0: Sarà per le vittime del terremoto in Venezuela hanno superato i 10 milioni di franchi. È il risultato ottenuto dalla giornata nazionale della catena della solidarietà aperta dal presidente della Confederazione Guy Parmelin. Tutti i versamenti saranno devoluti alle ONG elvetiche impegnate sul terreno. Il sisma, lo ricordiamo, ha provocato oltre 2.000 morti accertati finora, 11.000 feriti e decine di migliaia di dispersi. Secondo le Nazioni Unite, le scosse hanno colpito 7 milioni di persone. Anche l'ex vice sindaco di Charmignon e consigliere comunale di Crans-Montana è stato indagato per la tragedia del Constellation. Aveva presieduto la commissione antincendio nel 2015. Sale così a 15 il numero delle persone chiamate in causa. Si è inoltre saputo che i proprietari del Constellation intendono riaprire gli altri due loro ristoranti e devolvere i guadagni a un'associazione di sostegno alle vittime dell'incendio. I loro avvocati hanno avviato le pratiche per dissequestrare i locali, spiegando che le attività saranno affittate a un gestore. La riapertura eviterebbe il fallimento della società e la conseguente perdita di beni che potrebbero servire per i risarcimenti. È una donna ucraina sui 30 anni, residente in Germania, la ricercata per l'attentato dinamitardo che lunedì ha ferito gravemente un oligarca suo connazionale nel Principato di Monaco. Feriti nell'esplosione anche il figlio 13enne e la moglie dell'uomo, quest'ultima gravemente. L'uomo d'affari dal 2023 è sottoposto a sanzioni da parte di Kiev per le sue attività commerciali nella Crimea occupata dalla Russia. Ed è di almeno 27 morti e una novantina di feriti il bilancio dei bombardamenti russi della notte scorsa in Ucraina, dove si sono riversati quasi 500 droni e oltre 70 missili, ne danno notizia le autorità locali. Particolarmente toccata la capitale, Kiev, dove le sirene hanno risuonato per più di 11 ore di fila. Il presidente ucraino Zelensky, in visita ai luoghi colpiti, ha promesso una risposta. Nella Repubblica Democratica del Congo è salito a 1460 il numero dei casi di contagio da Ebola confermati, lo comunica il governo, 447 i malati che ne sono morti, 54 i nuovi casi recensiti nelle province orientali di Ituri e Kivu Nord. A Palermo è stato condannato all'ergastolo il muratore che nel 2024 uccise la moglie e i due figli di 16 e 5 anni dopo giorni di sevizie per un folle rito di purificazione dal demonio. Condannati all'ergastolo anche i due complici dell'uomo, la figlia superstite 17enne, processata separatamente, era stata assolta in appello. Sport, mondiale di calcio, la Spagna si qualifica agli ottavi battendo l'Austria 3-0. In corso la sfida tra Portogallo e Croazia, attualmente sullo 0-0. Alle 5 invece la Svizzera a Vancouver affronterà l'Algeria, sfida che potrete seguire in diretta anche su Rete 1 e alla TV su RSI la 2. Concludiamo con le previsioni del tempo per questo venerdì 3 di luglio. Al sud in Romandia in prevalenza soleggiato. Nelle regioni centro-orientali qualche rovescio isolato. Le temperature saranno comprese tra 19 e 32 gradi al sud e tra 16 e 28 gradi al nord.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via, quale allegria. Da-da-di-da. Quale allegria. Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

0: Rete 1.
1: E ci siamo.
2: Nevermind Music Fest, Long Lake Festival, Bellinzona Blues Festival, Valle Maggia Magic Blues. Dal vero, dal vivo, insieme. Nei luoghi della musica. Incontriamoci lì. rsi.ch/eventi.

le tre in studio Fabiano Rizzi. Le promesse di donazione in Svizzera per le vittime del terremoto in Venezuela hanno superato i 10 milioni di franchi. È il risultato ottenuto dalla giornata nazionale della catena della solidarietà aperta dal presidente della Confederazione Guy Parmelin. E continua l'attività dei soccorritori impegnati da ieri anche nel recupero di un bambino di 9 anni in Venezuela, ancora in vita sotto le macerie. La sua scoperta arriva poche ore dopo il salvataggio di un

0: uomo rimasto imprigionato per 8 giorni. 6.461 i superstiti estratti vivi dalle macerie, 2.295 invece i morti finora certificati, migliaia i dispersi. È salito a 15 il numero degli indagati per l'incendio di Capodanno a Crans-Montana. Le procuratrici vallesane incaricate dell'inchiesta penale hanno iscritto nel registro dei perseguitati anche l'ex vice sindaco di Charmignon, a capo della commissione antincendio ai tempi dei lavori effettuati al bar Le Constellation nel 2015. Intanto si è appreso che i coniugi e i proprietari del bar, in cui sono morte 41 persone, intendono riaprire 2 delle loro attività, 2 ristoranti, per non farli fallire e devolvere i ricavati a un'associazione di sostegno alle vittime dell'incendio. I loro legali hanno avviato le pratiche per dissequestrare i locali, che verrebbero dati in gestione a terzi. È di almeno 27 morti e una 90 di feriti il bilancio dei bombardamenti russi della notte scorsa in Ucraina, dove si sono riversati quasi 500 droni e oltre 70 missili. Ne danno notizia alle autorità locali. Particolarmente toccata la capitale Kiev, dove le sirene hanno risuonato per più di 11 ore di fila. Il presidente ucraino Zelensky, in visita ai luoghi colpiti, ha promesso una risposta. Ed è una donna ucraina sui 30 anni, residente in Germania, la ricercata per l'attentato dinamitardo che lunedì ha ferito gravemente un oligarca suo connazionale nel Principato di Monaco. Feriti nell'esplosione anche il figlio 13enne e la moglie dell'uomo, quest'ultima gravemente. L'uomo d'affari dal 2023 è sottoposto a sanzioni da parte di Kiev per le sue attività commerciali nella Crimea occupata dalla Russia. A Palermo è stato condannato all'ergastolo il muratore che nel 2024 uccise la moglie e i 2 figli di 16 e 5 anni dopo giorni di sevizie per un folle rito di purificazione dal demonio. Condannati all'ergastolo anche i 2 complici dell'uomo, la figlia superstite 17enne processata separatamente, era stata assolta in appello. Sport, mondiali di calcio, la Spagna si qualifica agli ottavi battendo l'Austria 3-0. Andranno invece ai supplementari Portogallo e Croazia, ferme sul 2-2 in questo momento, almeno di sorprese degli ultimissimi secondi. Alle 5 poi la Svizzera a Vancouver affronterà l'Algeria, sfida che potrete seguire in diretta anche su Rete 1 e guardare alla TV su RSI la 2. Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo venerdì 3 di luglio. Al sud e in Romandia in prevalenza soleggiato, nelle regioni centro-orientali qualche rovescio isolato, le temperature saranno comprese tra 19 e 32 gradi al sud e tra 16 e 28 gradi al nord.
1: Rete 1.

fa così. Quando il caldo è afoso, bevi molta acqua, rinfrescati spesso ed evita attività all'aperto, soprattutto nelle ore più calde della giornata. In caso di malore, il numero dell'ambulanza è 144 144. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Rete 1.
1: Sono le 4 in studio Fabiano Rizzi. Nella giornata nazionale della catena della solidarietà in favore delle vittime del terremoto che il 24 giugno ha devastato il nord del Venezuela, sono state raccolte ieri promesse di donazione superiori ai 10 milioni di franchi. I soldi verranno devoluti alle ONG attive sul territorio colpito. E continua l'attività dei soccorritori impegnati da ieri anche nel recupero di un bambino di 9 anni ancora in vita sotto le macerie. La sua scoperta arriva poche ore dopo il salvataggio di un uomo rimasto imprigionato per 8 giorni. 6.461 i superstiti estratti vivi dalle macerie, 2.595 invece i morti finora accertati, migliaia i dispersi. È salito a 15 il numero degli indagati per l'incendio di Capodanno a Cramontana. Le procuratrici vallesane incaricate dell'inchiesta penale hanno iscritto nel registro dei perseguiti anche l'ex vice sindaco di Cermignon, a capo della commissione antincendio ai tempi dei lavori effettuati al bar Le Constellation nel 2015. Intanto si è appreso che i coniugi proprietari del bar, in cui sono morte 41 persone, intendono riaprire due loro altre attività, due ristoranti, per non farli fallire ed evolvere i ricavati a un'associazione di sostegno alle vittime dell'incendio. I loro legali hanno avviato le pratiche per dissequestrare i locali che verrebbero dati in gestione a terzi. Una ragazza di 19 anni è morta e un 25enne è rimasto ferito in un incidente avvenuto ieri a mezzogiorno a Aich, nel Canton Lucerna, durante l'allestimento del campo estivo di un'organizzazione giovanile cattolica locale. Polizia e procura non hanno fornito dettagli sulla dinamica dell'accaduto. Una squadra di specialisti per l'assistenza psicologica si è presa cura dei presenti. L'associazione organizzatrice dell'attività sta ora valutando se annullare il campo estivo. È di almeno 27 morti e una novantina di feriti il bilancio dei bombardamenti russi della notte scorsa in Ucraina, dove si sono riversati quasi 500 droni e oltre 70 missili. Ne danno notizia le autorità locali. Particolarmente toccata la capitale Kiev, dove le sirene hanno risuonato per più di 11 ore di fila. Il presidente ucraino Zelensky, ieri in visita ai luoghi colpiti, ha promesso una risposta. Almeno 2 morti e 8 feriti anche negli attacchi russi di questa notte. Ed è una donna ucraina sui 30 anni residente in Germania, la ricercata per l'attentato dinamitardo che lunedì ha ferito gravemente un oligarca suo connazionale nel Principato di Monaco. Feriti nell'esplosione anche il figlio 13enne e la moglie dell'uomo, quest'ultima gravemente. L'uomo d'affari dal 2023 è sottoposto a sanzioni da parte di Kiev per le sue attività commerciali nella Crimea occupata dalla Russia. A Palermo è stato condannato all'ergastolo il muratore che nel 2024 uccise la moglie e i 2 figli di 16 e 5 anni dopo giorni di sevizie per un folle rito di purificazione dal demonio. Condannati all'ergastolo anche i 2 complici dell'uomo, la figlia, superstite, 17enne, processata separatamente, era stata assolta in appello. Sport calcio ai mondiali nordamericani, passano agli ottavi la Spagna che ha sconfitto 3-0 l'Austria e il Portogallo che ha battuto 2-1 la Croazia. Alle 5 a Vancouver scende in campo la Svizzera contro l'Algeria, una partita di cui potete seguire la radiocronaca su Rete 1 e che potete vedere su RSI, la 2. Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo venerdì 3 di luglio. Al sud e in Romandia in prevalenza soleggiato, nelle regioni centro-orientali qualche rovescio isolato. Le temperature saranno comprese tra 19 e 32 gradi al sud e tra 16 e 28 gradi al nord.
0: Rete 1.

0: e musica.
1: Buonanotte o buongiorno dalla redazione sportiva, Patrick Locatelli alla microfono, Andrea Colosio a garantire la messa in onda di questa puntata di sport e musica in notturna per raccontarvi il 16° di finale della nazionale svizzera di calcio che affronta a Vancouver l'Algeria di Vladimir Petkovic e di Davide Morandi. Una sfida sulla carta che pone i rossocrociati in vantaggio, ma evidentemente sarà il rettangolo di gioco a parlare. Non perdiamo tempo, andiamo già una prima volta in Canada da Paolo Laurenti per allora scoprire quali sono state le scelte di Murat Yakin. Buongiorno, buonasera a te Paolo.
2: Buongiorno e ben svegliati a tutti coloro che sono all'ascolto e anche a Patrick Locatelli in studio. Beh, sono scelte coraggiose, andiamo subito dunque a scoprirle, quelle di Murat Yakin che torna a schierare in qualità di terzino destro Denis Zakaria come aveva fatto nella partita di debutto, mentre in attacco una sorta di all-in, il trio delle meraviglie, ovvero Manzambi, Ndoye e Vargas, che potremmo insomma abbreviare in Mandova. Speriamo che andremo agli ottavi, e dietro l'unica punta Brel Embolo. Ma andiamo a leggere questo 4-2-3-1 con Kobel in porta, linea difensiva come detto a 4, da destra Zakaria, Elvedi, Akanji e Rodriguez, a centrocampo l'inossidabile coppia Froiler, Granitjaka, capitano che questa sera veste la maglia rosso crociata per la 150esima volta. Il terzetto appena menzionato, Manzambi, Vargas a sinistra, Ndoye a destra e Brel Embolo quale terminale offensivo. Dunque, a mio modo di vedere, come detto in entrata, coraggioso il tecnico rosso crociato che vuole rispondere subito, vuole subito mettere in chiaro le cose contro un'Algeria che ha proprio dell'attacco insomma il suo punto forte. Algeria che però ha invece quale tallone d'Achille, il reparto difensivo, 7 gol subite nelle 3 partite del girone, nessun'altra squadra qualificata ai 16esimi ha subito così tante reti. Dall'altra parte c'è Vladimir Petkovic che schiera questi 11 contro la Svizzera, torna in porta Zidane, figlio d'arte, che non aveva convinto nelle prime due partite contro l'Argentina e a Giordania, era stato lasciato in panchina contro l'Austria in quel rocambolesco 3-3, torna però a titolare tra i pali. In difesa Aïd Nouri ha vinto a sinistra il ballottaggio con il giocatore dello Young Boys Ajam, poi Bensebaini, Mandi e Belgali a chiudere questa cerniera in retroguardia, poi Bentaleb e Aouar a centrocampo, anche Petkovic risponde con un 4-2-3-1, i tre dietro, l'unica punta che è Masa, anche se il ventenne è una punta tipica e soprattutto un trequartista, sono Shaibi, Zerouki e soprattutto il capitano, il 35enne Riyad Mahrez, che vuole proseguire il più possibile questa avventura con la sua Algeria, perché per lui si tratterebbe in caso di eliminazione dell'ultima presenza con la nazionale algerina. Queste sono le scelte dei due allenatori.
1: Ecco Paolo, questo si tratta di un confronto inedito, non abbiamo mai affrontato l'Algeria, quindi abbiamo sicuramente poche indicazioni se non queste partite mondiali e forse conosciamo l'impronta di Vladimir Petkovic. Allora ti chiedo quanto potrà pesare la presenza dell'ex selezionatore rossocrociato nell'economia di questa partita.
2: Ma sicuramente è un piccolo vantaggio per Petkovic, quello di conoscere bene le caratteristiche dei nostri giocatori, però al giorno d'oggi insomma tutte le squadre si possono studiare attraverso, attraverso la tecnologia, quindi anche Yakin e il suo staff conosce i punti forti e i punti deboli di ogni elemento che compone le nazionali che vanno ad affrontare, ecco, quindi non credo che sarà determinante evidentemente questo piccolo vantaggio. L'Algeria sì, dicevi bene, non ci sono precedenti in partita ufficiale, ce ne sono due in amichevoli ma risalgono agli anni 80, nell'83 e nell'86 con due vittorie elvetiche, però evidentemente non ci si può basare su questi due precedenti. La Svizzera è chiamata però contro l'Algeria in virtù di una migliore classifica FIFA, soprattutto però di una esperienza maturata nei grandi tornei, è chiamata insomma a vincere, perché insomma l'obiettivo è quello, ormai lo si è ripetuto dall'inizio di questo mondiale, arrivare almeno ai quarti di finale. Quest'oggi si potrebbe scrivere una piccola pagina di storia, perché è dal 1938 che la Svizzera di fatto non vince una partita, un mondiale, da dentro o fuori. In quel caso si riuscì a battere la Germania per 4-2, poi però una volta arrivati a questo stadio la Svizzera è sempre stata eliminata.
1: Insomma, vediamo se questo turno aggiuntivo ci permette di sfatare questo mito. Diamo ancora un occhio alla formazione, Paolo. Svizzera a trazione anteriore, Iachin è posto di fronte al dubbio di far giocare Ndoye, far giocare Vargas, alla fine ha deciso di metterli dentro tutti quanti. Ne consegue però che poi in panchina non abbiamo tantissimi rincalzi, tantissime sostituzioni. Può essere la volta di Okafor?
2: Direi di sì, potrebbe essere lui questa volta la mossa da inserire dalla panchina. Evidentemente l'auspicio è che possa entrare, perdonatemi l'espressione magari poco elegante, per fare presenza, non perché si abbia bisogno davvero di lui per sbloccare la partita o per recuperarla. Murat Yakin credo che con queste scelte voglia, ripeto, subito andare all'attacco, magari costruirsi un piccolo vantaggio e poi ecco magari dare qualche minuto a Noah Okafor, che nel corso della lunga settimana di preparazione aveva parlato ai giornalisti dicendo che rispetto al passato sta accettando, seppur sia difficile, con maggior positività e maturità il fatto di non essere ancora sceso in campo rispetto agli altri compagni. Da segnalarti, cosa che non ho fatto prima, che non ha a disposizione Murat Yakin Luca Hackets. Credo che sarebbe stata la scelta preferita per Yakin anche in questa partita, però ha accusato un acciacco muscolare e quindi non è riuscito ad essere a disposizione, infatti non fa parte nemmeno dei convocati. Torna in campo Zakaria, che prende dunque il posto di Sylvain Widmer. Anche lui aveva subito un piccolo problemino all'anca, però non credo che sarà felicissimo colui che detiene insomma il ruolo da titolare, il ruolo principale quale terzino sinistro rispetto a Zakaria, che è un terzino adattato.
1: D'accordo, grazie Paolo. Mentre ci avviciniamo al calcio d'inizio, che lo ricordo è fissato per le 5 ora svizzera, dunque tra meno di 18 minuti, ora un breve brano musicale e poi torniamo a parlare di questo Svizzera-Algeria. Michael Bolton e Leona Lewis.

0: Allora, per non perderci nulla di questo avvicinamento, per non bucare insomma gli inni e il salmo svizzero che ci sta moltissimo a cuore, anticipiamo di un quarto d'ora circa l'informazione delle 5.
1: Rete 1.
0: Sono le 4:45.
2: In studio Fabiano Rizzi. Ieri, nella giornata nazionale della catena della solidarietà in favore delle vittime del terremoto che il 24 giugno ha devastato il nord del Venezuela, sono state raccolte promesse di donazione superiori ai 10 milioni di franchi. I soldi verranno devoluti alle ONG svizzere attive sul territorio colpito e continua l'attività dei soccorritori impegnati da ieri anche nel recupero di un bambino di 9 anni ancora in vita sotto le macerie. La sua scoperta arriva poche ore dopo il salvataggio di un uomo rimasto imprigionato per 8 giorni. 6.461 i superstiti estratti vivi dalle macerie, 2.595 invece i morti finora accertati, migliaia i dispersi. È salito a 15 il numero degli indagati per l'incendio di Capodanno a Crans-Montana. Le procuratrici vallesane incaricate dell'inchiesta penale hanno iscritto nel registro dei perseguiti anche l'ex vice sindaco di Chermignon a capo della commissione antincendio ai tempi dei lavori effettuati al bar Le Constellation nel 2015. Intanto si è appreso che i coniugi proprietari del bar, in cui sono morte 41 persone, intendono riaprire due loro altre attività, due ristoranti, per non farli fallire ed evolvere i ricavati a un'associazione di sostegno alle vittime dell'incendio. I loro legali hanno avviato le pratiche per il dissequestro dei locali che verrebbero dati in gestione a terzi. Una ragazza di 19 anni è morta e un 25enne è rimasto ferito in un incidente avvenuto ieri a mezzogiorno a Aich, nel canton Lucerna, durante l'allestimento del campo estivo di un'organizzazione giovanile cattolica locale. Polizia e procura non hanno fornito dettagli sull'accaduto. Una squadra di specialisti per l'assistenza psicologica ha preso a carico i presenti. Gli organizzatori stanno ora valutando se annullare il campo estivo. A Bellinzona sono state raccolte più di 3.000 firme contro la carenza di posti negli asili nido. Dopo il passaggio in cancelleria comunale, l'iniziativa sarà discussa in consiglio comunale, dove era stata respinta la proposta di creare una nuova struttura per bambini in età prescolare. È una donna ucraina sui 30 anni, residente in Germania, la ricercata per l'attentato dinamitardo che lunedì ha ferito gravemente un oligarca suo connazionale nel Principato di Monaco. Feriti nell'esplosione anche il figlio 13enne e la moglie dell'uomo, quest'ultima gravemente. L'uomo d'affari dal 2023 è sottoposto a sanzioni da parte di Kiev per le sue attività commerciali nella Crimea occupata dalla Russia. A Palermo è stato condannato all'ergastolo il muratore che nel 2024 uccise la moglie e i due figli di 16 e 5 anni dopo giorni di sevizie per un folle rito di purificazione dal demonio. Condannati all'ergastolo anche i due complici dell'uomo. La figlia superstite 17enne, processata separatamente, era stata assolta in appello. Le previsioni del tempo per questo venerdì 3 di luglio: al sud in Romandia in prevalenza soleggiato, nelle regioni centro-orientali qualche rovescio isolato, le temperature saranno comprese tra 19 e 32 gradi al sud e tra 16 e 28 al nord.
3: Due violenti terremoti hanno scosso il Venezuela. Si tratta dei terremoti più potenti che il paese abbia mai subito da oltre un secolo. La situazione è drammatica per migliaia di persone che già vivono in condizioni molto precarie. La catena della solidarietà lancia un appello alle donazioni per sostenere la popolazione venezuelana in questa tragedia. Abbiamo bisogno di voi. Potete fare le vostre donazioni attraverso il sito catenadellasolidarietà.ch o presso uno sportello postale con la menzione Terremoto in Venezuela. E grazie, sin da ora, per il vostro aiuto.
4: E musica
5: con Hyundai, Ochsner Sport e Swisscom.
0: 4:49, poco più di 10 minuti alla calcio d'inizio del 16° di finale mondiale tra Svizzera e Algeria. Abbiamo tastato il polso, abbiamo sentito qual è insomma lo schieramento tattico, l'atteggiamento con il quale la Svizzera affronterà la formazione africana. Andiamo adesso un po' più vicino a tastare il polso, a sentire com'è la situazione al Parco Urbano di Bellinzona, per la precisione, dove c'è Marcello Iarace. Buongiorno Marcello, insomma raccontaci un po' come si sta vivendo questo avvicinamento alla partita.
1: Buongiorno Patrick, io sono molto esperto di questi orari, si dice buongiorno, chiedi magari al collega Fabiano Rizzi se è più buonanotte, buongiorno, comunque insomma visto l'orario,
0: ben svegliati,
1: io sono
0: insomma
1: qui con ben svegliati, mi sembra ottimo, ben svegliati con questo mondiale. Io sono qui appunto, come dicevi tu, al Parco Urbano di Bellinzona, dove sono arrivato da un quarto d'ora fa, dove non c'era praticamente nessuno, hanno aperto i cancelli e adesso sta arrivando un fiume di gente, davvero incredibile. E io sono qui con Michele Gatti, organizzatore appunto del Nevermind Music Festival, e stavamo dando un occhio alla fila appunto sulla buvette e ci chiedevamo chissà cosa stanno servendo, come siamo messi, cos'è che servono adesso?
5: Ma in questo momento io vedo, allora, tanti caffè che stiamo offrendo, c'è qualche temerario con la birra, c'è, e vediamo, posso, secondo me sarà un po' un misto, nel senso che magari qualcuno non è neanche andato a dormire, non lo so.
1: Sì, effettivamente potrebbe essere, effettivamente c'è una curiosa colazione fatta di birre e giffel, poi magari cappuccino, insomma vabbè, speriamo che poi vada tutto bene. E a Michele Gatti comunque volevo chiedere che tipo di previsione avete fatto, perché è difficile organizzare un evento del genere a un orario del genere.
5: Sì, per noi è assolutamente la prima volta.

0: Non diciamo come se non avessimo dormito, ecco.
1: Ecco, allora niente, allora io ti ricedo la linea in attesa appunto di vedere quanta gente sta arrivando, ma effettivamente dico guarda, qui si sta riempendo tutto veramente in un attimo. Patrick, ti ricedo la linea quando vuoi, io sono qua.
2: Volentieri, grazie intanto Marcello, a te la tua ospite, torneremo a coinvolgerti più in avanti. Adesso torniamo però a Vancouver, perché a breve vi sarà l'esecuzione degli inni nazionali, squadre che stanno entrando in campo. Paolo Laurenti, a te.
3: Esattamente, le squadre si stanno disponendo come ormai da tradizione in questa edizione extra large della Coppa del Mondo attorno al cerchio di centrocampo. È Svizzera-Algeria, quindi sulla carta la Svizzera gioca in casa e può indossare la maglia interamente, il completo interamente rosso, mentre vengono inquadrati i due allenatori che si abbracciano insomma sportivamente. Dalla parte opposta appunto c'è l'Algeria che invece veste un completo interamente bianco. È il momento degli inni nazionali e visto che la Svizzera, come dicevo, gioca in casa, si partirà con il salmo svizzero, il salmo della nostra nazione.

0: Buona presenza di tifosi svizzeri qui al BC Place di Vancouver, ma predominanza dei tifosi algerini che ora ascoltano il proprio inno con i giocatori che si stanno abbracciando lì a centrocampo.
1: L'inno nazionale dell'Algeria.

0: Anche il presidente della Confederazione Svizzera Guy Parmelin è qui a Vancouver in tribuna a seguire questo 16° di finale tra Svizzera e Algeria, inquadrato tra l'altro anche tra il pubblico pure il giocatore, il difensore dell'Hockey Club Lugano, Mirko Müller. Ora si stanno insomma togliendo le bandiere dal campo, tra pochissimo il saluto evidentemente tra le due rose a centrocampo e poi evidentemente si procederà con il calcio d'inizio. Non so se hai altro da aggiungere o da chiedere, Patrick Locatelli dallo studio.
1: Sì, abbiamo la voce di Murat Yakin che lancia insomma questa partita, poi evidentemente ci sono state le scelte che forse cambiano un pochino le dinamiche, ma andiamo a sentire proprio le parole del nostro selezionatore.
2: Nella fase a eliminazione diretta però può capitare di tutto e finora quasi tutte le partite sono state aperte fino alla fine, sottolinea da parte sua Murat Yakin.

0: Keane, facendo probabilmente riferimento agli 8 gol realizzati finora nei sedicesimi nell'ultimo quarto d'ora dei tempi regolamentari. Dovremo porre attenzione ai punti di forza dell'Algeria, a giocatori di grande qualità in grado di giocare un buon calcio. Hanno grandi argomenti offensivi, ma noi proveremo a metterli sotto pressione e proporre il nostro gioco.
1: E a proposito di può succedere di tutto nelle fasi eliminazione diretta, io vi ricordo che qualche ora fa in quello che forse è stato l'incontro più bello, più scoppiettante sin qui del mondiale, il Portogallo ha sconfitto per 2-1 la Croazia e negli ottavi affronterà la Spagna, partita che ha visto, oltre al rigore realizzato da Cristiano Ronaldo e la rete di Perisic, ben tre reti annullate, una fronte lusitano e due fronte croato, con il Portogallo che ha trovato la rete del vantaggio al 94esimo con Ramos e poi al 103esimo minuto la Croazia si è vista annullare un gol per fuorigioco a Josko Gvardiol. Questo dunque quanto accaduto. Paolo, si diceva, si segna molto negli ultimi 15 minuti e allora vedremo se tutto il nostro complesso offensivo nell'ultimo quarto d'ora ne avrà ancora, visto che è tutto schierato.
0: Oppure che la difesa regga, ecco, dalla parte opposta. Vedremo un po' come sarà la partita, però il dato appunto a cui facevo riferimento nel tradurre l'estratto di Moura Diakhine è da aggiornare, perché io dicevo 8 gol nei sedicesimi segnati dal 75esimo in avanti, ebbene nelle ultime partite che tra l'altro tu hai citato il dato è salito a 10, quindi davvero gli ultimi minuti stanno diventando importantissimi, tra l'altro sono tutte 10 reti decisive, non che si è segnato il 3-0 o il 5-0, ma tutte reti o del pareggio o del vantaggio come quello di Gonzalo Ramos. Quindi davvero in una partita eliminazione diretta può succedere di tutto, bisogna mantenere la concentrazione fino al 90esimo e oltre, in caso si stia evidentemente guidando nel punteggio. Una Svizzera che tra l'altro sta continuando a subire comunque un gol a partita, sono 5 partite contando anche le due amichevoli poco prima del trasferimento, prima dell'inizio del mondiale, 5 partite, 5 gol almeno subiti, un dato insomma che deve far riflettere. Bisogna mantenere la concentrazione, lo ribadisco, ai livelli elevatissimi fino alla fine.
1: E prima di ricederti il microfono, perché siamo vicinissimi al calcio d'inizio, io ricordo che eventualmente, c'è ancora chiaramente questa partita da giocare, ma eventualmente la Svizzera poi all'ottavo di finale incontrerà la vincente di Colombia-Ghana, che si giocherà nella notte, nella prossima notte alle 3:30 tra venerdì e sabato. Tutto pronto a Vancouver? E allora microfono che passa a Paolo Laurenti per il primo tempo di Svizzera-Algeria.
0: E sarà l'Algeria a battere il calcio d'inizio, da attaccare da destra a sinistra. Subito partita questa gara, questo sedicesimo di finale, che a livello arbitrale sarà diretta dal 38enne argentino Fayón Pérez, assistito da Degli Esso e Rodriguez. Al VAR invece c'è Hernán Mastrangelo. Svizzera che riconquista subito il pallone dopo 20 secondi. Ricapitolo velocemente la formazione, come le importa: Rodriguez, Akanji Elvedi e Zaccaria sulla cerniera difensiva, Giacca e Froler a centrocampo, Vargas, Manzambi e Ndoye a supporto dell'unica punta Brelembolo. È proprio Zaccaria che riceve palla da Elvedi, di nuovo pallone di ritorno verso il difensore del Mönchengladbach, quindi Kobel, Akanji. Il pressing è molto alto degli algerini, Kobel disimpegna bene però la nostra nazionale, avanza Elvedi, si abbassa Giacca, lungo per Brelembolo, un controllo difettoso permette all'Algeria dunque di riconquistare palla con Zerouki. Attenzione, c'è Mares sulla destra, viene atterrato, non c'è fallo però decide l'arbitro Falcón Pérez, alla terza direzione in questo mondiale dopo che aveva guidato arbitralmente Svezia-Tunisia e Cecchia-Messico. Avanza sulla sinistra già verso la bandiera del corner la Svizzera con Vargas, un batti e ribatti, va a guadagnare una rimessa laterale la formazione in intera tenuta rossa, ovvero la nostra squadra, con Ruben Vargas. Anzi no, poi ha cambiato idea il direttore di gara, il rimbalzo che ha fatto finire il pallone fuori dal perimetro giocabile era arrivato sugli stinchi invece del laterale sinistro elvetico. Riparte l'Algeria, duello fisico tra Maza e Akanji, L'Algeria che gioca appunto con una sorta di falso 9 con Amasa, che è un trequartista ma è schierato di punta. Attenzione alla avanzata sulla sinistra di Shaibi, viene affrontato e soprattutto anticipato da Ndoye, che si è impegnato in questa fase di contenimento. Ancora Ndoye, duello aereo molto bene, salta il giocatore che non ha ancora trovato la rete in questo mondiale, ha ritrovato però una maglia da titolare dopo che era stato fuori sempre qui a Vancouver settimana scorsa nel terzo impegno contro il Canada. Se ne sono andati 2 minuti e mezzo e ora l'impostazione c'è l'Algeria con Luca Zidane in porta. Rileggo anche la formazione degli algerini con Ait Nouri, Ben Sebaini, Mandi e Belghali in difesa, Bentaleb e Aouar a centrocampo, Shaibi, Zerouki e Mares a supporto come detto di Maza. Ora fallo da dietro su Manzambi, lascia correre però il direttore di gara, c'è Maza, raddoppiato in maniera molto precisa e vigorosa da Giacca e Froller, gli viene portato via il pallone, giocato indietro per Kobel, ha un po' di difficoltà nel rilanciare in avanti, viene anticipato di testa da Aouar Zakaria, ma il pallone rimbalza nella zona di competenza di Elvedi, poi intercetta per un attimo il pallone Zerouki su un tentativo di lancio in avanti di Giacca, poco male perché la Svizzera può rimettere in gioco il pallone con le mani affidandosi a Zakaria in avanti a cercare l'altro ginevrino Manzambi, che arriva ora sul pallone, lo mette a terra, viene affrontato efficacemente in questo caso da Bentaleb, all'indietro per Luca Zidane. Non c'è nemmeno bisogno di presentare insomma il padre di Luca Zidane, secondo di 4 figli del campione del mondo del 1998 con la Francia, Zinedine. Pallone smistato verso Ben Sebaini, ancora Luca Zidane al limite del rigore, esce, deve rilanciare con la mancino in avanti nella zona di Elvedi, che protegge palla con le braccia da Masa e poi controlla molto bene verso Ndoye, anche lui in avanti, tocco un po' più sporco e soprattutto lo fa finire il pallone fuori dal campo lì davanti all'area tecnica con Vladimir Petkovic, che la consegna a Itnuri, il laterale mancino che ha vinto il ballottaggio con il giocatore dell' Union Boys Ajam, che invece aveva giocato nel rocambolesco 3-3 contro l'Austria. E ricordiamo anche la presenza, ormai lo si sa, di Davide Morandi come assistente. Attenzione, è costretto ad uscire dai 16 metri a Kobel, presente, attento in questa azione, dato ad anticipare due giocatori, Adi Nouri e Zakaria, con quest'ultimo un po' in ritardo sullo scatto in avanti appunto del giocatore del Manchester City. Buon disimpegno ora di Masa, ancora Adi Nouri, raddoppiato, rilancio in avanti Zakaria. Mi sembra di capire un po' di tensione le due squadre, poi Embolo che interviene alzando forse la gamba all'indirizzo di Ben Sebaini, che a centrocampo cade a terra, poi però per la norma del vantaggio l'Algeria può continuare a far girare il pallone. Un'Algeria che ha trovato un po' di struttura da quando siede sulla panchina Vladimir Petkovic, è una squadra a cui piace anche tenere il pallone proprio come gli elvetici. Ora Masa, il tacco, l'apertura in avanti per lo scatto di Belghali sulla destra, deve rincorrerlo Rodriguez, va al traversone basso, Mares lascia correre e poi sbaglia la conclusione a Ouzar, Aouar, occasione qui per l'Algeria, intelligentissimo velo di Mares, si è disinteressato del pallone che era indirizzato verso il dischetto del calcio di rigore, è arrivato a rimorchio Aouar che ha masticato questa conclusione, opportunità però molto propizia per gli algerini con Zakaria, che si è fatto prendere un po' in ritardo da questa azione di copertura lì in mezzo all'area di rigore. Occasionissima per l'Algeria, quasi un calcio di rigore in movimento, tutto questo al 6° minuto di gioco grazie a un cambio campo che ha messo anche un po', che ha visto un po' in ritardo Riccardo Rodriguez. Ancora Algeria, fa girare palla con Mandi in avanti per ancora Aouar, lo stop di petto, lo scarico per Mares, quindi sale ancora Belghali, una manovra che si sta sviluppando sulla corsia di destra, all'indietro ancora Mandi, un cambio di gioco preciso per Ait Nouri, gioca bene in questi ultimi 2 minuti la formazione di Petkovic, sta rincorrendo il pallone invece quella di Murat Yakin, che comunque è riuscito ad abbassare, ad alzare il proprio baricentro, a spingere l'Algeria nella propria metà campo. C'è Shaibi sul pallone, il 10 dell'Algeria, all'indietro per Zidane, quindi ancora Mandi, Ben Sebaini, sale, anzi riceve ora Bensebaini che supera la linea di metà campo, lascia Aitnuri sulla sinistra, è affrontato da Ndoye, molto giudizievole nella fase, come detto, di copertura. Coramandi per Shaibi, attenzione all'inserimento di Zerucchi che cade a terra una volta entrato in area di rigore su una spintina, mi viene da dire, di Manuel Akanji. Non c'è nulla secondo Yael Fayon Perez. I fischi, forse lo sentirete, del pubblico algerino qui al Busy Place di Vancouver. Non credo in diretta dalla nostra postazione ci fossero gli estremi per un calcio di rigore. Mi sembra che Zerucchi ha cercato appunto di cadere in area per guadagnare magari un fallo. Ora Masa recupera palla da Elvedi, ancora Masa sui 20 metri, lo scambio con Amares, alza il pallone a War, lato corto dell'area di rigore, all'indietro per Shaibi. Aitnuri, sale anche Mentaleb che infatti scambia corto con Aitnuri. Svizzera, padre, che mi sembra stia subendo un po' il gioco dell'Algeria.
1: Sì, sì, assolutamente, anche se sono un po' sorpreso di questo gioco proposto in questi primi 8 minuti quasi da parte dell'Algeria. Mi sarei aspettato una formazione africana un po' più schiacciata da parte della nostra nazionale, e invece algerini che si fanno subito sotto già in questo inizio di partita.
0: Eh sì, però è la filosofia che insomma abbiamo conosciuto anche quando sedeva sulla panchina di Vladimir Petkovic, la sua filosofia, quella di voler controllare il gioco, controllare il possesso palla. Infatti ora siamo al 56% per l'Algeria, 36% per la Svizzera, è un 9% di palla insomma contesa tra le due squadre. Sono sempre i nordafricani in possesso del pallone, anche se davanti alla propria area di rigore, con Zidane, l'apertura per Mandi, poi incespica e bisticcia un po' con il pallone Zerucchi, si salva, lancia in avanti, anticipo di testa perentorio di Akanji, si lancia al centrocampo. Non è ancora entrato in partita la nostra mediana, ovvero Freuler e Jack, per il momento hanno toccato pochi palloni, un incrocio di gambe, beh, rivedendolo però forse Zerucchi che prima va a colpire un po' il polpaccio di Akanji, rivedendolo da un'altra inquadratura, sì, un incrocio di gambe, però credo che abbia fatto bene a lasciar correre il direttore di gara argentino Fayon Perez. Ancora Algeria con Shaibi, Belgali sulla destra, centralmente per Amares, scambio corto, Masa, Zerucchi, davvero un gran giro palla da parte degli algerini che ora vengono a sinistra dove c'è Awar, lascia per Shaibi, intercetta il pallone finalmente Freuler ad interrompere questa lunga azione dell'Algeria con il lancio di Zaccaria per Vargas, c'è Manzambi, si inserisce, punta l'uomo, Manzambi entra in area dalla sinistra, non può andare alla conclusione, ancora Manzambi, sempre Manzambi in mezzo, e la rete! Prelembolo! La rete di Prelembolo, ma ancora una volta fa tutto Joan Manzambi, è l'11° del primo tempo, la Svizzera si sblocca con il primo gol a sua azione di Prelembolo, e che azione ancora una volta di Joan Manzambi, intrattabile, 3 gol e 2 assist in 4 partite dei mondiali, un crack clamoroso per la nazionale svizzera, davvero recupero palla di Freuler, poi l'azione che si è prolungata con Giacca, Vargas e Manzambi che si è fatto 40 metri, palla al piede saltando il proprio marcatore, Mandi ha messo in mezzo e nell'area piccola da 2 passi Prelembolo ha insaccato la rete dell'1-0.
1: È davvero l'uomo in più Manzambi in questo mondiale per la Svizzera, però qui è bella tutta la ripartenza con Vargas che serve dapprima il giocatore delle Freiburg, e poi lui è bravissimo in mezzo a tutta la difesa schierata praticamente dell'Algeria, mettere in mezzo per Imbolò ad avere ancora la lucidità. È vero che siamo solamente all'inizio della partita, però ecco, dopo una sgroppata del genere ha avuto ancora la lucidità di trovare in mezzo Imbolò che finalmente l'ha messa in fondo al sacco.
0: Eh sì, un Brelan Bollò che nelle prime partite si era distinto soprattutto per il gioco di squadra, nell'appoggiare i compagni, col Qatar aveva fatto quella sponda di testa per Froler, poi atterrato guadagnando il calcio di rigore, l'assist contro il Canada, lo spazio creato a Vargas contro la Bosnia, insomma un Embolo operaio, e ora va invece a trovare anche la gioia personale, la gioia di tutta la Svizzera evidentemente, salendo così a 26 marcature e si issa da solo al settimo posto della classifica storica dei migliori marcatori con la maglia rossocrociata, visto che era 25 assieme a Knupp e Severovic, e ora ha staccato questi due attaccanti del passato rossocrociato. È cambiata la situazione con la Svizzera che ha lasciato sfogare, diciamo così, l'Algeria e ha trovato la rete dell'1-0. Algeria che subito si propone però in avanti al 13° del primo tempo, ancora con Aydın Nouria sempre molto applicato a coprire quella zona, Dan Ndoye, quindi Amandi, l'apertura sulla destra per Belgali, si insiste su quella fascia dove c'è il capitano Mahrez, 35 anni, secondo miglior marcatore dell'Algeria con 40 reti, dietro solo a Slimani che ne ha segnate 46. La Svizzera molto compatta in fase di copertura, si schiera con un 4-3-2-1 con Manzambi che retrocede di qualche metro lasciando solamente Brelan Bollò in avanti. Aydın Nouri punta l'uomo, va verso la bandiera del corner, la palla sguscia in qualche modo, ma è Froiler il primo a recuperarla, poi Zaccaria, un rimpallo che premia i nostri colori e quindi Zaccaria che con le mani farà ripartire l'azione, e si sente anche qui al secondo anello del BC Place di Vancouver la tifoseria elvetica a saltare, già a festeggiare la rete del vantaggio siglata al 10° del primo tempo da Brelan Bollò. Ma è un monologo a livello di controllo palla dell'Algeria, seppur ancora piuttosto poco pericolosa, fatta eccezione per l'occasione al sesto di Aouar che dà posizione davvero propizia, non è riuscito ad inquadrare la porta, ma ancora Algeria, conclusione di Aouar che questa volta arriva nello specchio della porta, ma molto molto debole, rasoterra, non ha nessun problema al 14° del primo tempo Kobel a compiere la sua prima, definiamola così, parata. Elvedi, riparte la Svizzera sempre con Elvedi, allarga per Zaccaria, quindi Embolo in anticipo su Bensebaini, controlla il pallone poi sulla destra per Ndoye, due uomini su di lui, lato corto del rigore, punta Ndoye, Aydın Nouri non riesce a superarlo, palla che poi arriva sui piedi di Bensebaini, di nuovo Aydın Nouri calcia in avanti in una zona dove però Masa non può arrivare, però questo giocatore talentuoso di 20 anni difficilmente gli si possono consegnare palloni alti quando deve avere a che fare insomma con la fisicità di Manuel Akanji. Rodriguez, Manzambi porta subito palla, poi la scarica sulla sinistra per Vargas, Riccardo Rodriguez per Akanji, di nuovo a sinistra dove Manzambi ha scambiato la propria posizione con Vargas, si allunga un po' il pallone, poi vince un rimpallo, entra in area dalla sinistra, ancora mette in mezzo Ndoye, il controllo male, Froiler in mezzo, la conclusione di Zaccaria che non riesce ad impattare bene il pallone, qui però Ndoye si vede che gli manca qualcosa perché ha mancato o ha controllato male la sfera in una posizione molto molto favorevole. Ora è a terra Manzambi, dolorante, gli algerini se ne avvedono e sportivamente calciano fuori il pallone tra gli applausi anche di Vargas e Riccardo Rodriguez che vanno appunto a dare il 5 alla sportività di Belgali con Manzambi che è rimasto come detto a terra. 1-0 il punteggio, possono entrare i medici della Svizzera. Questo vorrà dire, visto che non è stato estratto alcun cartellino, che Manzambi poi una volta soccorso dovrà stare fuori un minuto, mentre sullo schermo gigante ci viene riproposta l'occasione appena raccontata di Zaccaria.
1: Eh sì, qua peccato, occasione che si poteva sfruttare forse un pochino meglio, penso soprattutto al primo controllo di Ndoye, poi e qui è stato bravo Remo Froiler a pescare Zaccaria in mezzo al campo che forse un po' preso in controtempo non è riuscito a calciare nel modo desiderato, però qui andava sfruttata meglio a questa occasione, Paolo, fronte Algeria invece si è assorbito abbastanza bene, direi, la rete se continua con il possesso palla proposto dalla formazione di Petkovic, ma finché rimangono in possesso di palla e rimangono lì belli lontani da Kobel va benissimo.
0: Esattamente, intanto Manzambi si è rialzato, credo un pestone ha subito in quella seconda azione in cui ha vinto anche un rimpallo, poi logicamente il male lo si sente dopo quando stai per entrare in area, stringi i denti per appunto creare una nuova opportunità. Manzambi deve rimanere però, come detto, fuori un minuto con il quarto uomo che sta infatti cronometrando, quindi momentaneamente in 10 la Svizzera che riconsegna il pallone che era stato messo fuori dagli algerini proprio per soccorrere il giocatore del Freiburg. Chissà però se rimarrà del Freiburg dopo questo strepitoso mondiale. Algeria che torna a far girare palla a centrocampo a Nouri, ora sono praticamente tutti dentro la mediana della Svizzera. Bensebaini, Mandi, l'apertura per Belgali, la chiusura di Ruben Vargas, tra poco potrà entrare Manzambi che sta scalpitando, allarga le braccia, il quarto uomo praticamente lo segue come un segugio impedendogli di entrare, facendogli accenno calma calma, manca ancora qualche secondo, mentre l'Algeria prova a premere sui 20 metri. Aïd Nouri largo sulla sinistra, c'è il tunnel su Zakaria. Aïd Nouri, attenzione, entra in area dalla sinistra, mette il traversone nel mezzo, rimpallato però dalla chiusura di Efroil, altro tunnel su Ndoye, conclusione che rimane lì in mezzo a una mischia tra Zakaria e Delvedi, e Zakaria non ha fatto una grandissima figura sul tunnel di Aïd Nouri. Intanto è rientrato Manzambi che subito può partire in contropiede, non lo ha visto Brele Embolo, aveva tutto il centrocampo aperto, Manzambi che era scattato prima della linea, davvero avrebbe avuto una voragine davanti a sé per puntare in porta, davvero Embolo non credo lo abbia visto, ha preferito non buttare via il pallone, non cercare il lancio lungo ma mantenere il possesso, affidato ora a Granit Xhaka lo scatto di Ndoye che deve fare attenzione a non finire nel fuorigioco, infatti Xhaka non va col lancio, si preferisce mantenere il pallone a terra. Froiler, Elvedi sul centro destra, si abbassa anche Xhaka, lascia scorrere palla per toccare verso Kobel che si è allargato a sinistra, Xhaka gliel'ha data a destra, palla fortunatamente debole e Kobel è riuscito insomma a tornare in posizione per impedire alla sfera di finire in porta, poi il rilancio in avanti a favore dell'Algeria con Bentaleb. Vedremo se poi questo, Patrick, è stato il piano congegnato da Muratiakhin, ovvero quello di lasciar giocare gli algerini e poi puntare in velocità grazie appunto a tre giocatori scattanti come Vargas, Manzambi e Ndoye, probabilmente proprio anche un piano tattico pensato dall'allenatore, ma evidentemente lo scopriremo solamente nelle interviste post partita. Intanto attenzione al lancio che prende ancora Zakaria un po' in controtempo, sta faticando Zakaria che ora però usa il fisico facendo sbilanciare Aouar, non vedo grande sicurezza sulla corsia di Zakaria che sta un po' faticando.
1: Sì, sì, sta faticando Denis Zakaria, ma d'altronde come nella prima partita in cui è stato proposto si vede che è un ruolo a cui non è abituato, malgrado con il Monaco abbia giocato alcune partite in quella posizione, però non si sente è centrale, sì, scusami,
0: centrale nei tre, non tanto terzino, sì
1: è vero, dunque quindi è una posizione a cui non è proprio abituato, soprattutto per quanto riguarda la spinta, non è chiamato a spingere con la Monaco e dunque fatica proprio, lo si vede mentre lo citavi, è stato inquadrato, l'espressione del suo volto insomma non era proprio distesa, rilassata, dunque un po' sotto pressione, sì.
0: Esattamente, intanto ha guadagnato un calcio di punizione, anzi no, una rimessa con le mani che lo stesso Zakaria andrà a battere rispettando il conto alla rovescia che sta per scadere, in avanti a cercare Ndoye, viene però anticipato, serie di duelli aerei con Elvedi che poi spazza in avanti, prova a liberarsi Manzambi che viene trattenuto da Zerouki impedendogli appunto di prendere slancio nell'azione, fallo magari un altro arbitro avrebbe potuto anche estrarre un cartellino giallo, forse sarebbe stato un po' severo, ma insomma Zero Chico gli ha impedito, appunto, conoscendo la gamba di Manzambi, di potersi spingere in avanti. Ora è il Vedi che porta palla nella metà campo avversario, attenzione Giacca, raddoppiato, buono scarico di prima verso Akanji, c'è largo Rodriguez, infatti reclama palla e la riceve di testa, la appoggia in avanti, preciso per Vargas, ancora Rodriguez, di nuovo Giacca, Manzambi, Rodriguez, anzi no, ora Rodriguez, Manzambi ha atteso un attimo, il cross col mancino a deviazione, il primo corner del confronto, sarà battuto dalla formazione di Murat Yakin quando ci stiamo avvicinando all'hydration break, che insomma in termini di temperatura non servirebbe, visto che per la prima volta in questo mondiale la Svizzera gioca in un orario serale per quanto riguarda l'ora americana, infatti sono le 20:22 e oggi a Vancouver ha piovuto tutto il giorno, temperatura attorno ai 15 gradi. Il corner sarà battuto da Riccardo Rodriguez, la rincorsa, parabola a uscire, però fa uscire la palla anche Bentaleb di testa, poi la raccoglie Ruben Vargas a centrocampo, è rimasto Freuler, anche lui riceve il pallone, Svizzera che si deve riorganizzare, attenzione a non perdere palla, Freuler affrontato e pressato da Maza, se ne libera tranquillamente toccandolo indietro per Kobel, Giacca ancora per Freuler, nelle vicinanze per Manzambi, è affrontato da Zerouki, lo scatto all'indietro questa volta di Manzambi per Akanji, Giacca ed Elvedi, prova a mettere un po' di calma la Svizzera, Zaccaria di prima, palla regalata agli avversari, altro errore da parte di Denis Zaccaria, quindi Aitnuri, c'è Bentaleb che finta il lancio verso Mares, preferisce palla a terra verso Mandi, lui la alza a cercare lo scatto di Shaibi, esce però prontamente Kobel facendo sua la sfera. La prossima interruzione sarà appunto hydration break nel momento in cui siamo arrivati al 24esimo del primo tempo. Akanji per Vargas, ancora spazio per un'azione elvetica, Rodriguez sulla sinistra, guadagna la tre quarti, ancora Rodriguez, largo c'è Vargas che infatti riceve palla, un po' chiuso Manzambi di prima, l'appoggio indietro per Giacca, ancora Akanji, sale ora la Svizzera che schiaccia l'Algeria a protezione della propria area di rigore, Giacca sempre sulla sinistra, Ruben Vargas, due uomini su lui, non può passare, preferisce non forzare e quindi si ricomincia da Akanji dopo essere passati da Rodriguez e Giacca. Elvedi cerca il centrocampo, Grani Giacca all'esterno, morbido, orizzontale per Freuler che si gira verso la porta, il lancio in avanti per Zaccaria, tiene in gioco il pallone verso la bandiera del corner, il traversone, il rimbalzo contro il piede di Aitnuri, non c'è corner, solo rimessa con le mani che Zaccaria lascia battere a Dan Ndoye, manca ancora il suo acuto dopo che sono andati a segno tutti i giocatori a trazione maggiormente offensiva, Vargas, Manzambi, Embolo, Svizzera che accerchia l'Algeria, conclusione tentata da Rodriguez, un tiro partito male ma che si stava tramutando in una sorta di cross a raso terra per Embolo che non ci ha creduto, però ecco, forse ci si aspettava una conclusione di qualità migliore partita dal piede di un giocatore esperto, tra l'altro la sua 142esima presenza come Riccardo Rodriguez. Hydration break, un attimo insomma di pausa, linea che può tornare brevemente allo studio.
1: Sì, era più un tiro cross qui da parte di Riccardo Rodriguez, che chissà se aveva in mente di concludere in porto oppure se effettivamente voleva provare a spedire il pallone verso un compagno, nella fattispecie Brel Embolo. Paolo, mi sollecitavi in precedenza su Murat Yakin, sulla possibilità insomma che avesse previsto un'Algeria di questo tipo, ovvero a di stampo con possesso palla molto elevato, ecco, potrebbe essere il mago Murat Yakin, insomma, che ci propone la quarta formazione diversa dal cilindro ha estratto, insomma, ecco, questo 11, e chissà che non sapesse che Vladimir Petkovic, che conosce evidentemente piuttosto bene, non abbia deciso davvero di giocarla così, di puntare tutto sul possesso palla e cercare di confondere la Svizzera. E come ben suggerivi, effettivamente l'aver schierato tutti questi giocatori veloci, tutti questi giocatori offensivi, potrebbe, ecco, essere la mossa, la contromossa da parte di Murat Yakin.
0: Mentre sul monitor nella nostra postazione davvero stanno riproponendo la rete che sta decidendo questo sedicesimo, rete segnata da Brelembolo, ma davvero azione perentoria di Manzambi, che sta godendo di una sicurezza nei propri mezzi incredibile, una spavalderia anche qui, portare palla in mezzo alla difesa avversaria e servire questo assist intelligente, perché l'ha alzato anche un pochettino per evitare l'uscita sul primo palo di Asidan, e il pallone è arrivato praticamente sullo stinco quasi di Brelembolo. Bravo anche lui però a tagliare su quel palo, davvero un giocatore straordinario Manzambi. Ogni volta che mette il piede in campo in questo mondiale, credo che il suo prezzo continui a incrementare. Intanto mancano una trentina di secondi con
1: sì, Paolo, forse
0: time out.
1: Forse sì. Assieme a Bouaddi del Marocco, credo i due giocatori che andranno via al prezzo più alto dopo questo mondiale.
0: Immagino di sì, è davvero un giocatore. Poi queste sono vetrine, lo dice la stessa, lo stesso nome della manifestazione, mondiali, e quindi davvero il Freiburg credo che si sta un po' fregando le mani, perché se si scatenerà un'asta.
1: 50 milioni al momento è valutato, ecco, ma forse andrà
0: poi via. Poi toccherà Manzambi a fare la scelta giusta per la sua carriera. Tanto tra poco si potrà riprendere a giocare. 1-0 il punteggio di questo sedicesimo di finale di Vancouver tra Svizzera e Algeria, decide la rete di Brelembolo al decimo del primo tempo. Ora sta per scattare il 29esimo con Luca Zidan che farà riprendere il gioco. Posiziona il pallone infatti lì al limite della propria area piccola, nessuna ripartenza dal basso, lancio in avanti, rimessa battuta nella zona di Giaca che sposta con intelligenza Zerouki e va col piede di testa in avanti, ancora Giaca, pallone indirizzato verso lo scatto di Manzambi, in mezzo però c'era Bentaleb che ha rimbalzato la palla ancora però sui piedi degli svizzeri. Giaca, Rodriguez, con i due che hanno celebrato con una foto assieme le 150 presenze di Granit Xhaka, loro che insomma sono compagni di nazionale già dalle giovanili, lo ricordiamo, avevano vinto il mondiale under 17 in Nigeria nel 2009. Perde palla ora però la formazione Murat Yakin, c'è Masa che si abbassa sulle linee centrocampisti per entrare un po' in gioco, Mahrez ha defilato sulla destra, Belghali centralmente per Shaibi, gioco che si sposta ora sulla corsia apposta, sale Aidnouri che proprio per le sue caratteristiche offensive è stato preferito da Vladimir Petkovic a Ajam. Mandi Benzebaini, centrale della Borussia Dortmund, attende l'arrivo di Bentaleb nel cerchio di centrocampo per sbarrassarsi del pallone, ancora Benzebaini, si chiude bene la Svizzera, largo c'è Aidnouri, ma c'è anche Ndoye a impedirgli di guadagnare ulteriori metri. Benzebaini che si sbraccia per dare indicazioni di movimenti ai giocatori maggiormente in avanti dell'Algeria, Mahrez sempre raddoppiato, poi Belghali non guadagna metri, l'Algeria fa girare palla una ventina di metri dopo la linea di centrocampo senza riuscire però a penetrare nella tre quattro elvetica, ci prova con questa bella sventagliata sulla sinistra per Aidnouri, serie di finte, palla che gli rimane ancora in possesso, poi perde tentando il tunnel, prova a ripartire Ndoye, è veloce Aidnouri che però lo spinge in maniera evidente da dietro. Fallo fischiato ai danni di Aidnouri, ovvero un terzino dai piedi quasi da trequartista, tentato l'ennesimo tunnel, sarebbe stato il terzo, poi però è finito con la perdere palla a favore della Svizzera che batterà con Zaccaria all'indietro per Elvedi, Akanji, il pressing di Amasa e quindi si rifugia in un retropassaggio verso Gregor Kobel al bordo, al limite della propria area di rigore. Freuler, ancora Kobel. Un 4-2-4 è lo schieramento in questo istante in fase di non possesso dell'Algeria. Lancio in avanti per Zakaria, che controlla in maniera poco ordinaria, poi però ha il merito di guadagnare una rimessa alla laterale. Anche lui un'ampia falcata, è riuscito a disturbare Ait Nouri. Freuler, palla in gioco, il Vedi, superata da un minuto la mezz'ora del primo tempo, 1-0 Svizzera. Per il momento dunque saranno contenti tutti coloro che hanno puntato la sveglia ancora prima dell'alba nel nostro paese per seguire le sorti della nazionale, che avanza ancora sulla sinistra con Vargas, prova ad accelerare, vince un rimpallo, ancora Vargas, le finte di Vargas, entra in area, Vargas, ancora Vargas, va sul fondo, tiene la palla, la mette in mezzo in qualche modo, aveva perso l'equilibrio dopo una serie di dribbling e contro dribbling. E l'Algeria ha messo in fallo laterale, c'è però da ripetere questo esercizio, quindi Rodriguez per Manzambi, la finta, scarico per Giacca, Rodriguez, Manzambi, ancora Manzambi, prende velocità Manzambi, entra in area Manzambi e poi la chiusura di Bentaleb dopo che aveva saltato due uomini, però il numero 9 elvetico, e poi è andato a commettere fallo nel tentativo di recuperare il pallone. Davvero, quando parte però Manzambi è intrattabile. Poco fa una serpentina apprezzabile anche da parte di Vargas, che poi però non ha più avuto la forza di mettere in mezzo in maniera adeguata il pallone, in precario equilibrio. Calcio di punizione che Luca Zidane si appresta a battere. Calcio lungo nella zona di Rodriguez, di testa in maniera precisa in avanti, poi Mandi, ancora pallone alzato, altro duello aereo, palla che si impenna nuovamente dopo Zerouki aveva calciata, e Nouri va a travolgere, però Ndoye non è d'accordo, l'algerino del City, con la decisione dell'arbitro, ma non mi sembra che abbia sbagliato, visto che Ndoye, che guardava il pallone, è stato letteralmente travolto dal difensore algerino, forse rivedendolo un pizzico di mestiere anche da parte di Ndoye. Elvedi sul pallone orizzontalmente per Akanji, tanti canadesi a presenziare qui a Vancouver, probabilmente speravano insomma che la propria nazionale potesse vincere il girone, e quindi insomma il rumore o quantomeno il tifo è piuttosto spezzettato, si sentono i tifosi rossocrociati, ma insomma non c'è quell'effetto catino che potrebbe garantire questo stadio, che può godere appunto del tetto interamente chiuso, mentre la Svizzera ora ha calciato il pallone in fallo laterale però sulla fronte difensiva dell'Algeria, con Ait Nouri al quale viene intimato di fermarsi per battere questo fallo laterale. Aouar non si trascina il pallone, sì, c'è un fallo, no, c'è, pensavo si fosse trascinato la palla in out, invece l'arbitro è intervenuto per fischiare un fallo ai danni di Ait Nouri, mentre ora, per risvegliare un po' i decibel dello stadio di Vancouver, è partita la ola ormai abituale in questi stadi americani e durante il mondiale. C'è il lancio in avanti dell'Algeria, interviene di petto Elvedi, che poi calcia in avanti perché stava per subire il pressing di Masa, poi Freuler, Embolo, interviene Zerouki a passare la palla verso il proprio portiere. Si sono un po' abbassati i ritmi, il lancio ancora in avanti, Akanji di testa, palla che rimane lì verso Mahrez, controllo elegante evidentemente del forte giocatore algerino. Manzambi prova a rubare palla e parte tutto solo, Manzambi fa tutto da solo, Manzambi nella metà campo avversaria, ora riceve forse il supporto di Vargas, ancora Manzambi che viene atterrato, guadagna un calcio di punizione e c'è il primo ammonito di questa partita ed è Shaibi. Non sappiamo più, abbiamo quasi già esaurito le parole per descrivere le galoppate, perché insomma di questo si parla quando Manzambi prende il pallone, lui ha solo in testa il fatto di guadagnare metri, il fatto di approfittare dello spazio che si apre davanti a lui. Patrick è davvero inarrestabile.
1: Sì, davvero non sanno come fare per contrastarlo, come fare per arginare le discese di Manzambi, che davvero, come dicevi, ogni volta ci propone qualcosa di diverso, dunque anche per chi è abituato più degli algerini, dunque noi tendenzialmente, a veder giocare Manzambi, davvero non riusciamo mai a capire da che parte può andare.
0: Calcio di punizione ora per la Svizzera. Sui 20 metri, posizione un po' laterale sulla sinistra, sarà Vargas a battere con Parabolo a rientrare, quindi magari anche insidiosa per il portiere anche in caso di mancata deviazione. Alza braccio Vargas, parte morbido, colpo di testa di Embolo, alto sopra la traversa. Una mischia, un paio di giocatori sono anche caduti a terra, un po' di protesta da parte di Akanji, trattenuto da Belgali anche in maniera un po' netta, poi forse si è lasciato andare, ma il colpo di testa non era di Brelen Borò, perdonatemi, era di Denis Zakaria, andato ad aiutare grazie alla sua stazza fisica i compagni sul fronte offensivo. Si può procedere, il VAR credo che abbia appunto verificato quella trattenuta su Akanji non fallosa, e quindi l'Algeria può imbastire una nuova azione quando siamo all'alba del 38esimo minuto del primo tempo. 1-0 per la nostra nazionale, che ha recuperato palla e la sta giocando in fase difensiva con Elvedi, che prende un po' in controtempo a Kanji, però sbilanciato da Bentaleb, poi batte velocemente ancora Giaca per Manzambi su altre quarti. Manzambi, l'esterno per Embolo, questa volta non c'è stata la necessaria insomma intesa tra i due giocatori. Contromovimento di Embolo a uscire, pallone un po' corto di Manzambi, Awar, Bentaleb, atterrato Awar. Ndoye si scusa con l'avversario, intelligente qui Ndoye ad impedire a War di ricevere la chiusura della triangolazione con Bentaleb. Sarebbero stati saltati due uomini, non solo Ndoye ma anche Zakaria. Calcio punizione già battuto dagli algerini sulla sinistra, sulla destra scusate, c'è Mares, l'esterno intercettato da Rodriguez con grande senso della posizione. Giacca in avanti per Ndoye, di prima Embolo, triangolazione tra i due, l'apertura per Vargas a centrocampo sulla sinistra, Vargas a campo per guadagnare terreno verso l'area di rigore, poi la frenata, il supporto di Rodriguez, Giacca, ancora Rodriguez centralmente per Manuel Akanji, e quindi sul centro destra per Elvedi, alza la sfera verso Embolo, di testa ci arriva Bensebaini, però allontanano male, quindi Zakaria per Ndoye, lato corto del rigore, a campo, può andare la traversone, basso, la deviazione tentata da Brelembolo che va a guadagnare un corner. L'ultimo a toccare è stato Mandi, che protesta, ma potrebbe anche risparmiarselo, perché nel caso in cui appunto il corner non sia giustamente assegnato alla Svizzera, ecco che il VAR può dire velocemente all'arbitro non è corner ma rimessa dal fondo, e invece corner confermato, il secondo di questo confronto, entrambi battuti dalla Svizzera. Questa volta c'è Vargas con una traiettoria ad uscire, gran movimento in area di rigore, palla sul primo palo dove arriva Bentaleb ad allargare, Giacca prova a tenere viva l'azione un po' timidamente, altro allontanamento degli algerini, c'è Freuler che non deve sbagliare il colpo di testa, infatti non sbaglia, poi prolunga ancora Akanji, c'è anche Elvedi, bisogna fermare l'azione perché la Svizzera non è organizzata molto bene, poi però gli algerini non affondano il colpo, diciamo così, preferiscono riorganizzarsi pure loro. Infatti buon pallone servito da Bentaleb per Mares, sul quale arriva Ndoye, si è scambiato per il momento la posizione con Vargas, Masa centralmente per Awar, molto mobile, c'è Mares libero di ricevere, sul quale poi arriva sulla tre quarti Ndoye in copertura, all'indietro per Zerouki, sale anche Bensebaini, alza il pallone Mares, ci arriva di testa Rodriguez a prolungare il pallone in corner, e anche l'Algeria ne batterà uno con il mancino di Mahrez, che fa alzare il pubblico lì alle sue spalle, evidentemente tifosi algerini. Partono dai 16 metri i compagni di Mahrez per prendere la rincorsa. Parte Mahrez, pallone a giro, c'è Embolo a mettere fuori, poi Shaibi, rimane a terra un giocatore algerino, area di rigore, attenzione Vargas che non ruba palla, la bella sventagliata per Masa, troppo alto il pallone tagliato di Azerouki, non è riuscito a controllarlo, mentre è rimasto a terra Bentaleb, in grado di rialzarsi dopo uno scontro con Rodriguez, sì, una mano appoggiata sul petto per contenerlo, ma assolutamente non ci sono gli estremi per un calcio di rigore. Infatti l'arbitro e il VAR fanno proseguire il gioco con una rimessa un po' corta di Zaccaria per Freuler. Aitnouri però ribadisce nuovamente oltre la linea bianca, Zaccaria questa volta va più lungo per il petto di Brenembolo, poi Freuler, Cendoie a combattere fisicamente con Benzemaini che l'ha meglio, Zerouki alza il pallone, serie ancora di duelli aerei, Akanji poi mette un po' di ordine, Rodriguez per Manzambi che è a campo, sempre Manzambi, si allunga questa volta troppo il pallone, avrebbe potuto servire sulla sinistra Vargas, si è fatto ingolosire, poi però eccolo che ora ad impegnarsi a correre indietro, a toccare anche il pallone, c'è fallo di Manzambi su Mahrez, però guarda il cielo, si è reso conto Manzambi di aver sprecato una potenziale azione di ripartenza, poi però si è impegnato nel recupero, ancora Aouar, lato corto del rigore, in area per Shaibi, tenta la conclusione che arriva in mezzo alle gambe di Elvedi, non potente la parata di Kobel, sempre insidiosi i tiri quando poi partono e passano in mezzo alle gambe dei difensori per un portiere, però non ha subito particolari deviazioni, anzi forse ha rallentato la potenza, ed ecco che Kobel era attento sul primo palo, 43esimo, una seconda parata diciamo così sulla conclusione di Shaibi algerino, l'unico ammonito del confronto. Si alza ora l'incitamento dei tifosi dell'Algeria, lo sentirete forse anche attraverso il nostro microfono, a esattamente 2 minuti dal 45esimo, poi ce ne saranno 3 di recupero per l'hydration break e anche forse un aggiuntivo visto che Manzambi era stato soccorso dallo staff medico rosso crociato. Mi sembra l'Algeria ora a controllare il pallone con Aouar per Amasa che ha spazio sulla tre quarti, attenzione Shaibi prova ad evitare il Vedi che rimane in piedi, Aitnouri, Amasa, quindi ancora Aouar, alza il pallone sul secondo palo dove arriva in ritardo Belgali, si è lanciato in tackle, c'erano anche 2 giocatori svizzeri, ma insomma è stata una bella azione con un fraseggio corto dell'Algeria con questo pallone poi alzato da Aouar per Belgali che non ci è arrivato, e palla finita sul fondo, mentre Patrick non so se riesce a riconoscere, ho riconosciuto l'attore che è sugli spalti, attore del film della trilogia Una notte da leoni, però perdonerete, non
1: Zach Galifianakis,
0: esatto, proprio lui inquadrato qui presente a Vancouver a seguire questo 16esimo di finale tra Svizzera e Algeria, con sempre la squadra di Vladimir Petkovic ad avere il possesso del pallone, una predominanza non così però dominante, scusate il bisticcio di parole, siamo al 51% contro il 42% della Svizzera, un 7% di palloni contesi. Ruben Vargas in situazione di difficoltà, calciato lontanissimo direttamente nell'area di rigore di Luca Zidane che fa ripartire la sua squadra. Zerouki all'indietro per Bentaleb, Aouar sul quale si avventa Ndoye con un pizzico di sfortuna, non riesce a rubargli il pallone, ancora Aouar, la triangolazione con Aitnouri e non c'è fallo. Non si poteva chiudere questo triangolo e come dicevo non sono 3 ma 4 i minuti aggiuntivi di questo primo tempo, 1-0 per la nazionale elvetica, rete di Brenembolo al 10° e altro pallone regalato agli elvetici da parte degli algerini con fraintendimento tra Mandi e Aitnouri. Siamo già entrati nel primo dei 4 minuti di recupero. Zaccaria con le mani per Ndoye, affrontato da Ibnouri che ha la meglio, sguscia via, ma poi gioca un buon pallone per Masa. Sembrava chiuso ancora Masa, l'apertura da respiro, poi Rodriguez che interviene calciando lontano il pallone sul quale prova a fiondarsi Embolo, va in vantaggio Luca Zidane, il portiere abbondantemente fuori dai pali, in avanti per Akanji che appoggia delicatamente verso Rodriguez, si allunga un po' il pallone, poco male perché ancora Giacca che ci mette una pezza, Rodriguez per Embolo di petto per Vargas, preso anche lui in controtempo con le mani stavolta, e l'Algeria a riproporre il pallone in gioco. Siamo sulla tre quarti, la Svizzera si deve chiudere, Mahrez anche lui preferisce andare in una zona meno occupata di svizzeri, ovvero a sinistra. Ibnouri all'indietro per Bensebaini, quindi l'appoggio orizzontale per Mandi, si allarga anche Belgali, viene ignorato, si va direttamente verso Mahrez, due uomini su di lui, sempre raddoppiato, poi Belgali prova ad incunearsi, ci ripensa, l'appoggio ancora per Mahrez, lato corto del rigore, mette in mezzo, attenzione, lascia scorrere, palla crema di Mazza, calcia male dopo l'appoggio di Aouar, occasione piuttosto propizia anche questa per l'Algeria, la conclusione masticata di Masa, davvero avrebbe potuto concludere molto ma molto meglio il ventenne trequartista del Bayer di Leverkusen.
1: Si è concluso come perché... Zaccaria in precedenza qui, fortunatamente per noi.
0: Però diciamo che due occasioni piuttosto grandi, anche l'Algeria, il sesto con Aouar e in questo finale di primo tempo con Amasa, è riuscita a crearsele, mentre ora c'è un'interazione per un fuorigioco quando manca poco più di un minuto alla pausa di questo sedicesimo di finale tra Svizzera e Algeria a Vancouver, dove la Svizzera potrebbe rimanere in caso di appunto superamento di questo turno. Anche l'ottavo di finale si giocherà qui nel capoluogo della British Columbia. Stoppa il pallone ora Petkovic, il che significa che è finito fuori dal campo, con le mani a Zaccaria verso Embolo, protezione di palla nei confronti di Bensebaini che rilancia, Manzambi prova a far tutto da solo anche in questo caso, in mezzo però a tre uomini non riesce a passare ed è l'ultimo a toccare la sfera, finita in out. Masa per Aouar, quindi rilancia in avanti Ibnouri, chiude Akanji, Giacca, una partita per il momento piuttosto ordinata, ma insomma non si è ancora elevato ai suoi migliori livelli Granit Xhaka, anche perché forse con il terzetto offensivo deve rimanere appunto a dare un po' di equilibrio. Finisce qui il primo tempo, Svizzera avanti 1-0, la rete che sta per il momento decidendo il confronto l'ha realizzata Brelembolo al decimo, dopo però un'azione perentoria straordinaria del solito Joan Manzambi. Studio.
1: Grazie dunque Paolo Laurenti per il racconto di questo primo tempo tra Svizzera e Algeria in quella di Vancouver. Dunque andiamo negli spogliatoi in vantaggio. Prima di un po' di musica e poi dell'informazione delle 6, torniamo a Bellinzona, torniamo al Parco Urbano a coinvolgere Marcello Ierace. Marcello, qualche impressione lì dal parco, come si è vissuto questo primo tempo e soprattutto il gol di Embolo?
2: Beh, intanto qui si è fatta l'alba e sono stati bevuti tanti caffè, anche diverse birre, mangiati diversi giffel. Beh, grande entusiasmo al decimo per il gol di Embolo, però devo dire che c'è anche tantissimo ottimismo, perché ho fatto un giro di interviste prima e tutti mi dicevano vinciamo 2-0, 3-0, diciamo anche che diversi hanno indovinato Embolo e molti dicevano Manzambi, e invece beh, ci sono andati vicini, perché insomma non è arrivato il gol di Manzambi, è arrivato quantomeno là assist. E parlavamo di numeri, allora fai conto che hanno distribuito almeno 300 giffel, ci sono stati i caffè penso almeno il doppio, qui è davvero tutto pieno ed è tutto pieno anche nelle altre piazze, perché appunto in questi tre quarti d'ora abbiamo ricevuto foto da Mendrisio, da Giubiasco, da Lugano, ed è tutto pieno da Chiasso, e insomma un grande successo di queste piazze mondiali, nonostante l'orario che poteva essere un po' proibitivo. Invece diciamo che molti hanno approfittato della partita, fanno un prelavoro, bevono il caffè e poi dopo vanno a lavorare.
1: Insomma, il tifo e la passione sono sconfinati per la nostra nazionale, non conoscono orario. Marcello, se hai modo di avvicinare qualcuno, ti lascio la linea, ti lascio campo aperto.
2: Al volo, siamo in diretta, una piccola... Allora, com'è andata la partita?
3: No, sta andando bene, speriamo che continui così e la portiamo a casa.
2: Ecco, chi è che ce la... riusciamo a fare il raddoppio?
4: Speriamo di sì, speriamo in Manzambi che riesca a fare il gol.
2: Analisi tecnica?
5: Poca
2: analisi tecnica, però anche lui giustamente col caffè, però effettivamente, come vedi, grande ottimismo, perché siamo sull'1-0 e vogliamo sicuramente andare sul 2-0, 3-0 e, come si diceva, Manzambi è sicuramente l'uomo su cui puntare.
1: Insomma, speriamo Muratiacchi negli spogliatoi faccia un po' più di analisi tattica di questo tifoso. Grazie intanto Marcello Irace, ti risentiamo volentieri più tardi, insomma, a bocce ferme. Bene, è il momento adesso della musica di Rete 1, 5:52, ci avviciniamo all'informazione. E allora, da prima Ricky Martin con

0: Sono le 5:58 minuti.
1: In studio Fabiano Rizzi. Ieri, nella giornata nazionale della catena della solidarietà in favore delle vittime del terremoto che il 24 giugno ha devastato il nord del Venezuela, sono state raccolte promesse di donazione superiori ai 10 milioni di franchi. I soldi, che possono comunque essere sempre ancora donati, verranno devoluti alle ONG svizzere attive sul territorio colpito. E continua l'attività dei soccorritori impegnati da ieri anche nel recupero di un bambino di 9 anni ancora in vita sotto le macerie. La sua scoperta arriva poche ore dopo il salvataggio di un uomo rimasto imprigionato per 8 giorni. 6.461 i superstiti estratti vivi dalle macerie, 2.595 invece i morti finora accertati, migliaia i dispersi. È salito a 15 il numero degli indagati per l'incendio di Capodanno a Crans-Montana. Le procuratrici vallesane incaricate dell'inchiesta penale hanno iscritto nel registro dei perseguiti anche l'ex vice sindaco di Chermignon, a capo della commissione antincendio ai tempi dei lavori effettuati al bar Le Constellation nel 2015. Intanto si è appreso che i coniugi proprietari del bar, in cui sono morte 41 persone, intendono riaprire due ristoranti per non farli fallire e devolvere i ricavati a un'associazione di sostegno alle vittime dell'incendio. I loro legali hanno avviato le pratiche per dissequestrare i locali che verrebbero dati in gestione a terzi. Dopo oltre 10 anni di trattative, la Svizzera e gli altri partner dell'Associazione Europea di Libero Scambio hanno concluso un accordo commerciale con il Vietnam, un'intesa definita ambiziosa dalle parti che arriva in un momento di tensioni sui dazi e di crescente pressione sulle economie europee. Un passo importante anche per la Svizzera, come ci racconta Anna Valenti.
2: Un'economia tra le più dinamiche del sud-est asiatico, con tassi di crescita superiori al 5%, un mercato da quasi 100 milioni di persone, un polo industriale specializzato in elettronica, tessile e assemblaggio tecnologico. Questo è oggi il Vietnam, paese con cui Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein, che insieme formano il blocco dell'Associazione Europea di Libero Scambio, sono riusciti a siglare un accordo di libero scambio. Un'intesa definita ambiziosa dai 4 paesi europei, che giunge dopo oltre un decennio di tentativi. Le prime interlocuzioni infatti risalgono al 2012. L'accordo apre il mercato vietnamita ai principali prodotti da esportazione dell'Associazione di Libero Scambio: macchinari elettrici e meccanici, prodotti farmaceutici, pesce e prodotti marini, oltre a formaggi, orologi, caffè, cioccolato e alimenti per l'infanzia. I dazi non verranno aboliti subito, ma entro 16 anni dall'entrata in vigore dell'accordo. Il Vietnam invece potrà esportare più facilmente macchine elettriche, abbigliamento, scarpe e prodotti agricoli trasformati, anche qui con dazi eliminati o ridotti progressivamente. Entrambe le parti beneficeranno di procedure doganali più rapide, regole di origine moderne e maggiore protezione della proprietà intellettuale. Un accordo importante per la LS, ma soprattutto per la Svizzera, perché si inserisce nella strategia di diversificazione dei partner commerciali tradizionali. Ma significa anche che le imprese svizzere non saranno più svantaggiate rispetto a quelle dell'Unione Europea, che con il Vietnam ha già siglato un accordo di libero scambio in vigore sin dal 2020.
1: Nella Repubblica Democratica del Congo è salito a 1.460 il numero dei casi di contagio da Ebola confermati. Lo comunica il governo: 447 i malati che ne sono morti, 54 i nuovi casi recensiti nelle province orientali di Ituri e Kivu Nord. A Palermo è stato condannato all'ergastolo il muratore che nel 2024 uccise la moglie e i 2 figli di 16 e 5 anni dopo giorni di sevizie per un folle rito di purificazione dal demonio. Condannati all'ergastolo anche i 2 complici dell'uomo, la figlia superstite 17enne processata separatamente era stata assolta in appello. Il valore delle prime 100 società al mondo più quotate in borsa è cresciuto del 18% rispetto all'anno scorso, lo dicono i dati pubblicati dalla società di consulenze zurighese Ernst & Young. 56 di queste 100 aziende hanno sede negli Stati Uniti, 12 in Cina, 5 in Giappone, nel Regno Unito e da quest'anno anche in Svizzera. A guidare la lista sono in ordine la produttrice di chip Nvidia, con una capitalizzazione di mercato da 4.800 miliardi di dollari. dollari, seguita dai colossi tecnologici Alphabet, Apple, Microsoft e Amazon e dalla società aerospaziale SpaceX di Elon Musk. Le cinque svizzere sono Roche, 45esima, con oltre 328 miliardi di dollari di capitalizzazione, Novartis, 57esima, con quasi 287 miliardi, Nestlé, 66esima, sopra i 264 miliardi e novità, al 99esimo posto, il gruppo industriale ABB, sopra i 196 miliardi. Le previsioni del tempo per oggi, venerdì 3 di luglio, al sud e in Romandia in prevalenza soleggiato, nelle regioni centro-orientali qualche rovescio isolato, le temperature massime saranno di 32 gradi al sud e di 28 al nord.
3: Sport e musica
4: con Hyundai, Ochsner Sport e Swisscom.
0: E ci siamo pronti per tornare a Vancouver da Paolo Laurenti per il secondo tempo di Svizzera contro Algeria. Paolo, c'è qualche cambio, non si direbbe?
5: Esatto, no, non si direbbe, quindi è Svizzera che è tornata dagli spogliatoi con lo stesso 11 che vado a ricapitolare, come le importa: Rodriguez, Cangelvedi, Zaccaria in difesa, Giacca, Freuler a centrocampo, Vargas, Manzami e Ndoye a supporto di Brel, Embolo. Anche l'Algeria non ha ancora effettuato le sostituzioni, quindi Zidane in porta, i quattro difensori sono Aynouri, Bensebaini, Mandi e Belghali, a centrocampo Shaibi, Zerouki e Bentaleb, più avanzati Masa, Aouar, che ha dato più di un problema a Zakaria, e il capitano Mahrez. 4 secondi al calcio d'inizio di questa ripresa, 1-0 per la Svizzera con rete di Brele Embolo dopo azione personale di Manzambi. Svizzera che attacca in questo secondo tempo da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione di commento, che sta giocando il primo pallone della ripresa all'indietro verso Gregor Kobel. Il portiere chiama in causa Akanji, che sale 40 metri, si avvicina alla linea di centrocampo. Vargas, l'appoggio di prima per Rodriguez, controllo e poi pallone centrale non preciso, recupera però Giacca, che ha approfittato in un controllo difettoso di Masa. Quindi Freuler, c'è opportunità di salire per Zakaria, che infatti guadagna la tre quarti sul lato di destra, mette in mezzo, il traversone è completamente sbagliato, poi recupera ancora Zakaria, l'altro corre dell'errore, mette in mezzo e ancora una volta servendo un avversario. Ndoye, conclusione, gol! Il gol di Ndoye dopo 47 secondi, è arrivato anche il suo tanto atteso acuto, prima rete al mondiale per Dan Ndoye, e la Svizzera, proprio come aveva fatto contro il Canada al primo minuto di gioco, va a sfare 2-0. Gli ottavi sono un po' più vicini, lo sappiamo, però manca ancora praticamente tutta la ripresa. Qui bravo Zakaria a recuperare palla dopo due traversoni non particolarmente precisi, però è stato calmo Ndoye a controllare il pallone e a far partire una conclusione dal limite dell'area di rigore alla sua sinistra, alla destra di Zidane, che ha lanciato in tuffo, non è riuscito ad intercettare il pallone. Svizzera 2, Algeria 0 qui a Vancouver.
0: E diciamo che se per le altre squadre o per tante squadre il momento più propizio per andare in gol sono gli ultimi 15 minuti, per la Svizzera è il momento che sussegue, insomma, la pausa negli spogliatoi. Dunque davvero micidiale il rientro della nazionale di Murat Yakin per la seconda volta consecutiva. Qui importante, Paolo, si sia sbloccato anche Ndoye, che forse era quello ancora più l'unico bloccato lì davanti.
5: Tra l'altro stessa porta come contro il Canada e quasi lo stesso minutaggio, quando quell'occasione aveva aperto le marcature però Vargas. Però sì, importantissimo, ed è stato, ripeto, molto bravo, perché è un giocatore che insomma non è in fiducia, poteva accelerare il tiro proprio per la foga di voler segnare, invece ha controllato il pallone, ha atteso quell'istante visto che aveva tempo per prendere la mira, e poi ha fatto partire un mezzo collo angolato sulle quale Zidane non è riuscito ad arrivare come descritto. Quindi si mette bene questo 16esimo di finale per la Svizzera, 2-0 Brel Embolo e Dan Ndoye, e quindi tutti e quattro giocatori offensivi hanno trovato la via della rete, ed ora per essere appunto puntigliosi bisogna che la retroguardia riesca, e tutta la squadra, a mantenere a zero i gol subiti. L'Algeria prova subito una reazione con Masa, fermato da Zaccaria. Forse anche lui si è reso conto di non aver disputato un buon primo tempo e quindi ci ha messo anche lo zampino con una sua azione caparbia in questa in questo raddoppio degli elvetici. Quindi grande calma qui di Giaca verso Kobel, quindi Akanji, l'apertura per Rodriguez che prova anche lui a portare palla in avanti. Ruben Vargas riceve palla in mezzo a due uomini, le finte di corpo gli sporca però l'azione Belgali, che poi serve all'indietro il proprio portiere Zidane. Si riparte o riparte l'Algeria con Ben Sebaini e poi Bentaleb, che è un po' il regista della mediana algerina, infatti è osservato molto attentamente anche da Remo Freuler. Masa riceve, c'è addirittura il Vedi sulla tre quarti d'attacco a seguire Masa, che poi lo commette fallo su Masa, che rimane a terra, ma l'Algeria si distende in avanti. Attenzione Belgali, palla a retro, attenzione, c'è Zaccaria che para una conclusione. Qui non ho capito perché Giacca non si è lanciato in tackle per intercettare il pallone, l'ha lasciato scorrere verso Mares. La conclusione a botta sicura sulla traiettoria, c'è fortunatamente stata la presenza di Zaccaria, ma anche io ammetto di essere stato un po' preso il controtempo da Giacca, perché poteva, credo, arrivare sul pallone, invece l'ha lasciato scorrere e non ha azzardato la scivolata, non ha nemmeno tentato, forse per evitare magari il rischio di un'autorete. Il tiro di Mares,
0: credo non ci sia proprio arrivato Zaccaria fisicamente, Paolo, proprio ci ha rinunciato, sì, per evitare magari di strapparsi.
5: Sulla traiettoria alle spalle di Zaccaria era bene posizionato anche Kobel, però occasione anche per l'Algeria, che a livello insomma di tentativi è in vantaggio 6-5. Poi però la Svizzera è stata molto più precisa, però ci annotiamo anche questa opportunità per Mares, tiro ribattuto da Zaccaria, che in questi insomma tre minuti è stato più decisivo di quanto non lo sia stato nei primi 49 minuti del primo tempo. Masa è stato soccorso, quindi anche lui dovrà rimanere a bordo campo per un minuto. Palla scodellata davanti dall'arbitro a Elvedi e Svizzera che può ripartire, superiorità numerica degli elvetici con Vargas, sbaglia il passaggio intercettato da Bentaleb, che allontana senza però appunto che nessun compagno possa approfittarne. Il lancio di Giaca a cercare Ndoye, c'è l'anticipo di testa di Aidnouri, che poi calcia nuovamente in avanti a Kanji di testa, poi Giaca spinto alle spalle. Beh, fallo senza ombra di dubbio, si sono viste nettamente le braccia di Bentaleb sulla schiena di Grani Giaca. Calcio di punizione, Masa è ancora in attesa di ricevere il permesso di rientrare in campo con Manzambi, che dava indicazioni a Vargas e Vargas a sua volta le ha date a Manzambi dicendo di servire Rodriguez, e così ha fatto l'autore dell'assist dell'1-0. Svizzera che prova a sviluppare il gioco sulla sinistra, Ndoye si accentra, Giaca di prima alza un po' troppo il pallone, un po' lento, salta di testa Freuler, palla che poi arriva a Zaccaria, lato corto del rigore, Zaccaria indietro, stava per arrivare all'altro ginevrino Manzambi, c'è Zecuri che è intervenuto provvidenzialmente per la sua nazionale, ora è libero dalla parte di sinistra. Mares potrebbe ricevere, un po' scoperta la Svizzera in quella fascia, infatti anzi no, è Shaibi, recupera prontamente su di lui Ndoye, ricevendo anche gli applausi del compagno Remo Freuler. E quindi ancora Algeria, il cambio di gioco di Bentaleb a cercare Mares, anticipato di testa da Riccardo Rodriguez, mentre c'è un secondo pallone che è a bordo campo, quindi bisogna allontanarlo, l'arbitro Fayon Perez se ne accorge e allora il gioco è ripartito con la rimessa laterale di Mares all'indietro per Belgali, si è già dalla parte opposta a sinistra dove si è allargato Shaibi, porta via palla però in maniera perentoria Zaccaria, davvero un'entrata di ripresa totalmente diversa da parte del difensore della Monaco. Kobel per Elvedi, ottavo minuto della ripresa, 2-0 per la Svizzera. Ndoye nell'anticipo di Appetto, poi ancora Zakaria sul corpo però di un avversario, e quindi il pallone ora gestito da Mandi sulla linea difensiva dell'Algeria. Bensebaini alza la testa, allarga per Aidnouri, non avanza, preferisce tornare all'indietro, mentre ora si sono alzati anche 5 giocatori della panchina elvetica a sostenere il riscaldamento. Ruben Vargas, il sombrero, poi il tocco morbido per Akanji, non si chiude la triangolazione, il tacco di Mares, ancora gioco aereo, diciamo così, al volo, e Vargas però mette in fallo laterale. I campanacci elvetici forse li sentirete grazie al nostro microfono mentre continua l'Algeria a condurre le operazioni a livello di gioco, senza però ancora entrare al momento nei 16 metri della Svizzera. Ci prova dalla sinistra con Aouar, questa volta il tackle di Zakaria e poi il fallo su Ndoye, lo sgambetto netto. Zakaria Patrick però sembra davvero un altro giocatore.
0: Chi, scusami Paolo?
5: Zakaria, rispetto al primo tempo.
0: Sì, assolutamente, è vero che forse, non voglio essere cattivo, ma di fare peggio del primo tempo era difficile almeno dal punto di vista del posizionamento e un po' della sua impronta sul gioco rosso crociato. Si vede che Murat Yakin gli ha dato qualche indicazione diversa.
5: Sì, anche in questo caso è stata una bella scivolata su Ar, che nel primo tempo non riusciva mai a prenderlo, era sempre in ritardo. Infatti, parlando anche con Blerim Gemaili, che è alle nostre spalle durante l'intervallo a commentare assieme a Andrea Mangia, mi faceva notare che, appunto, che Zakaria spesso veniva richiamato proprio da Yakin, dicendogli, gli diceva di stare appunto più vicino a War, perché una volta che prendeva palla poi il giocatore che milita nel campionato dell'Arabia Saudita poteva creare un po' di scompiglio. Ora è Manzambi che apre per Vargas, Svizzera sulla tre quarti d'attacco. Ancora Vargas, Manzambi in mezzo a tre uomini per Rodriguez, che si allunga per salvare il pallone, vi riesce servendo poi a Kanji. Giaca, partita davvero molto di ordine da parte del nostro capitano a portare un po' di squilibrio. C'è Manzambi che prova a puntare Belgali, prova a sfondare, questa volta davvero meglio è il terzino destro dell'Algeria. C'è Ruben Vargas che però gli porta via il pallone, non subisce fallo, l'ultimo tocco è proprio del 17 elvetico. Bisogna però indietreggiare il luogo della rimessa. Belgali per Mandi, affrontato da Manzambi, attenzione, c'è la deviazione di Manzambi nel tentativo di rinvio di Mandi. Ancora rimessa Algeria con le mani, mentre inquadrati ci sono il presidente della FIFA Infantino che sta parlando con il presidente della Confederazione Elvetica Guy Parmelin. Il gioco ripreso con Belgali, soluzione lunga per cercare lo scatto di Shaibi, anticipato di testa da Elvedi. Ancora Freuler, Ndoye, Aidnouri, Bentaleb prova a mettere un po' di ordine nel cerchio di centrocampo. La buona apertura per Masa, che viene recuperato da Ndoye, e poi Embolo con grande spirito di posizionamento riesce a recuperare il pallone, e ora qua anche grande esperienza di Giaca, il dribbling su Masa che poi lo atterra e chiede scusa all'avversario con molta più esperienza. Prova ad addormentare un po' il gioco Kanji, poi l'accelerata per Ndoye, il controllo, lo scarico indietro per Freuler, si alza anche Elvedi, buona uscita dalla difesa da parte della Svizzera. Ancora Elvedi, c'è Zakaria pronto a ricevere palla, un po' in ritardo, va centralmente per Ruben Vargas, anzi Ndoye, forse c'è fallo, Ndoye resiste, Vargas entra in area da destra, prova a centrarsi, il doppio passo, Vargas sul primo palo, un tiro cross un po' potente, non può arrivare su quel pallone per l'Embolo, si dispera Vargas perché aveva fatto tutto bene, aveva lasciato sul posto con un bel doppio passo Belgali, ma poi ha fatto partire una potentissima palla ad altezza troppo alta rispetto alla testa di Brele Embolo. Ci sono i primi cambi in casa Algeria, entra Ajam quindi il giocatore dello Young Boys esce a War, che a mio modo di vedere è stato uno dei migliori dell'Algeria nel corso del primo tempo. E poi dentro anche l'attaccante Guiri, che prende il posto di Zerouki, quindi evidentemente un po' più a trazione offensiva l'Algeria. Vediamo se cambierà magari anche lo schieramento con l'inserimento di Aja, magari Aït Nouri può essere spostato un po' più in avanti, quindi Kouri e Ajam al posto di Zerouki e Aouar. Subito Ajam a scattare in avanti con grande però personalità, Elvedi si frappone fra l'avversario e la palla, palla protetta fino a che ha superato la linea di fondo quando non siamo ancora arrivati all'ora di gioco. Siamo infatti al 14° in questo istante della ripresa, 2-0 della Svizzera sull'Algeria. Raddoppio in entrata di secondo tempo di Ndoye. Bisogna ripetere la rimessa dal fondo, mentre lo schermo gigante ripropone la bella azione di Vargas fino alla misura del cross, troppo alto per Brelem Bolo. Peccato, questa era un'opportunità piuttosto ghiotta per i colori svizzeri di mettere ancora più margine sull'Algeria, che ora avanza con Aït Nouri, gli porta via palla però a Zakaria, che poi si invola verso la porta, 3 contro 3, c'è Embolo, c'è anche Vargas, fa tutto da solo Zakaria, l'apertura sulla sinistra per Embolo, mette in mezzo e in corner c'è la deviazione di Bentaleb, che poi ne dice di tutti i colori ai suoi compagni e credo soprattutto a Aït Nouri, perché colpevole di aver perso quel pallone che ha permesso alla Svizzera di distendersi sulla fronte offensivo. Ma Zakaria davvero, se nel primo tempo oscillava tra il 3 e il 3,5, in questo primo quarto d'ora della ripresa è già tra il 4,5 e 5 a livello di pagelle. Il corner di Rodriguez, mezz'ora al 90°, parabola a rientrare troppo lunga sul secondo palo, con Zakaria anche ha disturbato da Aït Nouri e non ha potuto staccare. Nulla di fatto, palle ferme che erano state insomma un po' l'apriscatole delle prime partite di qualificazione verso questi mondiali. In questa Coppa del Mondo non sono certamente una carta che la Svizzera sta utilizzando in maniera proficua. Svizzera che può riproporre il pallone in gioco con le mani. Elvedi per Akanji, il pressing timido di Masa, all'indietro per Kobel, si fa vedere Freuler e qui esce bene ancora una volta la formazione di Mouratiakhine con grande sicurezza, palla a terra, ancora Freuler ricevuto da Elvedi, Ndoye, attenzione al pressing di Shaibi, fa in tempo a scaricare verso Zakaria. Ora la Svizzera che preferisce controllare ritmo e operazioni. Giacca sbaglia il passaggio verso Manzambi, attenzione a Bentaleb per Masa, recupera la posizione Rodriguez, ma c'è Akanji ad intercettare il pallone, poi Giacca si fa 20 metri, passaggio corto per Ndoye, non precisissimo il capitano rosso crociato nelle ultimi due palloni giocati. Ed ora Ajam all'indietro, si torna a destra, è seduto in panchina Vladimir Petkovic mentre Mouratiakhine è in piedi a dare continue indicazioni ai suoi giocatori. Alza la parabola Bentaleb per lo scatto di Mares, affrontato da Rodriguez, è l'ultimo a toccare, è proprio Mares, grande e furbo tocco in mezzo alle gambe di Rodriguez, che ha calciato praticamente la palla sulla gamba dell'avversario. E lo stesso Rodriguez va lungo con una rimessa a cercare Embolo, salta però di testa Mandi, la palla rimane lì, Guiri non riesce a districarsi, pallone che però sbuca sui piedi di Shaibi, ancora già mette in mezzo nella zona però di Elvedi, che calcia lontano, poi per Embolo al tempo per girarsi e prendere la rincorsa, porta palla, è un po' da solo, la sterzata riceve il supporto di Giaca che insiste sulla sinistra per Vargas, ancora un pizzico di imprecisione questa volta, però Vargas è riuscito ad arrivare sul pallone. Manzambi, ancora la triangolazione con Giaca, doppio passo di Manzambi, mezzo due, Vargas rallenta i ritmi, forte del 2-0 la Svizzera. Akanji accenna un lancio, chiede supporto ai compagni, poco movimento in avanti, quindi è costretto a chiamare in causa Kobel. Va lungo a cercare Vargas, salta di testa, tocca bene, poi entrerebbe in anticipo su Manzambi e con la testa riesce a toccare l'indietro verso il proprio portiere, a sua volta però anticipato da Mandi. Bentaleb esce in pressing Giaca, Mandi, Manzambi a disturbare l'uscita dalla zona difensiva, Masa, quindi Mandi, ora è Freuler che insegue il difensore dell'Algeria, nazionale che guadagna il centrocampo, Belgali, finta il traversone, Bentaleb, si chiude bene la Svizzera con questo 4-4-2 in fase di non possesso, lascia scorrere, Freuler in scivolata, Giaca, c'è la possibilità per partire, a campo Vargas, deve aggiustarsi il pallone, poi prendere la rincorsa, parte, palla al piede, si avvicina all'area, il traversone rimpallato da Mandi, quarto corner, arrivava alle sue spalle di gran carriera Belgali, ha forzato forse il traversone Ruben Vargas, ne è uscita comunque la possibilità di battere il quarto corner con tutta ed estrema calma. Ruben Vargas si porta verso la bandierina del corner, calcerà con il destro verso la porta dietro la quale c'è la tifoseria più accesa della Svizzera. Bisogna riposizionare meglio il pallone lì sulla bandierina del corner, parte sul primo palo di testa, quasi stava per girare il Vedi, poi impedisce la ripartenza Rodriguez, praticamente avvinghiando le spalle Belgali, calcio di punizione, ma Rodriguez con esperienza appunto ha evitato un tentativo di ripartenza. Prova a costruire l'Algeria con Shaibi, largo c'è Ajam, lo scatto di Guiri viene ignorato, Ajam, quindi Bensebaini nel cerchio di centrocampo. Svizzera che torna a chiudere le proprie maglie difensive. Belgali, il giocatore del Verona, si accentra palla al piede, ancora centralmente per Bensebaini, Masa, non lo molla un attimo Freuler, Bentaleb, sale Shaibi, anzi sale ora Ajam, Freuler esce in pressing su Bentaleb, sempre più strette le linee svizzere, anche se l'Algeria guadagna pian piano qualche metro avvicinandosi all'area di rigore. Prova a puntare la Mares, pallone filtrante per Belgali, troppo filtrante o troppo lungo, fa buona guardia sia a Kanji sia a Kobel che lascia sfilare appunto la sfera sul fondo, nulla di fatto. Siamo al 22esimo della ripresa, Svizzera 2 Algeria 0, reti elvetiche siglate nel primo tempo da Embolo, nel secondo da Dandoi. A centrocampo Mares riesce a non farsi soffiare palla da Rodriguez, ancora Mares dentro il velo di Shaibi a favore però di Zakaria che appoggia indietro Kobel, il rilancio in avanti, la Svizzera che ora deve però non commettere l'errore, Patrick, a mio modo di vedere, di chiudersi troppo, perché qualche occasione comunque l'Algeria è stata abile a crearsela, anche se è mancata nella finalizzazione. Seguiamo ancora questa azione, poi ti lascio la parola, palla però rimpallata da Doi in fallo laterale.
0: Sì, sono fondamentali questi 25 minuti, la Svizzera non deve abbassare la guardia, è vero che l'Algeria praticamente non ha mai concluso in porta, però entriamo quasi tra poco negli ultimi 15 minuti e dunque occhio, bisogna mantenere altissima la concentrazione. Intanto Paolo, hydration break, allora ne approfitto, mi ha raggiunto qui in studio Veronica Lippi per i titoli di quelle che sarà la RG
6: che se va tutto così come sta andando andrà in onda alle 7, se no anticipiamo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che si dovessero esserci supplementari alle 7 facciamo un breve notiziario e poi l'edizione principale del radiogiornale andrà in onda alle 8. Beh, cosa avremo alle 7? Per prima cosa una novità sull'inchiesta per il rogo di Capodanno a Cramontana, ebbene c'è un 15° indagato, è l'ex vice sindaco di Charmignon, all'epoca comune in cui c'era il Costellation, che appunto era responsabile in quegli anni dei controlli antincendio, negli anni in cui ci fu la ristrutturazione del bar. Poi parleremo di un nuovo accordo di libero scambio che ha firmato la Svizzera, e l'ha firmato con uno dei paesi più dinamici d'Asia, e che è il Vietnam, quindi apertura completa degli scambi commerciali con questo paese. E poi parleremo della fine ufficiale dell'epidemia di antivirus, lo ha annunciato l'OMS. In pratica questo annuncio arriva quando sono terminate tutte le quarantene delle diverse persone coinvolte, perché ricordiamo erano quarantene lunghe di oltre 40 giorni e non ci sono stati ulteriori contagi, quindi il bilancio finale è fermo ai 3 morti. E poi vabbè, in coda avremo anche lo sport, avremo anche occasione di parlare, non so se l'hai ribadito più volte stamattina, sì, che agli ottavi ci sarà un bel scontro tra big europei, perché sono qualificati il Portogallo e la Spagna, quindi martedì sera Portogallo-Spagna.
0: Molto bene, dunque speriamo il Radio Giornale delle 7 possa andare in onda dal suo orario stabilito. Hydration Break ancora in corso, grazie intanto Veronica Alippi. Hydration Break ancora in corso, Paolo, dicevo, si sta per entrare nel quarto d'ora finale di questo secondo tempo, speriamo appunto del finale della partita proprio, e bisogna fare attenzione. È un'Algeria che comunque tutto sommato mi sembra aver messo in campo pochi argomenti.
5: Sì, soprattutto dicevamo prima a livello di finalizzazione, perché comunque riesce a costruire gioco, una serie di scambi, tanto possesso, non è un dominio, perché anche la Svizzera comunque riesce a tenere palla. Credo che abbia pensato così Murat Yakin questa partita, lasciando l'iniziativa soprattutto agli algerini. Ma prima di continuare in alcune considerazioni, c'è lo spazio anche per Noah Okafor, quindi debutto al mondiale per Okafor, fuori Ruben Vargas e poi dentro Rieder e fuori Manzambi, quindi direi dentro Rieder, fuori Manzambi. Diciamo che Murat Yakin vuole gestire questi ultimi 20 minuti con magari un po' più di ordine, con Rieder un po' più disciplinato rispetto magari a Manzambi, e Okafor invece vedremo cosa sarà in grado di fare, lui che porta in dote 8 gol in Premier League. Solo un altro giocatore svizzero era riuscito ad arrivare a questa quota, vale a dire Jerdan Shaqiri, ma ci sono altri due cambi anche in casa Algeria. Entrano Haji Moussa e Boudaoui al posto di Bentaleb e di Mahrez, quindi Mahrez che era uno degli uomini più attesi, che potrebbe concludere questa sera a Vancouver la sua carriera internazionale con l'Algeria. Direi era uno dei più attesi, però direi che ha bucato l'appuntamento, Patrick.
0: Sì, non è più il Mahrez che vestiva la maglia dell'estero, che vestiva la maglia del Manchester City, proprio in calo, fase crepuscolare della sua carriera. Paolo, domanda provocatoria al volo: se Okafor segna, Yakin è obbligato a farlo giocare alla prossima, eventualmente?
5: No, vuol dire che Yakin è stato bravo a fargli aspettare il momento giusto, visto che davanti ha segnato tutti. No, io direi che insomma la Svizzera è arrivata a questo punto anche senza Okafor. Io non ero così scandalizzato, intanto ne approfitto per queste parole, perché c'è stato un secondo giallo appena al Boudaoui, che ha commesso un tackle piuttosto duro su Giacca, che è in grado di continuare, ma cartellino giallo quasi arancione, non ha fatto tempo ad entrare Boudaoui, che appunto è stato ammonito. Dicevo, non ero scandalizzato dal fatto che Okafor non avesse giocato un minuto. Il suo rapporto con la nazionale non è mai stato idilliaco, tra infortuni, tra bronci, tra mal di pancia. Lui che aveva debuttato nel è 2021, sono passati 5 anni e ha accumulato una ventina di presenze, ma insomma la Svizzera è comunque andata nei quarti due volte agli europei e si è qualificata brillantemente a questo mondiale, anche quello precedente, senza insomma il contributo decisivo di Okafor. È giusto che si guadagni il giocatore la possibilità di giocare, ora ha 20 minuti abbondanti per far vedere insomma tutte le sue qualità. Il gioco può ripartire, come detto ammonito Boudaoui per un brutto fallo su Giacca, e il gioco riprende in questo istante. 2-0 Svizzera, siamo al 28esimo della ripresa. Subito in avanti Rieder, però Mandi che allontana nella zona di Akanji, l'appoggio di testa sbagliato, attenzione ancora Boudaoui, pallone però troppo lungo per Masa, arriva nell'area di rigore di Kobel che la controlla con i piedi e poi la cattura con le mani facendo ripartire Elvedi. Zakaria sulla corsia di destra, Elvedi all'indietro ancora per Kobel, il pressing di Guori, poi il rilancio di preciso Rodriguez per Ndoye, di prima si attarda un po' Zakaria che poi però ci crede, riesce a chiudere questa triangolazione, va sulla destra ancora e la possibilità di mettere in mezzo, conclusione, salva su quasi sulla linea Belgali sul tiro di Rieder e poi riguadagna il pallone in zona offensiva ancora la Svizzera. Buon lavoro qui di Ndoye che aveva messo un pallone in mezzo per Okafor, anticipato con la difesa algerina che aveva liberato, il pallone era finito sui piedi di Rieder, conclusione però salvata a pochi passi dalla linea di porta da Belgali. Ora è Giacca che controlla di testa per Akanji, Rodriguez, ancora Giacca nei pressi della propria area di rigore, poi ancora Rodriguez in mezzo, pallone sbagliato, attenzione a Jam, a Ignori sui 20 metri, c'è ancora Guiri che gioca però all'indietro facendo ripartire la sua squadra da Masa, allarga per Agimus, lato corto dell'area di rigore, prova a puntare Okafor che si impegna anche in fase di ripiego, poi deviazione di Riccardo Rodriguez e corner numero 2 per l'Algeria a esattamente un quarto d'ora dal 90esimo. Provano a farsi sentire anche i tifosi algerini, Haji Moussa che alza le due braccia chiamando lo schema, pallone non esce, Kobel, palla che rimane lì e poi porta fuori Rodriguez, prova a scattare Rieder, è più veloce e più fresco di Belgali ma in anticipo su tutti Zidane, di testa c'è Embolo che allontana, ancora Agimusa fermato da Rodriguez, poi danza sul pallone Okafor, lo scarico indietro per Elvedi, Akanji il limite della propria area di rigore, Freuler si fa vedere, buona verticalizzazione per Rieder, a campo Rieder, inseguito da un avversario, ancora Rieder per Embolo, forza troppo a mio modo di vedere il passaggio, avrebbe dovuto forse mantenere il pallone Rieder, e ora Jam, il laterale dello Young Boys trova un buon filtrante per Guiri, però è braccato da Elvedi, all'indietro per Shaibi, quindi sale anche Boudaoui, l'apertura sulla destra per Agimus, due uomini su lui, si sovrappone Belgali, Agimus finta il traversone, lato corto della rigore, poi lo scarico all'indietro, c'è Ait Nouri, Shaibi, Ajam, manovra avvolgente della nazionale di Petkovic, la conclusione di Ajam dopo un doppio passo alta sopra la traversa senza che Kobel possa essere impensierito da questo tiro. E pian piano ci si avvicina al 90esimo, mancano ancora 13 minuti, poi il solito recupero in questi sedicesimi, appunto raccontavamo di ben 10 reti segnate dopo il 75esimo e tutte decisive. Ora fallo su Giacca che poi ha qualcosa da dire a Belgali, un piccolo battibecco, direttore di gara Fayona Perez che interviene subito per allontanare i due, infatti il gioco può già proseguire.
0: Sì, Paolo, già in occasione del fallo di Budawi ai suoi danni, Granitjaka è andato a muso duro con il direttore di gara Perez, insomma, intimandogli di sventolare il cartellino rojo, glielo ha detto un paio di volte, quindi c'è già un po' di attrito con il direttore di gara.
5: Sì, era un brutto fallo, però l'argentino non è un arbitro a cui piace troppo sventolare cartellini, solamente due nelle precedenti due partite. Quest'oggi ha già raddoppiato insomma il bottino con il grande lavoro di Rieder, l'apertura un po' lunga per Ndoye che comunque arriva sul pallone tra il lato corto del rigore e la linea del fuori, la linea dell'out. Si fa vedere Freuler, Giacca orizzontalmente sui 35 metri, sale anche Rodriguez un po' in affanno sul passaggio un po' lungo di Giacca e quindi tocca male anche a sua volta per Okafor, entra agevolata su Belgali, non c'è fallo, prova a chiudere la Svizzera e ora Giacca che butta a terra Masa, lo rialza sportivamente mentre Belgali anche lui era caduto a terra dopo l'intervento di Okafor e ora c'è l'arbitro che va a dire qualcosa a Granitjaka che sta parlottando a distanza con un avversario. Belgali zoppicante, deve lasciare il terreno da gioco, poi rientra, chiama la propria panchina. L'Algeria è momentaneamente in 11 in campo ma con Belgali quasi fuori uso, sta richiamando appunto lo staff medico e l'allenatore perché sembra non più in grado di continuare il terzino destro dell'Algeria con la maglia numero 17. Il gioco prosegue, rimessa lunga di Rodriguez in area di rigore per Embolo, buon lavoro, spalla alla porta, lo scambio corto con Okafor, lato corto dell'area, buon inserimento di Rieder, è entrato molto bene in partita, possibilità per Ndoye, l'attacco per Embolo, conclusione da dimenticare, ha colpito male con il pallone che si stava alzando e non abbassando e ha fatto finire la sfera direttamente tra il pubblico dietro i cartelloni pubblicitari e Vladimir Petkovic è costretto per l'infortunio di Belgali tra poco a compiere la quinta e ultima sostituzione dei tempi regolamentari. 10 minuti al 90esimo, recupera palla ancora Giacca sull'attaccante del Marsiglia Guiri, ancora Giacca sul plus, fa salire Riccardo Rodriguez e poi dà un'opzione al compagno per ricevere palla prima che poi questa è giocata indietro verso Akanji, cammina sul pallone in attesa del pressing di qualche avversario. Rieder che prova a puntare Belgali continuamente in campo ma zoppicante, lo scambio con Okafor, perde palla, poi disimpegno di Haji Moussa in mezzo a due uomini, ripiomba su di lui Okafor, non c'è fallo. Giacca, l'apertura d'esterno per Zaccaria che riceve sui 20 metri, chiede, ottiene l'1-2 e con Doi, palla nel mezzo e là, cosa ha sbagliato Rieder, clamoroso, a porta vuota Rieder, manca la rete del 3-0, forse c'era un fallo su Embolo che non è arrivato sul pallone, ma cosa si è divorato Rieder, a porta vuota, colpito praticamente con il malleolo invece di appoggiare di piatto a un metro dalla porta con Luca Zidane sicuramente fuori discorso. Erroraccio di Rieder che davvero ha colpito quasi col tallone, incredibile. Svizzera vicina alla 3-0 e invece è solo ancora sul 2-0 mentre lascia il campo, come detto, Belgali. Al suo posto con il 20 entra Bulbina. Patrick, dalla nostra postazione è facile, però insomma sì, non ha nemmeno l'alibi della stanchezza. Rieder, erroraccio.
0: Questo pallone se lo sogna per le prossime 20 notti probabilmente, perché segnare un mondiale è comunque un sogno di ogni giocatore. Sì. Nel calcio regionale ti prendi 3 scappellotti dai compagni in questo caso.
5: I rimbrotti se non porti a casa il punteggio, quindi attenzione perché sappiamo nel calcio questo tipo di circostanze cosa portano, speriamo che la legge non scritta possa non confermarsi. Altro cambio anche per la Svizzera, dentro Amdouni e fuori Brel Embolo. Brelembolo che comunque ha un certo tipo di caratteristica, capace magari a tenere su palla anche se in questo esercizio non sta spiccando particolarmente in questa Coppa del Mondo, però insomma Svizzera che in questo finale di partita perde un po' di chili lì in mezzo all'attacco. Ora Kanji che si fa tutto il campo da solo prima di dare palla a Okafor, prova a puntare a sfondare Okafor dalla sinistra, Ajam lo anticipa, poi entra vigoroso in scivolata Riccardo Rodriguez, però viene fischiato un fallo in precedenza, credo di Okafor. Mentre sullo schermo gigante fanno rivedere da prima la scivolata, non ci è arrivato Breel Embolo, ma a ridere cosa si è divorato. E hai ragione Patrick, questo è un gol insomma che non sbagliato, che faticherà a dimenticare. Tanto il gioco prosegue con Hamdouni che va a portare un po' di pressione verso Bensebaini. Invece esce bene l'Algeria grazie a Masa, il lancio davanti Zakaria, attenzione, non deve lasciarsi sfuggire Guiri, bravo Zakaria, davvero salito enormemente di tono nel corso della ripresa. Tocca di testa Hamdouni, Bensebaini in anticipo su Ndoye, Mandi, attenzione, ma un malinteso tra Zidane e Bensebaini, in mezzo ai due si stava per inserire Hamdouni, poi Ajam, Mandi, Haji Moussa, Boudaoui, si va a sinistra, costruisce, sale nella metà campo della Svizzera la formazione algerina a 6 minuti dal 90esimo, 2-0 Svizzera. Embolo, Ndoye a destra per Haji Moussa, affrontato da Rodriguez, lo punta, si accentra, triangolazione chiesta e nel tentativo ottenuta ma non finalizzata, perché il pallone di ritorno di Ajam verso il compagno troppo lungo, crampi credo per Zakaria, giocatore che nel corso della ripresa davvero ha corso tantissimo, penso si tratti appunto di un problema muscolare, viene richiesto l'intervento dei medici e quindi la Svizzera che una volta curato Zakaria dovrà rimanere in inferiorità numerica per un minuto, mentre l'arbitro si dà da fare per intimare a Zakaria di lasciare il terreno da gioco, ma bisogna aiutare a rialzarlo. Vediamo le mosse, ce ne sono altre due, c'è Widmer e Ebischer pronti ad entrare. Widmer che non era entrato benissimo nell'ultima sfida contro il Canada, credo che prenderà il posto di Zakaria, e Ebischer invece quello di Ndoye a mio modo di vedere, con Svizzera che dunque chiuderà la partita soprattutto pensando a non subire reti. Svizzera come detto in inferiorità numerica, Kobel calcia in direzione di Okafor che arriva, che salta più in alto di tutti, poi però Mandi riesce a toccare verso Ajam, Hamdouni bravo nel recuperare palla in mezzo a tre uomini, Giacca cade a terra, poi da terra riesce a toccare per Hamdouni, davvero fasi piuttosto concitate del gioco, anche Freuler, il velo dell'arbitro, ma c'è fallo di Giacca su Haji Moussa. Prima del calcio di punizione ci sarà il cambio che il direttore di gara non permette di fare alla Svizzera, proprio perché bisogna aspettare il minuto, però un cambio poteva farlo. Attenzione, il lancio in direzione di Guiri nell'area di rigore della Svizzera, si sovrappone internamente, evita il corner Freuler, bravissimo a buttare la palla in fallo laterale, ed ora ecco che si può procedere al cambio, come dicevo fuori Ndoye, dentro Ebischer, fuori Zakaria che va a dare il 5 ai due compagni che entreranno in campo tra qualche istante, e dentro Sylvain Widmer. Direi che Zakaria tutto sommato la sufficienza se l'è presa proprio per il secondo tempo disputato, ha avuto il merito di tenere viva l'azione che ha portato nel primo minuto del secondo tempo al raddoppio di Dan Ndoye. Il lancio in avanti dell'Algeria a cercare Bulbina, l'ultimo entrato, poi Giacca, buon passaggio intelligente per Okafor, intelligente a sua volta il passaggio ad inserirsi per Ebischer, precipitoso quest'ultimo invece nel verticalizzare verso Hamdouni, qui poteva e serviva non forzare la giocata, bisognava tenere palla perché ancora l'Algeria che ha corso tanto, comunque ha speso tanto. Ajam che ora è venuto a destra ad occupare questa corsia prima di riversarsi in avanti, ma il gioco prosegue a sinistra. Shaibi per Guiri, quindi il cambio di gioco è di Masa a cercare in maniera precisa Agi Mussa. Lato corto alle rigori, il raddoppio di Okafor e Rodriguez, centra, vuole il tiro a giro, smanaccia in corner Kobel. C'era un netto fuorigioco di Guiri e infatti si alza la bandierina del corner, perché comunque Guiri era sulla traiettoria di questo tiro cross. Mi aspettavo che Kobel lasciasse sfilare la palla sul fondo, però appunto anche lui è stato un po' ingannato dalla posizione nettamente irregolare dell'attaccante del Marsiglia. Tutto sommato ha fatto bene a non fidarsi. Siamo a 89 i minuti sul cronometro del BC Place di Vancouver, oltre 52.000 spettatori, maggioranza pubblico neutrale, con gli svizzeri che si apprestano a festeggiare, ma insomma c'è anche il recupero da giocare. E ce l'ha insegnato l'Inghilterra come sfruttare gli ultimi minuti per ribaltare totalmente il confronto, o anche soprattutto non l'Inghilterra ma il Belgio, soprattutto contro il Senegal. Intanto lancio lungo di Widmer che si scusa con Rieder che aveva inseguito in vano il pallone. Ultimo minuto dei tempi regolamentari, quindi tra qualche secondo poi apparirà l'entità del recupero. Guadagna una rimessa laterale a centrocampo l'Algeria con le mani Shaibi, quindi Ajam all'indietro per Luca Zidane, che in tre partite finora ha subito sei reti, tre dall'Argentina, una dalla Giordania e oggi le due della Svizzera, che attenzione perde palla con Ebischer, gira su se stesso Shaibi, ripiega su di lui Rieder, quindi Amdouni che ha ricevuto da Freuler, sembra molto lucido anche se siamo al 90esimo. Amdouni in mezzo a due uomini, slalomeggia, poi viene atterrato fallosamente all'interno del cerchio di centrocampo da Shaibi e l'argentino Fayon Perez. Sentirete però il tifo, fischia il fallo, sentirete ora il tifo dal secondo anello e una porzione anche dal primo dei sostenitori rosso-crociati, che vedono l'accesso per la quinta volta consecutiva dopo 2014-2018, per la quarta volta consecutiva 2022 e 2026 agli ottavi di finale, ma ci sono ancora i recuperi e sono ben sei i minuti prima di far esplodere davvero la festa, con l'Algeria che sale con Ben Sebaini, c'è largo a ricevere Bulbina, cambia gioco, attenzione perché la palla arriva in maniera puntuale Agi Mussa, entra in area, serie di doppi passi, si avvicina all'area piccola, poi però di fronte a sé ha un monumento d'esperienza come Riccardo Rodriguez, che senza scomporsi, sempre con la sua impeccabile coda di cavallo, riesce a mettersi tra avversario e pallone, finito anche finito sul fondo. E appunto senza scomporsi il terzino sinistro della Svizzera è riuscito a evitare anche questo pericolo. Il rilancio di Kobel, salta di testa bene Amdouni, più in alto di Ajam, poi arriva, attenzione, Rieder che aveva messo il pallone sui piedi di Amdouni, involato verso l'area di rigore avversaria tutto da solo, ma Rieder aveva commesso fallo in precedenza su Ben Sebaini nonostante una timida protesta. Ben Sebaini, proprio il difensore del Borussia Dortmund, sale, fa salire Ait Nouri, affrontato da Ebischer, manca sempre meno all'accesso agli ottavi di finale da giocare sempre qui a Vancouver, ma c'è spazio ancora per questo aggancio volante delizioso di Bulbina. Serie di finte, infiltrante per Masa, possibilità di andare a conclusione, murato da Elvedi e poi Rieder manda fuori di testa Amdouni, fallosamente atterrato da Agi Mussa, che manda a quel paese il direttore di casa con il classico gesto con il braccio. Qui guadagna un'importante punizione alla Svizzera dopo che Masa si era ritrovato il pallone che poteva dimezzare lo scarto, murato come detto dal corpo di Nico Elvedi. Kobel rilancia in avanti nella zona di Okafor, anticipato però da Ajam, che addomestica molto bene il pallone, prova a crederci, prova ad aggrapparsi a questi ultimi

0: alla prima vittoria in una fase a eliminazione diretta dal 1938, come dicevamo e come ricordavamo all'inizio di Sport e Musica. Il rilancio di Riccardo Rodriguez in una zona occupata da Amandi, salta di testa anche Masa, dietro di lui intelligentemente si era posizionato Giacca. Okafor cade a terra nel tentativo di controllare il pallone, poi ancora Akanji a strapparlo dai piedi di Aguirre e a Giacca ad appoggiarlo indietro verso Kobel. Sembra non più averne l'Algeria. Due minuti alla fine di questa partita, tutti fermi in campo, solo Guiri che prova a mettere un po' di pressing su Akanji. Riccardo Rodriguez si lancia avanti nella zona di Amdouni, il controllo di Amdouni, entra in area, la scivolata di Bensebaini che manda in corner, anzi no, perché il pallone era poi rimbalzato sulle gambe di Amdouni, che aveva comunque davvero effettuato un controllo molto dolce, però alle sue spalle è arrivato di gran carriera il difensore del Borussia Dortmund. Un occhio al campo come sempre, un occhio anche al cronometro. Wilmer interviene su questo pallone messo a terra da Bulbina e con le mani, lo stesso numero 20, batte la rimessa, ma la batte in maniera irregolare e quindi cambio di possesso, rimessa che sarà battuta dalla Svizzera all'ultimo minuto, all'ultimo giro di lancette. Svizzera Algeria 2-0, un minuto alla qualificazione agli ottavi di finale. Svizzera andata in vantaggio con Brelembolo al decimo del primo tempo su azione solitaria di Amanzambi e poi il raddoppio all'alba di questo secondo tempo con Dan Doye. Un'alba dolce dunque per tutti coloro che si sono messi all'ascolto, alla visione di Svizzera-Algeria nel nostro paese. Una levataccia che però può proseguire con anche dei festeggiamenti. Attenzione, Okafor, possibilità nel rigore, il controllo, Okafor, il tiro sul corpo di un avversario, poi Freiler, la parata di Zidane, mano nei capelli da parte dell'esperto centrocampista che è arrivato alla 92esima presenza in maglia nazionale. È finita, la Svizzera si qualifica agli ottavi di finale battendo l'Algeria ai sedicesimi 2-0, una Svizzera che ha trovato la prima vittoria in una fase eliminatoria diretta dal 1938, una Svizzera che per la prima volta in questo mondiale non subisce reti, una Svizzera che ha trovato il gol anche di Dan Doye, una Svizzera che però ha molto da ringraziare, deve dire molte volte grazie anche a Manzambi, abile ancora una volta ad aprire la partita con la sua sgambata a favore di Brelembolo. A Vancouver dunque si rimane, perché il 7 la Svizzera affronterà la vincente negli ottavi di Colombia e Ghana, e un passo in avanti verso l'obiettivo dichiarato dei quarti di finale. Studio.
1: Grazie dunque Paolo Laurenti, ottimo affare per la nostra nazionale dunque, che ha messo in riga l'Algeria dell'ex selezionatore Vladimir Petkovic. Sono le 6.57, abbiamo ancora un momento per fare un salto al parco urbano di Bellinzona, dove ritroviamo Marcello Iarace per le sensazioni a caldo, insomma a fine partita. A te Marcello.
2: Beh, grande entusiasmo evidentemente, perché appena è finita la partita c'è stato il boato qui del pubblico al parco urbano di Bellinzona. Tra l'altro siamo qui con Renato Bison, che è capo di Castero Educazione, Cultura, Giovani e Socialità, che fa parte appunto e rappresenta il municipio che ha aiutato, ha collaborato per organizzare questo evento. Beh, grande soddisfazione al di là della partita, anche per tutta la gente che è venuta.
3: Assolutamente, per noi una grande soddisfazione, poi vabbè, se vince la Svizzera meglio ancora. Abbiamo chiesto di non segnare il primo tempo per poter stare un po' tranquilli e lasciar dormire chi voleva dormire, ma alla fine non ha dormito nessuno e va bene così.
2: Hanno disobbedito, ma va bene così, ha segnato subito.
3: Assolutamente, dopo 10 minuti il primo gol ci stava.
2: Renato Bison, tanto lei mi diceva che lei giocava a Preonzo, ha fatto anche in prima lega a Zurigo, quindi le chiedo anche un'analisi tecnica. Soddisfatto tecnicamente e tatticamente di questa Svizzera?
3: Assolutamente. Allora, la prima partita che abbiamo visto della Svizzera si è messa male, ecco, io ho già pensato il peggio, invece oggi hanno dato veramente il massimo e bella, bella squadra.
2: Quindi ringrazio Renato Bison che è stato qui con noi, e appunto Patrick ti confermo.

0: qui è stato veramente una grande festa, come tra l'altro in tutte le piazze del Ticino abbiamo visto Giubiaco, c'erano oltre un migliaio di persone, 1500 persone, Lugano tutto pieno, Mendrisio anche molto pieno, Piazza della Valle, insomma c'era qualche dubbio, qualche perplessità sull'orario, sulla non facilità neanche a organizzare un evento a un orario così, così particolare per il calcio, ma in generale erano le 5 di mattina e invece la popolazione ha risposto presente e come, direi.
1: Beh Marcello, diciamo che la prossima partita sarà più semplice sia dal punto di vista logistico sia dal punto di vista dell'orario, perché il 7 di luglio ancora a Vancouver la nazionale svizzera giocherà contro la vincente di Colombia-Ghana alle 22, dunque si tornerà a un orario serale. Grazie Marcello Irace in collegamento dal parco urbano di Bellinzona. Come detto, prossimo incontro e prossima edizione di Sport e Musica il 7 di luglio alle 22, quando appunto la Svizzera se la vedrà con la vincente di Colombia e Ghana, due squadre che si affronteranno tra meno di 24 ore, si affronteranno alle 3:30 ora svizzera, e dunque noi ci saremo a raccontarvela. Grazie per essere rimasti all'ascolto di Sport e Musica, grazie ad Andrea Colosio per averne garantito la messa in onda.
2: Sport e Musica
3: con Hyundai, Ochsner Sport e Swisscom.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 7. Il Radiogiornale.
4: Buongiorno da Veronica Lippi. La Svizzera va agli ottavi di finale ai mondiali di calcio, sconfitta l'Algeria per 2-0 con gol di Embolo e Ndoye. Molti tifosi e le tifose che hanno seguito la partita dai maxi schermi nelle piazze, noi ci collegheremo con Bellinzona. Uno dei paesi più dinamici d'Asia entra pienamente nell'orbita commerciale della Svizzera, ha firmato un accordo di libero scambio con il Vietnam. L'epidemia di antivirus è ufficialmente chiusa, terminate tutte le quarantene senza ulteriori contagi, in tutto i morti sono stati 3. E per il resto dei mondiali, il Portogallo batte la Croazia in pieno recupero e raggiunge la Spagna agli ottavi. Sarà insomma uno scontro tra big europee. Allora, in apertura andiamo subito a Vancouver, andiamo subito da Paolo Laurenti che ha seguito la partita dei sedicesimi di finale tra Svizzera e Algeria. Lo ricordo, la nazionale ha vinto 2-0 con un gol per tempo. Allora Paolo, che partita è stata?
5: Nel momento in cui ve la racconto, i giocatori svizzeri sono sotto lo spicchio di tifosi rossocrociati a godersi appunto la festa. Beh, è stata una partita credo intelligentemente gestita dalla nazionale di Murat Yakin, che ha schierato tutti i pezzi forti del proprio repertorio offensivo, ovvero il trio Manzambi, Ndoye e Vargas alle spalle di Brele Mbolo, quindi anche un messaggio coraggioso soprattutto per affidarsi alle ripartenze, perché i rossocrociati hanno lasciato infatti l'iniziativa del possesso palla agli algerini e poi al primo errore ecco che Manzambi, ancora lui davvero un giocatore di grandissimo talento, con una sua cavalcata, perché così bisogna definirla, verso l'attacco, ha costruito di fatto l'azione che ha portato alla deviazione vincente di Brele Mbolo. E poi è stata una gestione matura, come ormai la Svizzera ci ha abituati a fare in questo tipo di partite, ha rispettato insomma i favori del pronostico contro un'Algeria che si è data da fare sotto la guida di Vladimir Petkovic, però ha creato un po' poco sul fronte offensivo, e in entrata di ripresa, come contro il Canada sempre qui a Vancouver, nel primo minuto è arrivata la rete di Ndoye, quindi si è sbloccato anche lui che non aveva ancora trovato la rete, ha messo al sicuro il punteggio, perché poi la partita davvero è calata di ritmo, la Svizzera è stata abile insomma ad abbassare i tempi di gioco e quindi ha portato a casa la prima vittoria in una fase eliminazione diretta dal 1938 e soprattutto senza subire reti, e per la quarta volta ha raggiunto gli ottavi di finale. Speriamo stavolta sì, si possa superare.
4: Infatti Paolo, volevo proprio rilanciarti su questo aspetto, siamo agli ottavi, un livello che in realtà abbiamo già raggiunto in passato. La novità è che con questa formula 48 squadre, per arrivare agli ottavi abbiamo finalmente vinto una partita nella fase eliminazione diretta, era un po' dovuta e anche però un segnale di maturità.
5: No, certo, ce lo si aspettava perché era la portata all'Algeria degli svizzeri per tanti motivi, proprio per l'esperienza accumulata dalla nostra nazionale in questi grandi tornei tra europei e mondiali, per la forza tecnica dei giocatori in campo. Però abbiamo visto come nei sedicesimi finora, nell'ultimo quarto d'ora, le cose e le partite possono cambiare in maniera davvero improvvisa. Sono stati segnati ben 10 gol nell'ultimo quarto d'ora di gioco, quindi era importante mantenere la concentrazione fino alla fine. Sì, gli ottavi, dicevo, è la quarta volta consecutiva che la Svizzera li raggiunge, e il sogno, un obiettivo, perché così è stato dichiarato ormai prima della spedizione americana, è quello di arrivare finalmente ai quarti, dove la Svizzera manca dal 1954, quando lì però servì superare praticamente un turno. Quest'anno, in questa edizione extra larga, si è aggiunto i sedicesimi, e una partita da dentro fuori può nascondere comunque qualche insidia, anche se si parte con il favore del pronostico.
4: Lo ricordiamo, l'ottavo si giocherà martedì alle 22 con la vincente di Colombia-Ghana. Lasciamo Paolo Lorenti a Vancouver e ci spostiamo a Bellinzona, perché nonostante l'orario tantissimi tifosi si sono ritrovati nelle piazze per seguire la partita. Appunto, a Bellinzona c'era Marcello Rierace, ci racconta com'è stata l'atmosfera e com'è adesso l'atmosfera tra i tifosi.
0: Buongiorno dal parco urbano di Bellinzona. Beh, adesso evidentemente la tua sera è molto più tranquilla, ma è stata molto molto calda qui al parco urbano, è stata molto calda anche nelle altre piazze del Ticino, a Lugano, a Giubiasco, a Mendrisio, a Chiasso. È un evento anche abbastanza particolare, perché per l'orario alle 5 di mattina c'era qualche perplessità, qualche dubbio in fase organizzativa, ci si chiedeva se davvero la gente, la popolazione, i tifosi avrebbero risposto alla chiamata, alla passione per i mondiali anche in questo orario prestivo. Ebbene, io allora vi racconto quello che è successo a me stamattina. Io alle 4:45 sono arrivato qui al parco urbano di Bellinzona e non c'era praticamente nessuno, ma in un quarto d'ora si è riempito completamente, anche nelle altre piazze è stata la stessa cosa. Aiutato probabilmente anche il fatto che sono stati distribuiti caffè, kiffelle gratis, sono state organizzate diverse cose, e sicuramente la popolazione ha risposto con grande entusiasmo. Già al decimo minuto c'è stato il gol della Svizzera, il gol dell'1-0, è esploso l'entusiasmo e poi si è continuati così per tutta la mattinata. Adesso è, appunto, come dicevo, è l'ora dei caroselli, sono le 7 di mattina, e un giro di carosello e poi probabilmente in molti andranno verso gli uffici a lavorare.
4: Grazie Marcello, ti ritroveremo nell'edizione delle 12:30 dove ci proporrai i suoni e le voci di questa mattinata. Allora, passiamo invece al resto della cronaca. È salito a 15 il numero degli indagati per l'incendio di Capodanno a Cramontana. La procura vallesana ha iscritto nel registro degli indagati anche l'ex vice sindaco di Chermignon, che era capo della commissione antincendio ai tempi dei lavori effettuati al bar Le Constellation nel 2015. Intanto si è appreso che i coniugi proprietari del bar, in cui sono morte 41 persone, intendono riaprire due loro ristoranti ed evolvere i ricavati a un'associazione di sostegno alle vittime dell'incendio. Dopo oltre 10 anni di trattative, la Svizzera e gli altri partner dell'Associazione Europea di Libero Scambio hanno concluso un accordo commerciale globale con il Vietnam, un'intesa definita ambiziosa dalle parti, che arriva in un momento di tensioni globali sui dazi e di crescente pressione sulle economie europee. Un passo importante anche per la Svizzera, come ci racconta Anna Valenti.
6: Un'economia tra le più dinamiche del sud-est asiatico, con tassi di crescita superiori al 5%, un mercato da quasi 100 milioni di persone, un polo industriale specializzato in elettronica, tessile e assemblaggio tecnologico. Questo è oggi il Vietnam, paese con cui Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein, che insieme formano il blocco dell'Associazione Europea di Libero Scambio, sono riusciti a siglare un accordo di libero scambio. Un'intesa definita ambiziosa dai 4 paesi europei, che giunge dopo oltre un decennio di tentativi. Le prime interlocuzioni infatti risalgono al 2012. L'accordo apre il mercato vietnamita ai principali prodotti da esportazione dell'Associazione di Libero Scambio: macchinari elettrici e meccanici, prodotti farmaceutici, pesce e prodotti marini, oltre a formaggi, orologi, caffè, cioccolato e alimenti per l'infanzia. I dazi non verranno aboliti subito, ma entro 16 anni dall'entrata in vigore dell'accordo. Il Vietnam invece potrà esportare più facilmente macchine elettriche, abbigliamento, scarpe e prodotti agricoli trasformati, anche qui con dazi eliminati o ridotti progressivamente. Entrambe le parti beneficeranno di procedure doganali più rapide, regole di origine moderne e maggiore protezione della proprietà intellettuale. Un accordo importante per la ALS, ma soprattutto per la Svizzera, perché si inserisce nella strategia di diversificazione dei partner commerciali tradizionali. Ma significa anche che le imprese svizzere non saranno più svantaggiate rispetto a quelle dell'Unione Europea, che con il Vietnam ha già siglato un accordo di libero scambio in vigore sin dal 2020.
4: Dal mese scorso religiosi e ministri di culto svizzeri non sono più esentati dal servizio militare. Conseguenza di una modifica di legge proposta dal Consiglio federale e approvata dal Parlamento, la misura riguarda per il momento solo una decina di persone. Le chiese reagiscono tuttavia piuttosto irritate, non erano infatti state consultate. Giampaolo Driussi da Berna.
7: Introdotta nel 1907 e abolita sotto traccia un anno fa, con effetto al 1 giugno scorso, è l'esenzione dal servizio militare per sacerdoti, pastori, assistenti spirituali e altri ministri di culto, le cui attività, sostiene il Dipartimento federale della Difesa, non sono più indispensabili per il mantenimento della vita sociale. Questione di secolarizzazione e probabilmente, anche se qui non se ne parla ufficialmente, di rimpolpamento dell'esercito, fosse anche solo per una manciata di militi in più. A ripescare la notizia sono stati il portale di informazione cristiana Idea e il gruppo CH Media, con tanto di reazioni che vanno dalla sorpresa da parte della Conferenza dei Vescovi Svizzeri al rammarico della Chiesa Evangelica Riformata, passando per l'accusa di opacità nel processo legislativo espressa dalle Chiese Libere. Ma tutto questo non perché non se ne condividano le ragioni, anche preti e pastori sono cittadini, ma per il fatto che nessuna Chiesa è stata informata o consultata. Il Dipartimento Pfister allora replica: non lo abbiamo fatto perché il provvedimento riguarderà pochissimi militari, una decina in totale su tutti i religiosi che hanno rinunciato all'esenzione, e perché coinvolgere tutte le comunità potenzialmente interessate sarebbe stato troppo oneroso. L'esercito ha quindi direttamente contattato le nuove leve, 9 per la precisione, le quali a determinate condizioni possono in ogni caso candidarsi per un posto di cappellano militare.
4: Si sono già alzate le prime polemiche a Basilea, dove mercoledì sera lo sgombero di un centro occupato ha portato a scontri tra manifestanti e polizia e a numerosi atti di vandalismo. L'occupazione è terminata nella notte quando due manifestanti che erano sul tetto da oltre 40 ore hanno deciso di lasciare l'edificio. Elisa Fraccaroli.
8: Le mura rosse del municipio di Basilea imbrattate con delle scritte bianche, tra cui insulti a politici e la scritta ZACK, ossia l'acronimo del collettivo di un centro culturale autogestito che da oltre un mese occupava alcuni stabili dismessi appartenenti alla compagnia assicurativa Swiss Life nella zona di Klibeck. Dopo lo sgombero degli edifici avviato dalla polizia, circa 450 persone hanno partecipato a una manifestazione non autorizzata nelle strade della città. Spray urticanti e idranti usati dalle forze dell'ordine si sono incrociati con petardi e fumogeni lanciati dai manifestanti. Le vetrine del centro commerciale Globus e di una filiale di UBS sono state imbrattate, mentre quelle di un locale di Starbucks sono state colpite con delle sedie da alcuni manifestanti. Oltre alla polizia cantonale di Basilea città si sono aggiunte anche quelle di Argovia, Soletta, Berna e Lucerna. Una persona è stata arrestata perché sospettata di aver partecipato ai disordini. Le reazioni politiche non si sono fatte attendere. I giovani liberali parlano dei graffiti sui muri del municipio come di un attacco alla democrazia. E l'UDC chiede che i responsabili paghino i costi dell'intervento della polizia. Dai partiti di sinistra c'è comprensione per la protesta, ma si esprime distanza dai danni materiali. Intanto la Cancelleria di Stato di Basilea città ha sporto denuncia contro ignoti per i graffiti apparsi sulle mura rosse del municipio.
4: L'attualità estera ora, partendo dal terremoto in Venezuela. Secondo l'ultimo bilancio comunicato dalla presidente ad interim Delcy Rodriguez, le vittime sono circa 2.600. Il governo venezuelano ha annunciato che istituirà un fondo da 200 milioni di dollari con il sostegno del Fondo Monetario Internazionale e intanto continua la mobilitazione della solidarietà in Svizzera. Ieri, nella giornata nazionale, la catena della solidarietà ha raccolto molti soldi e il totale oggi è già di oltre 10 milioni di franchi a sostegno delle popolazioni colpite. E ricordo che la colletta continua. L'Organizzazione Mondiale della Sanità decreta ufficialmente conclusa l'epidemia di hantavirus. Ricordiamo che l'epidemia era scoppiata a bordo di una nave da crociera. I dettagli con Giorgia Lorenzini.
9: L'allarme internazionale è rientrato. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, ha dichiarato ufficialmente concluso il focolaio di antivirus che per 2 mesi ha tenuto con il fiato sospeso mezzo mondo. Tutto era iniziato a maggio, a bordo della nave da crociera Ondius, dove 3 passeggeri che avevano contratto il virus sono morti. Si trattava di una coppia olandese e di una donna tedesca. Sulla nave, che si trovava nell'Atlantico, c'erano 147 persone di 23 nazionalità. È stato subito panico internazionale. Diversi casi sono risultati positivi in 6 paesi, tra cui la Svizzera, a Zurigo. Nonostante si trattava di uno dei pochi ceppi di antivirus trasmissibile da uomo a uomo, l'OMS ha subito chiarito che il rischio globale restava basso. I passeggeri della Ondius sono sbarcati nell'isola di Tenerife, alle Canarie, e poi rimpatriati nei loro paesi per la quarantena. La nave, invece, è stata trasferita a Rotterdam per la disinfestazione. E conclusa l'ultima quarantena durata 42 giorni, anche il 2 luglio la pandemia è stata dichiarata ufficialmente conclusa.
4: Andiamo in Italia per chiudere. Tutti i membri della commissione di vigilanza della RAI si sono dimessi dopo 2 anni di stallo. Il blocco è nato perché l'opposizione ha rifiutato di approvare la nomina di Simona Agnes, figlia dell'ex direttore generale della RAI, a presidente. La maggioranza in risposta ha così smesso di partecipare ai lavori della commissione. Risultato? Ora la commissione dovrà essere ricostituita e l'azienda resta senza una guida. Da Roma la corrispondente Francesca Torrani.
10: Se non fosse una faccenda seria saremmo vicini al vado anch'io, no tu no, ma quel che è successo ieri alla Commissione di Vigilanza RAI riassume quasi 2 anni di crisi che hanno impedito al servizio pubblico di avere un organismo di controllo vivo che assicurasse il rispetto degli equilibri e la pluralità delle voci. 2 anni di riunioni boicottate e di vigilanza ferma. Poi ieri è arrivata prima la notizia che i 16 rappresentanti della minoranza si sono dimessi dicendo che la Commissione è un organismo svuotato, di fatto complice del declino della più grande azienda culturale del paese, la RAI. E poi, poche ore dopo, anche i consiglieri del centrodestra hanno comunicato di voler lasciare, puntando il dito contro gli avversari politici che hanno, citiamo, impedito di eleggere i nuovi vertici dell'azienda. Di fatto tutto nasce da lì ed era il 2024 quando l'attuale maggioranza di governo indicò in Simona Agnes, figlia dell'ex direttore generale della RAI, Biagio Agnes, la nuova presidente dell'azienda. Le opposizioni però non accettarono, considerandolo un nome calato dall'alto, e per ripicca la maggioranza iniziò a boicottare tutte le riunioni della commissione di vigilanza, composta da 21 deputati e da 21 senatori, che, come dicevamo, si fermò. La RAI resta dunque senza controllo parlamentare e domani verrà presentato il nuovo palinsesto. Sarà interessante leggere nomi, programmi e posizionamenti.
4: Chiudiamo qui il radiogiornale. Buona giornata a tutti e a tutte.
11: Lo sport.
12: Eccolo servito Manzambi che va a puntare Mandi. Manzambi in velocità, Manzambi dentro l'area di rigore, prova a sterzare, salta Mandi dentro, Manzambi la mette.
13: Sì, sì.
12: Mettiamo il naso di... Poi ritorniamo su questo pallone. Ancora Zaccaria sul secondo palo. Noi! Rete! Rete! Rete! Ancora a Vancouver dopo 40 secondi dall'inizio del secondo tempo. Questa volta è Noi. 2-0 Svizzera. Si spiana la strada verso gli ottavi. Sì!
14: Buongiorno, ben ritrovati da David Conti. Iniziamo dunque dai mondiali e dalla qualificazione, come avete sentito all'interno del radiogiornale, della Svizzera agli ottavi di finale. Embolò nel primo tempo, Ndoye agli albori del secondo, all'inizio del secondo tempo hanno spianato la strada ai rossocrociati al termine di una prova di maturità. Sentiamo il centrocampista rossocrociato Remo Freuler.
15: Abbiamo fatto un po' fatica nei primi 20-25 minuti, no? Perché loro erano molto, molto veloci tra le linee, hanno fatto un palleggio bene, noi avevamo, non è il nostro pressing solito, poi piano piano abbiamo preso la partita in mano e credo alla fine abbiamo vinto anche meritamente.
16: Tra i tanti aspetti positivi di questa partita c'è evidentemente il passaggio del turno, ma c'è anche una Svizzera che non ha subito gol.
15: Finalmente, no? Dopo tre partite che abbiamo sempre subito gol, oggi siamo riusciti a non prenderla, anche se c'erano 2-3 situazioni molto pericolosi, soprattutto nel primo tempo, i primi 25 minuti, e adesso da lì dobbiamo continuare così.
16: Dove può arrivare questa Svizzera?
15: Come abbiamo detto prima del torneo, no? Noi guardiamo la prima partita, poi quella dopo, adesso abbiamo fatto il passaggio negli ottavi, adesso aspettiamo il nostro avversario tra Ghana e Colombia e poi ci prepariamo al meglio per questa partita. Poi non lo so dove possiamo arrivare, noi vogliamo preparare la prossima e andare avanti ancora.
16: Il cuoco ci ha detto che quando la Svizzera vince è pizza e hamburger, tu stasera cosa mangi?
15: Non lo so, adesso non ho fame, dopo la partita devo aspettare sempre tanto, adesso vediamo cosa c'è. So, però c'è sempre burger, qualcosa così mangerò.
14: L'appetito viene mangiando, siamo sicuri che Remo Freuler e compagni avranno ancora fame di vittoria. Remo Freuler, che appunto ha anticipato negli ottavi la Svizzera, affronterà una tra Ghana e Colombia in campo nella prossima notte. Ottavi di finale in tasca anche per la Spagna, 3-0 all'Austria e Portogallo, 2-1 alla Croazia. Spagna e Portogallo che si affronteranno nel prossimo turno. Sentiamo a proposito di Portogallo-Croazia Giacomo Menafoglio.
11: La partita fin qui più bella del mondiale, 109 minuti di gioco, episodi uno dopo l'altro, un gol annullato per un tocco con i capelli al 106esimo ed una certezza: solo in questo modo poteva finire la straordinaria storia mondiale di Luka Modric. Il quasi 41enne croato si è dovuto inchinare 2-1 al Portogallo di Cristiano Ronaldo, che ha ribaltato l'iniziale vantaggio croato di Perisic con le reti proprio di Ronaldo su rigore al suo 11esimo sigillo mondiale e alla colpo di testa al 94esimo di Gonçalo Ramos, prima del controverso finale con il pari agguantato da Gvardiol, annullato per uno sfioramento impercettibile con i capelli di Matanovic, mostrato dal sensore inserito nel pallone. Come detto, per la Croazia è la fine di una generazione dorata capitanata dal Pallone d'Oro 2018, che chiude così il suo percorso con la maglia della nazionale con un secondo ed un terzo posto mondiale conquistato, ma soprattutto con l'impressione di aver elevato il livello della sua nazionale praticamente da solo, ottenendo più di quello che dicesse il valore individuale dei giocatori. Nel calcio moderno, fatto sempre più di forza fisica e sempre più di dati matematici, la parabola di Luka Modric può e deve essere presa da esempio.
14: Prossima partita dei mondiali questa sera alle 20, Australia contro Egitto. Nel basket, troppo forte la Serbia di Jokic, vittoriosa ieri sera 97-73 contro la Svizzera a Friburgo nel gruppo C delle qualificazioni ai mondiali. Filippo Colombo non parteciperà alla quarta tappa del calendario di mountain bike, quella di La Tuil, per una frattura al perone destro subita in allenamento lunedì, da quanto pubblicato proprio dallo stesso ticinese su Instagram. L'infortunio non necessiterà di un intervento chirurgico, ma i tempi di recupero non sono ancora sicuri, rimangono dunque incerti. Infine, nel tennis, avventura finita per Victoria Golubic a Wimbledon, elvetica eliminata in 2 set al secondo turno dall'italiana Paolini. Oggi tocca di nuovo a Belinda Bencic contro la russa Kalinskaya. È tutto per lo sport, buona giornata.
13: Per un ottimo motivo, questa mattina iniziamo adesso il nostro programma, che si chiama Alba Chiara. Buongiorno.
17: Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me.
13: Ottimo motivo. Buongiorno.

0: Avete sentito le voci dei giornalisti, le voci degli esperti, i giocatori, ma io sono curioso di sentire la vostra opinione. Avete visto la partita? Che ne dite? Qual è la vostra, il vostro pensiero? Io ho già visto diversi, no, entusiasmi, sorrisini, emoticon con il bel sorriso largo, quindi, però insomma, se volete darci notizie, qual è la vostra impressione? Ecco, come sta la Svizzera da un punto di vista calcistico? Abbiamo tempo per parlarne da qui alle 9, Alba Chiara che diventa large, non extra large, con gli appuntamenti che da qui alle 9 ben conoscete. Tra poco l'omaggio a Celentano, poi abbiamo il nostro gioco nella seconda ora e tutto il resto. Vi ricordo il numero 0763211113, magari un bell'audio col vostro entusiasmo. E da un punto di vista meteorologico, come sarà questa giornata? Ottima domanda, cerchiamo di rispondere subito collegandoci con Meteo Svizzera Locarno Monti. Lorenzo Di Marco, buongiorno, com'è stata la partita? Hai avuto modo di vederla?
1: Sì, buongiorno a tutti. Beh, il primo tempo sì, perché mi stavo preparando per andare al lavoro, secondo tempo l'ho messo di sottofondo durante la prima ora del lavoro, sì.
0: Va bene, vediamo un po' invece il cielo in Svizzera, che cosa ci racconti quest'oggi?
1: Sì, beh, oggi abbiamo un debole fronte che sta toccando la parte più orientale del nostro paese, dunque verso la Svizzera tedesca, i Grigioni, anche in Engadina c'è tanta nuvolosità, qualche debole rovescio che poi nel pomeriggio lascerà spazio a schiarite che saranno un pochino più tardive lungo le Alpi e si passerà poi entro sera a cieli sereni. Per il resto del paese, giornata soleggiata, nelle valli superiori a sud delle Alpi c'è un po' di vento da nord e in giornata avremo qualche banco di nube che transita, però niente di che. Temperature massime al sud siamo fra i 29 e i 31 gradi, al nord qualcosina in meno, 27-30. Isoterma di 0 gradi a 4000 metri e in montagna c'è vento debole da nord.
0: Molto bene, grazie per questa panoramica e buona giornata, buon lavoro a te Lorenzo.
1: Grazie altrettanto.
0: E adesso con Mario Boldini vediamo le notizie per quanto riguarda la viabilità.
2: Buongiorno e buon viaggio. Prudenza, se circolate sulla 2 in direzione Gottardo tra Chiasso e Mendrisio sono segnalati degli oggetti sull'autostrada e ci sono rallentamenti a Mendrisio nei pressi di via Franco Zorzi e a Giubiasco in via Bellinzona.
3: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.
0: Ma quanti messaggi, quanto entusiasmo stamattina. Adesso dedicheremo un attimo, perché poi c'è Celentano, quindi dobbiamo riprendere il ritmo. Buongiorno da Daniele Oldani, Alba Chiara Estate, 3 luglio 2026.

sono arrivati molti messaggi, ma mi hanno colpito molto, devo dire, bello, moltissimi messaggi di ascoltatori italiani che in qualche modo esprimono la loro gioia per questa vittoria della Svizzera. E questo è molto bello, è un bellissimo messaggio quello che arriva stamattina dalla nostra chat. Da italiano, forza Svizzera, dice Emilio. Vendicateci. Cioè sul fatto che l'Italia non ha partecipato a questo mondiale, vuoi dire in questo senso. Roberta, buongiorno, vai, mi scrive. Gol, prima parola della giornata, meglio di così. E quindi buongiorno anche a Vivi. Benone, insomma, tante, anche tante bandiere, quindi c'è tanto entusiasmo questa mattina, come è giusto che sia. È venerdì, ecco, non perdiamo le buone abitudini, perché noi abbiamo un rito. Ci piace celebrare l'arrivo del venerdì in maniera sobria, senza esagerare, senza eccessi. Lo diciamo così, sottovoce. Oggi è venerdì. È venerdì. È venerdì. È venerdì! No, sono quelle informazioni che, no, sono importanti. Da milanese sono felice per... cosa scrive qua? Ah, ecco, appunto, un altro messaggio a favore della Svizzera. Bello, buongiorno anche a voi. Allora, riprendiamo il nostro ritmo. È il momento di creare e rendere l'ultimo omaggio della settimana ad Adriano Celentano.

0: Adriano Celentano, il protagonista di questa seconda settimana di Ospite Speciale, la nostra piccola rubrica che vi farà compagnia tutta l'estate, e sono bellissimi nomi quelli che sentirete. La prossima settimana tocca a Giorgia, avremo sicuramente Battisti, sicuramente Vasco Rossi, sicuramente Mina, sicuramente Renato Zero. Questi sono quelli sul quale ho ormai delle certezze. Ma su Celentano cosa possiamo aggiungere? Intanto ascolteremo la canzone più votata da voi. In assoluto è la canzone che ha ottenuto più voti, per cui solitamente la teniamo proprio il venerdì, la canzone più amata dal pubblico. Ma di canzoni ne avete segnalate tante, alcune piuttosto note, alcune anche un po' dimenticate. Ieri, per esempio, abbiamo parlato di Mina Celentano e più di un ascoltatore ha detto: ma c'era anche una canzone troppo simpatica dove parlavano in dialetto, credo napoletano, qualcosa del genere. La canzone, è vero, si chiamava Che taggia di, ve la ricordate?
1: Che taggia di, che taggia fa, che taggia di.
0: Vai Adriano!
2: Che

0: Abbiamo scelto 5 canzoni anche questa settimana e la sesta, quella che poteva entrare ma non è entrata, è la canzone Azzurro. Io mi aspettavo molti più voti per Azzurro, invece non ce l'ha fatta. Azzurro è una canzone importante, simbolica per Adriano Celentano, e sapete che è stata scritta da Paolo Conte. Allora, vi faccio sentire un'intervista pazzesca. Da una parte c'è Caterina Caselli che intervista Celentano sulla canzone Azzurro. Come è arrivata, che cosa hai pensato, come hai scoperto questo brano? Sentite questa chicca davvero incredibile.
1: E chissà perché, appena l'ho visto mi è sembrato un parente. E quindi ho detto, ma i parenti non fanno dei bei pezzi. Ho detto, però se un parente è simpatico può fare anche un pezzo così genuino. E in effetti lui mi fece sentire Azzurro e voi vi ricordate Azzurro che successo che fece? Qualcuno mi aveva detto, ma tu incidi un pezzo dell'oratorio? Dico, certo, è questo che voglio fare. E mi ha venduto 1.150.000 copie.
2: Ma scusa Adriano, ma io mi ricordo che ha venduto molto, molto di più.
1: Beh, no, io stavo parlando dell'Italia,
2: Ah, ma io nel mondo, Azzurro è stato un successo mondiale.
1: Sì, sì, certo, e nel mondo ha venduto di più. No, io adesso, dato che penso... Ah, perché questa trasmissione l'ascoltano anche all'estero.
2: Ma come no? È in tutto il mondo, Russia, in America.
1: Ma non sapevo, io credevo che era una trasmissione soltanto per l'Italia, allora io non volevo dire cose in più.
2: No, noi dobbiamo... questa trasmissione la sentono in tutto il mondo.
1: Caspita.
2: Anche in Alaska.
1: Che fortunati che sono questi qua.
2: Loro,
1: Sì, loro, quelli che ascoltano.
2: Hai ragione.
1: sì, no, fu un grande successo. Anzi, devo dire che poi dopo un anno così, mi pare proprio l'anno dopo, Paolo venne ancora a casa mia, sempre con Vito Palavicini, perché lui veniva sempre con lui in quell'epoca, e mi portò un altro grande successo che fu La coppia più bella del mondo.

Capito Celentano? Ha visto Paolo Conte, aveva una faccia simpatica, poi si è presentato con una canzone carina e da lì è nato Azzurro. Ma la canzone in assoluto che avete amato di più e che mi avete dimostrato di amare di più questa settimana è Il ragazzo della via Gluck. Una delle canzoni più famose di Celentano, la via Gluck esiste, è una via periferica di Milano. La canzone è in gran parte autobiografica, lui visse davvero in via Gluck da bambino e questo è un po' una canzone che racconta una storia, che ci parla anche di scomparsa dei te, degli spazi naturali. È una canzone anche tendenzialmente ambientalista. E non ottenne un grande risultato al Festival di Sanremo, ma il brano conquistò decisamente il pubblico. Anzi, qualcuno dice anche che grazie a questa canzone il mito di Celentano è diventato sempre più forte. E allora omaggiamo Adriano Celentano per l'ultima volta questa settimana. La canzone l'avete scelta voi, si intitola Il ragazzo della via Gluck, sulla vostra Rete 1.

0: È proprio la canzone che amate di più di Celentano, almeno questo è stato così la somma dei vostri voti arrivati in queste ultime settimane. Adriano Celentano, la prossima settimana, ve lo ricordo, ci occuperemo di Giorgia. Allora, sono con me in studio David Conti, buongiorno David.
1: Buongiorno.
0: E buongiorno anche a Roberto Porta. Ciao
2: Roberto. Buongiorno a voi.
0: Allora, abbiamo chiesto agli ascoltatori il vostro sentimento queste ore, com'è andata, cosa pensate, quanta gioia, insomma, per cui sono arrivati i risultati dagli ascoltatori. C'è grande gioia. Però apriamo la rassegna stampa con i siti dei quotidiani svizzeri per capire come hanno raccontato questa vittoria, Roberto.
2: Sì, siti freschi freschi, perché hanno titolato pochi minuti fa. Le Matin, inizio da lì, scrive: la Svizzera domina l'Algeria. La Tribune de Genève: la Svizzera corre agli ottavi senza tremare. La NZZ dà uno sguardo anche alla storia e dice: per la prima volta dal 1938 la Svizzera vince una partita ad eliminazione diretta in un mondiale di calcio. Uno sguardo anche ai siti dei giornali ticinesi. Il Corriere del Ticino titola: è una splendida alba rossocrociata per la regione. Embolo e Ndoye stendono l'Algeria. Terminiamo con la Luzerna Zeitung, che presenta anche un commento: adesso tutto è possibile perché la Svizzera può sognare un percorso sensazionale ai mondiali. Insomma, diciamo che la volata è lanciata.
0: Cambiamo tema, un allarme per una delle nostre assicurazioni sociali, Roberto.
2: Sì, se la Svizzera calcistica vince, quella delle assicurazioni sociali sta un po' peggio. Ce ne parla la NZZ, perché ieri è stato presentato uno studio dell'Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali, di cui abbiamo anche parlato anche noi nei nostri spazi informativi, con un focus per la NZZ in particolare sull'assicurazione invalidità. Dalla pandemia Covid in poi c'è stato un forte aumento dei casi, si tratta in particolare di giovani con problemi psichiatrici o di persone vicine al pensionamento. Il deficit di questa assicurazione invalidità rischia così di passare dai 200 milioni del 2025 agli 800 del 2030. La ministra competente sul dossier, Elisabeth Baumschneider, sta per varare una riforma, o per presentarla, che prevede anche un aumento dei contributi sociali prelevati sugli stipendi per finanziare l'invalidità. E qui si apre un dibattito politico con possibile votazione popolare. Insomma, al momento si potrebbe dire che l'assicurazione invalidità zoppica anche vistosamente.
0: Parliamo di sport. David, di cosa ci parlerà? Di golf, di nuoto, pugilato, Boba 2 secondo me
1: oggi
0: stavattina.
1: Secondo me sì, perché è quasi pronta la pista di San Maurizio.
0: No, appunto.
1: No, è bello, stavo guardando le immagini con Aramis Dozio sulla 2, presente a Mendrisio, eravamo anche presenti noi di Rete 1 a Bellinzona questa mattina, tanta gente che si è svegliata, tanti bambini, tante famiglie, tanta gente che poi andava a lavorare. Il mondiale è anche questo, no? È un momento di unione, chiaramente quando le cose vanno bene siamo tutti contenti, però è quello che ci fa più emozionare, no? Poi alla fine è per quello che noi scegliamo di fare anche questo mestiere, no? Noi siamo dispensatori di emozioni, come diciamo sempre, e grazie alla Svizzera sì, si va avanti. La Svizzera ha vinto una partita a eliminazione diretta, come diceva come si diceva prima sulla Luzerna Zeitung, anche perché c'è un sedicesimo, è stato un mondiale, solito si comincia dagli ottavi, sì. Adesso praticamente ricominceremo da laddove avevamo lasciato le ultime edizioni, contro la vincente di Ghana Colombia. Dunque, sulla carta, con tutto il rispetto, diciamo, se pensiamo a Spagna-Portogallo, che sarà la sfida nell'altro ottavo di finale, ci è andata abbastanza bene, anche se il livello si alzerà. Oggi l'Algeria era più forte delle squadre che abbiamo incontrato nella fase a gironi. Abbiamo fatto un po' fatica nel primo tempo, la rete di Embolo al decimo minuto ci ha permesso comunque magari di toglierci un po' di pressione, però l'Algeria ha fatto meglio, forse anche perché Petkovic e Morandi ci conoscono molto bene, quindi sanno contro chi stavano giocando. Poi soprattutto ha aiutato la prima rete, cioè la prima rete sì, di Ndoye in questo mondiale, dopo 40-50 secondi del secondo tempo, e quello sicuramente ha spianato la strada. La Svizzera c'è, la Svizzera continuerà, non vediamo l'ora, martedì sera alle 10 anche noi su Rete 1 ci saremo. A proposito di Spagna-Portogallo, una vittoria anche simbolica per i lusitani, poiché un anno fa moriva Diogo Jota, giocatore del Liverpool, in un incidente proprio in Spagna, tra l'altro, che sarà l'avversario del Portogallo. E anche lì, ecco, probabilmente è stata anche la spinta che ha portato il Portogallo a girare la partita contro la Croazia di Modric, che era la sua ultima partita al mondiale in carriera.
0: Ultima domanda prima di tornare a Roberto: il giocatore che ti ha colpito di più della Svizzera?
1: Ma oggi ancora fa la differenza Manzambi, cioè se fino a qualche giorno fa o qualche settimana fa si diceva Manzambi deve entrare dalla panchina, deve entrare o deve giocare dal primo minuto, lo ha capito Yakin, credo che sia un giocatore imprescindibile, lo diceva bene Paolo questa mattina, è uno dei pochi under 21, penso come Mbappé e Müller, ad aver segnato così tanto, ancora hanno 21enne praticamente, sì. Quindi è chiaro, non sarà mai Mbappé, non sarà magari mai Thomas Müller, però ha dimostrato oggi che è un giocatore imprescindibile che può spaccare le partite, e quindi dico Manzambi, anche se è una risposta facile, insomma.
0: Va bene, ogni tanto anche le risposte facili sono utili. Roberto, torniamo a te, anche i cantoni hanno una loro politica estera.
2: Sì, questo lo dice la Costituzione, se questa politica estera cantonale rimane in linea con quella della Confederazione e se i cantoni si muovono nei limiti delle loro competenze. Da ieri c'è un capitolo in più, perché la conferenza dei governi cantonali, che riunisce di fatto tutti i cantoni svizzeri, ha siglato ieri un memorandum a Bruxelles con il Comitato Europeo delle Regioni, che rappresenta gli enti locali dell'Unione Europea. I cantoni hanno un ruolo importante anche in quelli che vengono chiamati bilaterali 3, il nuovo pacchetto di accordi con l'UE che ora deve essere discusso in Parlamento, e al momento c'è anche questa intesa regionale con Bruxelles. Per firmare questo memorandum occorreva all'interno della conferenza dei governi cantonali l'appoggio di almeno 18 cantoni, e l'Aargauer Zeitung ci dice che per il presidente di questa conferenza, che è Argoviese, il consigliere di Stato Markus Diti, i cantoni favorevoli a questo passo europeo sono stati molti di più. Vedremo cosa faranno ora i cantoni in quella che lo stesso Diet chiama una piccola politica estera, quella appunto concessa ai governi dei nostri cantoni.
0: Estate vuol dire caldo, canicola, e vuol dire anche meno acqua, laghi e fiumi in particolare.
2: Sì, vi invito, c'è un sito, si chiama la Piattaforma Nazionale della Siccità, basta entrare, si vede la cartina della Svizzera che spaventa parecchio, perché il grado di allarme siccità è molto elevato in tutto il paese, tranne, ecco, in Ticino e in una parte del Canton Grigioni, dove la situazione è sì preoccupante, ma non così tanto come nel resto della Svizzera. C'è un quotidiano romando, Le Temps, che fa un po' il punto della situazione, dando uno sguardo soprattutto a quanto sta capitando nel Canton Giura, che l'altro giorno ha emesso un divieto rarissimo, quello di vietare il bagno nei fiumi, tranne nei luoghi adibiti a queste attività, e questo per proteggere la fauna, in particolare quella ittica, perché è molto colpita da questa siccità, stanno morendo parecchi pesci, li stanno raccogliendo, e anche andare, insomma, si invita la popolazione a non mettere piedi nei fiumi per evitare di dar fastidio a questi pesci che sono già in difficoltà.
0: I contributi questa mattina di David Conti e Roberto Porta, abbiamo parlato di sport, abbiamo parlato della Svizzera vincente e dei giornali nazionali. Adesso invece la viabilità nazionale.
3: Nel Giura l'autostrada A16 è chiusa tra Glovelier e Basse-Cour in direzione delle Monts a causa di un incidente. Code a partire da Courgenay. Code a Ginevra sulla 1 tra Perlis e Meyrin in direzione Losanna. A Zurigo traffico congestionato davanti alla galleria del Gubrist in direzione San Gallo, sulla 1 da Dietikon e sul Westring da Urdorf Nord. A Basilea ci sono code sulla 3 tra il Dry Rose Brook e Wiese in direzione di Zurigo. E infine vi segnalo la fine del pericolo causato dagli oggetti precedentemente annunciati sulla 2 tra Chiasso e Mendrisio.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

Questa mattina non abbiamo avuto modo di proporvi il tormentone, il tormento del giorno, ma ci ha pensato Serena Brancale, Levante ed Elia con la canzone Al mio paese alle 7:52. Non voglio perdere l'occasione di celebrare i compleanni del giorno, anche perché comincio proprio da un'ascoltatrice che mi ha fatto molto tenerezza, perché dice: la mia bimba compie gli anni e si chiama Sofì. Ora, la bimba ha 25 anni. Io capisco tutto ed è giusto ed è vero, però io quando ho letto il messaggio, sarà una bambina, 7, 8 anni, 10, 25 anni. Molto bene, Cati, molto bene. Ora è a Valencia, in Spagna, in vacanza, però insomma la mamma ha pensato alla sua bimba e chiaramente la saluta.

chitarrista britannico attivo nei Depeche Mode, nella prima parte della formazione, poi ha creato gli Yazoo. Non contento, ha creato gli Erasure. È uno bravo, è uno molto bravo. Compie oggi 66 anni e ne compie invece 64 un ragazzo che conosciamo tutti molto bene. È un ragazzo che non ha paura. Si lancia, si butta dagli aerei, va sulle torri più alte, corre come un disperato. Si chiama Tom Cruise, nato il 3 luglio 1962 a Syracuse, nello stato di New York, uno degli attori più celebri e influenti di Hollywood. Sapete come ha iniziato la sua attività artistica? Al liceo ha partecipato al musical Bulli e Pupe e da quel momento non ha smesso di recitare. Sicuramente il suo personaggio più famoso è Ethan Hunt, ma in realtà ha fatto molti molti altri film. È protagonista della saga Mission Impossible e dire Tom Cruise vuol dire davvero dire azione. Per cui molti auguri a Tom Cruise. Andiamo verso l'informazione delle 8, poi avremo un'altra ora di Alba Chiara Estate. I miei saluti puntuali non mancano, nemmeno questa mattina. Ho scelto queste tre località. Buongiorno Cerentino, buongiorno. Buongiorno Canton Friburgo. Buongiorno anche lassù. E poi sapete che con l'app Player 6 si può ascoltare Rete 1 in tutto il mondo, anche nell'isola di Malta.

0: tempo quest'oggi.
1: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
0: Risponde a questa domanda Meteo Svizzera. Ecco le previsioni fino a questa sera: a sud e all'ovest in prevalenza soleggiato, temperatura massima sui 31 gradi. Nella Svizzera centro-orientale solo in parte soleggiato con qualche rovescio isolato, temperature massime 26 gradi. Domani è sabato e in tutto il paese sarà soleggiato con qualche cumulo sui rilievi, temperature minime comprese tra i 13 e i 18 gradi, le massime tra 28 e 31. Sono le 8, è il momento dell'informazione.
2: Il segnale orario con Foxtown Factory Stores Mendrisio. Foxtown.com.
3: Rete 1.
4: Buongiorno da Veronica Lippi. Ai mondiali di calcio, la Svizzera va agli ottavi di finale, sconfitta l'Algeria 2-0 con gol di Embolo e Ndoye. Uno dei paesi più dinamici d'Asia entra pienamente nell'orbita commerciale della Svizzera, ha firmato un accordo di libero scambio con il Vietnam. In Venezuela ha recuperato un sopravvissuto ad oltre una settimana dal terremoto, i soccorsi sono comunque molto difficoltosi. La nazionale svizzera ha dunque vinto nei sedicesimi di finale dei mondiali di calcio contro l'Algeria, finalmente una vittoria ai mondiali in una partita a eliminazione diretta, 2-0, l'abbiamo detto, con un gol per tempo. Insomma, risultato classico quando si ha la situazione sotto controllo. Patrick Locatelli, in studio con me, è stato davvero così? Come definiresti la partita di stamattina?
5: Sì, intanto vinciamo, come ben dicevi, una partita a eliminazione diretta 88 anni dopo l'ultima volta, quindi davvero un'eternità. È stata una partita che ci ha fatto forse più paura alla vigilia che non poi effettivamente, una volta scesa in campo e presa coscienza del reale valore dell'Algeria. È stata una Svizzera in grado di contenere l'avversario nel primo tempo, è una squadra africana che ha provato a sovrastare i rossocrociati con il possesso palla senza tuttavia mai riuscire a pungere. Murat Yakin ha forse indovinato la formazione, la quarta diversa proposta in quattro partite di questo mondiale, perché l'11 a vocazione offensiva schierato ha permesso di ripartire e rendersi pericoloso, come in occasione della rete di Embolo su sfondamento dell'ormai solito Manzambi. Dunque direi contromossa azzeccata da parte del nostro selezionatore, che già a fine primo tempo ha messo quasi con le spalle al muro Vladimir Petkovic, la cui presenza per finire non ha inciso sul risultato. È stata una Svizzera capace di sacrificarsi, una Svizzera che ha recuperato soprattutto dal punto di vista psicologico Ndoye, l'autore di una delle due reti, e che era scivolato un po' indietro nelle gerarchie di Yakin, tant'è si parlava potesse non giocare la partita di oggi. Importante a questo punto, insomma, avere tutti a disposizione lì davanti. Si è visto per la prima volta anche Noah Okafor, a cui sono stati concessi 20 minuti, soprattutto per, questa è un'ipotesi mia, mantenere l'armonia nel gruppo, perché in un torneo come il mondiale è un elemento fondamentale. Ora c'è modo, gettando già uno sguardo in avanti, di scrivere la storia. Questa notte scopriremo chi la Svizzera martedì 7 alle 22 sempre a Vancouver affronterà negli ottavi. Sarà una tra Colombia e Ghana. Evitate dunque le big, almeno fino a questo momento. Si può provare a raggiungere i quarti per la prima volta. Svizzera, che lo ricordiamo, ha centrato la quarta qualificazione consecutiva alla fase eliminazione diretta.
4: Lo ricordavamo, uno dei due gol lo ha segnato Dan Ndoye, che si è sbloccato, insomma, dopo le prestazioni un po' incolori delle precedenti partite. Sentiamolo.
6: E le prime partite ho cercato molto il gol, e quando qualche volta lo cerca troppo non viene. Oggi ho lavorato molto davanti al gol per trovare la fiducia, e oggi ho iniziato la partita senza cercare troppo il gol, e quando viene. Allora sono molto contento per la squadra, per me, e voglio tutto fare per continuare questo torneo. Voglio rappresentare la Svizzera il migliore al possibile, e speriamo continuare così ancora qualche settimana.
4: La voce di Dan Ndoye. Nonostante l'orario, tantissime persone hanno seguito la partita nelle piazze davanti ai maxi schermi. Anche nella Svizzera italiana abbiamo visto immagini da Lugano, da Bellinzona, da Giubiasco, dal Mendrisiotto, da Mendrise. Una bella dimostrazione di affetto che speriamo si ripeta martedì sera, come detto, agli ottavi. Un altro ottavo è emerso dalle partite della serata e della notte. Il Portogallo ha sconfitto 2-1 la Croazia nei recuperi il lunedì agli ottavi in un big match tutto europeo, se la vedrà con la Spagna, che ieri sera si è sbarazzata piuttosto facilmente dell'Austria 3-0. Veniamo ora all'attualità nazionale. È salito a 15 il numero degli indagati per l'incendio di Capodanno a Cromontana. La procura vallesana ha iscritto nel registro degli indagati anche l'ex vice sindaco di Chermignon, a capo della commissione antincendio ai tempi dei lavori effettuati al bar Le Constellation. Parliamo del 2015. Intanto si è appreso che i coniugi, proprietari del bar in cui sono morte 41 persone, intendono riaprire due loro ristoranti ed evolvere i ricavati a un'associazione di sostegno alle vittime dell'incendio. Dopo oltre 10 anni di trattative, la Svizzera e gli altri partner dell'Associazione Europea di Libero Scambio hanno concluso un accordo commerciale globale con il Vietnam. Un'intesa definita ambiziosa dalle parti, che arriva in un momento di tensioni globali sui dazi e di crescente pressione sulle economie europee. Un passo importante anche per la Svizzera. Il perché ce lo dice Anna Valenti.
7: Un'economia tra le più dinamiche del sud-est asiatico, con tassi di crescita superiori al 5%, un mercato da quasi 100 milioni di persone, un polo industriale specializzato in elettronica, tessile e assemblaggio tecnologico. Questo è oggi il Vietnam, paese con cui Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein, che insieme formano il blocco dell'Associazione Europea di Libero Scambio, sono riusciti a siglare un accordo di libero scambio. Un'intesa definita ambiziosa dai 4 paesi europei, che giunge dopo oltre un decennio di tentativi. Le prime interlocuzioni infatti risalgono al 2012. L'accordo apre il mercato vietnamita ai principali prodotti da esportazione dell'Associazione di Libero Scambio: macchinari elettrici e meccanici, prodotti farmaceutici, pesce e prodotti marini, oltre a formaggi, orologi, caffè, cioccolato e alimenti per l'infanzia. I dazi non verranno aboliti subito, ma entro 16 anni dall'entrata in vigore dell'accordo. Il Vietnam invece potrà esportare più facilmente macchine elettriche, abbigliamento, scarpe e prodotti agricoli trasformati, anche qui con dazi eliminati o ridotti progressivamente. Entrambe le parti beneficeranno di procedure doganali più rapide, regole di origine moderne e maggiore protezione della proprietà intellettuale. Un accordo importante per la LS, ma soprattutto per la Svizzera, perché si inserisce nella strategia di diversificazione dei partner commerciali tradizionali. Ma significa anche che le imprese svizzere non saranno più svantaggiate rispetto a quelle dell'Unione Europea, che con il Vietnam ha già siglato un accordo di libero scambio in vigore sin dal 2020.
4: Spiragli di speranza in Venezuela dopo il terremoto. Un uomo di 43 anni è stato estratto vivo dopo giorni sotto le macerie di un edificio crollato a La Guaira. Il recupero, complesso e con squadre internazionali, è riuscito grazie al fatto che l'uomo si trovava in una cavità tra i detriti, e una cavità che gli ha permesso di sopravvivere. Il bilancio complessivo intanto è salito a quasi 2.600 morti. Dettagli con Camilla Camponovo.
8: È un miracolo, uno spiraglio di gioia dopo giorni di intenso lavoro di salvataggio, quello che ha consentito di estrarre vivo un uomo di 43 anni, rimasto per 8 giorni sotto le macerie. Una corsa contro il tempo per cercare di estrarre il corpo della guardia giurata, l'uomo rimasto bloccato per oltre 100 giorni sotto 140 tonnellate di macerie. Ad avergli salvato la vita è stata una cabina di cemento che si è creata dopo il crollo del centro commerciale nel quale si trovava il sopravvissuto alla Guaira. Un salvataggio che è stato estremamente complesso e che ha coinvolto intere squadre internazionali, oltre al Venezuela anche il Cile, la Costa Rica, il Messico e altri paesi.
9: Stavamo facendo una remozione in corte.
8: Un vigile del fuoco ha descritto l'operazione di salvataggio come la più complessa e tecnicamente la più difficile mai vissuta, con continui rischi di nuovi crolli durante lo scavo dei tunnel. Nonostante le condizioni difficili, l'uomo è rimasto cosciente, ha ricevuto acqua e cure di base e avrebbe riportato solo lievi ferite. Durante le operazioni si è mostrato collaborativo e di buon umore. Intanto l'ultimo bilancio comunicato dalla presidente ad interim Delcy Rodriguez è di 2.595 morti.
4: Ci fermiamo qui con le notizie. Buona giornata a tutti e a tutte.
10: Buongiorno e buon viaggio. Sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida e non ci sono disagi particolari da segnalare. Vi ricordo che nel Giura la A16 è chiusa tra Glovelier e Bascour in direzione delle Mo a causa di un incidente. Ci sono quindi code a partire da Courgenay. Da Bien, Mari Boldini.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Seconda parte di Alba Chiara Estate, edizione del 3 di luglio. Ben ritrovati. Questa mattina voglio celebrare con voi i nomi di Tommaso di Leone e di Eliodoro. È un nome bellissimo, antico. Eliodoro, bello. Mi piace molto. Abbiamo celebrato questa ragazza, Sofì, che oggi compie 25 anni, ma c'è anche un bel doppio appuntamento di un'altra ascoltatrice che si chiama Luisella e mi dice: sai che oggi mio marito compie 76 anni e sempre oggi festeggiamo 50 anni di matrimonio? Beh, questa cosa merita sicuramente gli applausi di Rete 1. Eccoli qua, arrivano gli applausi. Dove sono gli applausi? Voglio gli applausi, non ci sono gli applausi. Vabbè, arrivano dopo, dai. Mi organizzo in modo diverso. Arrivano intanto però Rem e Katie Pearson e poi di nuovo chiacchiere con voi. Applausi! Vedi che ce l'ho fatta? Alla fine uno deve insistere. Molti auguri Luisella, molti auguri al tuo marito.

Siamo tornati all'inizio degli anni 90, ma con Celentano questa mattina siamo tornati molto più lontani. Abbiamo parlato dell'infanzia di Adriano Celentano in quella famosa via Gluck ed è arrivato un messaggio che avevo perso prima, in realtà l'avevo letto ma poi l'avevo perso, di Susanne, che mi scrive una cosa molto bella. Dice: c'è una mia conoscente che è cresciuta in via Gluck a Milano con Celentano, quindi è una testimonianza diretta, e quando giocavano nascondino lo trovavano sempre perché lui, mentre si nascondeva, cantava. Questo è un piccolo scoop, ecco, cioè non è una buona idea giocare a nascondino cantando, ti beccano subito, caro Adriano. Il mito della mia infanzia, mi scrive Loredana questa mattina. Beh, dai, bello. E poi grazie per tutti i vostri messaggi, ne sono arrivati molti altri. Io stamattina sono un po' fuori dai miei tempi normali, per cui comunque un paio di saluti voglio farli. Michele ci saluta dal Canton Giura, Gigi che manda i suoi saluti dai Grigioni e Fabio che ci manda i suoi saluti da Brissago e ci dice: ragazzi, domani si parte per le vacanze. Fabio, ci possiamo essere d'accordo? Anch'io dalla prossima settimana sono in vacanza, per cui, come dire, no? Possiamo risentirci. Io torno tra un paio di settimane, non so tu. Oggi, attenzione, perché vogliamo anche ricordarci di Jim Morrison. Sapete bene di chi sto parlando, cantante e leader dei Doors, venne trovato senza vita per un attacco cardiaco a Parigi, accadeva nel 1971 e aveva solo 27 anni.

Di quale parola parleremo questa mattina nel nostro spazio Un milione di parole o milioni di parole? Ve la dico leggendo la descrizione del vocabolario. Processo linguistico espressivo e figura della retorica tradizionale basato su una similitudine sottintesa, cioè un rapporto analogico per cui un vocabolo o una locuzione sono usati per esprimere un concetto diverso da quello che normalmente esprimono. È una parola bellissima e ne parleremo tra 3 minuti. Avete capito che parola è? Inizia per M. 8 lettere, 12 verticale. Finisce per A.

0: C'era Nek questa mattina, ma c'è anche la nostra amica Lucy che anche questa mattina vuole dirci qualcosa. Lucy, buongiorno.
1: Ciao Daniele,
0: ciao.
1: Buon venerdì.
0: Anche
1: di...
0: a te. Di luglio.
1: Programmazione un po' strana.
0: Ah, sì, sì,
1: per
0: giusto,
1: te.
0: Giusto. Sì.
1: Ho ascoltato la partita, molto contenta che ha vinto.
0: Bene.
1: E niente, desidero augurarti buone vacanze.
0: Grazie.
1: Di cuore.
0: Grazie.
1: Ti mando un abbraccio, un bacio e saluto tutti con tanto affetto.
0: E allora siamo pronti per regalarvi una parola che io trovo davvero bellissima. Io credo che non si possa vivere senza questa parola. Esagerato, non si può vivere. No, no, fidatevi, è una parola importante. Qualcuno l'ha indovinata? Andrea, per esempio, Loredana, non ha sbagliato. Alessandra, sì, esatto, è proprio la metafora, una delle figure retoriche più affascinanti e utilizzate dalla lingua. La usiamo tutti i giorni, anche senza rendercene conto, ma la metafora ci aiuta a rendere più efficace, evocativa e immediata le nostre parole. Facciamo subito degli esempi. Uno spende troppo denaro, noi diciamo ha le mani bucate. Questa è una metafora. Ha il, non so, uno è insensibile, ha il cuore di pietra. Uno ha, deve mantenere la calma, cosa diciamo? Avere sangue freddo. Ecco, questa è una metafora. Non è vero che ha il sangue freddo, ha il sangue caldo, però se tu dici ha il sangue freddo, usi questa metafora in maniera meravigliosa. Per quella che vi dicevo, che è un'espressione della lingua bellissima. Un collaboratore fidato. Tu non dici un collaboratore fidato, lui è il mio braccio destro. E per parlare, non so, di vostro marito, dici, ah, mio marito, guarda, non me ne parlare, ha una testa dura che non te lo posso dire. Ecco. A testa dura, come tutti alla testa dura, ma vuol dire essere ostinati. E potremmo fare mille esempi. La parola metafora arriva dal greco antico, metafora, che significa trasferimento, trasporto. È composto da metà, oltre, al di là, e perein, cioè vuol dire portare. L'idea è quella di trasferire il significato di una parola da un ambito all'altra, creando un collegamento tra due realtà diverse che però condividono una caratteristica comune. Quante metafore abbiamo creato pensando agli animali? Quello lì è una volpe. Cioè, non dici quello lì è astuto, no, quello lì è una volpe, quello lì è un asino, ecco. Chiaramente poi non è vero che la volpe, l'asino o la pecora, ecco, ah, non fare la pecora che segui gli altri, no? Senza spirito critico. Ecco, tutte queste sono metafore. Un altro tema, diciamo, che ogni tanto se ne discute, ah, guarda, sono al verde. Sono al verde vuol dire finiti i soldi, no? Oppure vedo tutto nero. Cioè, è bellissimo. Il mondo delle metafore è veramente meraviglioso. Non ce ne rendiamo conto, ma le usiamo tutti i giorni, tutti i giorni. La metafora, dunque, consiste nel sostituire un termine con un altro che appartiene a un campo semantico differente, ma che rappresenta e che è comprensibile per noi, rappresenta una somiglianza col concetto che si vuole esprimere. No? Vedo tutto nero, ho una giornata nera, do il via libera. Cosa vuol dire do il via libera? È una metafora. Autorizzo qualcuno. Oppure incontri qualcuno che non conosci, dice vabbè, come faccio a spezzare il ghiaccio? Sei diventato un barman? No! Però spezzare il ghiaccio vuol dire superare l'imbarazzo iniziale. Oppure essere in alto mare, seminare idee, cambiare rotta. Insomma, ce ne sono veramente moltissime. Il mare era uno specchio. Si usa in tantissimi contesti, sicuramente un buon libro ha tante belle metafore, qualcuno le ama di più, qualcuno le ama di meno, io le amo molto, devo dirvi, quindi mi piace molto utilizzare le metafore non solo nella scrittura, ma anche nella quotidianità, e spero che ogni tanto qualche metafora possa essere utile. L'automobile, no? Tu, se vuoi usare una metafora, dici guarda, io non ho un'automobile, ho un fulmine su quattro ruote, capisci lo stesso che stai parlando di un'automobile. La connessione internet, che cosa è diventato? Navighiamo sulla rete. Cosa vuol dire navigare sulla rete? Non esiste l'autostrada delle informazioni. Insomma, gli studiosi di linguistica hanno scoperto che il nostro modo di pensare è molto influenzato dalle metafore, perché non servono solamente ad abbellire il linguaggio, ma aiutano a comprendere dei concetti complessi attraverso delle immagini familiari. Per cui, viva la metafora! È davvero una bellissima parola. E a questo punto magari abbiamo anche un po' rinfrescato la memoria sul concetto di metafora. Musicalmente parlando, qualcuno ha scritto canzoni sulla parola metafora? Sì, i Baustelle hanno creato una canzone che si intitola Milano e la metafora dell'amore, e fa così.

Insomma, la metafora possiamo definirla il ponte della lingua. Collegano idee lontane, trasformano concetti astratti in immagini che tutti possiamo vedere. Ecco, dire a uno sei un leone è proprio... o è veramente del leone, ma non è che dici sei del leone, invece sei un leone, ecco, magari è un normalissimo essere umano, ma è un no. Quindi questa è una metafora. Arriva Teddy Swims.

I mondiali di calcio si giocano nel territorio nordamericano, Messico, Stati Uniti, Canada, e quindi è abbastanza noto. Ma dal Messico ho scoperto una notizia che mi ha molto colpito. Non è la prima volta che la sento, perché gli esseri umani, noi esseri umani, siamo fatti così. Ogni tanto dobbiamo inventarci, pensare. Per cui c'è stato questo signore, evidentemente, che ci ha pensato a lungo. Vive nella città di Lagos de Moreno, in Messico, e ha deciso che di fronte a questo proliferare di ladruncoli che rubano biciclette, rubano moto, eccetera eccetera, dice: io devo intervenire. E cosa ha fatto questo signore messicano? Avrà messo delle videocamere, che peraltro sono vietate, non è che puoi mettere videocamere come ci sei, non sei mica il sindaco, giusto? E quindi ha pensato di fare un'altra cosa: si traveste da Batman e va in giro a beccare i ladruncoli. No, ma vi assicuro che è così. Abbiamo anche il suono di Batman, perfetto. Negli ultimi tempi hanno trovato almeno 5 uomini legati col nastro adesivo ai lampioni della città, con accanto le moto che avrebbero rubate. Il web, appunto, lo ha già ribattezzato Batman. E gli uomini vengono immobilizzati ai pali stradali, sempre con lo stesso nastro adesivo. In più, lui cosa fa? Sul viso gli mette i baffi e gli scrive ladro. Li lascia lì attaccati al palo. Quindi è uno che si fa giustizia da solo, che non mi sembra un'idea, no? Di quelle, cioè, fa parte un po' dei film, ecco, l'abbiamo visto nei film queste robe qua. Quindi mette le moto parcheggiate accanto a loro, che servono proprio come prova del crimine, no? Non è roba tua. E quindi lo legano con lo scotch finché poi qualcuno li libera. E poi chiaramente tutto quello che deve succedere succede. La polizia per il momento sta guardando tutto con grande attenzione, ma non è intervenuta in maniera drastica, no? Quindi, come dire, è un servizio alla popolazione non richiesto, chiaramente illegale, perché non è che puoi andare in giro, ti vesti da Batman e fai il giustiziere della città. Ecco, non è una cosa buona, sicuramente non lo è. Comunque, questo è l'essere umano. Anche questo è l'essere umano. Che bella questa! Gianna Nannini, 82.

Anche Gianna Nannini ha ricevuto diverse segnalazioni, non so se farà parte di questi primi 10, ma sono piuttosto convinto che questa formula vi piaccia, per cui non è detto che la riproporremo anche magari in maniera più continuativa, quindi vedremo. 8:35 minuti, facciamo un punto notizie per capire un po' come aprono, cosa raccontano i siti, i quotidiani online, quindi i portali di informazione, cominciando dal nostro, dal sito rsi.ch, che dedica ovviamente, come un po' tutti i siti svizzeri, grande spazio alla vittoria di questa mattina, ancora prima dell'alba. È stata una Svizzera convincente, sono soddisfatto, è l'allenatore che parla e ci sono tutte le reazioni dei protagonisti dopo questo bel successo sull'Algeria. Quindi la formula anche degli attaccanti funziona, la Svizzera scrive la storia contro l'Algeria di Petkovic, dopo 88 anni vinciamo una sfida di un mondiale a eliminazione diretta, e questa è l'apertura, quindi c'è molte immagini, molti servizi su questo argomento naturalmente. E poi, cambiando completamente argomento e tema, torniamo alla tragedia di Clermont-Tonnerre, c'è un 15° indagato. Si tratta dell'ex vice sindaco di Chermignon, che presiedeva la commissione antincendio ai tempi dei lavori effettuati al ormai tragico e famoso locale Le Constellation nel 2015. I Moretti vogliono riaprire due loro locali. Nel frattempo è arrivata anche questa notizia. È andata bene, continua la raccolta della catena della solidarietà, ma il titolo è esattamente, come dire, in linea con quello che è successo. Svizzeri generosi con il Venezuela, promesse per 10 milioni. Lo sappiamo, ieri c'è stata la giornata nazionale di raccolta fondi per le vittime del sisma, ma come vi dicevo c'è ancora la possibilità di donare anche per i prossimi giorni. Cambiamo sito, il Corriere del Ticino ci propone una foto dei ragazzi sorridenti sul campo da calcio. All'alba vincerò, la Svizzera si prende gli ottavi con maturità. Prestazione matura, in crescendo, i rossocrociati battono l'Algeria per la prima volta nella storia moderna dei mondiali, avanzano nella fase eliminazione diretta. A Vancouver c'è stata un po' di sofferenza in avvio, ma poi Manzambi e i leader mostrano la via verso il successo, per cui splendida alba rossocrociata, è finita 2-0, lo diciamo magari per quelli che si sono appena svegliati e si staranno chiedendo come è finita la partita, a parte che qualche ascoltatore mi ha detto mi sono svegliato con i suoni di cose, i campanelli, clacson, per cui c'è stata già festa nella prima parte della giornata. Questo per quanto riguarda il tema del calcio. Si parla invece, anche per altre notizie, siamo in ambito medio orientale. La salma di Ali Khamenei alla grande moschea per i funerali e poi una reazione di Trump, non tanto su questa vicenda dei funerali, ma sul rapporto tra Stati Uniti e Iran. Ho fatto un muro d'acciaio contro Teheran, ma non voglio chiudere Hormuz. Queste sono alcune delle dichiarazioni. Parliamo anche della regione che in questo momento riapre sul tema di cui abbiamo molto dibattuto ieri, ovvero lo strappo tra i lefebriani e il Vaticano, uno strappo, mille nodi, la celebrazione di oltre 5 ore a Econ porta alla scomunica. Dopo il disgelo con Ratzinger e lo stallo con Bergoglio, lo scontro era diventato ormai inevitabile. Buongiorno con la Svizzera agli ottavi, anche la regione se ne occupa, sconfitta l'Algeria 2-0 e quindi c'è questa notizia. Un'altra partita che si è svolta nelle ultime ore è la Spagna, che in scioltezza ha battuto l'Austria. Questo per quanto riguarda le prime pagine di tre siti svizzeri. Vediamo anche la Repubblica, sito italiano, che in questo momento nella sua prima pagina e parla di calcio, in questo momento titola, apre soprattutto con la partita Portogallo-Croazia 2-1, CR7 avanti, l'addio è di Modric, finale pazzesco annullato pari al 13° di recupero.
segnala anche la vittoria della Svizzera, tutto facile per la Svizzera, batte 2-0 l'Algeria e vola agli ottavi. E invece mi ha colpito un video che trovate sulla home page di Repubblica, e ancora una volta abbiamo a che fare con l'intelligenza artificiale e in particolare con Hull, credo si dica così, il robot umanoide cinese contro la solitudine, riconosce le emozioni e costa 15.000 euro. Ve lo segnalo. L'ultima notizia che riguarda il conflitto in Ucraina, sale a 30 il numero dei morti a Kiev, purtroppo drone su condominio, tra le vittime anche una bambina di 2 anni. C'è un retroscena, Zelensky ha saputo in anticipo dell'arrivo dei missili russi. Vi auguro buona lettura col vostro giornale preferito. Il sole è sorto alle 5.39, tramonterà alle 21.16. Ciò vuol dire che abbiamo 15 ore, 37 minuti di luce. Qualche ora è già passata, ma abbiamo ancora molta luce di cui fare buon uso. Si gioca stamattina? Fammi pensare. Secondo me, sì.

mi piace che questa piccola rubrica dedicata alle parole poi si possa mettere in pratica, no? Mi ha scritto un'ascoltatrice dicendo: ma quindi anche raccogliere i frutti del proprio lavoro è una metafora. Esattamente una metafora. Perché se tu fai, che so, ragioniere coi frutti, hai poco a che fare. Invece i frutti del lavoro, ecco che questo gioco della metafora funziona benissimo. Buongiorno ancora a tutti voi. Ma vi ho detto come si dice metafora in giapponese? Ho un dubbio atroce, perché ormai ho questa abitudine. Vabbè, si dice in giù. In su e in giù. Invece in questo caso è in su e in giù. Allora, ho tre canzoni per voi. Voglio congedarmi prima di questa pausa con tre canzoni, secondo me, facili. Quindi credo veramente che non dovrebbe essere difficile per voi raggiungere il mitico 3 su 3. Vediamo come ve la cavate. 076 321 1113 e attenzione, perché oggi abbiamo il grembiule firmato Rete 1, quindi quattro calzette nella settimana e invece oggi arriva il grembiule, molto molto bello. Devo dire, fate un figurone con gli amici la sera, vedono il logo Rete 1, diceva: caspita. Tre canzoni, cominciamo da un anno bello, il 1964, è un anno interessante, non so se ve ne ho già parlato, credo di no. La canzone fece davvero furore, una canzone particolarmente bella, vi chiedo chi la cantava, 1964.

Buongiorno Brunella, che mi dice: il grembiule ce l'ho già. Vabbè, lo vinci e lo regali alla tua vicina di casa, fai un gesto, no? Don Bacchi, no, non è Don Bacchi. Uno francese, no. Tan tan tan, tan tan tan. No, ma sentite nel 64 che musica si faceva o no? Rocky Roberts, no. Neil Sedaka, no. Tony Dallara, no. Non mi viene. Ce l'ho sulla punta della lingua. Apri, fa vedere un po'. Polanca. Chi ha scritto Polanca? Un sacco di persone stanno scrivendo Polanca, Polanca. La canzone era Ogni Volta. Anzi, come dice lui, Ogni Volta. Bellissima, bellissima. Canzone del mitico 64. Alle 8.47 vi propongo una canzone che ovviamente è di Lucio Battisti, ma ve la propongo cantata da un altro artista e vi chiedo chi è questo qui.

è un interprete, è un cantante. Ha a che fare. Vi ho parlato di Noxima, la mia. Ma non posso aiutarvi. Sandro Giacobbe, no. Gatto Panceri, sì. Trovo bellissima la sua versione di Amarsi un po'. Amarsi un po', Gatto Panceri, è la risposta esatta, è la risposta esatta. È anche l'autore di Vivo per lei, insomma è un autore davvero notevole. Attenzione alla terza canzone, ancora amore, perché da amarsi un po' a una canzone che si intitola Amare, il passo è breve. Ma loro chi sono?

cugini di campagna, molto bene. No. Questo è difficile, mi scrivono. Ma stamattina sei cattivo. Ma come? Bravo Maurizio. Vorrei essere tutto. Molto bene Mimmo. Potrei essere niente. Forse Gaia, no, non è Gaia. La strada infinita. Aiuto, aiuto. La paura, la vita. Non mi viene in mente nulla. I cugini di città. Ah, non sono quelli di campagna, sono di città, ci sta. Pensate alle elezioni, pensate. Quando ci sono le elezioni c'è il, no, rappresentante. Ma

0: c'è un'app per indovinare le canzoni? Sì, c'è Shazam, ma il gioco è bello se attivate la memoria. La rappresentante di lista, vedi che ci siamo? Vedi che ci siamo? Allora, ogni volta di Polanca, amarsi un po' di Gatto Panceri, amare della rappresentante di lista. Questo gioco torna la prossima settimana, gioco senza premi con regalo. Chi vincerà il grembiule? Beh, dipende dal nostro computer e quindi dipende dall'estrazione. Bravi, complimenti, complimenti. Zucchero, come ti sembra la trasmissione? Tutto sommato ti piace?
1: Non ti sopporto più.
0: Ah, è così proprio.
1: Davvero?
0: Ah, non mi sopporti più. Benissimo.

e naturalmente ritroverete gli appuntamenti di Alba Chiara Estate, i tormentoni, l'ospite speciale, le parole dopo le 8 tranquillamente, per cui continuate tranquillamente a segnalarci. Come vi dicevo, 2-3 posti sono ancora, diciamo, abbastanza disponibili, per cui vedremo come andrà anche questo aspetto. Volevo raccontarvi un sacco di altre cose, avevo preparato per esempio tutto un pezzo legato all'uscita di questo nuovo disco dei Rolling Stones, ma magari ne parleremo al mio ritorno. L'album esce il 10 luglio e vi posso far sentire però proprio 30 secondi di suono. Questi ragazzi sono pazzeschi.

0: 2026, nuovo album dei Rolling Stones. Tra l'altro ieri leggevo sul giornale nuovo album dei Deep Purple. Cioè, anche loro ottantenni, ma che meraviglia. C'è veramente un terzo tempo fantastico, bellissimo. Da Daniele Oldani un caro saluto, vi lascio in buone mani, le prossime due settimane ci sarà la Caterina Righenzi, e a lei auguro davvero buon lavoro, a voi buon ascolto, ci sentiamo tra un paio di settimane, sicuramente vado un po' a riposarmi, ma un pochino.
1: Oh, casomai non vi rivedessi.
0: Casomai.
1: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
0: Tanto lo so già che mi sveglierò comunque nel cuore della notte, poi però mi riaddormento. Buona continuazione d'ascolto.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Veronica Lippi. Ai mondiali di calcio la Svizzera va agli ottavi di finale, dopo l'Algeria giocherà martedì contro la vincente di Colombia-Ghana. Uno dei paesi più dinamici d'Asia entra pienamente nell'orbita commerciale della Svizzera, ha firmato un accordo di libero scambio con il Vietnam. In Venezuela ha recuperato un sopravvissuto ad oltre una settimana dal terremoto, i soccorsi sono comunque molto difficoltosi. L'epidemia di hantavirus è ufficialmente chiusa, terminate tutte le quarantene senza ulteriori contagi, in tutto i morti sono stati 3. In apertura dunque la vittoria della Svizzera nei sedicesimi di finale dei mondiali di calcio, 2-0 all'Algeria, in un confronto in cui la nazionale ha rischiato poco, un gol per tempo, Embolo prima, Ndoye dopo. Agli ottavi martedì sera incontrerà la vincente di Ghana-Colombia. Ne parleremo ampiamente tra poco in Rete 1 Sport. Io vi propongo solo una breve reazione proprio di Dan Ndoye, felice della rete dopo un inizio di torneo complicato.
2: E le prime partite ho cercato molto il gol e quando qualche volta lo cerchi troppo non viene. Oggi ho lavorato molto davanti al gol per trovare la fiducia e oggi ho iniziato la partita senza cercare troppo il gol e quando viene. Allora sono molto contento per la squadra, per me e voglio tutto fare per continuare questo torneo. Voglio rappresentare la Svizzera il migliore al possibile e speriamo continuare così ancora qualche settimana.
1: Lo ricordo, l'ottavo di finale martedì sera alle 22. Dopo oltre 10 anni di trattative, la Svizzera e gli altri partner dell'Associazione Europea di Libero Scambio hanno concluso un accordo commerciale globale con il Vietnam. Un'intesa definita ambiziosa dalle parti che arriva in un momento di tensioni globali sui dazi e di crescenti pressioni sulle economie europee. È un passo importante anche per la Svizzera, il perché ce lo spiega Anna Valenti.
3: Un'economia tra le più dinamiche del sud-est asiatico, con tassi di crescita superiori al 5%, un mercato da quasi 100 milioni di persone, un polo industriale specializzato in elettronica, tessile e assemblaggio tecnologico. Questo è oggi il Vietnam, paese con cui Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein, che insieme formano il blocco dell'Associazione Europea di Libero Scambio, sono riusciti a siglare un accordo di libero scambio. Un'intesa definita ambiziosa dai 4 paesi europei che giunge dopo oltre un decennio di tentativi. Le prime interlocuzioni infatti risalgono al 2012. L'accordo apre il mercato vietnamita ai principali prodotti da esportazione dell'Associazione di Libero Scambio, macchinari elettrici e meccanici, prodotti farmaceutici, pesce e prodotti marini, oltre a formaggi, orologi, caffè, cioccolato e alimenti per l'infanzia. I dazi non verranno aboliti subito, ma entro 16 anni dall'entrata in vigore dell'accordo. Il Vietnam invece potrà esportare più facilmente macchine elettriche, abbigliamento, scarpe e prodotti agricoli trasformati, anche qui con dazi eliminati o ridotti progressivamente. Entrambe le parti beneficeranno di procedure doganali più rapide, regole di origine moderne e maggiore protezione della proprietà intellettuale. Un accordo importante per l'ALS, ma soprattutto per la Svizzera, perché si inserisce nella strategia di diversificazione dei partner commerciali tradizionali. Ma significa anche che le imprese svizzere non saranno più svantaggiate rispetto a quelle dell'Unione Europea, che con il Vietnam ha già siglato un accordo di libero scambio in vigore sin dal 2020.
1: Dal mese scorso, religiosi e ministri di culto svizzeri non sono più esentati dal servizio militare. È la conseguenza di una modifica di legge proposta dal Consiglio federale e approvata dal Parlamento, e questa misura riguarda per il momento solo una decina di persone. Le chiese reagiscono piuttosto irritate, non erano infatti state consultate. Giampaolo Driussi da Berna.
4: Introdotta nel 1907 e abolita sotto traccia un anno fa, con effetto al 1 giugno scorso, è l'esenzione dal servizio militare per sacerdoti, pastori, assistenti spirituali e altri ministri di culto, le cui attività, sostiene il Dipartimento federale della difesa, non sono più indispensabili per il mantenimento della vita sociale. Questione di secolarizzazione e probabilmente, anche se qui non se ne parla ufficialmente, di rimpolpamento dell'esercito, fosse anche solo per una manciata di militi in più. A ripescare la notizia sono stati il portale di informazione cristiana Idea e il gruppo CH Media, con tanto di reazioni che vanno dalla sorpresa da parte della Conferenza dei Vescovi Svizzeri al rammarico della Chiesa Evangelica Riformata, passando per l'accusa di opacità nel processo legislativo espressa dalle Chiese Libere. Ma tutto questo non perché non se ne condividano le ragioni, anche preti e pastori sono cittadini, ma per il fatto che nessuna Chiesa è stata informata o consultata. Il Dipartimento Pfister allora replica: non lo abbiamo fatto perché il provvedimento riguarderà pochissimi militari, una decina in totale su tutti i religiosi che hanno rinunciato all'esenzione, e perché coinvolgere tutte le comunità potenzialmente interessate sarebbe stato troppo oneroso. L'esercito ha quindi direttamente contattato le nuove leve, 9 per la precisione, le quali a determinate condizioni possono in ogni caso candidarsi per un posto di cappellano militare.
1: È salito a 15 il numero degli indagati per l'incendio di Capodanno a Cramontana. La procura vallesana ha iscritto nel registro degli indagati anche l'ex vice sindaco di Chermignon, a capo della commissione antincendio ai tempi dei lavori effettuati al bar Le Constellation, e parliamo del 2015. Intanto si è appreso che i coniugi proprietari del bar, in cui sono morte 41 persone, intendono riaprire due loro ristoranti ed evolvere i ricavati ad un'associazione di sostegno alle vittime dell'incendio. Siamo all'attualità internazionale, cioè qualche spiraglio di speranza in Venezuela dopo il terremoto, perché un uomo di 43 anni è stato estratto vivo dopo giorni sotto le macerie di un edificio crollato a La Guaira. Il recupero è stato complesso, condotto con squadra internazionale, ed è riuscito grazie al fatto che l'uomo si trovava in una cavità tra i detriti, una cavità che gli ha permesso di sopravvivere. I dettagli con Camilla Camponovo.
5: È un miracolo, uno spiraglio di gioia dopo giorni di intenso lavoro di salvataggio, quello che ha consentito di estrarre vivo un uomo di 43 anni, rimasto per 8 giorni sotto le macerie. Una corsa contro il tempo per cercare di estrarre il corpo della guardia giurata, l'uomo rimasto bloccato per oltre 100 giorni sotto 140 tonnellate di macerie. Ad avergli salvato la vita è stata una cabina di cemento che si è creata dopo il crollo del centro commerciale nel quale si trovava il sopravvissuto La Guaira. Un salvataggio che è stato estremamente complesso e che ha coinvolto intere squadre internazionali, oltre al Venezuela anche il Cile, la Costa Rica, il Messico e altri paesi.
6: Stavamo facendo una remozione in corte.
5: Un vigile del fuoco ha descritto l'operazione di salvataggio come la più complessa e tecnicamente la più difficile mai vissuta, con continui rischi di nuovi crolli durante lo scavo dei tunnel. Nonostante le condizioni difficili, l'uomo è rimasto cosciente, ha ricevuto acqua e cure di base e avrebbe riportato solo lievi ferite. Durante le operazioni si è mostrato collaborativo e di buon umore. Intanto l'ultimo bilancio comunicato dalla presidente ad interim Delcy Rodriguez è di 2.595 morti.
1: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ufficialmente decretato la fine dell'epidemia di hantavirus. Ricordiamo che l'epidemia era scoppiata a bordo di una nave da crociera. I dettagli con Giorgia Lorenzini.
7: L'allarme internazionale è rientrato. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, ha dichiarato ufficialmente concluso il focolaio di hantavirus che per 2 mesi ha tenuto con il fiato sospeso mezzo mondo. Tutto era iniziato a maggio, a bordo della nave da crociera Ondius, dove 3 passeggeri che avevano contratto il virus sono morti. Si trattava di una coppia olandese e di una donna tedesca. Sulla nave, che si trovava nell'Atlantico, c'erano 147 persone di 23 nazionalità. È stato subito panico internazionale. Diversi casi sono risultati positivi in 6 paesi, tra cui la Svizzera, a Zurigo. Nonostante si trattasse di uno dei pochi ceppi di hantavirus trasmissibile da uomo a uomo, l'OMS ha subito chiarito che il rischio globale restava basso. I passeggeri della Ondius sono sbarcati nell'isola di Tenerife, alle Canarie, e poi rimpatriati nei loro paesi per la quarantena. La nave, invece, è stata trasferita a Rotterdam per la disinfestazione. E conclusa l'ultima quarantena durata 42 giorni, anche il 2 luglio la pandemia è stata dichiarata ufficialmente conclusa.
1: Si chiude qui il Radio Giornale. Buona giornata a tutti e a tutte.
8: Lo sport.
9: Punta l'uomo, Manzambi dentro in area dalla sinistra, non può andare alla conclusione. Ancora Manzambi, sempre Manzambi in mezzo e la rete! Prelepolo! La rete di Prelepolo, ma ancora una volta fa tutto Joan Manzambi. Noi conclusione, gol! Il gol di Noi! Dopo 47 secondi è arrivato anche il suo tanto teso acuto e la Svizzera va a fare 2-0.
10: E la Svizzera vola agli ottavi di finale con merito, ben ritrovati, 2-0 con gol di Embolo e Ndoi, lo avete sentito, uno per tempo, ha permesso ai rossocrociati di continuare il proprio sogno mondiale. A Vancouver ritroviamo il nostro inviato Paolo Laurenti.
8: L'allevataccia in Ticino e in Svizzera è stata dunque ripagata da una convincente vittoria che in una partita da dentro fuori mancava dal mondiale del 1938. Un po' di storia dunque la nazionale l'ha già scritta a Vancouver, dove la pagina più importante però spera di poterla scrivere martedì contro una tra Colombia e Ghana. Al BC Place però inizialmente l'Algeria ha messo in difficoltà con il suo palleggio e i suoi movimenti tra le linee la squadra di Murat Yakin. Coraggiosamente il tecnico ha riproposto Zakaria Terzino destro, poco convincente nel primo tempo prima di riscattarsi nel secondo, e tutti assieme Vargas, Ndoye e Manzambi. Scelta coraggiosa ma pagante, e ancora il ventenne gioiellino di Ginevra è stato il protagonista della straripante azione del vantaggio che ha un po' rotto il dominio di possesso palla degli algerini. Da quel momento infatti in poi la Svizzera ha gestito la gara senza mai andare in affanno, e il raddoppio, proprio come contro il Canada arrivato nel primo minuto dopo la pausa, ha permesso a tutti di stare più tranquilli, soprattutto Ndoye che si è sbloccato. Remo Freuler si compiace pure della porta rimasta inviolata.
11: Finalmente, no? Dopo tre partite che abbiamo sempre subito gol, oggi siamo riusciti a non prenderla, anche se c'erano due o tre situazioni molto pericolose. E adesso da lì dobbiamo continuare così. Abbiamo fatto un po' fatica nei primi 20-25 minuti, no? Perché loro erano molto... molto veloce tra le linee, poi piano piano abbiamo preso la partita in mano e vinta anche meritamente.
8: Logicamente tutti promossi, voti alti ai centrali di difesa, a una sempreverde Rodriguez che ha annullato Mahrez, alla versione del secondo tempo di Zakaria e logicamente al solito Manzambi in versione provate a prendermi, speriamo gli avversari non riescano mai, e come finora è capitato in questo torneo per lui, da 3 gol e 2 assist in 4 partite. Studio.
10: Mahrez citato da Paolo, che ha detto di aver giocato l'ultima partita con l'Algeria dopo appunto il KO contro la Svizzera. Ottavi in tasca anche per la Spagna, 3-0 all'Austria, il Portogallo 2-1 alla Croazia di fronte nel prossimo turno, vittoria lusitana un anno esatto dalla scomparsa di Diogo Jota. Intanto, secondo diversi media tedeschi, a 4 giorni dall'umiliante eliminazione ai 16esimi di finale contro il Paraguay, Julian Nagelsmann avrebbe rassegnato le dimissioni dal ruolo di commissario tecnico della Germania. Nel basket, troppo forte la Serbia di Jokic, vittoriosa 97-73 contro la Svizzera ieri sera a Friburgo nel gruppo C delle qualificazioni ai mondiali. E infine nel tennis, avventura finita per Victoria Golubic a Wimbledon, elvetica eliminata in 2 set al secondo turno dall'italiana Paolini. Oggi tocca di nuovo a Belinda Bencic contro la russa Kalinskaya.
12: Tutti allo stadio con la Tribù del Calcio. Tutti i colori del Mondiale americano ogni mattina su Rete 1.
13: Con Swisscom, Hyundai e Ochsner Sport.
14: Siamo agli ottavi di finale e ci siamo arrivati con una squadra matura, solida, competitiva e talentuosa. Questa Svizzera ha fantasia, estro, tecnica e un'ottima disciplina tattica. In campo siamo organizzati e in panchina sappiamo di poter contare su valide alternative. Quali prospettive ha ora questa nazionale? L'interrogativo lo giriamo ai nostri ospiti esperti. Buongiorno a Patrick Locatelli, collega della redazione sportiva. Allora, buongiorno. Dove può arrivare questa nazionale?
15: Beh, speriamo il più lontano possibile, speriamo di poter raggiungere finalmente questo quarto di finale. Intanto abbiamo raggiunto l'ottavo e sarà contro la vincente di Colombia-Ghana, quindi già da questo punto di vista possiamo dire che abbiamo evitato le cosiddette big. Colombia è chiaramente un'ottima squadra, però diciamo che lo spauracchio dei vari Brasile, Francia, Spagna e chi più ne ha più ne metta è evitato, e dunque si può iniziare a sognare.
14: A sognare. Vi saluto anch'io e vi auguro una buona giornata. Sono Antonio Bolzani in studio con Roberto Rossinelli in regia tecnica. Cosa ti è piaciuto di più, Patrick, della partita odierna?
15: La disciplina tattica, abbiamo visto un primo tempo in cui l'Algeria ha dominato dal punto di vista del possesso palla, ma la Svizzera è riuscita a contenerla e forse Murat Yakin ha indovinato la formazione, la quarta diversa in quattro partite, perché ha messo una Svizzera a trazione completamente offensiva e proprio con una ripartenza la Svizzera l'ha poi sbloccata.
14: E poi con molta fantasia, molto estro. Paolo Laurenti, ti ritroviamo a Vancouver, buongiorno anche a te. Buonasera, anzi.
16: Buongiorno.
14: È notte, quasi notte inoltrata. Allora, la sorpresa odierna, la formazione di Yakin, l'ottima prestazione di Zaccaria, la maturità dimostrata dalla nazionale oppure ancora la difesa che non ha subito reti?
16: Ma direi mettiamo tutto in uno shaker e serviamo questo ottimo cocktail. No, certamente la ritrovata solidità difensiva è una buona notizia tra le buone notizie in casa svizzera. A me è piaciuta la scelta di Murat Yakin di schierare tutti e tre. Io insomma nelle pagelle li ho abbreviati in Mandova e andiamo agli ottavi grazie a Manzambi, Ndoye e Vargas. L'altra buona notizia è che anche Ndoye si è sbloccato, era importantissimo per la fiducia oltre che appunto per la nazionale. Poi certo, finora non è che abbiamo affrontato il gota delle nazionali presenti in Coppa del Mondo, però insomma è stato un crescendo apprezzabile, quindi la strada è quella giusta. Poi sono d'accordo con Patrick Cocatelli quando dice agli ottavi avremo delle squadre che ci possono assolutamente impensierire, ma non sono le top.
14: Non sono le top. Allora, io coinvolgo anche nella discussione Blerim Gemaili, che ringrazio e lo saluto. Blerim, buongiorno, benvenuto anche a te, buonasera per te.
17: Buongiorno.
14: Allora, Blerim, quali sono e quanti sono i meriti della Svizzera oggi e quali e quanti sono i demeriti dell'Algeria? Come leggere questa vittoria?
17: Ma penso che avete detto abbastanza, soprattutto la disciplina tattica, che come ha giocato la Svizzera, perché i primi 15 minuti sicuramente l'Algeria era messa meglio in campo, era partita forte e lì la nostra nazionale è stata molto brava a non prendere gol, a stare sul pezzo, a difendere bene, a sacrificarsi tutti i giocatori, anche dai giocatori come Ndoi e Vargas, che si aspettava un lavoro difensivo importante, hanno lavorato molto bene per la squadra, per cui alla fine il merito è tutta da parte della nostra nazionale, perché ha fatto un'ottima gara, perché non era semplice, per cui la messa poi semplice con il 2-0, sicuramente la partita si è spenta, è finita, però è sicuramente molto merito della nazionale.
14: Ecco Blerim, abbiamo avuto anche la fortuna, o direi il merito, di segnare nei momenti giusti del confronto. Quando nel primo tempo l'Algeria sembrava più in palla, un po' più veloce, e poi all'inizio della ripresa. Quindi due gol capitati in momenti direi fondamentali dell'incontro.
17: Sì, assolutamente, nel momento giusto, quando, come hai detto molto bene, quando stavi soffrendo, il primo contropiede giocato alla grande, perché il recupero palla di Freuler è stato una grande cosa che si vede poco, no? Un giocatore che fa tanto lavoro sporco, tante chiusure, e bisogna meritarsi ogni tanto anche degli applausi. Per me Freuler ha fatto un'ottima gara, ha fatto tantissime chiusure, però sicuramente questi due episodi sono stati a nostro favore. E nel momento giusto noi abbiamo fatto i gol, fare il gol subito dopo un minuto, nemmeno un minuto dell'intervallo, è chiaro che taglia quasi la testa all'avversario.
14: Ecco, giocatore molto intelligente sul piano tattico, Freuler, Blerim, che sa leggere anche tutte le situazioni di gioco. Poi ovviamente c'è anche Xhaka a metà campo e quindi i due si completano molto bene.
17: Sì, guarda, io rimango del parere che noi siamo Xhaka dipendente. Quando Xhaka gioca bene noi siamo un'altra squadra, noi giriamo in un'altra maniera, quando lui riesce a far girare i giocatori, a far innescare i giocatori di qualità davanti a sé. È chiaro che hanno fatto poco filtro gli algerini, la squadra di Petkovic ha fatto poco filtro. si è concentrato troppo sul possesso palla ma poco sul difendere, e in certi momenti della gara sembrava davvero semplice arrivare alla porta della nazionale algerina. Però alla fine sì, Giacca è fondamentale.
14: Giacca è fondamentale.
17: E rimarrà sempre il giocatore più importante.
14: E rimarrà, speriamo, il più a lungo possibile nel torneo mondiale. Paolo Laurenti, tu nelle note che hai dato oggi, e le note le potete leggere sul nostro sito, nella pagina appunto dedicata alla Coppa del Mondo, hai dato soltanto 4,5 a Freuler e soltanto 4,5 a Giacca.
16: Ma perché secondo me si sono messi poco in evidenza, ma perché non ce n'era bisogno a mio modo di vedere. Cioè Giacca secondo me è stato ha avuto meno compiti di verticalizzare come magari aveva fatto contro la Bosnia, dove ogni pallone che aveva verticalizzava in maniera davvero molto precisa e non sempre i compagni lo hanno seguito. Quest'oggi io trovo che abbia fatto una partita buona di davvero di organizzazione, di equilibrio, lasciando la responsabilità appunto di creare davanti soprattutto ai tre ampiamente menzionati. Ecco, non è sicuramente un voto discreto perché hanno giocato male, ma meno in evidenza a mio modo di vedere rispetto ad altri. Il contributo è stato comunque sempre solido e continuo, anzi a Freuler ho detto nella descrizione, a mio modo di vedere è il giocatore più costante nel rendimento di questo mondiale
14: assieme a Manzambi. Sì, è vero, Freuler e Manzambi, confermi Patrick Locatelli?
15: Sì, confermo, soprattutto
14: a livello di rendimento e di continuità.
15: Beh, Manzambi è chiaramente uno dei giocatori più in luce in questo mondiale, uno dei giocatori che probabilmente andrà via la cifra di mercato più alta al termine della rassegna. Freuler io credo sia costante nella misura in cui spesso sparisce dal campo, ma proprio perché fa un lavoro di pulizia, fa un lavoro in cui mette ordine a centrocampo e dunque a volte è un bene, non lo si vede perché vuol dire che non sta sbagliando niente.
14: E sulla Svizzera che è Giacca dipendente, come diceva prima Blerim?
15: Sì, sono d'accordo con Blerim, c'è una Svizzera con Giacca e c'è una Svizzera senza Giacca, soprattutto dal punto di vista della leadership in campo. L'abbiamo visto anche oggi un paio di volte andare a muso duro con l'arbitro, insomma far sentire che la nazionale svizzera c'è e vuole dire la sua.
14: Doje, Manzambi e Vargas. Blerim Gemaili, non è scontato vedere una Svizzera con così tanta fantasia, così tanta tecnica e così tanta imprevedibilità. Credo che questo terzetto sia quasi un unicum nella storia della nazionale. Sei d'accordo?
17: Sì, assolutamente. Non mi aspettavo che iniziassero tutti e tre, onestamente. Ci ha sorpreso ancora una volta Jakin con questa scelta, perché è una scelta abbastanza offensiva, e quando tu hai dei giocatori di qualità che devono lavorare tanto in fase difensiva perdono la lucidità in fase offensiva, ma oggi non è stato così. Oggi erano sia in fase difensiva molto bravi che in fase offensiva, per cui penso che in futuro potremo rivedere di nuovo un terzetto così.
14: Quindi Jakin è estremamente lucido, oculato nelle sue scelte, è stato bravo anche a proporre Blerim Zaccaria nel ruolo di esterno destro, insomma. E c'erano dei dubbi, c'erano delle perplessità. Alla vigilia si era detto, ma insomma perché farlo giocare lì? È un po' un esperimento che presentava qualche incognita, invece molto solido, soprattutto nel secondo tempo, Zaccaria.
17: Sì, ti devo dire che ha fatto una partita a due facce, secondo me. Primo tempo insufficiente, nel primo tempo ha sofferto tanto. Se abbiamo sofferto, abbiamo sofferto su quel lato. Poi chiaro che nel secondo tempo sembrava un altro giocatore. È andato tutto a favore suo, bisogna dire anche questo, che la partita è andata tutto della nostra parte, non siamo quasi mai messi in difficoltà. Però lui ha fatto un ottimo secondo tempo. Bisogna capire un po' quello che si vuole fare su quella fascia destra. Se poi con andando avanti la qualità degli avversari diventano più tosti, cioè prendiamo con la Colombia per esempio che c'ha lì Luis Diaz, è un altro tipo di giocatore. Poi ha bisogno di un difensore vero che sa difendere, sa mettersi nella posizione giusta. Per cui bisogna capire come si vuole andare avanti su quella posizione.
14: Paolo, gli 11 che hanno iniziato la partita, adesso al di là dell'avversario, al di là dell'Algeria e al di là dell'avversario che incontreremo negli ottavi di finale, può essere la Colombia, può essere il Ghana, gli 11 che hanno iniziato sono gli 11 migliori giocatori svizzeri, secondo te, che abbiamo?
16: Direi di sì.
14: Sul piano squisitamente tecnico e tattico, se prendiamo le individualità sono gli 11 migliori.
16: Io ho ancora il dubbio sul ruolo di cui avete appena parlato con Blerim. È vero che Widmer non ha disputato una buona amichevole con l'Australia, non è entrato benissimo contro il Canada, però per me rimane al top della forma. Meglio utilizzare un terzino sinistro che fa questo di mestiere rispetto a Zaccaria, seppur appunto abbia svoltato durante la pausa. A livello difensivo sì, perché Elvedi, Akanji e anche Rodriguez, che sta disputando un altro grande mondiale, sono una garanzia. A metà campo ci si dovrà prima o poi preoccupare del dopo Giaca. Freuler è sempre davvero un motorino inesauribile, e davanti quei quattro credo siano il meglio che ora la Svizzera può offrire, tenendo conto che Amdouni è ancora in ritardo di conduzione e Okafor oggi finalmente ha debuttato, però insomma ha ancora tanto da dimostrare con la maglia rosso crociata.
14: Ora sono entrati bene Patrick, sia Amdouni che Okafor, mi sono piaciuti per le iniziative, per lo spirito anche di sacrificio e per come si sono proposti con la squadra.
15: Sì, sono sicuramente due giocatori che hanno fame soprattutto di far vedere con la maglia della Svizzera le proprie capacità, soprattutto penso Okafor. Amdouni ha parzialmente la scusante di rientrare da un lungo infortunio, invece Okafor sappiamo bene qual è la sua posizione all'interno dello scacchiere di Murat Yakin. Io credo che tecnicamente comunque sia un giocatore più che valido e può, adesso al di là appunto di tutto quello che è il côté e l'aspetto extra sportivo, essere uno dei giocatori nell'undici di Murat Yakin, poi da capire dove metterlo.
14: Blerim, sei d'accordo che forse è stata un po' sottovalutata la panchina svizzera? Okafor e Amdouni sono due ottimi giocatori, due ottimi rincalzi, due validissime alternative.
17: Sì, assolutamente, ma è questa la differenza che abbiamo quest'anno al mondiale, a contrario dei ultimi mondiali europei. Abbiamo una panchina valida, abbiamo una panchina che possono entrare e fare male, fare la differenza, cambiare una partita in corso. Questo per un allenatore è molto importante, sapere che ho in panchina delle valide sostituzione per quelli che stanno giocando. Per un allenatore è molto importante, però è lo stesso, cioè, mi preoccupa un po' il fatto che la condizione di tutti e due. Amdouni si vede che sta un po' meglio, però Okafor io ancora la condizione sua non la vedo al 100%, e questo mi preoccupa un po', perché alla fine adesso ogni partita può essere l'ultima.
14: Sì, però in proiezione futura sappiamo di poter contare su Okafor, su Amdouni, su Ebischer, su Widmer, Patrick, che sono entrati dopo, quindi giocatori competitivi.
15: Sì, ci aggiungo anche Yashari, Paolo parlava della preoccupazione del dopo Giaca. Abbiamo Ardon Yashari che al momento ha ancora un ruolo marginale sia nella nazionale sia nel Milan, però il talento c'è, la personalità credo anche, perché lui è giovanissimo, era già capitano del Lucerna e dunque credo possa essere il degno erede di Grandi Giacca. È un giocatore che comunque negli anni ha ancora il tempo per costruirsi, chissà che non prenda insomma appunto a pieno l'eredità di Grandi Giacca.
14: Paolo, va ancora lodato il comportamento in panchina di Yakin, lucido anche nel leggere le varie situazioni della partita, lucidissimo anche nei cambi, direi oggi davvero perfetto.
16: Sì, perché ci siamo dimenticati anche di un altro giocatore che a mio modo di vedere era entrato benissimo, ovvero Reader, che poi però si è divorato un'occasione che credo non dimenticherà mai nella vita, perché se sbaglio un gol così al mondiale credo che non te lo dimentichi mai. Sì, Yakin per il momento ha sbagliato pochissimo le mosse delle squadre che ha messo in campo appunto nelle prime quattro partite, e già gli europei aveva insomma insomma era riuscito a trovare sempre delle soluzioni inaspettate e sorprendenti, e si sta riconfermando anche quest'oggi. Come diceva anche Blerim, non ci si aspettava questo terzetto dietro a Brelembolo, però si è dimostrato che comunque con una difesa così solida, con due a centrocampo che tengono l'equilibrio la Svizzera, e soprattutto con l'impegno a livello difensivo anche degli stessi tre, si può continuare a insistere su questo assetto tattico. Insomma, l'Inter di Mourinho faceva fare il terzino o il giocatore a tutta fascia a Eto'o, non vedo perché Ndoye o Vargas non possano aiutare anche in zona difensiva.
14: E difatti, Blerim, tu hai insistito molto in telecronaca sul sacrificio, sullo spirito di sacrificio di tutta la squadra, anche dei due esterni alti, e questo è vero, è assolutamente un fatto inoppugnabile.
17: Ma assolutamente, perché nel calcio di oggi non ti puoi permettere che due o tre giocatori non lavorino in fase difensiva. L'abbiamo visto in certe squadre in Champions, e sono uscite anche squadre con grandi nomi. Per cui oggi come oggi, se vuoi fare qualcosa di speciale, se vuoi vincere qualcosa, devi lavorare la squadra, devono lavorare tutti, ed è chiaro che noi siamo la miglior versione nostra, e quando lavorano tutti, perché non abbiamo un Lamine Yamal, non abbiamo un Mbappé che fa dei strappi, che ti fa dei gol importanti, non abbiamo quei tipi di giocatori. Noi siamo una squadra, noi quando lavoriamo bene la squadra possiamo battere chiunque, però come prima cosa è sempre la squadra.
14: Lo chiedo a Blerim Gemayel, insomma, qualcuno che ha giocato i mondiali, ha giocato gli europei e quindi conosce bene certe situazioni. Ne avete anche in questo caso parlato in telecronaca, l'errore di Rieder. Blerim, è fattibile, è possibile sbagliare un gol così?
17: Io con la testa l'ho sbagliato un gol così, da.
14: Ma con la testa è più difficile forse, era più difficile il tuo che non quello di Rieder oggi.
17: Ah sì, assolutamente, adesso ecco. Almeno c'è uno che ha sbagliato qualcosa di peggio di me.
14: Di peggio di dice mai, di questo possiamo dirlo, non ti offendi.
17: No, però onestamente quando sei troppo sicuro, no? Lui sicuramente era troppo sicuro di fare quel gol, poi non ti concentri fino in fondo e capitano. Per fortuna è capitato al 2-0 che le conseguenze erano quasi a zero. Però è così il calcio, ogni tanto è la cosa brutta che ti toglie un po' di autostima un'azione così, perché come ha detto Paolo molto bene, Rieder è un altro che è entrato molto bene in partita e si meritava sicuramente questo gol per avere ancora un altro giocatore, no? Lì davanti di poter mettere di nuovo da titolare, perché Rieder, ricordiamoci che tutta la qualificazione era un titolare inamovibile.
14: Allora, vorrei concludere questa riflessione che stiamo facendo con Patrick Locatelli, Blerim Gemayel e Paolo Laurenti un po' sulle squadre che abbiamo incontrato finora. Non è stata, Patrick, un po' sopravvalutata l'Algeria? Non c'era un'eccessiva paura?
15: Sì, può essere. Io credo si sia temuta maggiormente l'Algeria nel pre, alla vigilia. C'era anche un po' il fattore Petkovic che ci ha messo in guardia, perché conosce benissimo chiaramente la nazionale rossocrociata, ed è una squadra forse su cui non siamo riusciti bene a fare la tara, perché ha dato indicazioni un po' controverse nel proprio girone, subito all'inizio annientata dall'Argentina, poi ha fatto un po' meglio con la Giordania, però una nazione difficile da decifrare, e alla fine forse l'abbiamo un pochino sopravvalutata, sì.
14: Ecco, del quartetto di squadre che abbiamo incontrato, Paolo, Qatar, Bosnia e poi Canada e oggi l'Algeria, non abbiamo incontrato ancora le top, le migliori.
16: No.
14: Ecco, cosa dire, quanto pesano le vittorie, calcolando anche il peso specifico degli avversari?
16: Ma io appunto, come dicevo prima, bisogna anche apprezzare l'evoluzione della nazionale, quindi ha faticato a segnare, poi si è sbloccata, si sono sbloccati tutti, finalmente è arrivata una partita senza subire reti. Ricordiamoci che però al sesto di questa sedicesimo con l'Algeria, gli algerini si sono divorati un rigore quasi in movimento, quindi se fossero passati in vantaggio magari la partita sarebbe cambiata. Io credo che un po' si teme teneva o si prendeva come le pinze l'avversario odierno, proprio perché in una partita da dentro fuori può capitare di tutto, e lo sa benissimo la Germania che è uscita col Paraguay. Quindi è proprio la fase a eliminazione diretta che ti permette di essere più guardingo rispetto agli avversari, anche se tutti abbiamo detto che la Svizzera doveva passare il turno e l'ha passato. Ecco, è la crescita comunque di una nazionale che ha portato diversi giocatori a segnare una rete, mancato appunto per una distrazione Rieder, e la tenuta difensiva che si è dimostrata comunque sempre più solida. Quindi ecco, è la crescita. Poi evidentemente, l'abbiamo detto più volte, non sono squadre top, squadre che si sono qualificate ai mondiali non certo con grande continuità, non c'è una grande tradizione tra Qatar, Bosnia e Canada e la stessa Algeria.
14: Sì, ciò che spicca nella Svizzera è la solidità, Patrick, e la maturità. Non so se hai sentito le dichiarazioni nel dopo partita di Davide Morandi, è stato molto bravo, molto lucido, ha detto Blerim Gemaili: il primo tempo siamo partiti bene noi, Algeria, poi la partita è stata equilibrata, la Svizzera ha però avuto il merito con le sue iniziative, con le sue giocate, con le sue azioni di farci il gol, poi nel secondo tempo insomma il gol ci ha tagliato le gambe, la partita è finita. È stato, direi, estremamente puntuale e analitico nel valutare la partita dell'Algeria.
17: Ma un'analisi perfetta, direi, perché ha detto davvero tutto. Il primo tempo ci hanno messo in difficoltà un po', assolutamente, e la partita era equilibrata, noi abbiamo avuto la fortuna di fare il gol e loro davanti alla porta un po' troppo sporchi, senza essere precisi, e poi nel secondo tempo quello che mi aspettavo fosse qualche reazione in più da parte loro, però che non è arrivata per fortuna nostra. Per il resto, su questi quattro avversari, io penso che era chiaro che noi eravamo le favorite in tutte e quattro partite. Forse abbiamo un po' temuto un po' troppo l'Algeria, perché se vediamo i nomi, sono tutti giocatori importanti, sono tutti giocatori che giocano in squadre importanti, però insieme noi siamo più squadra, noi soffriamo di più, noi abbiamo voglia di giocare anche in fase difensiva. Mahrez e tutti questi non hanno la voglia di rincorrere indietro, invece i nostri giocatori sì, e questa è un po' la differenza tra noi in questo momento e per esempio l'Algeria.
14: Ecco, siamo più squadre, è vero Blerim, ma per andare avanti occorrono anche le individualità, le giocate dei singoli. Allora, potrebbe essere Manzambi il giocatore decisivo nell'ottavo di finale contro la Colombia o il Ghana?
17: Ah, fino adesso lo è stato già, è un giocatore pazzesco, un giocatore che abbiamo scoperto un anno fa nella tournée americana, che poi ci ha fatto davvero gioire in tante partite. È un giocatore che in questo momento si sta facendo la differenza, ma ripeto, non solo Manzambi, tutti devono dare qualcosa di importante per passare il turno, perché le prossime avversarie sicuramente saranno diverse, sicuramente saranno più forti, per cui bisogna fare il prossimo passo, perché fino adesso secondo me non siamo mai stati messi alla prova, e adesso sicuramente la prossima squadra che arriverà ci metterà alla prova.
14: Sei d'accordo Paolo? Il prossimo appuntamento sarà decisamente più difficile, più complicato, e ci sarà un salto qualitativo insomma notevole rispetto ai quattro avversari che abbiamo affrontato finora.
16: Eh beh sì, sale l'importanza dell'impegno, la Svizzera che dovrà combattere anche, permettermi l'espressione, con i suoi fantasmi, visto che arriviamo a quell'ottavo di finale che è lo scoglio che non riusciremo mai a superare dal 94, 2006, 2014, 2018, 2022, insomma rimane uno scoglio, quindi anche mentale. E poi sì, l'avversario aumenta di livello, la Colombia, formazione sudamericana esperta di questi tornei, anche il Ghana che nella sua storia ha già raggiunto quell'obiettivo che noi vogliamo finalmente raggiungere, quello dei quarti di finale, e quindi sicuramente sarà un livello più alto.
14: Meglio la Colombia o meglio il Ghana, Paolo?
16: Buona domanda, mi viene da dire forse meglio il Ghana, ma più o meno si equivalgono a mio modo di vedere, forse meglio il Ghana.
14: Blerim, sei d'accordo? Così. Meglio affrontare il Ghana che non la Colombia?
17: Sì, assolutamente, meglio il Ghana, perché la Colombia comunque ha tanta qualità davanti, te la giochi sicuramente a viso aperto col Ghana, anzi quasi sei quasi la favorita col Ghana, ma con la Colombia è una partita da 50-50.
14: Paolo, il fatto di essere ancora a Vancouver, di giocare ancora a Vancouver, beh, è un vantaggio.
16: Beh sì, si vedono trasferimenti, poi questi giocatori a questi livelli sono abituati a cambiare hotel, a prendere gli aerei come fanno praticamente per tutta la stagione con i rispettivi club, però certamente una volta che ti sei installato qui dopo la partita con la Bosnia, hai giocato col Canada, hai riposto, sei tornato a Vancouver, hai giocato questo sedicesimo, rimani qui installato, quindi la comodità può fare, non dico la differenza, ma può avere un piccolo, può essere un piccolo vantaggio.
14: La comodità, anche la temperatura credo accettabile, gradevole di Vancouver, che conta.
16: Sì, anche un po' freschino, a dire la verità, nello stadio si stava bene, sì, oggi è piovuto tutto il giorno, 15 gradi, però miglioramenti sono all'orizzonte nei prossimi giorni, sì, comunque temperature assolutamente perfette per giocare a calcio, anche se, ripeto, lo stadio di Vancouver rimane chiuso, il tetto rimane chiuso.
14: Blerim, un'ultima domanda anche per te, se tu fossi Yakin, da qui a martedì, beh, tu hai giocato, tu sai cosa vuol dire aspettare la prossima partita, soprattutto un ottavo di finale di una Coppa del Mondo. Cosa deve fare in questi giorni la nazionale? Come deve comportarsi e che tipo di allenamenti dovrà fare Yakin?
17: Ma alla fine meno possibile, sicuramente dare qualche giorno di riposo, dare qualche giorno con la famiglia, perché questa squadra sta da più di un mese insieme e diventa pesante dopo un po', no? E sì, dare un po' di tempo libero, fare qualcosa con le famiglie, e poi gli allenamenti sono abbastanza leggeri in questo momento, perché quelli che si allenano sono quelli che non hanno giocato tanto, ma gli altri si allenano poco.
14: Grazie mille a Blerim Gemaili, buonanotte allora, visto che per voi è già notte, grazie e buon lavoro, buon golf se andrai a giocare a golf, Blerim.
17: No
14: comunque
17: ormai questa è una cosa che
14: come sono i campi in Canada?
17: Ma non sono ancora andato.
14: Ah, non sei ancora andato.
17: Sono molto belli, però in Canada vediamo.
14: Non li hai ancora visti, Green. Bene, grazie a Blerim Gemaili, grazie anche a Paolo Laurenti. Buonanotte, buon lavoro. Patrick, ciao, rimani ciao. Con
16: buona
14: noi.
16: Buona giornata.
14: Buona giornata, perché fra poco ci raggiunge in studio Marcello Jerace, con il quale vedremo un po' come sono andate le mattinate nelle varie piazze, gli schermi giganti che hanno insomma animato le piazze della Svizzera italiana. C'è il momento classico tutte le mattine, insomma, che è il momento dei gol, quindi è un momento atteso per chi ci sta guardando in tele. Allora dico alla regia di proporci i gol della serata, della notte e della mattinata.
18: Baena dentro per il colpo di testa che fa 2-0 e forse va a chiudere del tutto questa partita, firmato da Pedro Porro.
9: Stanisic, ha spazio, cross morbido per Matanovic, resta nel pallone e poi la conclusione di Perisic, la Croazia avanti. Il traversone che parte, la deviazione di testa, Gonçalo Ramos fa esplodere i tifosi portoghesi, il Portogallo al 94esimo e avanti.
19: Eccolo servito Manzambi, che va a puntare Mandi, Manzambi in velocità, Manzambi dentro l'area di rigore, prova a scazzare, salta Mandi dentro, Manzambi la mette,
14: sì, sì.
19: Ballo! Rete della Svizzera, andiamo in vantaggio all'undicesimo minuto. Cross basso letto da Bense Baini, poi ritorniamo su questo pallone, ancora Zaccaria sul secondo palo, noi!

0: Allora, quest'ultimo quarto d'ora abbondante di trasmissione lo vogliamo riservare a voi tifosi e a voi tifosi. Ci potete chiamare allo 0848 030808 oppure scrivere allo 076 321 11 13. È il vostro momento, perché parliamo di come avete visto la Svizzera, se l'avete vista, se vi siete alzati, se vi è piaciuta, dove potrà arrivare, insomma le vostre valutazioni e le vostre analisi, anche perché abbiamo in studio con noi Marcello Ieracci, che si è svegliato presto stamattina per andare a Bellinzona.
1: Molto presto, molto più presto del solito, mai così presto direi. Alle 3 di mattina ero già in piedi.
0: Ho visto sul sito, mi sembra, del Corriere del Ticino, che dappertutto c'era parecchia gente.
1: Allora, io ero al parco urbano di Bellinzona, dove era tutto pieno, e devo dire era piuttosto sorprendente la situazione. Ho parlato anche con gli organizzatori, appunto, del Nevermind Music Festival, che ha organizzato lo spazio, cioè la situazione lì proprio a Bellinzona, ed erano anche loro sorpresi. È stata un po' una scommessa, perché organizzare un public viewing alle 5 di mattina non è una cosa tanto frequente, e chiaramente devi fare un po' i conti con l'incognita. Eppure a Bellinzona era pieno, Gebbiasco 1500 persone, pare, Piazza Manzoni, Lugano pienissimo, Mendrisio molto pieno. Onestamente io non ho sentito un posto dove non c'è stato.
2: In settimana poi, tra l'altro.
0: In settimana. Poi dopo la gente andava a lavorare.
1: E quello, io tutta la gente che ho incontrato ha detto: beh, noi adesso siamo alzati prima, guardiamo la partita e poi andiamo a lavorare.
0: Ai giovani, tu sei giovane, collega giovane della redazione sportiva, Patrick Locatelli, ai giovani piace questa nazionale?
2: Credo proprio di sì, io credo comunque
0: che c'è un seguito proprio naturale.
2: Sì, credo comunque che al di là che il mondiale venga seguito da tutti, è proprio quell'evento che forse quasi più delle Olimpiadi ancora viene seguito con grande interesse, proprio perché c'è l'attaccamento alla nazionale. Il calcio comunque è uno sport super seguito, e io credo comunque che i giovani e gli appassionati, o quelli che semplicemente si approcciano al calcio, vadano conquistati con i risultati. È una Svizzera che negli ultimi anni ci ha abituato comunque a raggiungere risultati importanti. È vero, manca sempre questo quarto di finale a un mondiale, però agli ultimi due europei i quarti di finale li abbiamo raggiunti con partite comunque anche importanti, risultati interessanti. Quindi io credo che questo aiuti le nuove generazioni comunque ad avvicinarsi.
0: Ecco, al di là delle analisi tecniche e tattiche, rimane incredibile quello che riesce a suscitare sempre il calcio e una Coppa del Mondo. È incredibile quanto smuove.
2: Sì, poi io credo.
0: E quanto muove anche.
2: E lo vediamo proprio con quanto ci ha raccontato Marcello, anche già solo il fatto di aggregarsi e trovarsi in piazza per guardare la partita, credo sia un momento che in molti aspettano, quasi più della partita stessa, certo. È più il momento di trovarsi per eventualmente festeggiare.
1: Tra l'altro, alcune cose clamorose mi hanno detto, e non siamo riusciti ancora a capire, ricordarci dove è stato organizzato, ma pare che questa mattina c'è chi ha organizzato anche le costine. Non ho capito se associate a caffè o la birra, però per dire, e questa è un po' l'idea, si sfrutta il momento proprio per organizzare l'evento. La partita non è, come dice appunto giustamente Patrick, non è solo la partita, ma c'è tutto il contorno, ed era abbastanza evidente che il contorno era molto interessante.
0: Però il contorno, Marcello e Patrick, può essere anche un concerto, può essere un'altra occasione, pure il calcio tiene.
1: Perché la passione.
0: È incredibile, il calcio, cosa riesce comunque sempre a... Certo. Creare, a realizzare, a suscitare.
2: Sì, il calcio comunque, come dicevo in precedenza, rimane lo sport più seguito, è vero, da noi, battaglia con l'hockey, e abbiamo visto infatti anche i mondiali di hockey alla fine sono seguiti, certo. Ma perché, anche in questo caso, perché la Svizzera quantomeno ci porta in finale negli ultimi anni, e quindi ci aspettiamo di vedere la possibilità di vincere il titolo. Anche in questo caso la Svizzera sta facendo lo stesso, però comunque il calcio rimarrà per sempre seguito.
0: Prego.
1: E tra l'altro, appunto, a livello di organizzazione di eventi sarà interessante adesso vedere la prossima partita, e magari tocchiamo
0: la prossima alle 22, quindi buon orario.
1: Quindi ottimo orario, ma se dovesse succedere, non succede, ma se dovesse succedere che sabato prossimo siamo nei quarti di finale contro l'Argentina, si gioca alle 3 di notte tra sabato e domenica, e lì sarà molto interessante capire
0: se
1: anche
0: vinciamo,
1: i comuni.
0: Se vinciamo l'ottavo.
1: Chiaro, bisogna capire anche i comuni, sarà interessante vedere se saranno anche veloci e anche reattivi a concedere anche i permessi, perché lì a questo punto bisognerà anche concedere dei permessi speciali ai locali pubblici, ai bar, agli spazi pubblici, per poter organizzare un evento del genere in piena notte, evidentemente, e secondo me avrà un successo incredibile.
0: Allora scriveteci o mandateci i vostri messaggi vocali allo 076 321 11 13. Vi siete svegliati? Avete visto la partita in diretta stamattina? Come l'avete vista? Dove l'avete vista? E soprattutto questa Svizzera dove potrà arrivare? Vi diverte? Vi piace? Vi entusiasma? Oppure chiamateci anche in diretta allo 0848 030808. Diversi genitori mandano foto dei loro figli, che una mamma mi dice e mi scrive alle 4:20 mio figlio di 8 anni è Sabrina che ci scrive, ha solo 8 anni, era sveglio senza sveglia, bene, è venuto a chiamarmi nel letto per poter poi andare al campo di Claro a vedere la partita.
2: Un po' come Natale, poco come si aspetta la notte
0: Gesù
2: di Natale,
0: bambino.
2: I regali, esatto, Gesù bambino.
0: Ecco, vorrei fare una considerazione, una riflessione con voi, Marcello e Patrick. Questo mondiale allargato è stato molto criticato, c'erano parecchi dubbi, parecchie criticità, però in fin dei conti ha creato e sta creando molto entusiasmo, questo va detto. 48 squadre e soprattutto entusiasmo in tanti paesi, lo abbiamo visto adesso al di là delle eliminazioni di tante squadre ormai.
1: Allora sì, l'obiettivo effettivamente è stato raggiunto. Poi se mi
0: l'obiettivo
1: chiedi,
0: è stato raggiunto.
1: Se, poi se mi chiedi punto, se personalmente lo apprezzo, sono un po' più scettico. Non ammetto che mi piace vedere le grandi classiche partite che ci sono. Cioè adesso sono contento di vedere l'Inghilterra che avanza, il Brasile che avanza. Mi è dispiaciuto un po' per la Germania. Per carità, grande simpatia per le piccole squadre, però insomma io sono un po' più affezionato alle partite storiche. Ce la ricordiamo.
0: Adesso arrivano,
1: Certamente.
0: Calma Marcello, adesso arrivano. Patrick, il mondiale allargato ha creato entusiasmo, ha creato una partecipazione collettiva notevole. Dopo è vero che questi sedicesimi di finale sono stati tutti abbastanza prevedibili.
2: Sì, qualitativamente il livello si è un po' inevitabilmente abbassato. L'abbiamo visto nelle partite della fase gironi, non ci sono stati grandissimi spettacoli in campo, non ci sono state grandissime partite chiaramente definite dal sorteggio, però se l'obiettivo è diciamo diffondere questa passione per i mondiali in tutto il globo, direi che la missione è riuscita. Infatti si parla già addirittura del prossimo mondiale di estenderlo a 64.
0: Patrick, si è detto giustamente che questi sedicesimi di finale sono stati piuttosto prevedibili, che non ci sono ancora state le partitissime, lo diceva prima Marcello, però anche Svizzera-Algeria, un avversario non di grido, ha richiamato il pubblico nelle piazze.
2: Sì, non è tanto l'avversario a richiamare il pubblico, credo sia proprio il prestigio di giocare un sedicesimo o comunque una partita alla fase eliminazione è diretta, è l'evento, non è tanto l'avversario, come dicevo prima, non conta quasi al 100% la partita, conta il momento, e per la Svizzera affrontare comunque la fase eliminazione diretta rimane un evento.
1: E sarà la stessa cosa anche dopo, anche se sia Colombia o Ghana,
2: sì,
1: cambia poco.
2: È uguale.
1: Sì.
0: Tu pensi che ci sarà ancora molto?
1: Assolutamente.
0: C'era già la birra stamattina alle 5?
1: Sì.
0: Scorrevano già fiumi di
1: colazione,
0: birra.
1: Colazione, facevo qualche colazione piuttosto atipica, cornetto, Giffel e birra, anche col caffè, abbastanza inquietante oserei dire, però insomma vabbè ci sta, insomma è l'ambiente giusto, l'orario forse un po' più sbagliato.
0: E adesso invece alle 10 di sera martedì sarà meglio, sì. Insomma poi sarà una bella serata, quindi la gente esce, c'è un modo per gustarsi la partita ritornando alle abitudini. Si temeva che l'assenza oramai nota e prolungata dell'Italia potesse magari così un po' condizionare i tifosi svizzeri che non avevano il loro classico avversario. Invece Marcello, ci siamo dimenticati anche dell'Italia che non c'è anche questa volta al mondiale.
1: Assolutamente sì, alla fine interessa, come si diceva, come diceva Patrick, alla fine il pubblico segue la propria nazionale a prescindere dall'avversario, a prescindere dal contesto, a prescindere anche dalla situazione, perché le piazze sono piene per il primo turno, sono piene per i gironi, sono piene per gli ottavi di finale. Di finale sarà sempre così e siamo i mondiali e la Svizzera, bastano questi due elementi.
0: I mondiali, il pallone, tre elementi, i mondiali, il pallone e soprattutto la Svizzera e poi questa Svizzera.
1: E certo, perché poi fa divertire, perché poi è chiaro che fosse un altro spettacolo probabilmente il pubblico forse sarebbe un po' più freddo, però invece così ci si diverte, perché poi sono anche, e anche i personaggi secondo me aiutano, sono tutta una serie di giocatori, Manzambi, Ndoye, comunque che inevitabilmente danno simpatia, come lo era Shaqiri per dire.
0: Sì, secondo voi più la gente che si è alzata o più la gente che non si è alzata? Allora qualcuno ci scrive, non ho visto la partita ma stamattina non vedevo l'ora di ascoltare il radiogiornale Forza Svizzera, io ho visto molte luci nelle case vicino al mio palazzo.
2: Allora, chi interessa il calcio, chi interessa le partite, si è alzato al 100%, poi qualche curioso gli si sarà aggiunto e io credo che anche gioco forza, chi non è interessato è stato svegliato da almeno un membro della famiglia per guardare la partita.
1: Io ti dico che mi sono alzato questa mattina, avevo il salotto pieno di ragazzi, due figli adolescenti ed erano già tutti pronti sul divano, quindi...
0: E ecco, tua moglie o la tua compagna?
1: No, mia moglie si è chiusa in camera, ha cercato di dormire, lei sì, almeno lei ha resistito.
0: Non è venuta in salotto,
1: non
0: ha partecipato alla festa collettiva. Signora Doris, buongiorno, benvenuta, lei si è alzata suppongo.
3: Buongiorno, ero già... scusi, mi è andato per traverso. Allora, ero già sveglia perché sono una nottambula, però sì, l'ho guardata, a volte... sonnecchiavo purtroppo perché ero molto stanca, però è qualcosa che esigeva che la guardassi. No, mi è piaciuto molto, ho trovato che dopo il primo gol si è aperto il vaso di Pandora e ho visto una Svizzera ben posizionata in campo, giocatori che si sono impegnati molto, ho visto girare il pallone, ho visto veramente cose, delle belle azioni, cioè mi è piaciuta tanto, devo dire, e sono contenta che abbiano trovato in quel momento

0: stato un confronto tra le grandi e le piccole, e io ho notato la fame delle piccole e un po' di supponenza delle grandi. Cioè, a un certo punto io credo che bisogna ridimensionare un po' il tutto, perché a volte c'è una scontatezza che non è corretta. E nel calcio, il calcio da campetto, il calcio vero, quello che vedi proprio il giocatore, come tanti che sono usciti veramente dal campetto, stava per sparire a dipendenza del cambio proprio del gioco fine a se stesso. E questo a me è piaciuto tantissimo. Mi è piaciuto l'Ecuador quando giocavo con la Germania. Sì, cioè, sì. Mi è piaciuto tutte queste cose che mi hanno riavvivato questo calcio che è bello da vedere, è spettacolo, e poi questa fame di questi giocatori che per loro era veramente un'occasione per la loro bandiera. E questo trovo che sia qualcosa che possa servire.
1: Certo, anche grazie, io... grazie Doris, devo lasciarla, prego, perché scusi, ho gli ospiti, ho ancora altro pubblico che deve intervenire. Però è bella l'espressione, la fame delle piccole, Marcello. Ha ragione
2: pienamente la signora Doris, perché è esattamente quello che è successo. C'è stata la crescita delle piccole, grazie alla fame, ma anche alla crescita tecnica, perché effettivamente sono cresciute molto le squadre, anche cosiddette piccole, che poi così piccole non sono. E forse le grandi non stanno rendendo al massimo. E diciamolo, non ci sono più forse queste
1: però la signora Doris,
2: a parte forse la Francia.
1: Ecco, però la signora Doris, al di là delle grandi, parlava della fame delle piccole, Patrick, e anche del calcio da campetto, che in parte si è visto con certe nazionali, questo entusiasmo, questa voglia di, insomma, far bene.
3: Beh, io direi che, essendo presenti al mondiale, le piccole dicono giochiamocela, non hanno niente da perdere.
1: Questo è forse un po' il marchio di fabbrica di questa Coppa del Mondo.
3: Sì, ormai ci sono, ad andar male fanno una figuraccia, ma comunque già esserci credo sia per loro motivo di felicità, motivo d'orgoglio, e perché non giocarsela? Infatti così hanno fatto in diverse squadre piccole.
2: È vero. Ma figuracce non se ne sono viste.
3: No, tra l'altro.
2: Assolutamente. No.
3: Forse all'inizio Curaçao contro la Germania, però sì, prima partita a un mondiale, bisogna prendere le misure.
1: Disorientati. Tra l'altro, Marcello, in molti mi segnalano che c'erano anche diversi bar aperti.
2: Sì, c'erano diversi bar aperti, qualcuno ne ha approfittato. Sì, infatti anche questo è stato molto interessante. Infatti, qualcuno è stato abbastanza furbo, anche ha capito un po' la situazione. Per quello dico, sarà interessante, tocchiamo sempre ferro, settimana prossima cosa potrebbe succedere.
1: Difatti i bar sono in tanti, a sottolineare questo aspetto, i bar aperti. Allora, Mauro Benzoni, abbiamo dei messaggi vocali, ne propongo uno, credo, di un ascoltatore, sentiamolo.
4: Salve, allora io stamattina ho messo, perché ascolto sempre Rete 3 con Parzialmente Scremato, ho messo la mia solita sveglia alle 5.59, alle 6 ho acceso la radio e niente, ho saputo che eravamo in vantaggio con l'1-0, e poi mentre tra un dormiveglia ho sentito il secondo gol, e ora delle 7 che ero fuori dal letto avevamo vinto. Allora io ritengo che siamo piccoli confronto ad altre nazioni, quindi dovremmo anche essere fieri di dove siamo. Non so perché ogni tanto certe persone si aspettano tanto, troppo, dalla Svizzera. Quindi abbiamo superato questa partita. La prossima, se andiamo a casa, va bene. Cioè, nel senso, già solo il fatto che la Svizzera arriva ai mondiali, io sono fierissima della mia nazione. E se va avanti meglio così. La realtà è che la Svizzera non arriverà mai a un finale, mai e poi mai, perché non può competere con altre nazioni molto più potenti nel calcio, no? Quindi ripeto, dobbiamo essere fieri. Asim Pok Magasim.
1: Allora, Gassem, ringrazio l'ascoltatrice, però non dobbiamo accontentarci, perché se cominciamo con la teoria va bene così, ci siamo divertiti, no?
2: Secondo me l'abbiamo scavallata da un pezzo questa cosa. Basta
1: anche
2: guardare,
1: no, capisco,
2: ma basta anche, sì, ma basta anche guardare il monte stipendi per capire che non siamo poi così piccoli.
1: Patrick, il fatto che qualcuno dice ma va bene, è stato bello arrivare fino agli ottavi anche se usciamo.
3: Accontentarsi credo sia
1: va bene lo stesso, siamo svizzeri, siamo piccoli, sì. Insomma non possiamo pretendere.
3: Ma accontentarsi credo sia il primo passo per perdere la prossima partita. Adesso ce la possiamo giocare, come dicevo in precedenza, non affrontiamo una delle superpotenze, sarà Colombia o Ghana, due squadre che la Svizzera può battere, poi nei quarti eventualmente contro l'Argentina, se sarà l'Argentina vedremo poi cosa succederà.
1: E può essere bella, Svizzera-Argentina può essere
3: ecco, la rivincita,
1: partita
3: magari.
1: Delle partite, la rivincita. Ecco.

0: Grazie a Marcello Iarace, grazie anche a Patrick Locatelli, grazie anche al pubblico che ci ha scritto. Tra l'altro in molti dite e ci raccontate che avete visto la partita assieme ai vostri animali, mici, gatti e cani. Bene, a fra poco con Mille Voci.
1: La tribù del calcio. Con Swisscom, Hyundai e Ochsner Sport.
2: Rete 1.
3: Buongiorno anche da Alberto Andreani. Festeggiamenti di primo mattino in tutta la Svizzera per la vittoria 2-0 della nazionale sull'Algeria. I rossocrociati accedono così agli ottavi dei mondiali di calcio 2026, ancora da determinare la prossima squadra avversaria. I caroselli di auto hanno invaso l'ora di colazione anche le strade della Svizzera italiana al termine di una partita diffusa da maxi schermi allestiti in diverse località. In Vallese c'è un 15° indagato per l'incendio di Capodanno a Cromontana ed è un ex vice sindaco che nel 2015 era a capo della locale commissione antincendio. In quell'anno vennero svolti lavori di ristrutturazione del locale andato a fuoco. Ulteriori interrogatori sono annunciati per le prossime settimane. La catena svizzera della solidarietà ha già raccolto più di 10 milioni di franchi per sostenere la popolazione del Venezuela colpita dai recenti eventi sismici. Ieri si è svolta la giornata di raccolta fondi nazionale, ma si può ancora donare negli uffici postali e sul sito catenadellasolidarietà.ch. Anche cantoni e comuni hanno promesso donazioni per le vittime del terremoto. Il governo bernese ha stanziato 250.000 franchi, 50.000 sono arrivati dalla città di Ginevra. Il nuovo numero dei morti, comunicato dalla presidente venezuelana di interim Delcy Rodriguez, sfiora quota 2.600. In Ucraina un nuovo attacco russo ha provocato 4 morti nella regione di Sumy. Secondo l'agenzia di stampa ufficiale, un condominio è stato attaccato da un drone. Inoltre, con il recupero di altri 3 corpi, è salito a 30 morti il bilancio dell'attacco russo di ieri sulla capitale Kiev. Da parte russa si lamenta una vittima. L'agenzia TASS parla di una donna rimasta uccisa in un bombardamento ucraino nel distretto di Belgorod. Infine figurano anche 4 aziende svizzere nella classifica mondiale delle società quotate in borsa col maggior valore di mercato. Si tratta di Roche, ABB, Novartis e Nestlé, secondo uno studio della società di consulenza Ernst & Young. Le prime 100 a livello globale hanno visto aumentare del 18% in un anno la loro capitalizzazione, che ha così raggiunto i 62.000 miliardi di dollari. Previsto ancora tempo soleggiato a sud delle Alpi e in Romandia, nel resto del paese solo in parte, con rischio di isolati rovesci. Domani bel tempo su tutta la Svizzera, con tutt'al più qualche cumulo.
0: Dalla Tribù del Calcio a Mille Voci vi saluto ancora, sono Antonio Bolzani, in studio con Mauro Benzoni, in regia telefonica c'è Karin Condolf, 2 ore di Mille Voci assieme a voi con temi d'attualità. Dopo le 11 parleremo di pesca e di pescatori e quindi, cari pescatori, potrete raggiungerci telefonicamente allo 0848 030808 oppure scriverci allo 076 321 11 13 e avremo 2 esperti che ci aiuteranno a capire come si sta pescando nelle acque sempre più calde di laghi e di fiumi. Fra poco parleremo invece della chiesa di Mogno, che è un gioiello, un vero e proprio gioiello del nostro e sul nostro territorio, davvero è qualcosa di splendido, no? Quel gioiello, e quindi vale la pena, per chi non l'avesse ancora vista nei 30 anni di esistenza, vale la pena davvero recarsi a Mogno a vedere la chiesa progettata dall'architetto Mario Botta. Fra poco quindi la chiesa di Mogno con un ospite che è Sofia Taufer Dazio, che è presidente della fondazione Chiesa di Mogno Fusio, con la quale faremo un po' il punto sulla storia della chiesa e sulle iniziative che ruotano attorno appunto a questa magnifica chiesa. Da prima però partiamo in musica con un brano, e allora la musica ci porta dolcemente verso la chiesa di Mogno.

0: Le 10.07, quasi le 10.08, state sempre seguendo Mille Voci, potete interagire e ci fa piacere con noi allo 076 321 11 13, che è il nostro numero WhatsApp, oppure telefonateci anche allo 0848 03 08 08. Ad esempio adesso, prima si parlava della Svizzera, adesso invece parliamo della chiesa di Mogno. La domanda che vi faccio è: l'avete vista, vi piace quella chiesa? Che io trovo davvero splendida. Ne parliamo perché c'è stata la festa patronale di San Giovanni Battista lo scorso 21 giugno, una festa che è stata l'occasione a Mogno per fare memoria a 40 anni di distanza dalla valanga che la mattina del 25 aprile travolse una parte del villaggio della Valle Lavizzara, compresa la chiesa, senza per fortuna causare vittime. L'edificio religioso, andato completamente distrutto, è stato poi ricostruito 10 anni dopo. È stato consacrato dall'allora vescovo Giuseppe Torti e è stato costruito sulla base di un progetto, direi, splendido, innovativo e contemporaneo, che ha fatto molto parlare, che ha fatto molto discutere, un progetto firmato e donato dall'architetto Mario Botta. Signora Sofia Tauferdazio, buongiorno, benvenuta e grazie per essere con noi stamattina.
1: Buongiorno e buongiorno a tutti.
0: Lei è presidente della Fondazione Chiesa di Mogno Fusio. 30 anni di una chiesa che, lo dicevo prima, è davvero un gioiello.
1: Sì, la chiesa di Mogno è veramente un gioiello dell'Alta Valle Maggia e lo dimostrano anche migliaia di visitatori e turisti che si spingono fino lassù per visitare il paese, il luogo e soffermarsi davanti alla chiesa e ammirarla. È veramente molto bella.
0: È stata sufficientemente valorizzata, secondo lei, in questi 30 anni la chiesa di Mogno?
1: Ma devo dire che dal punto di vista attrattivo il lavoro che hanno fatto chi mi ha preceduto in fondazione è stato massiccio. Visitata da all'incirca 30.000 visitatori l'anno e inserita tra i beni culturali di interesse cantonale, è considerata da Ticino Turismo una delle 10 chiese più belle del cantone. Sono tutti, devo dire, dei meriti sicuramente lodevoli.
0: Ecco, ricordiamo la chiesa con la sua particolare forma ellittica tagliata diagonalmente, il grande tetto in vetro, i giochi di luce, quella luce che entra e che ti prende, ti cattura, ti avvolge, ti coinvolge. Una chiesa realizzata con il marmo bianco di Pece e il granito di Riveo fa parte dal 2018 dei beni culturali di interesse cantonale ed è conosciuta effettivamente in tutto il mondo, anche perché è firmata da Mario Botta. Ma però, signora Sofia Tauferdazio, inizialmente, lo dobbiamo dire, e anche nel corso un po' degli anni, aveva fatto discutere. C'era chi era piuttosto perplesso di quella chiesa fatta in quel modo in un paesino di montagna.
1: Certo, ha ragione, le contestazioni e comunque la parte contraria era diciamo vivace, ma lo posso anche ben comprendere, anche se io al tempo ero veramente una bambina e non ricordo questo periodo, io non lo ricordo, però sono a conoscenza che le opposizioni erano molto forti, ma ripeto, con gli occhi di oggi io posso anche comprendere perché bisogna un po' calarsi in un territorio comunque radicato a delle tradizioni, a una sorta di pace, di silenzio, di poca attenzione anche mediatica, ed è stato comunque un edificio rivoluzionario. Posso capire che non tutti potevano essere d'accordo con questa visione. Oggi sono passati 40 anni dalla valanga, fa parte del territorio. Credo che chi abita a Mogno, chi abita a Fusio, chi passa da lì e vede la chiesa dalla strada, adesso come adesso faccia un po', non si può più vedere il paese di Mogno senza la chiesa di Botta, ecco, quindi.
0: Allora, vedo il pubblico, vedo i messaggi soprattutto che arrivano dal pubblico, c'è chi è entusiasta, c'è chi dice bellissima quella chiesa, è stupenda, è magnifica, invece c'è anche chi è più critico, chi pone così qualche perplessità, chi ci fa sapere che è perplesso, che è dubbioso che quella chiesa non sarebbe in sintonia con il paesaggio circostante. Ma è inevitabile che una chiesa così, Sofia Taufer Dazio, faccia discutere, forse è anche giusto perché effettivamente è un colpo nell'occhio.
1: Ma assolutamente, anche le forme geometriche non le si ritrovano in altri edifici della regione, quindi spicca è la sua caratteristica principale. Nonostante comunque sono state desiderate, cioè i materiali utilizzati sono comunque locali, le altezze, le proporzioni, la superficie rispecchiano le dimensioni di quello che era la chiesa vecchia precedente. Certe caratteristiche sono rimaste comunque rispettose, però quando la si guarda l'edificio comunque ti colpisce per la sua particolarità e spicca come quasi un pesce fuor d'acqua. Questo sicuramente è vero, però è una chiesa che divide, può piacere e può non piacere evidentemente ancora oggi.
0: Come tutte le opere, come tutti i progetti dei grandi architetti, insomma degli architetti che lasciano il segno sul territorio, e beh, Mario Botta, che è un nome di livello internazionale, fra i maggiori e migliori architetti al mondo, è inevitabile che poi le sue opere facciano discutere. Vi piace la chiesa di Mogno? 0848030808 per chiamarci in diretta, perché vorrei sapere cosa ne pensate, oppure mandateci, lo state già facendo, lo state facendo anche direi con diversi messaggi, scriveteci o mandateci vocali allo 076 321 11 13. Signora Sofia Taufer Dazio, esiste una fondazione Chiesa di Mogno Fusio? Allora, se esiste, perché fate qualcosa, fate delle iniziative, qual è lo scopo di questa fondazione?
1: Ma lo scopo della fondazione è fondamentalmente quello di mantenere l'edificio, seguire le attività di manutenzione, di pulizia corrente di tutto lo stabile, di tutta la chiesa, e anche di continuare con la promozione della chiesa nelle attività intrinseche allo scopo religioso. Quindi cerchiamo di organizzare comunque le celebrazioni liturgiche, dei concerti, degli eventi durante tutto l'anno. Ovviamente i mesi più rigidi invernali, a causa della neve, evitiamo di organizzare delle attività in quel momento, però ecco, questo fondamentalmente è lo scopo della fondazione.
0: Allora, ascoltiamo Andrea che è in linea. Buongiorno signor Andrea, benvenuto.
2: Buongiorno, mi sente? Che
0: benissimo,
2: sono...
0: benissimo, prego.
2: Ottimo, allora avrei due o tre considerazioni, cerco di farla breve chiaramente. Allora, prima di tutto sicuramente bisogna riconoscere all'architetto Botta l'onore del progetto donato, ma spezzerei una lancia anche per gli ingegneri che hanno lavorato al progetto pure donando il loro contributo, nella fattispecie lo studio Lombardi, ben conosciuto, quindi non solamente l'architettura ma anche l'ingegneria e tutto
0: giusto,
2: quello che c'è stato dietro.
0: Giusto, giusto.
2: È stato un grande progetto, veramente una grande partecipazione, io ne parlo così tranquillamente, ma a quel tempo lì ero ancora un pischiello neolaureato e neoassunto dalla Lombardi, non ho avuto l'onore di lavorare su quel progetto, ma sicuramente di andarlo a visitare poi nel seguito. Questo è il primo contributo assolutamente non polemico, solamente visto che siamo tutti nell'ambito della costruzione, anche noi lavoriamo su questo e siamo veramente onorati di aver partecipato. Ma soprattutto un altro aspetto, che è doppio. Uno, oltre alla chiesa di Mogno, con tutte le giustificate polemiche e discussioni del caso, ricordiamoci che Botta ha anche progettato un'altra chiesa che ha fatto molto discutere sul Monte Tamaro, ma che a mio parere ha un'assoluta realtà sua di esistere, in quanto è una visibilità su uno sperone che merita quel tipo lì di struttura, a mio parere. Dopodiché ci sono altri aspetti, la chiesa di Mogno ha una forma per esempio che richiama essenzialmente, anche se chiaramente in una scala circa 1 a 10 più piccola, la cattedrale credo di Évry, che Botta ha progettato poi negli anni 90 a Parigi.
0: Beh, Botta ha progettato diverse chiese in tutto il mondo, e questo va detto come premessa generale alle opere di Botta, soprattutto le opere che riguardano i luoghi di culto e le chiese.
2: Assolutamente, però Evria è esattamente la stessa forma, cioè una pianta ellittica che quando tagliata crea un tetto perfettamente circolare, contrariamente a un taglio di un cilindro che invece crea un tetto ellittico, quindi lì è stata un po' la particolarità. Poi anche la scelta dei materiali, la valorizzazione dei materiali del territorio, quindi direi che c'è molto, molto dietro questo semplice o piccolo progetto, e anche la valorizzazione, perché no, di dare una chiesa che non sia la, tra virgolette, solita forma romanica o evoluta da questa, in una valle che ha, necessita e merita una visibilità anche grazie a questi progetti. Ricordiamoci che un altro ticinese aveva fatto una bella chiesa a Roma, su cui un altro scultore molto polemicamente gli ha fatto la fontana di fronte che gli sembrava che gli cadesse in testa, quindi evidentemente gli architetti ticinesi vanno un po' su questo tipo di forme un po' particolari che suscitano polemica anche tra i loro stessi colleghi. Con questo avrei finito, diciamo.
0: Beh, interessante, è molto interessante quanto ci ha detto Andrea, e mi trova, direi, sostanzialmente d'accordo. Però perché, secondo lei, e qui la tengo ancora con noi, Andrea, la chiesa suscitò così tante polemiche? Per la sua forma ellittica oppure perché la progettò Mario Botta, Nemo profeta in patria?
2: Allora, io non voglio entrare perché non conosco gli antefatti di questa donazione del progetto che possa eventualmente aver accompagnato una decisione, non dico forzata, ma a quel punto, diciamo, favorita da questo grande passo di questo grande nome che si è detto disposto a sviluppare un progetto. E attenzione, un progetto non costa niente, ci vuole tempo, bisogna veramente investire tempo per avere le idee, per formularle in maniera corretta. Ciò nonostante, credo che la maggior polemica è venuta dopo, è venuta quando si sono tutti resi conto che la chiesetta del Botta non era poi un parallelepipedo con un qualsiasi campanile eccetera, ma era qualcosa che staccava fortemente. Ma abbiamo tante cose che staccano, veniamo molto più in basso a Bellinzona, ci sono quattro passerelle nel giro di 10 km che sono una più diversa dall'altra, una più strana dell'altra, una più distaccata dal famoso ponte della torretta che è stato distrutto dall'alluvione, però sono lì, fanno la loro bella figura e creano questo distacco. È pieno di strutture nel mondo. Io sono stato anche in Francia, dove ci sono, per esempio, mi sembra a Nîmes, una ristrutturazione della piccola arena che hanno fatta in acciaio nero e vetro, ed è un accostamento sicuramente, uno potrebbe dire, discutibile, non l'hanno fatto con le pietre, con la malta del tempo dei romani, però è un accostamento che sta benissimo e che valorizza perfettamente la struttura. Guardiamo anche all'interno della mole antonelliana, quell'ascensore così pestato lì da solo nel mezzo come un minareto fino al tetto potrebbe aver fatto discutere molto, ciò nonostante sono dei mark che hanno lasciato il loro segno, e anche la mole antonelliana credo che ne faccia di centinaia di migliaia di visitatori anche con questo ascensore e con le mostre che ne fanno al suo interno.
0: Andrea, a livello di struttura esterna, non parlo di interno, della chiesa, la chiesa di San Giovanni Battista. Ecco, no, ma la chiesa di San Giovanni Battista di Mogno Fusio, di Mario Botta, è secondo lei la più bella che abbiamo sul nostro territorio?
2: Beh, no, ci sono anche il battistero di Riva San Vitale, c'è anche la collegiata che ha tutta la sua storia, ci sono anche le strutture di Locarno, cioè sicuramente abbiamo
0: la chiesa
2: anche
0: degli Angeli di Lugano,
2: Medioevo.
0: La chiesa degli Angeli di Lugano.
2: La chiesa degli Angeli sicuramente, anche non mi ricordo il nome, quella modellino, chiamiamolo così, in legno, fatto sempre da Botta, sul lago che poi è stato rimosso.
0: Il San Carlino, il San Carlino.
2: Anche. Esatto, il San Carlino. Non andiamo lontano, abbiamo il San Carlon d'Arona e altre cose qui nella nostra regione sicuramente meritevoli in ambito sacro. Però guardando alle chiese, diciamo, moderne, c'è anche la chiesa di Arbedo che è molto particolare, ma quella di Mogno, onestamente parlando, e non è perché il Botta, non è perché l'abbiamo progettata tecnicamente noi, ma sicuramente è un punto di vista fortemente, diciamo, fortemente visibile, come anche la chiesa, anche se un po' più su e non la si vede, ma anche la chiesa su Altamaro.
0: Assolutamente sì, tra l'altro a livello tecnico, ingegneristico, fu difficile?
2: Non fu difficile tanto la parte ingegneristico di calcolo, perché la struttura è essenzialmente molto massiccia, quindi posa sulla resistenza dei materiali senza degli slanci strutturali particolari come certi ponti o certe antenne, eccetera. Ciò nonostante, un'enorme difficoltà è stata proprio seguire Mario Botta nella sua assoluta volontà di avere un certo tipo di disposizione delle pietre, un certo tipo di taglio, un certo tipo di effetto grafico che doveva essere reso. E rendo attenti, non al tempo di oggi che con il BIM e con queste cose 3D si fanno fuori i modelli come se non ci fosse un domani, ma ai tempi in cui bisognava fare tutto a mano in due dimensioni, con delle proiezioni fatte ancora con riga, compasso, eccetera. Ciò nonostante siamo riusciti a portare a termine questo compito. Ricordo solo che non se ne rende conto chiunque passi lì, che ogni pietra è lì dove è, non per caso, perché l'ha voluta lì Botta di quella forma, ed è stata disegnata ed è stata poi costruita ed è stata fatta una direzione lavori affinché quella pietra di quella forma sia esattamente lì e quell'altra invece sia esattamente là. Cioè, lì questo è tutto un lavorio nascosto,
0: non c'è nulla a caso,
2: esattamente quello che c'è lì per come è lì,
0: non c'è nulla lasciato al caso. Certo, lei ha parlato di volontà di Mario Botta, io aggiungo la genialità di Mario Botta.
2: Questo sicuramente. Botta non sarebbe Botta se non fosse Botta. Però io, che vengo dal Mendrisiotto, da dove vengono le famose foto delle famose ville del signor Botta, beh, io devo dire che conosco i proprietari di alcune di quelle ville, mi hanno detto che, insomma, non è la persona più socievole da lavorarci insieme quando uno gli dà il contratto della propria villa, se lui decide che la villa deve essere fatta così anziché cosà, sarà fatta così anziché cosà. Cioè sono discussioni acide da discutere, perché lui sicuramente ha dietro una conoscenza immane di quello che è sia la struttura, sia l'aspetto luminoso, sia l'aspetto strutturale, con cui per esempio anche le altre strutture che ha fatto, come il palazzo circolare qui a Bellinzona e come la banca Lugano, dove lui gioca con i mattoncini come un bambino può giocare con Lego, sì. E i risultati sono assolutamente straordinari, pur essendo dei semplici cubetti di mattoncino.
0: Lui è molto esigente, giustamente, è un artista, un architetto, un grande architetto, quindi è esigente. Io trovo che le due fra le migliori costruzioni, i migliori progetti, c'è anche poi il MART di Rovereto, stupendo, il Museo d'Arte di Rovereto Trento. Io trovo che sia qualcosa di incredibilmente straordinario, di veramente qualcosa di stupendo, di magnifico, soprattutto per i giochi di luce e gli effetti luminosi che lei giustamente, signor Andrea, faceva notare che vi sono anche nella chiesa di Mogno Fusio. Grazie Andrea per questa sua descrizione molto allargata, molto ampia, ma direi anche estremamente competente ed estremamente anche di qualità. È d'accordo, signora Taufer Dazio?
1: Ah, sono assolutamente d'accordo, infatti anch'io ringrazio Andrea per il suo contributo, perché ha dato delle informazioni veramente importanti. Il primo fra tutti è, ecco, appunto, menzionare anche lo studio Lombardi, ma non solo, tutti gli ingegneri che hanno lavorato alla chiesa, i muratori, un sacco di artigiani e fornitori, che ovviamente senza di loro l'opera non poteva essere realizzata. La chiesa di Mogno non vuole essere la chiesa più bella del cantone, perché a parte che de gustibus ognuno ha i propri gusti estetici, perché se ne vogliamo nominare un'altra di chiesa spettacolare è la chiesa poco conosciuta ma della Rovana di Cevio, che è un'opera semplicemente fantastica, almeno dal mio punto di vista. Quindi la chiesa di Mogno non vuole essere la chiesa più bella.
0: Signora Taufer, mi scusi, signora Taufer, è una delle più particolari, ma io ho volutamente provocato il pubblico dicendo e chiedendo, sì, al pubblico, certo, è la chiesa più bella secondo voi? Poi de gustibus non disputandum est, quindi ognuno ha i suoi gusti, però io dico personalmente che fra le più belle, qualcuno ci sta scrivendo e ci dice: ma state santificando l'architetto Mario Botta? No, non lo stiamo santificando, semplicemente stiamo dicendo che è un grande.
1: Mario Botta con la sua matita rossa ha buttato giù degli schizzi, però chi l'ha realizzata dopo con le mani e con anni di lavoro sono tra coloro a cui va anche il merito, ovviamente, ma non è solo della chiesa di Mogno, di tutte le grandi opere che si fanno nel mondo. Devo dire un aspetto che magari si considera poco: il fatto che la chiesa di Mogno sia a Mogno, cioè a 45 minuti da Locarno è anche una distanza che permette al turista o a chi, al visitatore, di fare un certo distacco con la città, la frenesia, diciamo, il giorno, la quotidianità di tutti i giorni, e al tempo proprio di salire in montagna, di staccarsi, e quello comunque è un'atmosfera che ti permette anche di assaporarla in un modo diverso, in un modo diverso.
0: È vero, questo vale assolutamente la pena di ricordarlo e di ribadirlo. Andrea forse è ancora in linea, credo. Andrea, mi sente?
2: No. Sono in linea. Ah, è in linea. Che nessuno vuole santificare in botta.
0: No, no, ma aspetti, Andrea, aspetti. Andrea, aspetti un attimo, le faccio la domanda. Allora, nessuno vuole santificare botta, ho detto io che è un grande, ma è tra i grandi architetti ticinesi che abbiamo della Svizzera italiana. Storicamente abbiamo una qualità in Ticino, nella Svizzera italiana, di aver avuto storicamente degli architetti di fama mondiale. E questo è un grande merito nostro, insomma, della nostra scuola architettonica.
2: Di altri architetti più o meno moderni, e parliamo anche fin dal nostro Centone di una volta, cioè a un certo momento Borromini viene da qua.
0: Borromini e altri architetti che sono immigrati nel mondo intero e hanno lasciato il segno di mani, di menti e di cuori ticinesi.
2: Poi, come dico, botta può piacere, può non piacere. A me non piace in tanti aspetti, piace in altri, ma sicuramente gli riconosco che, come si dice in inglese, among the ticinese population, sicuramente spicca. E fa parlare di sé.
0: Sì, e poi soprattutto se lo chiamano in tutto il mondo a costruire chiese, un motivo ci sarà un perché. Andrea, adesso la congedo veramente, grazie, buona giornata.
2: Buona giornata a voi e buona continuazione nella trasmissione.
0: Grazie, grazie mille Andrea, è stato molto gentile. Allora, signora Sofia Taufer Dazio, chiudiamo con lei, presidente della Fondazione Chiesa di Mogno Fusio, con un aspetto che lei ha sottolineato in occasione appunto della festa patronale di San Giovanni Battista, e la chiesa di Botte è la chiesa di San Giovanni Battista Mogno Fusio, e ha detto una cosa che è assolutamente vera soprattutto per voi gente di valle: il coraggio di ricostruire. La nostra mente, lei ha detto, ritorna inevitabilmente al disastro che ha colpito drammaticamente la nostra valle 2 anni fa. La Valle Lavizzara, oggi come allora, poi tutta la Valle Maggia, oggi come allora prevale ancora quella voglia di ricostruire, e la chiesa di Mogno è la testimonianza che è giusto perseverare in questa direzione. Da una catastrofe naturale può scaturire un'opportunità anche di rivalorizzazione del territorio intero, quindi un'occasione, un'opportunità unica questa è stata.
1: Esatto, nonostante gli eventi non sono a mio avviso paragonabili, perché la valanga di Mogno ha distrutto il paese di Mogno, l'alluvione del 2024 ha devastato valli interi, paesaggi, paesi, proprio una situazione territoriale totalmente devastata, quindi è di dimensioni assolutamente non paragonabili. Però, come ha giustamente detto lei, la voglia di ricostruire mi sembra quasi intrinseca nel DNA dei valmaggesi, e è la strada giusta, è la strada giusta per dare un futuro alle generazioni che verranno. Se la chiesa di Mogno può essere comunque una testimonianza che ricostruire è giusto, ben vengano questi progetti.
0: Sono arrivati e stanno arrivando molti messaggi. Caro Antonio, ammetto che faccio sempre fatica a vedere la chiesa di Mogno inserita nel contesto in cui è, ma ogni volta che entro mi fa mancare il fiato, è di una bellezza indicibile. Se la giornata è bella e soleggiata, i giochi di luce sono trascendentali, e ogni volta che ci vado spero che non ci sia nessuno, tiro fuori dal borsello le parole del Signore delle Cime e la canto. E canto il brano provando una grande commozione. Poi ancora, quando sei a San Francisco e vedi il MoMA, il grande MoMA progettato da Mario Botta, ci si sente importanti come Cantone Ticino. Poi ancora, a proposito, sapevi che Mario Botta ha progettato la cantina Petra in Toscana? È incredibile, completamente immersa, inserita nell'ambiente, si trova su Vereto ed è un'opera davvero bellissima. E poi qualcuno fa notare Sì, lo sappiamo, un'opera diciamo non particolarmente azzeccata di Mario Botta, ma gli è stata commissionata e doveva essere così. Quando si parla di Mario Botta spesso si va anche lì, ma non ha fatto tantissimo altro. Poi quell'opera è vero che può non essere particolarmente bella sul piano estetico, ed è il, sto parlando del Casinò di Campione. Aurelio, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno Antonio. Allora, io sono valmaggese e mi ricordo benissimo le polemiche e le critiche rivolte al progetto. Bisogna distinguere, perché guardando il progetto sul foglio era molto diverso da quando l'ho vista realizzata. È una meraviglia. E mi ricordo ai tempi il compianto maestro Giuseppe Martini che diceva: guardate che bello, si può vedere il cielo restando seduti nella chiesa. E effettivamente in quante chiese si può vedere il cielo stando in chiesa?
0: Nelle chiese di Botta si può spesso.
3: Un edificio moderno, scusi?
0: Nelle chiese di Botta si riesce spesso a vedere il cielo.
3: Sì, appunto, per quello che non mi va tanto il paragone tra le chiese moderne e le chiese antiche. Ogni chiesa mi sembra che ha il suo tempo, la sua epoca.
0: È vero, ha le sue caratteristiche, soprattutto vive il suo tempo ed è, se è stata concepita nel suo tempo, c'è un perché, c'è un motivo, c'è una ragione, e quindi giustamente è difficile paragonare. Poi è vero che tante volte si fanno i paragoni un po' in tutti i campi, in tutti gli ambiti, e quindi abbiamo azzardato anche il paragone tra la chiesa di Mario Botta di Mogno ed altre chiese più vecchie della Svizzera italiana. Grazie Aurelio, buona giornata. Grazie mille per questa sua riflessione assolutamente pertinente, ci sta. Signora Sofia Taufer Dazio, io la ringrazio per essere stata con noi, presidente della Fondazione Chiesa di Mogno Fusio. Beh, a questo punto dobbiamo dire a chi non c'è ancora stato e a chi non l'ha ancora vista, la chiesa di Mogno dopo 30 anni merita davvero una visita. Dovete andare a Mogno quest'estate se non ci siete ancora stati. Allora, è d'accordo?
1: Beh, ovviamente assolutamente sì. Siete tutti benvenuti a Mogno. Grazie mille per l'intervista e buona continuazione di trasmissione.
0: Quindi benvenuti tutti a Mogno, eh? C'è la possibilità di vedere la chiesa di Mario Botta, la chiesa di San Giovanni Battista. Entrate, è aperta sempre, giusto?
1: È sempre aperta, sì.
0: Grazie mille signora Sofia Taufer Dazio, presidente
1: voi,
0: della Fondazione Chiesa di Mogno Fusio. No, davvero ci voleva questo servizio, perché dopo 30 anni di esistenza della Chiesa di Mogno Fusio di Mario Botta, davvero la Chiesa meritava un approfondimento e soprattutto meritava di essere ricordata. I messaggi ancora: io che non sono praticante, quando ho visto il progetto della Chiesa di Mogno mi ha riavvicinato al vero scopo del cristianesimo. Quindi anche qualcuno che è stato, diciamo così, portato a riavvicinarsi alla Chiesa, insomma al cristianesimo. E poi qualcuno sottolinea, e ci può anche stare, è triste che la città di Lugano a Botta, a mio sapere, abbia commissionato soltanto la pensilina. È inevitabile, Mario Botta fa discutere, ma soprattutto comunque Rimaldi, là che fa discutere come tutti i grandi artisti e in questo caso i grandi architetti, rimane davvero un grande, grandissimo personaggio. Fra poco da Mario Botta e dalla chiesa di Mogno andremo a parlare del Tour de France, e quindi prima di concentrarci sul ciclismo, sui ciclisti e su questo enorme e grandissimo evento sportivo internazionale fra i maggiori che esistano, insomma, sulla terra, il Tour de France è il Tour de France. Prima di parlare di Tour, un po' di musica.

0: Da Ligabue e dalla chiesa di Mogno Fusio, di Mario Botta, andiamo ad una chiesa un po' più grande, un po' più imponente, è la chiesa della Sagrada Famiglia, progettata da Antoni Gaudí, proprio a Barcellona. Chi troviamo? Troviamo il nostro collega Stefano Ferrando. È lì perché domani inizia la Grande Boucle, il Giro di Francia, il Tour de France, prenderà il via per la prima volta da Barcellona domani 4 luglio e il fortunello Stefano si trova proprio a Barcellona. Buongiorno Stefano.
1: Buongiorno Antonio, sono qui anche per voi perché spero, come l'anno scorso, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, verso quest'ora, di raccontarvi qualche cosa sul Tour de France, soprattutto su quello che non si vede durante la diretta, perché la diretta è spaziale, ci fanno vedere immagini bellissime della gara, così come di ciò che fa da cornice alla gara, però il mio obiettivo alla mattina è di condividere con voi quello che neanche le telecamere del Tour de France riescono a far vedere. E devo dire che il tuo aggancio è perfetto, perché urlando contro il cielo con Ligabue ieri alla Sagrada Famiglia di urla che si sono alzate oltre i 172 metri e mezzo di quella che è la Sagrada Famiglia, perché ormai la torre più alta è ufficialmente l'edificio più alto religioso, più alto al mondo, i 172 metri. Ieri ne abbiamo sentite tante perché c'è stata la presentazione delle 23 squadre.
0: Allora Stefano, prima di metterti in bicicletta, prima di salire, diciamo così, sulla tua bicicletta, di vederti in sella, la prima cartolina che ci mandi da Barcellona, qual è oggi, tra ieri e oggi, la cartolina che vuoi mandare al nostro pubblico?
1: Allora, la cartolina che vi mando è che una Barcellona felice, ma non in maniera esagerata per due cose. Ieri ha giocato la Spagna, noi ci siamo alzati alle 5 del mattino, a Barcellona non so in quanti, ma qualche svizzero si è alzato alle 5 per seguire la nazionale. Devo dire, un clima di gioia per la vittoria della nazionale spagnola ieri e un clima che mi ha sorpreso, devo dire, un po' in negativo, perché mi aspettavo ancora più calore per la grande partenza. Quindi mi aspettavo una città completamente ammantata del giallo del Tour. Invece un po' a sorpresa, non è che tutti sappiano per esempio che c'è il Tour de France, a riprova del fatto che quando siamo arrivati in albergo il concierge ci ha detto: siete qui per un convegno, e noi avevamo l'accredito già al collo, e quando gli abbiamo detto che c'era il Tour de France ci ha guardato come a dire: ah, non lo sapevo. E questa cosa mi ha colpito abbastanza.
0: E sì, anche perché poi Barcellona ha ospitato le Olimpiadi, la Coppa del Mondo di Calcio, ha ospitato i più grandi eventi mondiali sportivi.
1: Magari siamo stati, tra virgolette, sfortunati noi, abbiamo beccato l'unico concierge, l'unica persona non particolarmente sportiva, però insomma le tracce del grande sport ovviamente a Barcellona ci sono. Non a caso le prime due tappe di questo tour si concluderanno proprio sul Montjuïc, la collina di Barcellona, là dove sono nate, hanno regalato tante emozioni le Olimpiadi del 1992. Quelle che ricordo ci avevano regalato una sola medaglia d'oro.
0: È vero.
1: Ti ricordi di chi?
0: Sì.
1: Il buon Pippo Rosset.
0: Rosset nel doppio. Rosset.
1: No,
0: nel singolo, singolare. Nel singolo, è vero, nel singolare.
1: Nel singolare, tra l'altro al penultimo giorno, quindi era stata un'edizione piuttosto tormentata e sofferta per noi. Lo dico subito, perché dopo arriveranno anche le domande. Credo che per i colori rosso crociati sarà molto molto più sofferto questo Tour de France, perché lì almeno all'oro ci eravamo arrivati, a una sola medaglia con Rosset. In questa edizione del Tour, con soli 4 rosso crociati al via, sarà davvero difficile trovare spazio.
0: Allora, torniamo dopo sul tour e sugli aspetti più competitivi, sui corridori e sulle tappe. Parliamo di Barcellona a vocazione ciclistica. È una città nella quale è bello pedalare, si è sicuri in sella, Stefano? È una città gradevole per i cicloturisti e i cicloamatori?
1: Antonio, guarda, ti dico una cosa, faccio una citazione che non è colta, ma spero sia simpatica. Per me è la prima volta sulle strade catalane a pedalare, e first reaction, shock, ma veramente scioccante, in bene, in positivo, perché mi è capitato di pedalare per esempio Nord Europa, Danimarca, Belgio, Paesi Bassi, dove c'è grande attenzione per la mobilità lenta, per la mobilità dolce, dove ci sono tante ciclopiste. Qui la cosa è all'ennesima potenza, perché ieri con Domenico Pozzovivo siamo usciti da Barcellona, dove comunque ci sono tantissime piste ciclabili, siamo usciti da Barcellona per andare a fare una ricognizione della seconda tappa, quindi eravamo fuori dalla città su strade non urbane. A me è capitato ieri di fare una salita e avere 2-3 macchine dietro, aspettare, ma ti assicuro, un chilometro, e io non è che vado veloce come i professionisti, aspettare che ci fosse il punto ideale per superare, per poter invadere la carreggiata opposta e tenere la distanza di sicurezza. Ecco, questo è un piccolo esempio per dirvi quanto sia bello pedalare, quanto rispetto ci sia per la mobilità dolce su queste strade. Ogni 500 metri ci sono cartelli che invitano a mantenere, quando si sorpassa il metro e mezzo di distanza, proprio perché in molti, mi dispiace, alle nostre altitudini, così facciamo un po' di polemica come se fosse controcorrente.
0: Vai tranquillo.
1: Molte alle nostre altitudini, per esempio, si arrabbiano perché un ciclista sta in mezzo alla strada. Vi posso dire che da pochi giorni è in vigore un nuovo codice della strada qui in Spagna, dove nelle zone urbane, adesso in molti probabilmente rimarranno molto sorpresi, nelle zone urbane i ciclisti e anche i monopattini sono obbligati, sottolineo obbligati, a viaggiare al centro della strada, quindi non sulla destra, come regolarmente ci sentiamo dire noi ciclisti, stai sulla destra che dai fastidio, al centro della strada per essere più visibili e per rischiare meno. Ecco, questo è un piccolo esempio del rispetto e della condivisione della strada che c'è tra automobilisti, autisti, camionisti, tutto quello che volete, insomma, la mobilità a quattro ruote, a due motorizzata e i ciclisti.
0: Basta uscire quindi, Stefano, dai nostri confini per vedere altre mentalità, un'altra cultura, un altro approccio, per insomma confrontarsi con un altro tipo di mondo.
1: Sì, guarda, io lo dico veramente con profonda ammirazione per chi ha imboccato questa strada. L'invidia non è un bel sentimento, però sono invidioso veramente di chi può pedalare, perché poi pedalare, parliamoci chiaro, non significa solo allenarsi o fare sport, significa anche usare la bicicletta per gli spostamenti, per andare magari al lavoro, per andare a fare spesa. Ecco, tutto questo è un qualche cosa che noi, che ci definiamo terra di ciclismo, tu lo sai bene,
0: sì.
1: siamo ancora molto, molto lontani da questo.
0: È pazzesco, è quello che ci racconti. Tra l'altro, la qualità delle strade, del manto stradale, è buono?
1: Allora, per quello che abbiamo visto ieri sulla seconda tappa, che partirà poi da Tarragona e arriverà a Barcellona, sì e no, nel senso che si viaggerà comunque anche molto all'interno, ci sono tanti tratti di strada che asciutti vanno, ma è quell'asfalto che in caso di pioggia diventa una classica saponetta. In più ci sono, per esempio, nella zona ci sono tantissimi cementifici, quindi c'è polvere, quel sottile strato di polvere che anche su una strada asciutta può rischiare di trasformare appunto in una superficie insidiosa la strada. Per quello che abbiamo visto, comunque le strade sono abbastanza buone. Anche verso Montjuïc non è perfetta, diciamo che non è un manto stradale come un biliardo per quello che abbiamo visto, però sono anche strade dove regolarmente ogni anno si corre il Catalunya, quindi c'è anche da dire che molti dei corridori conoscono queste strade, conoscono le insidie, che non vuol dire conoscere ogni curva, però quando conosci le caratteristiche dell'asfalto, quando conosci la geografia di dove stai correndo, è sicuramente un aiuto importante.
0: Quindi una qualità accettabile, non eccezionale, non buonissima, però diciamo accettabile, sulla quale diciamo si può migliorare la qualità, però si può soprattutto pedalare.
1: Assolutamente.
0: Pedalare abbastanza tranquillamente. Allora ti butto lì qualche spunto che ho trovato leggendo un po' quanto si dice, si scrive sul Tour de France di quest'anno, la 113esima edizione, giusto?
1: Esatto, tutto iniziò 113 anni fa all'Alba, esatto, da Parigi.
0: Quindi edizione numero 113, ti metto lì qualche spunto, poi tu prendi quello che secondo te è più importante, ritieni, diciamo così, anche più significativo da raccontare, da spiegare. Un tracciato su misura,
1: che responsabilità.
0: Un tracciato su misura per gli scalatori, la prima volta della Catalogna, tre tappe prima di entrare in Francia, sui Pirenei il primo banco di prova, dal massiccio centrale ai luoghi simbolo del Tour, il doppio arrivo sulla sull'Alpe d'Huez, sul Galibier, la vetta più alta, la leggendaria salita con i 21 tornanti, teatro tra l'altro di alcune delle pagine più memorabili del ciclismo, una sola cronometro per gli specialisti e a Parigi un arrivo non scontato. A te la parola.
1: Allora, partiamo dal finale, non scontato perché abbiamo visto cosa è successo l'anno scorso con la scalata di Montmartre. L'anno scorso poi la pioggia aveva mescolato, anche rimescolato un po' le carte. Quest'anno il passaggio, l'ultimo passaggio su Montmartre sarà più lontano dall'arrivo, quindi può essere che le ruote veloci possano tornare a godere anche degli Champs-Élysées. Hai citato il Galibier, lì si parla di penultima tappa, il tappone da tutti atteso, e questa è una cosa interessante perché l'impressione è che Prodhomme, Thévenet, insomma la squadra che organizza e disegna il Tour de France, abbia cercato di disegnare un tour in modo tale da tenerlo aperto fino all'ultimo. Ieri ho parlato un po' con Mauro Gianetti, tra gli altri, e anche lui aveva questa sensazione, cioè di un tour che sarà difficile da chiudere, un tour che potrà rimanere aperto e difficile anche come lettura. Quindi da scalatore sì, perché ci sono le salite, le salite vere, le salite mitiche, però è un tour, è un mix che mescola parecchio le carte. Una cosa che non hai idea, hai parlato di cronometro, sì c'è una cronometro, ma attenzione, questo tour si aprirà per la prima volta nella storia con un cronometro a squadre. È accaduto in passato che ci fosse una cronometro a squadre nella seconda semitappa. Quindi una volta c'erano anche le semitappe, si correva la mattina e poi anche al pomeriggio. Questa sarà la prima crono squadra ad aprire ufficialmente il tour, e questo potrebbe essere interessante perché pensiamo a un outsider di assoluto livello come Remco Evenepoel, fa un po' sorridere, fa una specie di sentire dire Remco Evenepoel outsider, però davanti ci sono Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard su tutti, e poi c'è quel ragazzino terribile francese che farà 20 anni a settembre, che si chiama Paul Sexas. Esatto, che tutti attendono. Ecco, la crono squadre potrebbe essere l'occasione giusta per Remco Evenepoel, che è campione del mondo, campione olimpico a cronometro, per andare a vestire la maglia gialla. Sarà molto interessante da subito. Forse la squadra favorita per la crono squadra è la Ineos, che poi in termini di classifica generale parte in seconda fascia. Poi sarà interessante vedere la grande sfida tra UAE e Visma, per vedere chi riuscirà a guadagnare qualche secondo sulla squadra avversaria. Poi chiudo il discorso della crono squadre ricordando che è una squadra molto particolare, perché il tempo verrà preso sul primo che transita, poi i tempi verranno presi sui singoli corridori, però la crono squadre tradizionalmente prendeva il tempo sulla squadra, sul quarto che andava a tagliare il traguardo. Invece questa è una formula che gli organizzatori del tour hanno provato già alla Parigi-Nizza, è piaciuta, li ha convinti, e vedremo anche in questo caso degli arrivi un po' particolari. Vado subito su Sexas, è la grande speranza francese, sappiamo benissimo l'orgoglio francese, loro aspettano dal 1985 che un francese torni a vincere la corsa di casa, era Bernard Hinault nel 1985. Devo dire che agli appassionati di ciclismo francese va meglio che agli appassionati di tennis, perché per il tennis a Roland Garros dobbiamo tornare indietro addirittura all'83 con Noah per trovare un francese, quindi da quel punto di vista hanno un margine di 2 anni in più i tifosi di ciclismo. Sexas è giovanissimo, è un atleta formidabile, è già uno che ha duellato quasi alla pari con Tadej Pogacar, quest'anno è arrivato dietro per poco in un paio di occasioni. Io sono veramente curioso di vedere come questo ragazzo gestirà la pressione enorme che ha su di lui, perché tu sai che cos'è l'équipe, e quando l'équipe sì, in pieno mondiale di calcio, quando mancano ancora 3 giorni al via dei mondiali, apre con una copertina dedicata interamente a te e le prime 3 pagine dedicate a te, è un qualche cosa di difficilmente gestibile e
0: tanta roba.

0: Allora, a me la musica, la discoteca, la techno, piace qualsiasi cosa. Io ascolto qualsiasi cosa, dalla musica colta, dalla classica alla musica peggiore per le orecchie di un cultore. Però l'Albiese si è trasformato in qualche cosa che non è più per appassionati. L'Albiese è quell'arrivo dove tutti vogliono esserci, vogliono farsi vedere, vogliono, passami il termine, fare casino, perché è così. Difatti ci sono stati anche tanti problemi nel corso degli ultimi anni, ci sono sempre più chilometri transennati e ecco, ci sono altre salite, soprattutto nelle Alpi. Io sono un fan dei Pirenei più che degli Alpi, però visto che si finisce nelle Alpi, ci sono altre salite che io gradisco, a cui mi sento più legato, quindi è un qualche cosa di unico, un qualche cosa di speciale. Gli ultimi due giorni in salita proprio sull'Alduese, tra l'altro il penultimo giorno con una salita che non è quella classica, che non so se hai seguito, è a rischio perché le avverse condizioni del tempo, delle frane, le fortissime piogge hanno rovinato la strada, hanno fatto frenare la strada in un paio di punti. Manca ancora tanto, ci sono ancora 20 giorni prima, più di 20 giorni prima di arrivare, però ecco.
1: Ne parleremo ancora anche dell'Alpe d'Huez, come ovviamente dei Pirenei, che è il primo banco di prova. Hai 2 minuti e mezzo, Stefano, per dirci se il Tour de France è quella corsa riservata ai soliti due, insomma quei due lì che saranno in alto e che avranno un distacco su tutti gli altri notevole.
0: Allora, io non azzecco un pronostico, credo, dall'84. Quindi ho già detto delle cose e quindi siete sicuri che non accadranno quelle. Visto che stai parlando dei soliti due, di Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, d'altra parte dal 2020 al 2025 hanno vinto loro. Ti do un dato che è abbastanza curioso. Dal 2021 al 2025, cioè sono gli anni in cui loro si sono sfidati, hanno percorso, chilometro più, chilometro meno, 17.005 chilometri, 105 tappe. Tadej Pogacar ne ha vinte 18, ha passato 52 giorni in giallo. Jonas Vingegaard ha vinto 4 tappe e ha passato 27 giorni in giallo. Ma la cosa più interessante è il tempo che li separa. Tadej Pogacar ha impiegato in queste 105 tappe 40 ore, 20 minuti e 37 secondi. Jonas Vingegaard 40 ore, 32 minuti e 26 secondi. Cioè, questo credo che dia abbastanza l'idea di quanto siano dominanti, di quanto siano vicini e di quanto siano forti questi due campionissimi. Poi ricordiamo, Jonas Vingegaard ha vinto il Giro, forse solleticato anche da quello che aveva fatto Tadej Pogacar, è andato al Giro, ha vinto il Giro, tra l'altro lui ha chiuso la grande corona, per cui lui ha vinto Giro, Vuelta e Tour. A Tadej Pogacar manca ancora la Vuelta, quindi il danese, che sta benissimo, che è molto sereno, ha detto: io sto bene, quello che dovevo fare l'ho fatto, perché ho vinto il Giro, e chiaramente ha messo anche lui un po' di pressione a Tadej Pogacar dicendo: sto meglio che al Giro.
1: Anche se Pogacar ha appena vinto il Giro della Svizzera, il Tour de Suisse, quindi anche lui è reduce da una vittoria, però un po' diverso.
0: Ah no,
1: giusto?
0: Beh, allora, a colpi di vatte e di vittorie se le sono date di santa ragione a distanza, e anche questo è un bel modo per preparare il Tour. Anche il giovane Sexas, che invece in quello che una volta era il Giro del Delfinato, che adesso è Auvergne-Rhône-Alpes, lui è caduto, non è riuscito a portare a termine la sua missione, che era vincere quella gara, però nel blocco in altura che ha preceduto questa gara ha pubblicato dei dati sui suoi allenamenti mostre, dati che lo portano al livello di questi due grandi campioni. Il suo problema è che lui ha 19 anni e al primo Tour de France, e quegli altri due sanno che cosa gli aspetta, lui non ancora.
1: Stefano Ferrando, buon Tour de France, buon lavoro, buona giornata, ci sentiamo allora lunedì intorno alle 10.30, te lo dico già adesso in diretta, così almeno ti prenoto già per lunedì.
0: Certo.
1: Ottimo.
0: Quindi,
1: con piacere.
0: Avevo tanti argomenti, soprattutto oggi sono stati molto, molto sportivi, ma andremo a raccontare il dietro le quinte di questo tour.
1: Buon tour, a lunedì alle 10.30, grazie a Stefano Ferrando. Rete 1.

0: In studio Alberto Andreani con le notizie. Esplosi di buon'ora i festeggiamenti in tutta la Svizzera per il 2-0 della nazionale sull'Algeria. Sentiamo alcune voci raccolte questa mattina da Marcello Ierace che si trovava a Bellinzona.
1: Qui state vendendo birra alle 5 di mattina.
2: Assolutamente sì, direi proprio che è il modo migliore per poter gustare la partita.
1: Invece qui voi optate per il caffè.
3: Per forza.
1: Pronostico?
4: Pronostico 2-0 per la Svizzera. Segna Vargas e Embolo.
1: Colazione e partita. Ma lei se lo sarebbe mai aspettata una cosa del genere?
5: No, vabbè, assolutamente mai. Abbiamo deciso di anticipare la levata per andare a lavorare, quindi.
1: Non sono così male questi mondiali con questo orario strano alla fine.
5: Assolutamente, ci sta.
0: Il cammino della nazionale svizzera di calcio prosegue dunque agli ottavi dei mondiali. Il laboratorio cantonale ticinese ha rilevato l'anno scorso un elevato grado di sicurezza nei prodotti alimentari. Oltre 1700 sono state le ispezioni nelle aziende che trattano prodotti commestibili, inclusi gli acquedotti. Nel 90% dei casi non sono emersi problemi degni di nota, un risultato definito buono dal laboratorio. Nel restante 10% sono state invece riscontrate lacune. In 27 interventi è stata imposta l'eliminazione di derrate alimentari poiché scadute o avariate. Nel Canton Grigioni mancano zone di sosta per le popolazioni nomadi Ienish e Sinti, lo si legge in un rapporto della fondazione denominata Un futuro per i nomadi svizzeri, che stima la necessità di almeno due zone per ospitare una trentina fra camper e roulotte. Il governo retico, per voce del consigliere di Stato Martin Bühler, assicura che la ricerca di queste aree è già in corso. È stata identificata ma non ancora arrestata l'autrice dell'attentato avvenuto lunedì nel Principato di Monaco ai danni dell'oligarca ucraino Vadim Ermolaev e della sua famiglia. Secondo alcuni media francesi, la donna è fuggita in Italia con un'auto noleggiata in Germania dopo aver lasciato un pacco bomba. Si tratta di una 39enne di nazionalità ucraina. In Iran 3 giorni di lutto nazionale inizieranno domani per rendere omaggio all'ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso a fine febbraio nelle prime ore di attacchi israeliani e statunitensi. La salma dell'Ayatollah e quella di alcuni membri della sua famiglia sono arrivate questa mattina alla grande moschea di Teheran per essere esposte al pubblico. Le autorità prevedono che fino a 20 milioni di persone parteciperanno ai funerali di Khamenei. Fino a stasera soleggiato a sud sulla Romandia, solo in parte nel resto del paese dove non si escludono rovesci isolati. Domani ovunque bel tempo con qualche cumulo in montagna.
6: La mattinata prosegue con mille voci, di nuovo un cordiale saluto e buona giornata ad Antonio Bolzani. Allora, la seconda parte di mille voci. Nella prima parte abbiamo parlato della chiesa di Mogno, dei suoi primi 30 anni, abbiamo parlato anche con Stefano Ferrando del Tour de France di Barcellona, di una Barcellona nella quale si può pedalare tranquillamente e piacevolmente, insomma una città anche a vocazione ciclistica, una città molto ciclabile. In questa seconda parte parleremo della fauna ittica con la canicola, i pesci, come vivono, stanno sopravvivendo, riescono, ce la fanno comunque a farcela. Sappiamo che con le temperature estive sempre più critiche e costantemente al rialzo, anche i corsi d'acqua, soprattutto i laghi, i laghetti e i fiumi, diventano sempre più caldi. Allora, lo chiederemo fra poco ai nostri ospiti, come stanno i pesci? Riescono a sopravvivere? Si spostano in profondità o riescono magari anche a trovare delle zone d'ombra, delle zone d'acqua più fresche? Quali sono poi le specie ittiche più a rischio? Fra poco avremo due esperti con i quali appunto cercheremo di fare il punto alla situazione, ma lo vogliamo fare il punto anche con voi, perché sappiamo che vi sono molti pescatori nella Svizzera italiana, in Svizzera, ma anche nella Svizzera italiana, che appunto possono essere interessati al tema, all'argomento, e ci possono raggiungere telefonicamente allo 0848 030808 oppure scrivere anche i messaggi vocali vanno bene allo 076 321 11 13. Vuole essere una sorta anche di consulenza per capire cosa sta succedendo nei corsi d'acqua, in particolare i laghi, i laghetti di montagna e i fiumi. Con me c'è sempre Mauro Benzoni, che è in regia tecnica. Karin Condolf invece aspetta le vostre eventuali telefonate, come detto, lo 0848 03 08 08. Prima di ascoltare i nostri due esperti, un brano musicale.

0: Riparliamo dunque anche oggi di fauna ittica e di come sta la fauna ittica con la canicola, con le temperature estive sempre più critiche e costantemente al rialzo. Lo sappiamo, anche i corsi d'acqua, soprattutto i laghi, i laghetti e i fiumi diventano sempre più caldi. Allora come stanno i pesci? Riescono a sopravvivere? Si spostano in profondità oppure magari riescono a trovare delle zone d'acqua più fresche, delle zone d'ombra? Quali sono le specie ittiche più a rischio? Anche perché i periodi di siccità, le ondate di calore non rappresentano più purtroppo degli eventi eccezionali, sono sempre più lunghi e più frequenti e sono appunto una realtà con la quale ci dobbiamo sempre più spesso confrontare. Tra l'altro leggevo negli scorsi giorni un comunicato stampa della Federazione Svizzera di Pesca e beh, insomma è piuttosto inquietante ciò che viene scritto. Già dalla fine di giugno i pesci lottano per la sopravvivenza. Corsi d'acqua resilienti e vivaci sono oramai indispensabili con le ondate di caldo che raggiungono sempre più frequentemente, non solo d'estate, il nostro territorio, l'Occidente, insomma le nostre nazioni, e quindi anche per i pesci dei nostri corsi d'acqua la fase critica inizia già da tempo, inizia già insomma a primavera inoltrata. Saluto i due nostri ospiti, il primo è Urs Lückinger che è presidente della Federazione Ticinese per l'Acquicoltura e la Pesca. Urs Lückinger, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Sta pescando tra l'altro lei adesso, credo, giusto?
1: Esatto.
0: Dove
1: esatto.
0: Si trova?
1: Mi trovo a Cadagno e di canicola proprio qui non ce n'è, anzi, fa piuttosto freddino.
0: Bene, a Cadagno quindi è piuttosto fresco, non c'è la canicola oggi. La temperatura dell'acqua?
1: Ma sicuramente un po' più alta degli altri anni. Però i pesci al momento non soffrono più di quel tanto, si abbassano un po' e poi comunque siamo in quota, siamo sui 1800 metri, pertanto al momento di grossi problemi non ce n'è.
0: Allora, grossi problemi per i laghetti di montagna non ce ne sono? Quindi in generale lo può dire? Lo può confermare?
1: Direi che per i laghetti di montagna e per i due grandi laghi, diciamo le scappatoie per i nostri pesci ci sono. Il problema invece sorge quando parliamo di tratti terminali degli affluenti dei grandi laghi, in particolare quelli del Sottoceneri, ma senza escludere neanche la bassa Valle Maggia e anche una parte del basso Ticino.
0: Cosa intende per terminali dei corsi d'acqua?
1: Sono gli ultimi chilometri prima di entrare nel lago. Dal piano stampa arrivare alla foce del Cassarate, tanto per fare un esempio, oppure da Taverne arrivare alla foce del Vedeggio. Questi tratti qui soffrono parecchio, e anche perché sono presenti le specie ittiche più sensibili agli aumenti di temperatura, ovvero i salmonidi.
0: Però per quanto riguarda invece i due laghi, Ceresio e Lago Verbano, Lago Maggiore, e i laghetti di montagna, Urs Lückinger dice tutto sommato la situazione è sotto controllo.
1: Sì, soprattutto per i due grandi laghi, sono contesti molto grandi e profondi, pertanto i pesci stupidi non sono, sono comunque animali come noi, si adeguano e si adattano, hanno la possibilità di scendere in profondità e ritrovare acque ben ossigenate e fresche. I laghetti alpini sono contesti un po' più piccoli, più sensibili, più delicati, però hanno la fortuna per il momento, e io dico per il momento, di trovarsi a una certa quota dove effettivamente le temperature si alzano, senz'altro anche qui, però probabilmente gli effetti sono ancora un po' non così evidenti come ho detto prima per le parti basse dei corsi d'acqua.
0: E però è quell'espressione per il momento, tutto sommato, per il momento, ma media lunga scadenza, è probabile che cambieranno molto le coordinate anche per i pesci, per la fauna ittica.
1: Sicuramente la biodiversità muterà, perché a soffrire particolarmente dell'innalzamento della temperatura sono appunto, come ho detto prima, i salmonidi, perché più è alta la temperatura più l'ossigeno disciolto nell'acqua è basso. E questo a svantaggio loro dei salmonidi, ma a vantaggio di altre specie che ne prenderanno il posto. Faccio un esempio molto semplice: la Tresa fino a 25-30 anni fa era vocata a salmonidi, ovvero c'erano dentro anche le trote. Adesso, prendendo le acque dal Ceresio a 25-30 gradi e anche magari di più, di trote non ce n'è più, e la vocazione è cambiata, nella presa ci sono pesci, ma non ci sono più trote, ci sono altre specie molto più resilienti e più resistenti sia alla temperatura quanto al contenuto di ossigeno che è basso.
0: Allora, ricordiamo che Ursul Kinger è il presidente della Federazione Ticinese per l'Acquicoltura e la Pesca, si trova al Lago Cadagno, quindi il collegamento non è perfetto, va e viene la voce, però abbiamo capito quanto ci ha detto, è insomma in altitudine, sta pescando. Con noi c'è anche un altro ospite che saluto e che ringrazio, Maxime Prevedello, che è pescatore ginevrino, è presidente della Commissione Pesca ed è anche segretario generale della Federazione delle Società di Pesca Ginevrine. Buongiorno signor Prevedello.
2: Buongiorno a tutti.
0: Allora, lei è pescatore ginevrino, ha sentito quanto ci ha detto Ursul Kinger. Da voi com'è la situazione nel vostro lago di Ginevra?
2: Un po' meno buona che di quella che sta dicendo Urs. Dunque è vero che noi siamo molto più in pianura e dunque il problema è più acuto e come lo dicevate all'inizio, il problema inizia già prima dell'estate quasi, e dunque a fine giugno abbiamo avuto una ondata di calore molto forte fine maggio e adesso,
0: anche a fine giugno, tutti e due i periodi.
2: Anche a fine giugno. Sì, è stato proprio una primavera calda e adesso aspettiamo l'ondata seguente quasi, e dunque noi lo vediamo bene perché i piccoli corsi d'acqua, quelli che hanno ancora un po' di pesci come le trote e cominciano a avere delle portate molto molto basse, e aspettiamo con una certa ansia i prossimi giorni. Abbiamo già preso una misura eccezionale su un piccolo corso d'acqua che si chiama la Drise, che ha una popolazione di trote molto interessante, che è molto resiliente anche se c'è stato un inquinamento l'anno scorso. Su 200 metri del corso d'acqua abbiamo più di 1000 pesci, dunque è proprio molto importante, e ci siamo risolti a mettere dell'acqua potabile tra i 5 e i 10 litri al secondo per mantenere i pesci vivi in quel corso d'acqua, ma non si potrà andare avanti con questo sistema perché ogni anno spendiamo molti soldi per quest'acqua che è acqua potabile. Dunque sì, si difende quella decisione perché quel piccolo corso d'acqua è molto interessante dal punto di vista dei pesci, però andando avanti sempre così non si può continuare. Dunque stiamo trovando delle altre soluzioni, e quella di non fare i pompaggi di acqua all'inizio di questi piccoli fiumi o torrenti. Sì, è un lavoro un po' complicato.
0: Allora, io sul comunicato stampa della Federazione Svizzera di Pesca leggo: per le specie ittiche che necessitano di acque fredde come le trote e i temoli, questa evoluzione sta diventando sempre più una questione di sopravvivenza. Con l'aumentare della temperatura dell'acqua, il tasso di ossigeno nell'acqua diminuisce, mentre il metabolismo dei pesci accelera. Gli animali hanno bisogno di più ossigeno, ma ne ricevono sempre meno. Temperature dell'acqua a partire da circa 20 gradi costituiscono già uno stress considerevole. Oltre i 23 gradi la situazione diventa critica. Se temperature di 25 gradi o più persistono per un periodo prolungato, ciò rischia di provocare la mortalità dei pesci. Allora, io penso alle acque dei laghi che sono almeno adesso di 25 gradi, quindi i pesci sono a rischio, signor Prevedello.
2: Sì, il lago Lemano in questi ultimi giorni è andata, la temperatura è salita fino a 27 gradi e dunque c'è stato un piccolo periodo di sì, dove è calata un po' e dipende anche dal vento. Se un vento del nord, visto la geografia del lago Lemano, tutta l'acqua che si trova alla superficie è mandata verso valle, a valle, e può anche salire fino ai 27-28 gradi, e quello fa che le trote non resistono a quelle temperature, e dunque le qualche trote che si trovano nel Rodano a Ginevra fuggono verso a valle e risalgono l'Arve, che è quel fiume che viene dal Monte Bianco, e dunque trovano delle acque più fresche e si trovano un rifugio termico. Però quel rifugio termico ogni anno diventa un po' più scarso, e dunque e anche le popolazioni di trote che conoscevamo negli anni 30, 40, 50 adesso non ci sono quasi più. E come lo diceva Urs, certe specie approfittano di delle temperature più alte, come non so, il luccio, il pesce persico, sì, ci sono specie come la carpa che con poco ossigeno se la cava bene, invece per le nostre trote e temoli è un problema maggiore.
0: Urs Lüchinger, allora la visione, la lettura del signor Prevedello è piuttosto preoccupata e preoccupante, la sua invece mi sembra un po' più rassicurante, confortante. Allora chi è che ha ragione?
1: No, io non sono né rassicurante né confortante, sono molto oggettivo nella mia valutazione. Come ho detto prima e come ha letto anche lei, bene lei, dall'inserto, dall'articolo della Federazione Svizzera, sono soprattutto i salmonidi a soffrire questa situazione, a vantaggio di altre specie di pesci. Quindi va contestualizzata la questione, non tutti i pesci soffrono perché si alzano le temperature, alcuni ne beneficiano. Purtroppo i pesci che noi consideriamo un po' più pregiati anche da un punto di vista culinario e della ricerca del pescatore, come le trote o i temoli, ecco, questi sono delle specie che iniziano a soffrire, così come ho detto, in particolare lungo i corsi d'acqua. Nei laghi, ripeto, le trote vanno in profondità a cercare acque ossigenate, acque fresche, e nel Verbano e nel Cerisio questo è possibile. È chiaro che se uno pesca in superficie dove ci sono 3, 4, 5 metri di spessore d'acqua a 30 gradi, perché nel Cerisio si sono raggiunte queste temperature in questi giorni, di trote non ne prenderà mai. Però, come ha detto benissimo l'amico Max, che saluto, che conosco molto bene, Maxim, prendiamo altri pesce persico, lucio perca, luccio, ed è la stagione per prendere questi pesci. Comunque in estate non è stagione da trota. Le trote da noi si prendono nel mese di gennaio, febbraio, marzo, aprile, poi da sempre, anche negli anni 80, 70, quando ero ragazzino, le trote si inabissano e l'attenzione dei pescatori di lago si sposta su altre specie come il pesce persico, che è super apprezzato in cucina, e il lucio perca in particolare.
0: E anche la carpa, ha detto?
1: No, la carpa è un pesce, come ben diceva anche Maxim, un pesce molto resistente, non ha bisogno di grandi ossigenazioni, resiste molto bene anche alle alte temperature, e non è di grande interesse, dato che noi abbiamo la fortuna di poter scegliere un po' le specie più buone da mangiare, come ho detto prima, pesce persico, lucio perca, e chi va in montagna o chi va lungo i corsi d'acqua nelle parti in quota, diciamo così, si porta a casa anche salmerini e trote.
0: Ecco, però i salmerini e le trote, Prevedello, sono tra i pesci salmonidi che soffrono di più.
1: Sì, soffrono.
0: Prego, Prevedello.
2: Anche da noi il lago Lemano è a più di 300 metri di profondità, dunque le trote adesso, come lo diceva benissimo Urs, non le prendiamo più in queste settimane, adesso che l'acqua è molto più calda in superficie. Però è vero che dove, sai, in tutti i laghi ci sono delle, come si dice, le, sì, può essere caldo fino a 10 metri, 15 metri di quota e poi diventa fredda subito, e dunque là sì. Noi peschiamo adesso i salmerini albini, ce ne sono abbastanza nel lago Lemano, però le trote, i temoli non ce ne sono in lago, pochissimi, forse alle foci dei grandi torrenti o fiumi, però adesso trote, come lo diceva Urs, nel lago Lemano non le prendiamo, però è vero che possono rifugiarsi andando in profondità sì, andando in profondità, e dunque ecco, il nostro problema principale sono i piccoli corsi d'acqua che sia si prosciugano, non c'è più abbastanza acqua, e dunque abbiamo un anno, in 2018 abbiamo fatto una pesca elettrica per poterli salvare, però fare una pesca elettrica su 4-5 chilometri di un piccolo ruscello molto molto imboscato è molto più difficile, anche da sì, i pesci soffrono, non è che siano uccisi dalla pesca elettrica, però è uno stress importante. E poi dove li metti? Li metti su un altro corso d'acqua che lui, per esempio a Ginevra, è a 15 gradi, e quando li prendi nel loro ruscello di origine forse l'acqua aveva 25 gradi, e dunque gli dai un shock termico molto importante che può anche ucciderli. Dunque noi abbiamo scelto quella cosa che anche i francesi della Federazione Francese ci hanno domandato: ma lo fate veramente? Mettete acqua potabile in un ruscello? Abbiamo detto sì, lo facciamo, perché la sola soluzione, abbiamo fatto una pesca elettrica e abbiamo fatto più danni che...
0: Ecco, ma nell'acqua potabile possono nuotare i pesci, stanno bene?
2: sì, basta che sia fresca, sì. E l'ossigeno c'è. Dunque è solo che l'acqua potabile l'abbiamo resa potabile, dunque costa più caro.
0: Certo, è un problema anche di poi spreco energetico,
2: di costo.
0: Allora io vorrei citare anche Adrian Eschliemann, che è amministratore del Centro Svizzero di Competenza per la Pesca, che recentemente ha detto: mai prima d'ora ci eravamo trovati di fronte a una situazione così critica già alla fine di giugno. Numerosi corsi d'acqua hanno già esaurito le loro riserve prima ancora dell'inizio dell'estate. Anche se dovessero cadere delle piogge, delle precipitazioni dopo l'attuale ondata di caldo, la situazione non migliorerà immediatamente. La siccità è profondamente radicata nel sistema. Proprio per questo motivo in futuro dovremo fare tutto il possibile per rendere i nostri corsi d'acqua più resilienti. Corsi d'acqua intatti, interconnessi e ricchi di strutture, costituiscono la protezione più efficace per le nostre popolazioni ittiche, non solo quest'estate ma anche nei decenni a venire. Urs Lückinger, quindi un altro tema importante è il tema che riguarda la siccità.
1: Siccità, ma mi è piaciuto invece anche la parte relativa alla strutturazione dei corsi d'acqua, cosa che in Ticino avviene già da più di 15 anni. Siamo probabilmente il cantone più avanti in Svizzera su queste opere di rivitalizzazione dei corsi d'acqua. Abbiamo speso centinaia di milioni sparsi in tutto il territorio del cantone per rendere più abitabili, più accoglienti gli ambienti, in particolare fluviali. Il problema da noi in Ticino non è esattamente uguale a quello che hanno a Ginevra. Noi abbiamo il problema dei deflussi minimi. Abbiamo poca acqua, ma non perché ce n'è poca, perché viene presa dalle aziende idroelettriche, che per produrre ovviamente l'elettricità che tutti utilizziamo portano via delle risorse idriche ai nostri corsi d'acqua. Questo è un circolo vizioso, ovvero poca acqua cambiamento climatico, quindi innalzamento delle temperature, portano a una condizione che fino a 30-40 anni fa non destava nessuna preoccupazione, perché il clima non era quello di adesso, i deflussi sono quelli che c'erano 30-40 anni fa, pochi, bassi, e quindi adesso abbiamo questa variabile che si è inserita in più, che è la temperatura del clima, dell'aria, che scalda l'acqua, e quindi questi ecosistemi che fino a 30-40 anni fa producevano comunque, malgrado la scarsità d'acqua, un sacco di pesce, un sacco di trote, oggi invece sono fortemente compromessi. Quindi il nostro risanamento non passa solo dalla rivitalizzazione, dalla ristrutturazione, questo parlo per il Ticino, e la ristrutturazione della morfologia dei corsi d'acqua, ma passa anche nel dare acqua. Qui torno al concetto di Maxim, loro mettono l'acqua potabile, noi non abbiamo bisogno dell'acqua potabile, sarebbe sufficiente che si rilasciassero dei deflussi adeguati da parte delle dighe, e probabilmente molti problemi lungo i corsi d'acqua, ripeto, per i tratti terminali, potrebbero essere risolti in questo modo, cioè aumentando il deflusso.
0: Ecco, quindi il portando tema, più acqua. Ecco, portando più acqua, il tema Wurzlukinger è però un tema politico, però se porto più acqua, se aumento i deflussi cosiddetti minimi, vuol dire che ho meno acqua per l'energia idroelettrica?
1: No, è politico ma è anche giuridico, nel senso che i deflussi minimi, una volta che scade una concessione, sono dovuti per legge federale. Non è che portiamo via, non è che rubiamo dell'acqua, è la legge federale che impone il risanamento di pianti, non solo la ristrutturazione degli alvei, ma anche con una nuova concessione che prevede dei deflussi maggiori rispetto a quelli che sono stati dati fino adesso. Prossimamente scadrà quella del Sambuco nel 2035, e qui si avranno dei deflussi maggiori, e probabilmente spero che la parte bassa della Valle Maggia, diciamo da Tegna andare verso il lago, si recupererà sicuramente qualche cosa, perché ci sarà più acqua e quindi l'effetto dell'innalzamento della temperatura del clima verrà ridotto.
0: Quindi il problema è anche giuridico, non solo politico, si tratta di cambiare le leggi. Allora, stanno arrivando molti messaggi allo 076 321 11 13, ci potete anche chiamare allo 0848 03 0808, stiamo parlando di pesca, di pescatori, di acque, di corsi d'acqua, laghi, laghetti e fiumi, soprattutto confrontati i corsi d'acqua con le alte temperature delle acque, con la canicola di queste ultime settimane. Allora, qualcuno scrive: Wurzlukinger, pesce a rischio sia per il gran caldo, per la canicola, ma anche per il numero crescente, e beh, questo è un tema che ritorna sempre, il numero crescente di cormorani sul Ceresio. Siamo ancora lì a parlare di cormorani? Non abbiamo risolto il problema?
1: No, il problema non va risolto localmente, il problema esiste, è un problema europeo. Il tema deve essere affrontato, e lo è in parte, a livello europeo. La popolazione europea dei cormorani è fortunatamente in diminuzione, ciò non toglie che ce ne sono ancora, a mio modo di vedere, troppi. Questo uccello è cacciabile, per cui si può incidere sul loro numero, ma non c'è solo il cormorano che incide sui laghi in maniera piuttosto relativa. È stato dimostrato che si alimenta soprattutto di pesce bianco al 95%. Il problema sono altri uccelli teofagi protetti, molto protetti, tipo l'airone cerenino, sì, cenerino, lo smergo, lo svasso, che incidono sui corsi d'acqua. Già i corsi d'acqua soffrono per le temperature, per i deflussi, e adesso abbiamo anche l'incidenza di queste specie ittiofaghe. Insomma, in più ci sono anche i pescatori, perché non bisogna dimenticare che ci siamo anche noi che portiamo via qualcosa. Il tema esiste, il problema esiste.
0: C'è anche chi dice che c'è un altro problema, caro Wurzlukinger, nei laghi: l'elevata navigazione, battelli di ogni tipo, di tutti i tipi, che creerebbero o provocherebbero un minor attecchimento delle uova dei pesci. Le uova dei pesci non attecchiscono più perché ci sono troppi battelli, troppe barche.
1: È vero, in certe zone, no, verissimo, in certe zone, in particolare nel Golfo di Anio, l'altissima frequenza di natanti a motore provoca un motondoso anomalo, riduce la fertilità dei canneti. I canneti sono proprio l'habitat ideale per la riproduzione di molte specie di pesci, sui quali questi canneti vengono deposte le uova. Ovviamente riducendo l'area a canneto si riduce anche l'area per la riproduzione dei pesci, e quindi la causa indotta dal motoscafo, prodotto dai motoscafi e dalle barche in generale, ha questo effetto negativo anche sulla riproduzione dei pesci.
0: Allora, ricordo che Ursul Kinger si trova al Lago Cadagno, dove la connessione telefonica non è perfetta, c'è qualche problema, ogni tanto la voce va e viene, però in generale capiamo quello che ci sta raccontando e ci sta dicendo. Lo ringrazio, perché comunque è a nostra disposizione mentre sta facendo, diciamo, il suo, sta svolgendo, sta praticando il suo passatempo preferito. Signor Prevedello, abbiamo detto degli uccelli, del tema dei cormorani per quanto riguarda il lago Ceresio. Allora, la situazione sul lago Lemano è una situazione critica anche lì per quanto riguarda gli uccelli?
2: Sì, si può dire critica più o meno, anche non si può dire che i cormorani sono la sola causa della diminuzione delle popolazioni ittiche, però è vero che fanno un prelievo molto importante, e abbiamo anche noi i smerghi, che loro salgano anche sui fiumi, sui ruscelli, e fanno molto danno. C'è un lago che proprio soffre moltissimo, il lago di Neuchâtel, perché là ci sono due riserve dove non si può far niente, non si può neanche prendere le uova, e purtroppo prendere il fucile per uccidere degli uccelli quando la caccia è aperta per i cormorani sarebbe più semplice che non nascono però ecco, è così. A Ginevra abbiamo proprio un problema anche supplementare, che non abbiamo più caccia dal 1974, e dunque per fare la regolazione, come si dice, per poter tirare i cormorani quando si può, possono farlo solo le persone adeguate che lavorano per lo Stato, e dunque i guardacaccia, i guardiapesca, e dunque è un problema.
0: È un problema, lo abbiamo detto, dei deflussi minimi, degli uccelli, in particolare i cormorani, giusto, Kinger? Sono, ma non soltanto sì. Loro, sono i cormorani, ma non soltanto
1: loro. Cormorani, svassi, aironi, e chi più ne ha più ne metta. Adesso ecco, ci arriva anche la lontra, addio.
0: Poi la siccità, qualcuno scrive anche, Ursul Kinger, della deforestazione che contribuisce a riscaldare i corsi d'acqua, soprattutto i fiumi, che non hanno più delle protezioni d'ombra, nelle zone d'ombra.
1: Vero, verissimo. Vero,
0: è vero, anche il fatto che i fiumi sono sempre più esposti al sole.
1: È vero, è anche per questo che già, come ho detto prima, da circa una ventina di anni il Canton Ticino si è mosso tramite una legge cantonale promossa da noi pescatori per rinaturalizzare e rendere il più naturale possibile questi corsi d'acqua che sono stati cementificati nel passato. Faccio un esempio, prendiamo il Vedeggio, è appena stato riqualificato e prossimamente lo sarà anche il Cassarate. Si rifanno gli argini per questioni anche di sicurezza idraulica, si approfitta per ristrutturare anche morfologicamente e ecologicamente il corso d'acqua. Ci vuole un attimo di pazienza affinché queste piante che vengono piantumate ai bordi del fiume crescano e adempiano proprio a questo effetto ombra che rinfresca le acque. Ci vuole un attimo di pazienza, però sono sicuro che questi tratti riqualificati col tempo troveranno un beneficio enorme anche in termini di presenza ittica.
0: Ecco, a proposito di deflussi minimi, c'è un ascoltatore che ci manda una foto di un tratto di fiume a Personico. È a conoscenza, Luke Kinger?
1: Sì, sono 30 anni che combatto.
0: Allora, io vedo la foto, non è un fiume, è una pozzanghera.
1: Ma sì, ci sono guardi, le faccio solo un esempio. In Ticino ci sono circa 90 corsi d'acqua dove la captazione è totale, ovvero non c'è nessun deflusso minimo. A un certo punto ci sono questi sbarramenti, in particolare lungo dei riali laterali, sbarramenti che captano il 100% dell'acqua e che la conducono poi alle centrali di produzione idroelettrico. Capisce che va bene l'idroelettrico, però non si può nemmeno distruggere un fiume in modo così totale come succede in Ticino per 90 corsi d'acqua e forse anche di più di 90.
0: E poi qualcuno dice anche gli acquedotti che captano tutta l'acqua delle sorgenti come in Valle di Muggio e non avanza acqua, non c'è più acqua per la Breggia o il Breggia.
1: È un problema anche quello sicuramente, soprattutto questi piccoli corsi d'acqua e in particolare nella Breggia che è in un contesto carsico, quindi in un contesto calcareo dove i regimi idrici sono molto variabili e possono andare da una grande secca a delle grandi buzze, diciamo così. Però quando ci si è in secca la gente deve comunque bere e quindi il prelievo deve essere fatto, altrimenti cosa facciamo? Abbiamo la fortuna di avere anche grandi laghi che portano diversa acqua potabile alla nostra comunità, però portarla fino in Valle di Muggio è dura.
0: E qualcuno dice anche, scrive a Sigirino ad esempio, l'acqua viene quasi totalmente impiegata dal comune di Lugano per la fornitura alla città, è vero?
1: Sì, è vero, cioè, tutta no, però diciamo
0: una
1: che
0: buona parte.
1: Una buona parte, però credo, se non ricordo male, non vorrei dire una fesseria, quest'acqua che viene captata alle sorgenti del Chiusello, Chiusello rappresenta circa il 5-10% di tutta l'acqua del fabbisogno, diciamo, in generale della città, che preleva acqua sia di falda quanto anche nel Ceresio, cioè diversifica le proprie fonti.
0: Maxime Preverello, pescatore genevrino, sono tanti problemi, sì. Però, vedo, leggo i messaggi che arrivano allo 076 321 11 13, poi invito anche il pubblico a chiamarci allo 0848 03 08 08. Allora, lei lo ha detto, è presidente della commissione pesca e segretario generale della federazione delle società di pesca genevrine, dovete confrontarvi e convivere con un'infinità di problemi voi pescatori.
2: Sì, non si può più andare a pesca senza preoccuparsi dell'ambiente dove vivono i pesci. Quando ero giovane, 50 anni fa, non si pensava come adesso. Adesso il pescatore è diventato quasi una sentinella, un protettore, una persona che deve darsi da fare per poter continuare a praticare la sua attività, che non è un'attività diciamo come i pescatori professionisti, che loro vivono di quello. Noi siamo dei pescatori sportivi e prendiamo pesce, ne mangiamo, però la situazione ha molto molto cambiato da diciamo dei 15 a 20 anni. Abbiamo visto un'accelerazione spaventosa di tutti i problemi, abbiamo risolto quasi tutti i problemi di inquinamento e adesso quando c'è poca acqua basta che ci sia un piccolo inquinamento e può uccidere tutti i pesci. Abbiamo vissuto quello l'anno scorso a Ginevra, un primo aprile, quasi un pesce d'aprile, sembra non andiamo più a pesca come andavamo anni fa, perché ci preoccupiamo anche dell'ambiente dove la gente vive e dunque l'acqua diventa è così importante che non preoccupa solo i pescatori, però noi siamo un po' come i contadini che guardano il cielo, che si dicono se viene la pioggia forse ce la facciamo, e dunque abbiamo questa posizione un po' di salvaguardia della biodiversità idrica.
0: E siete come delle sentinelle, però mi scusi, ma ha ancora senso pescare, pescare in queste condizioni? Allora, c'è il problema degli uccelli che mangiano i pesci, c'è il problema della siccità e dei corsi d'acqua sempre più poveri d'acqua, le temperature sono sempre più calde e quindi l'acqua si surriscalda e certe specie ittiche sono a rischio, troppe imbarcazioni, troppi battelli, troppi natanti, c'è il tema dei deflussi minimi, pescare in queste condizioni ha ancora senso?
2: Ah, spero bene. Diciamo, bisogna sempre essere positivi, però è vero che non andiamo più a pesca nei fiumi, non parlo dei laghi dove si può ancora avere delle popolazioni che si può che si può prendere, ci sono dei limiti, abbiamo regole da seguire, le regole sono diventate sempre più ci limitano di più, però io non cerchiamo proprio di poter continuare a praticare la nostra attività anche se i problemi sono grandi. Noi,
0: grandi e tanti, non riguardano soltanto voi pescatori, qualcuno ce lo fa notare, il problema certo è vostro in questo caso qui, ma riguarda l'ambiente, riguarda tutte e tutti noi, perché è un problema ambientale. Allora, rimanete con noi, Ursula Kinger e Maxime Prevedello, stiamo parlando di pesca, di pescatori e di come è cambiata la pesca per un'infinità di problemi, e li abbiamo elencati, li abbiamo spiegati, li stiamo appunto raccontando in questa ora di mille voci, ovviamente anche con i vostri contributi allo 076 321 11 13 o le vostre telefonate in diretta allo 0848 030808. È un mondo che sta cambiando, certo i cambiamenti climatici stanno incidendo anche sulle specie ittiche e abbiamo sentito i problemi e le difficoltà sono parecchi, e soprattutto per i pesci è sempre più difficile sopravvivere in temperature sempre più elevate e critiche. Sono le 11.45, il momento del notiziario in lingua facile, l'ultimo alle 11.45, perché dalla settimana prossima il notiziario in lingua facile sarà tutti i giorni alle 13.
3: Notizie in lingua facile. La Svizzera e il Vietnam hanno firmato un accordo commerciale. Il Vietnam si trova in Asia. Questo accordo di libero scambio prevede di togliere le tasse doganali su certi prodotti svizzeri venduti in Vietnam. Anche sui prodotti del Vietnam saranno tolte le tasse doganali. L'accordo riguarda anche gli altri paesi che fanno parte dell'Associazione Europea di Libero Scambio, come l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia. In Ticino ci sarà un cambio di gestione dei battelli sul lago di Locarno, il lago Maggiore. Adesso i passeggeri usano il trasporto organizzato dalla società Navigazione Lago di Lugano. Il governo del Cantone Ticino ha deciso che sarà un'altra società a organizzare questo trasporto, ovvero la società FART. FART è la società che gestisce i treni della linea ferroviaria Centovallina che collega Locarno a Domodossola, in Italia. Nel Canton Grigioni mancano zone dove i nomadi Yenish e Sinti possono fermarsi con le loro roulotte. Yenish e Sinti sono delle persone di origine svizzera, hanno una propria cultura e si spostano di continuo. Il governo del Canton Grigioni dice che sono necessari due grandi parcheggi per ospitare 30 roulotte. Il consigliere di Stato grigionese Martin Bühler ha detto che il governo sta cercando questi spazi. L'idea è di creare questi due parcheggi sulle strade che i nomadi usano di più. In Venezuela le persone morte a causa di terremoti del 24 giugno sono almeno 2.600. L'organizzazione svizzera Catena della Solidarietà sta raccogliendo soldi per aiutare la popolazione venezuelana colpita. Per ora sono stati raccolti più di 10 milioni di franchi. Ieri c'è stata una giornata speciale organizzata in tutta la Svizzera e anche alcuni cantoni e città hanno donato dei soldi.
0: Riprendiamo Mille Voci ricordando che da lunedì prossimo il notiziario in lingua facile sarà alle 13 e non più alle 11:45, ma ci sarà ancora perché è un momento importante e anche apprezzato della nostra programmazione radiofonica, anche radiotelevisiva, perché siamo anche in tele alla mattina. Allora, stiamo parlando di pesca, di pescatori, dei pesci che lottano per la sopravvivenza, perché lo abbiamo detto, le temperature estive sono sempre più critiche, le acque sempre più calde, i corsi d'acqua, i laghi, i laghetti e i fiumi. C'è addirittura Ursula Kinger che dice che da ex pescatore, ma anche grande amante della natura, è Davide che ci scrive: ritengo che la pesca nei tratti di fiumi in difficoltà andrebbe sospesa fino a quando gli stessi, cioè i tratti di fiume in difficoltà, saranno nuovamente in salute, vedi deflussi minimi. Secondo lei, Ursula Kinger, potrebbe essere una buona soluzione sospendere la pesca in certi tratti di fiume in difficoltà?
1: Ma per certe specie, come per esempio per il temolo, noi abbiamo già istituito a suo tempo, qualche anno fa, dei periodi di moratoria durante i quali questa specie, che era in crisi nel fiume Ticino, era vietata la cattura. Dopo un po' di tempo abbiamo notato che c'era qualche presenza in più e quindi abbiamo riaperto questa pesca al temolo con delle fortissime limitazioni: 2 catture al giorno al massimo, per 20 catture per tutta la stagione, e questo perché a noi serve comunque di sapere in un modo o nell'altro come evolve la popolazione di temoli nel fiume Ticino. E quindi la pesca non è solo prendere e portare a casa, la pesca è anche raccogliere dei dati che servono poi per la gestione delle emissioni, la gestione per le regole del gioco, ovvero per se innalzare la misura, se ridurre il numero di catture o altro. Quindi la pesca serve anche come mezzo di indagine,
0: per segnalatore.
1: Sì, esatto.
0: Segnalatore per capire un po' come stanno i corsi d'acqua. E lei ha detto però prima chiaramente che i corsi d'acqua che stanno peggio sono i fiumi, soprattutto i tratti finali dei fiumi, quelli che portano l'acqua nei laghi.
1: Ma vede, c'è una conseguenza automatica, senza star qui a fare mille proibizioni: in questi tratti la pesca è praticamente ormai assente. È come vietare di pescare in una vasca da bagno dove pesce non ce n'è.
0: Eh sì, sono pozzanghere, quindi, certo, quindi c'è poco da pescare.
1: C'è poco da vietare, nel senso che il pescatore si sposta dove il pesce c'è, quindi si tratta poi di misure soprattutto
0: però
1: simboliche.
0: Françoise, arrivo, ci ha chiamato lo 0848 030808, arrivo subito. Però lui, Kinger, lei sta pescando al lago Cadagno, quindi è sopra Ambrì, Faido, sì, insomma.
1: Sì, sono vicino, sopra il ritmo,
0: esattamente, a Cadagno. È sicuro che fra 20 anni si potrà ancora pescare?
1: Non lo so,
0: quello è il problema.
1: Non è un veggente,
0: ma il timore è che fra 20 anni nessuno andrà più a pescare al lago Cadagno, perché di pesci in quell'acqua, magari a 23-24 gradi,
1: non ce ne saranno più. Mi sembra poco probabile, però.
0: Sono troppo pessimista?
1: Ma io spero che fra 20 anni, di essere ancora in vita, di poter ancora andare a pescare a Cadagno, visto che è un lago che è facilmente accessibile.
0: Allora sentiamo Françoise, buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno signor Bolzano e buongiorno all'Urs anche, che mi conosce sicuramente. Io toccherò la cosa. Allora, ho già pensato dove l'attaccherò, non subito. Sono d'accordo, i pescatori vanno bene, però non c'è più la riproduzione artificiale dei pesci e quelli si denotano, salvo i fiumi laterali, vi dico che si salvano ancora. Però mi dispiace di toccare un po' questa emissione, hanno svuotato il Luzzone, hanno svuotato Palaniedra, hanno svuotato la diga della Versasca, io sto ancora aspettando lo svuotamento della diga di Malvaglia, nella quale ci sono dei contrasti col cantone e anche magari con il signor Urs. Ecco, la ringrazio.
0: Grazie per la sua domanda molto precisa, puntuale. Ursula Kinger?
1: Non è una questione di contrasti. L'azienda idroelettrica che sfrutta il bacino di Valvaglia ha una visione. Noi pescatori, unitamente alle associazioni ambientaliste, WWF Pro Natura, abbiamo un'altra visione. Il cantone deve decidere. Adesso, nel prossimo un anno e mezzo, il cantone dovrà decidere a quale visione delle due aderire o di trovare un eventuale compromesso.
0: Risposta molto chiara, anche un po' politica, però ci sta.
1: Ma sa, quando si ha a che fare su questioni legate a deflussi minimi o svuotamenti di bacini con potenziali danni importanti ecologici sugli ecosistemi acquatici, bisogna essere cauti nel dichiarare certe cose. I temi sono molto molto complessi, per cui banalizzarli sarebbe anche sbagliato.
0: E sui deflussi sarà interessante ritornare, perché è un tema che vedo sta prendendo e sta interessando parecchio. Qualcuno dice deflussi discontinui, può essere una soluzione?
1: No, anzi è un grosso problema. Il deflusso discontinuo è un grosso problema, è forse uno dei peggiori. Il deflusso discontinuo è quel deflusso che viene indotto dalla chiusura e dall'apertura di una centrale idroelettrica, ovvero si passa da un regime di basso deflusso quando l'azienda trattiene l'acqua in una diga, quindi a valle non si sfrutta, non si turbina, e quindi il deflusso è molto basso. Dal momento in cui si turbina, una montagna di acqua entra nel fiume e si passa da deflussi. Io ricordo un valore lungo il fiume Ticino, che adesso però verrà smorzato dalla nuova sistemazione fatta al Ritom. C'era un rapporto di un metro cubo al minimo contro 90 al momento in cui c'erano in produzione le aziende idroelettriche. Capisci? È come tirare lo sciacquone del gabinetto.
0: Però Luckinger, da una parte si dice dobbiamo puntare sulle energie rinnovabili, che sono fondamentali, che sono più sostenibili, e c'è anche l'energia idroelettrica, quindi il deflusso minimo serve a incamerare acqua alle aziende elettriche per poi produrre l'energia idroelettrica. Dall'altra parte voi dite il deflusso minimo però crea un problema nelle fonti d'acqua, nelle sorgenti e soprattutto nei corsi d'acqua. Allora, come conciliare tutte le esigenze?
1: E questo è un grosso problema.
0: Questo è il tema, perché alla fine, cioè, da una parte se ci sono i deflussi è perché c'è un motivo anche ambientale.
1: Certo, però ripeto, è un problema molto complesso. Adesso di rinnovabile c'è, per esempio, in estate una iperproduzione di fotovoltaico, a quel momento in cui noi avremmo veramente bisogno di un po' più di acqua in estate.
0: Sì, capisco.
1: Quindi bisognerà trovare un bilanciamento tra le varie fonti di energie rinnovabili. Rinnovabili, ha detto bene.

0: l'elettrico e accendo la luce e la televisione.
1: Per andare, per andare al lago Cadagno va con l'auto, probabilmente l'auto se la carica con l'elettricità, usa anche l'energia idroelettrica, e quindi il deflusso minimo le serve per caricare l'auto alla fine. Poi gira che ti rigira, poi arriviamo lì, ecco. Allora cosa fare qui di Iuris?
0: Ci sono dei compromessi, ci sono delle basi giuridiche che impongono l'analisi di questa situazione. C'è una legge federale sulla protezione delle acque che detta le regole del gioco, e a queste regole non si può discutere più di quel tanto. Noi aspettiamo che queste regole vengano applicate, ma non perché adesso non le vogliono applicare, ma perché bisogna aspettare, come ho detto prima, la decadenza delle concessioni date 40-80 anni fa, senza pensare quello che sarebbe poi accaduto
1: con i cambiamenti climatici. Certo, velocemente, qualcuno sostiene che la cozza quagga è uno dei peggiori problemi lacustri in Svizzera, è vero? Prevedello? La cozza quagga.
2: Sì, lo viviamo da tanti anni adesso sul lago Lemano. È diventato il lago Lemano è pulitissimo, non c'è più tanta. Un lago deve anche cambiare colore, ci sono piante, le chiamiamo le.
1: Avete le pulci d'acqua, però, che danno fastidio ai nuotatori.
2: Sì,
1: è un problema.
2: No, le pulci non è un problema, però le cozze quagga sì, quelle là distruggono l'inizio della catena alimentare e dunque hanno un'influenza molto importante sulle popolazioni.
1: Come si chiamano? Cozze quagga?
2: Quagga.
1: E la pesca che viene fatta con i sonar è un problema? Qualcuno dice sì, per qualcuno è effettivamente un problema la pesca fatta con i sonar.
2: Io non vado a pesca per guardare la televisione, io vado a pesca per guardare la natura e ecco, così da noi il problema è che sul Lemano siamo in frontiera con la Francia e non possiamo fare una proibire da noi e i francesi possono usarlo. Dunque per il momento c'è un po' di libertà su questi
1: libertà agenti, da noi in Ticino invece nella Svizzera italiana
0: io faccio parte anche della Commissione Internazionale per la Pesca Italo-Elvetica. Abbiamo deciso una moratoria di 3 anni che vieta l'utilizzo di questo particolare.
1: Ma cos'è?
0: È un sonar molto performante, troppo performante. E
1: cioè che io mentre pesco vedo sott'acqua.
0: No, vede il pesce, lontano anche 100 metri e poi ci va sopra. Non è più sportivo.
1: È un facilitatore, qualcosa che facilita la pesca.
0: Certo. E noi l'abbiamo vietato e gli italiani sono d'accordo con lui, quindi i due commissari.
2: Siete stati bravi a farlo. Anch'io sarei d'accordo con questo divieto non andiamo più a pesca per guardare una televisione.
1: No, assurdo. Grazie Maxime Prevedello, pescatore ginevrino e presidente della Commissione Pesca e segretario anche generale della Federazione delle Società di Pesca Ginevrine. Grazie anche a Urs Luckinger per questa ora intensa dedicata alla pesca, ai pescatori e alle acque sempre più calde dei nostri corsi d'acqua, laghi, laghetti e fiume. Urs Luckinger, presidente della Federazione Ticinese per l'Acquicoltura e la Pesca, con Mille Voci. Ci ritroviamo lunedì a partire dalle 10. Vi auguro una buona continuazione di giornata, di ascolto per chi ascolta la radio e di visione per chi invece guarda la TV.
3: Rete 1.
4: Buongiorno da Amanda Pfendler, ecco i principali temi che tratteremo nel radiogiornale in onda fra mezz'ora. È salito a 30 il numero delle persone uccise nell'attacco russo di mercoledì notte contro la capitale ucraina, Kiev. Altre 4 persone sono morte per un raid la scorsa notte nella regione di Sumy. Con un ospite in pagina cercheremo di capire le ragioni di questi attacchi così devastanti. E in Iran il paese si prepara a celebrare i funerali del grande Ayatollah Ali Khamenei, ucciso a fine febbraio nel primo attacco israelo-statunitense nel paese. Dureranno 6 giorni. In Svizzera inizio giornata di festa con la vittoria della nazionale ai 16esimi della Coppa del Mondo. Siamo andati a seguire

0: seguire la partita con chi ha scelto di guardarla in compagnia tra caffè, gipfel e birra. Per la quarta volta consecutiva la Nati giocherà quindi un ottavo di finale dei mondiali di calcio nel segno della continuità e di Manzambi, il nuovo che avanza. Si apre questa sera la 60esima edizione del Montreux Jazz Festival che ogni anno attira oltre 250.000 spettatori.
1: Il momento dell'aggiornamento sulla viabilità delle nostre strade svizzere della Svizzera italiana sulla A2 prima del portale sud della galleria del San Gottardo. Ci sono 2 chilometri di coda con attese di 20 minuti circa tra Quinto e Airolo in direzione nord. Identica situazione anche nella direzione opposta, quindi tra Wassen e Göschenen, dove ci sono 2 chilometri di coda anche lì e 20 minuti d'attesa circa. Ricordiamo inoltre che la corsia preferenziale Cupra è aperta e che l'entrata autostradale di Airolo è chiusa verso la galleria. Sempre sulla A2 vengono segnalate delle code anche fra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. E ora, come ogni venerdì, passiamo all'assegnazione dei 100 franchi in buoni benzina offerti da City Carburoil e le sue stazioni Eni. Questa settimana i buoni vanno a Gioele di Vacallo, che negli scorsi giorni ci ha segnalato la chiusura sulla A2 della galleria di San Nicolao. Ringraziamo quindi Gioele e tutti gli automobilisti e tutte le automobiliste che ci informano sulla situazione viaria telefonando al numero gratuito 0800 800 020.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali. Rete 1. Meglio di così. Nuova puntata di Meglio di Così, ogni giorno un piccolo spazio per rallentare, ascoltare tre idee concrete, guardare ciò che hai già con occhi nuovi. Non serve rivoluzionare tutto, basta una prospettiva diversa. Cosa può diventare più leggero oggi? Cosa può funzionare meglio? Cosa posso provare a fare senza nessuno sforzo? Ogni giorno un ospite e quest'oggi ho il grande piacere di avere con me Stefano Ferrando, ovviamente non ha bisogno di presentazioni e è un, come si dice, un po' ce l'aspettiamo il tema che porti oggi.
3: Come sono prevedibile.
2: No, non sei prevedibile.
3: Ma sei sicura di non voler far fatica? Perché con me si fa fatica.
2: No, no, ma possiamo fare fatica, però possiamo magari alleggerire o fare fatica meglio. Perché parliamo del Tour de France oggi, Stefano, perché tu parti tra poco.
3: Hai visto quella valigia qui?
2: Sì, tu parti tra pochissimo.
3: La valigia e la sacca con la bicicletta.
2: Ecco, quindi noi vogliamo tre consigli pratici, utili e concreti per seguire il Tour de France, che tra l'altro parte dalla Spagna. Anche qui mi chiedo, ma perché un Tour de France esce dalla Francia? O in generale anche gli altri sono, perché anche il tour, altri tour, Giro d'Italia anche esce dall'Italia, no?
3: Giro d'Italia è partito dalla Bulgaria, in passato è partita dall'Albania e il Tour de France fa la stessa cosa.
2: Da dove parte?
3: Parte da Barcellona, ma è già partito, non so, da Londra, tornerà a Edimburgo, è partito da Copenaghen, è partito da Firenze. Insomma, si va a cercare delle location diverse. Allora, spezzo subito questo romanticismo che mi accompagna quando parlo del tour, lo fa per vil denaro.
2: Ah, ecco.
3: Però poi al tempo stesso...
2: Ma per quale motivo però? Perché ottengono sponsor? Per quale motivo?
3: Guarda, molto semplicemente, il Grand Départ del Tour de France, vuol dire ospitare il Tour de France per 3 giorni, porta un'attenzione mediatica e soprattutto un'attenzione turistica di un livello tale che nessun'altra campagna pubblicitaria ti darebbe, oppure te lo darebbe ma a costi nettamente superiori. Si dice, dati alla mano, che se tu investi un franco nel Grand Départ per ospitare il Tour de France, nel giro di 3 anni, 5 anni, te ne ritorneranno 5 o 6 franchi. Quindi, Clarissa, se dovessero dirti dammi un franco che io tra 3 anni te ne do 5, tu che cosa fai?
2: Dove te li bonifico?
3: ecco, spiegato il motivo. E poi c'è un altro motivo.
2: Ma come
3: parte
2: fanno
3: da
2: a scegliere però? Nel senso che è la città che si propone.
3: Certo, ci sono le
2: quindi
3: candidature.
2: Quindi chi dà più soldi, insomma, vince.
3: Beh, non solo. Adesso noi l'abbiamo
2: fatta un po' semplificata,
3: ma non solo quello. Per esempio, Barcellona quest'anno ha un motivo molto particolare, perché il tour parte dalla città catalana. E pochi giorni fa l'abbiamo visto. È stata inaugurata ufficialmente la Sagrada Famiglia. I lavori non sono proprio finiti, ci vuole ancora qualche anno, però quest'anno 100 anni dalla morte del suo secondo architetto, perché tutti pensiamo che Gaudì fosse il primo architetto, ma lui ha ereditato quel progetto poi l'ha trasformata in quella che è, e quindi quest'anno, in occasione del centenario della scomparsa di Gaudì, si parte da Barcellona. Si starà a Barcellona, ma non solo, perché la seconda tappa, per esempio, partirà da Tarragona e arriverà a Barcellona, quindi si darà un occhio a tutta la regione, non solo alla città.
2: Ma da quanti anni che il Tour de France non è più in Francia?
3: No, beh, poi torna in Francia dopo la terza tappa, torna.
2: Però l'apertura,
3: come partenza.
2: Sì.
3: No, beh, l'anno scorso è partita da Lille, partita dal nord, si cerca di alternare, o comunque
2: non fare solo all'estero,
3: E comunque abbiamo detto del tour, abbiamo detto del giro, ma anche la Vuelta, per esempio, l'anno scorso era partita da Torino. Quest'anno partirà da Monte Carlo, ecco, vedi.
2: Che chic, quest'anno ha fatto un salto di classe. Allora, il primo consiglio regali oggi.
3: Allora, come seguire il Tour de France? Con quale mezzo? C'è un mezzo che per eccellenza è quello ideale, che è il camper. Infatti il Tour de France si svolge durante le vacanze estive, le vacanze scolastiche, e il tour è seguito da una miriade di camper. Tu vedi camper ovunque, un po' perché i francesi sono portati anche a questo tipo di vacanza, ma se tu vuoi seguire il tour, o ti muovi con l'auto e quindi poi vai a cercare degli alberghi nelle località, nelle zone dove arriva il tour, ma se tu sei in camper, e in Francia questo è possibile, ti fermi dove vuoi, dormi dove vuoi, e quindi ti piazzi e ti godi il tour in questo modo. Qualche anno fa, Clarissa, ho incontrato, io prima delle tappe faccio la ricognizione in bicicletta, non tutta la tappa, perché dopo sembra che faccia il tour anch'io, faccio un po' di chilometri, ecco, mettiamo così, e regolarmente vedevo un camper con un signore con un cartello al Tour de France dal 1964, mi sembra che fosse o 64 o 66, e un giorno mi sono fermato e gli ho chiesto: ma scusi, lei mi vuol dire che segue? Fa: sì sì, io dal 1964 faccio le mie vacanze in camper seguendo il Tour de France.

0: torniamo a parlare di ciclismo, ovviamente con un esperto, ovvero Stefano Ferrando.
1: Ero sul camper che stavo preparando il caffè per noi due.
0: Grazie. Allora, Stefano Ferrando, esperto di ciclismo, oltre che di tante altre cose, ma oggi ne approfittiamo della
1: ma
0: tua presenza.
1: Ma smetti di dire esperto, è vero, dopo uno
0: vero,
1: ci crede. Cioè,
0: ma è la verità, è una tua passione. È una passione. Quindi oggi ci regali tre consigli, tre dritte per vivere al meglio il Tour de France. Uno interessantissimo, ci hai spiegato per quale motivo il Tour de France quest'anno in generale non parte sempre dalla Francia, ma si va all'estero, anche appunto perché c'è un ritorno, un introito economico di turismo per la città che ospita all'inizio, no? Come si chiama?
1: Grand Départ.
0: Il Grand Départ. Il Grand Départ. E ci hai detto il modo utile, ideale, funzionale col camper.
1: Sì, se tu vuoi seguire il tour, ti muovi col camper, poi puoi farlo anche in bicicletta, c'è anche chi fa il misto. Usa il camper e poi magari non vuole andare sul percorso, perché soprattutto dove ci sono le grandi salite, in modo particolare nelle Alpi, i Pirenei va già meglio, il massiccio centrale, che è poi la parte più bella secondo me della Francia per seguire il tour, ancora meglio, però per non trovarti imbottigliato nel traffico, perché capita anche questo, magari tu col camper arrivi a 50 km, scarichi la bicicletta e vai sul percorso con la tua bici. E lì
0: elettrica va bene o quelli che seguono il tour guardano male con la bici elettrica?
1: No, assolutamente tutte le bici
0: sono benvenute.
1: Vedi, io ho tanti amici che magari dicono: ah, sai, ho comprato la bici, però non arrabbiarti con la presa elettrica. Perché devo arrabbiarmi? Assolutamente. E qui vengo al secondo consiglio utile, perché tu segui il tour, vuoi vedere la tappa. Ma dove ti piazzi, cara Clarissa, per vedere la tappa? Qual è il posto migliore per vedere la tappa?
0: Come faccio a scegliere la location migliore?
1: Esatto. Allora, tu che sei una famosa, sicuramente, no, per esempio, tu vai a Monte Carlo per il Grand Départ della Vuelta, tu sei una VIP e quindi sarai invitata nelle aree VIP tranquillamente. Invece i pori tapini come me vanno a cercare il posto migliore sulla strada. Parliamo delle grandi salite, perché poi alla fine ti cerchi una salita, non per altro, che li vedi passare un po' più lentamente. Che questi passano
0: certo,
1: 50-60 all'ora.
0: Non li vedi neanche.
1: Che è passato? Aspetta, ho visto una macchia colorata. Ecco, vai a cercare le salite. C'è chi dice che il posto più bello è negli ultimissimi metri, gli ultimissimi chilometri.
0: Anche qui non è detto.
1: Io dico di no, perché lì c'è sicuramente più gente. Secondo me il posto più bello è quello che senti tuo, magari è un posto non particolarmente iconico di quella salita, però magari è un posto dove c'è meno gente e quindi lo senti più tuo, potrai vedere la corsa, passare lì e soprattutto cercare un posto isolato in una tappa del Tour de France, che non è facile.
0: È quello, infatti, immagino.
1: Perché ci sono corridori che mi hanno raccontato che loro hanno fatto tappe senza vedere un metro di strada, senza pubblico. Che è una cosa fantastica, che poi per i corridori è un problema. Perché
0: si distraggono?
1: No, sto pensando a qualche cosa di molto più pratico io.
0: Cioè?
1: Se tu stai in sella per 6-7 ore...
0: Devi andare in bagno a un certo
1: punto.
0: Esatto.
1: E se tu fai...
0: C'è tutta quella gente lì.
1: Tu non puoi, il regolamento parla chiaro, tu non puoi fare la pipì mentre...
0: Sei in
1: gara.
0: Sai
1: che i ciclisti vanno e la fanno mentre pedalano, no?
0: No, però ecco, questo non lo sapevo, nel senso che mentre pedali la fai, ok.
1: Sì.
0: Okay.
1: Sì, ecco, e il problema è che se c'è del pubblico e la giuria ti vede, ti dà dai 200 ai 500 franchi di multa. Perché?
0: Se fai la pipì in una tratta dove c'è del pubblico.
1: Esatto, qualcuno ti vede. Quindi questa cosa.
0: Però scusa, in TV si vede questo, no?
1: No, allora diciamo
0: cercano
1: che la TV quando si vede qualcuno che si sta per fermare, vedi che regolarmente che la telecamera si sposta.
0: Ok, si sposta elegantemente,
1: esatto.
0: Lasciano un po' di privacy, un po' di intimità.
1: Però se tu sei in un posto isolato, prima della gara, sai cosa passa al Tour de France? La carovana pubblicitaria. E la carovana pubblicitaria al Tour è forse il motivo che spinge tanta gente a fare le vacanze al Tour de France.
0: Per quale motivo?
1: Perché la carovana pubblicitaria del Tour de France è qualcosa di meraviglioso. Tu pensa 45 minuti, un'ora... di macchine colorate, macchine che sono trasformate in una lavatrice piuttosto che in Asterix e Obelix, in prodotti pubblicitari che attraversano, che fanno il percorso della gara e mentre...
0: Regalano gadget.
1: Bravissima.
0: E quindi, ma che bello!
1: Se tu sei in un posto dove ci sei solo tu, i gadget arriveranno tutti a te.
0: Ah, certo, quindi li riesci a raccogliere tutti.
1: E sono una cosa meravigliosa, perché tu in quel momento pensi che quelle cose siano meravigliose. E dice, quando tornerò a casa sarò il più invidiato, metterò questo cappellino che solo io ho. Poi quando arrivi a casa ti rendi conto che è una delle cose più inutili e brutte sulla faccia della terra, ma vuoi mettere la gioia di quel momento nel raccogliere e riempirti la valigia, il camper o lo zaino di tutti quegli oggetti. E sempre legato un aneddoto, prima ti ho raccontato il signore che seguiva il tour dal 64, durante le ricognizioni mi era capitato di vedere una famiglia che regolarmente si piazzava in discesa. Adesso io prima ti ho detto,
0: mettiti in salita che così li vedi meglio.
1: Esatto, però le salite al tour sono sempre prese d'assalto. Vedo questi che sono in discesa, mi fermo e dico, scusate un attimo, ma voi in discesa che cosa vedete? Cioè, se già normalmente vanno 50-60 all'ora, in discesa vanno 80-100, non vedete proprio niente. Fa, vero, non vediamo niente dalla corsa, ma la carovana quando passa ci siamo solo noi e quindi ecco, lo zaino è pieno solo per noi.

0: Grazie a Stefano Ferrando, quest'oggi insomma impariamo delle chicche nuove. E beh, comunque ci dai degli aneddoti che insomma non è che tutti magari conoscono, e ci stai dando dei consigli pratici su come vivere meglio il Tour de France. Quindi ci hai detto viaggio in camper, l'ideale, che così ci si può spostare, si più agevoli, magari con la bicicletta, che sarebbe meglio. Il secondo consiglio che hai dato è come scegliere la location,
1: dove piazzarsi durante una tappa.
0: Quindi tu dici meglio in salita.
1: Meglio in salita perché li vedi passare più lentamente. Però il mio consiglio poi è molto sentimentale. Non scegliete per forza la salita più iconica. Per esempio, arrivano sugli Alpe d'Huez quest'anno. Io mai nel mondo andrei all'Alpe d'Huez a vedere la gara, perché si è trasformata in una discoteca a cielo aperto.
0: Perfetto, loro sono già lì.
1: Vabbè, è un'altra cosa. Io sono molto più, vedi, sono molto più orso, e quindi sceglierei altri.
0: No, perché altri tu hai la passione per il ciclismo, io invece per far festa, quindi ovviamente io andrei dove fanno festa.
1: Guarda che faccio festa anch'io, non è che. E terzo consiglio, allora, quest'anno si parte da Barcellona, ma quali sono le tappe o le città, le location migliori da...
0: Ah sì, perché quante sono le tappe?
1: Sono 21 tappe.
0: 21, quindi uno non è che le può fare tutte. Sì, sì, cioè le può fare, però è un impegno.
1: Però,
0: 21 tappe.
1: Ecco, io ho pensato a tre grandi macro zone. Abbiamo già accennato qualche cosa a Barcellona. Quest'anno cioè, è stata inaugurata la Sagrada Famiglia. Si arriverà al Montjuïc, che è questa collina, questa montagnetta a Barcellona, che è anche carica di significati storici anche per il ciclismo. Perché lì, per esempio, Gimondi aveva vinto un mondiale bellissimo. Lì arriverà tra l'altro la prima e la seconda tappa, arriveranno proprio lì, e dopo, beh, dopo ci sono le salite iconiche. Ho parlato dell'Alpe d'Huez. Tu puoi andare perché ti piace fare festa, sappi che ci saranno 21 tornanti all'Alpe d'Huez, ogni tornante sarà praticamente una discoteca a cielo aperto. Io non l'amo particolarmente perché ci va tanta gente che alla fine ci va solo per
0: far festa,
1: per fare festa
0: e non per il ciclismo,
1: e quindi sono un po' noioso. Quindi quest'anno poi tra l'altro lo faranno due volte l'Alpe d'Huez, prima da un versante e poi dall'altro. Quello che viene meno frequentato spero che possa soddisfare un po' più i romantici, però io lascerei perdere l'Alpe d'Huez, lascerei perdere le Alpi, e io vi consiglio in maniera spassionata i Pirenei, perché sono più dolci, sono più veri, sono magici. I Pirenei, che poi oltretutto le Alpi se la tirano molto. Vedi, tu sei già da Monte Carlo.
0: Ma no, dai, non dire così.
1: I Pirenei sono molto più ruspanti, e oltretutto nella storia del Tour arrivano prima delle Alpi, perché nel 1910 c'è la prima tappa di montagna sui Pirenei, le Alpi arrivano solo l'anno dopo.
0: Ok.
1: Tra l'altro nel 1910 arriva questa tappa che... Puoi immaginare cos'erano le biciclette a quegli anni.
0: Sì,
1: ecco, non era come la tua super leggera e equipaggiata di qualsiasi cosa.
0: No, io in realtà ho una mountain bike proprio basica, quindi no, non faccio testo.
1: Però hai delle
0: io.
1: Luci fantastiche.
0: Le lucine, sì,
1: vedi?
0: Le lucine,
1: ecco.
0: Sì.
1: E sappi che...
0: Quanto pesava la bicicletta nel 1910, per dare un paragone?
1: 20 kg tranquillamente.
0: Ah, 20 kg. Ecco. Oggi invece una bicicletta...
1: Non può andare sotto i 6,9 kg, 6,8 kg, per regolamento. Potrebbero farle molto più leggere, però dopo diventa pericoloso. Comunque in questa prima tappa pirenaica, Octave Lapize, transitando su uno dei colli, si rivolge verso gli organizzatori e urla loro: siete degli assassini. Quindi vedi, anche storicamente sono delle cose meravigliose. Però Pirenei bellissimi, ma il punto migliore secondo me è il Massiccio Centrale. Il Massiccio Centrale, che è la cosiddetta diagonale del nulla, detta così perché neanche i telefoni prendono.
0: Ah,
1: cioè ecco, lì sarà come,
0: cioè per dire, puoi proprio concentrarti solo sulla gara.
1: Ma no, sulla gara o su quello che c'è attorno, perché è come andare nel Massiccio Centrale, è come viaggiare nel tempo. Ti ritrovi in paesini che sembrano fermi agli anni 60, agli anni 70, per sia a livello di costruzione, ma anche la gente, proprio gente che ha ancora voglia di condividere, gente che ha voglia di parlare. E poi guiderete o pedalerete in un verde che noi in Svizzera di verde ce ne insomma,
0: ce ne intendiamo.
1: Ecco, ma quel verde lì, cara Clarissa, tu non l'hai mai visto. Ti riempirai gli occhi di un verde che è clamoroso. Perché? Perché alla fine ti muovi su dei cocuzzoli dolci, che sono abbastanza alti anche, ma che sono dei vulcani sopiti da 8.000 anni, e questo ha reso queste terre così verdi e così particolari. In chiusura, nel vero senso della parola.
0: Nel vero senso della parola, in chiusura.
1: Ecco, in chiusura, dove si arriva? Si arriva a Parigi. Da 2 anni a questa parte si sono inventati, dopo i Giochi Olimpici, un circuito finale che va verso Montmartre, quindi passa davanti al Sacro Cuore. E lì, lo so, io vi ho detto, all'Alpe d'Huez non andate perché c'è troppa gente.
0: E quindi a Parigi come fai?
1: Lo so, però lì, guarda, ai Giochi Olimpici ho vissuto un'emozione incredibile e speravo che il tour non replicasse, perché era stato magnifico. Il tour lo ha replicato l'anno scorso e ho detto, ci picchia, hanno fatto bene. E quindi andate pure su Rue Le Pic, magari sentirete anche nella vostra testa Yves Montand che canta Rue Le Pic, magari vedrete qualche poeta bohemien che cammina così un po' stralunato, che sta pensando a qualche poesia d'amore, magari guardando da quella finestra vedrai Van Gogh che sta dipingendo Le Moulin de la Galette nel suo appartamento. Quindi è un luogo magico su quel porfido.
0: Alla romantico, fine, romantico. Però non col camper lì.
1: No, lì ecco, lì col camper lì non ci andate, il camper lo lasciate fuori Parigi.
0: Però volete. In bicicletta, cioè...
1: Sì, però devi arrivare per tempo, perché è sempre pienissimo.
0: Cioè, per tempo cosa vuol dire? Quanto tempo prima devo arrivare?
1: È la mattina presto. Poi loro arrivano verso le 5 del pomeriggio, la mattina...
0: Cioè, mattina presto intendi? Tipo alle 6 di mattina devo già arrivare lì?
1: Le 6, guarda...
0: un buon orario.
1: L'anno scorso un mio amico da Bologna è arrivato... con il suo sgabellino e si è piazzato verso le 7:30 e se l'è goduta alla grande. Perché c'era tutta l'attesa, la carovana pubblicitaria, la corsa che sta per arrivare, poi quell'esplosione di colori e di gioia.
0: Grazie Stefano Ferrando, non potevamo vivere il Tour de France meglio di così. Meglio di così?
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
3: La meteo con il Festival Organistico di Magadino, concerti dal 30 giugno al 17 luglio.
4: Buongiorno a tutti dalla redazione Meteo. Previsione fino a stasera. Al sud e all'ovest in prevalenza soleggiato con temperature massime sui 32 gradi. Nella Svizzera centro-orientale parzialmente soleggiato con qualche rovescio isolato. Temperature massime intorno ai 26 gradi. Ed ora passiamo alla previsione per domani, sabato 4 luglio. Sull'insieme del paese sarà soleggiato con qualche cumulo sui rilievi. Le temperature minime saranno comprese fra 13 e 18 gradi, mentre le massime fra 28 e 31 gradi. Per il momento è tutto. A voi l'augurio di una buona giornata. Dalla redazione Meteo, Rosita Orlando.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
5: Buongiorno da Amanda Pfendler. È salito a 30 il numero delle persone uccise nell'attacco russo di mercoledì notte contro la capitale ucraina, Kiev. Altre 4 persone sono morte per un raid la scorsa notte nella regione di Sumy. Con un ospite cercheremo di capire le ragioni di questi attacchi così devastanti. E in Iran il paese si prepara a celebrare i funerali del grande Ayatollah Ali Khamenei, ucciso a fine febbraio nel primo attacco israelo-statunitense nel paese. Dureranno 6 giorni. In Svizzera inizio giornata di festa con la vittoria della nazionale ai 16esimi della Coppa del Mondo. Siamo andati a seguire la partita con chi ha scelto di guardarla in compagnia tra caffè, gipfel e birra. Per la 4ª volta consecutiva la Nati giocherà quindi un 1/8 di finale dei mondiali di calcio nel segno della continuità e di Manzambi, il nuovo che avanza. Si apre questa sera la 60ª edizione del Montreux Jazz Festival, che ogni anno attira oltre 250.000 spettatori. In apertura l'Ucraina con gli attacchi di mercoledì notte, il bilancio dei morti è ora salito a 30 nella notte, intanto ci sono stati nuovi attacchi russi nel sud e a est dell'Ucraina. Da Kiev sentiamo il nostro collaboratore Davide Maria De Luca per capire quale sia la situazione sul campo.
6: Kiev si è svegliata questa mattina come sotto una coltre di foschia fuligginosa. L'aria ha un odore acre e le autorità cittadine consigliano di tenere chiuse le finestre e di non uscire di casa se non strettamente necessario. Secondo le rilevazioni, oggi è il giorno con l'aria peggiore nella storia recente della capitale ucraina. Si tratta del risultato dei numerosi incendi causati dal bombardamento russo di ieri, un attacco devastante che ha colpito oltre a case e alberghi anche depositi di carburante e zone industriali. Nel frattempo i soccorritori continuano a scavare sotto le macerie del bombardamento. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto proprio questa mattina che ci sono ancora 10 dispersi in 3 luoghi diversi della città. Ma gli attacchi nel frattempo non terminano. Questa notte la capitale ucraina è stata risparmiata, ma i russi hanno colpito Sumy, Kharkiv e Kryvyi Rih, uccidendo 4 persone e ferendone almeno altre 20. Zelensky ieri ha promesso una risposta ucraina agli attacchi russi e a sua volta il Cremlino ha assicurato che intende mantenere la pressione su Kiev. Intanto, qui nella capitale ucraina, è già iniziato il conto alla rovescia in vista del prossimo bombardamento russo.
5: E per un'analisi sui recenti attacchi ucraini che hanno colpito in profondità nel territorio russo, ritroviamo a Mosca il collaboratore Alberto Zanconato. Alberto, qual è l'entità di questi attacchi e come vengono percepiti in Russia?
7: Vengono percepiti con estremo allarme. C'è carenza di carburanti, carenza di benzina, ci sono file di molto lunghe di automobilisti alle pompe di benzina, diverse pompe di benzina anche qui a Mosca sono chiuse, quindi si può pensare che la situazione in altre regioni più lontane sia più difficile. In ben 20 regioni è stata razionata la benzina, quindi sicuramente c'è un allarme e una situazione di malcontento che si aggiunge già alle situazione economica piuttosto in affanno, e tutto questo mentre si avvicinano, mancano ormai meno di 3 mesi alle elezioni per il rinnovo del Parlamento, la Duma, che saranno il 18-20 settembre, quindi un motivo in più di preoccupazione per il Cremlino.
5: Alberto, attacchi russi contro Kiev, attacchi ucraini contro la Russia, cosa dire della situazione interna russa? Qual è la vera tattica di Putin per gestire questa fase della guerra?
7: In questo momento al Cremlino, a Putin, sembra soprattutto premere il fatto di rispondere alle critiche che vengono dall'interno, quindi anche questi ultimi attacchi, questi pesantissimi raid dell'altra notte sull'Ucraina sembrano proprio una risposta alle critiche che arrivano non solo dalla popolazione comune, quindi dal malcontento per i problemi che elencavo prima, ma anche da una frangia di estremisti, di militaristi, di nazionalisti che vorrebbero un'azione più incisiva, azioni più distruttive nei confronti dell'Ucraina, e chiedono perché ancora non venga usata tutta la forza a disposizione delle forze armate russe. E il portavoce del Cremlino Peskov ha dato voce e ha risposto a questi inviti dicendo che si sta pensando ad azioni più incisive, dicendo che al Cremlino è in corso un dibattito tra chi vorrebbe azioni più forti e a chi invece vorrebbe reazioni più moderate.
5: Grazie ad Alberto Zanconato in diretta da Mosca. È una donna ucraina di 39 anni la presunta responsabile dell'attentato con bomba contro la villa dell'oligarca ucraino Vadi Ermolaev e della sua famiglia, avvenuto lunedì nel Principato di Monaco. Dopo l'esplosione sarebbe fuggita a piedi in Francia e poi in auto verso l'Italia utilizzando un veicolo noleggiato in Germania. Le autorità, grazie alle telecamere di sorveglianza, hanno ricostruito il suo percorso e l'Interpol ha emesso un mandato di cattura con codice rosso. La donna, nota per presunti legami con la criminalità organizzata, è ricercata quindi a livello internazionale. Teheran, ma anche l'intero Iran, si stanno preparando per i 6 giorni di funerali che prenderanno avvio domani del grande Ayatollah Ali Khamenei, ucciso a fine febbraio nel primo attacco israelo-statunitense nel paese. Sentiamo Chiara Savi.
8: Yeah. Da giorni, come illustrano video diffusi dall'agenzia di stampa iraniana Fars, Teheran si prepara ad accogliere le spoglie del grande Ayatollah. La sua immagine è ovunque, si costruiscono palchi per i funerali della guida suprema, uccisa come gran parte della sua famiglia in uno dei primi bombardamenti israelo-statunitensi il 28 febbraio scorso. A rendere omaggio oggi alla Salma saranno i leader di una trentina di paesi stranieri. Poi da domani toccherà agli iraniani con una lunga cerimonia religiosa, carica anche di messaggi politici. Si vuole dimostrare l'unità e la compattezza della popolazione iraniana, che ha saputo tener testa all'aggressore americano e che ora si ritrova con nuovi leader. Da una parte il figlio di Khamenei, Mojtaba, nuovo grande Ayatollah, che non è mai apparso in pubblico a causa delle ferite subite nell'attacco in cui è morto il padre. Ci si chiede se sarà presente alle ossequie. Dall'altra c'è il gruppo militare dei Pasdaran, usciti rafforzati dal conflitto. Ad accogliere la salma questa mattina nella capitale è stato proprio il loro capo, Ahmad Vahidi, fattosi discreto durante il conflitto per timore di essere ucciso a sua volta. Teheran, che conta dai 10 ai 16 milioni di abitanti, si aspetta di accogliere altri 15-20 milioni di persone che verranno ad assistere alle commemorazioni. Una sfida anche organizzativa. Gli uffici pubblici rimarranno chiusi fino a lunedì e si è chiesto ai partecipanti di parcheggiare fuori città. Poi la salma di Ali Khamenei partirà per un pellegrinaggio che la porterà nella città santa di Qom, attraverserà il confine con il vicino Iraq per raggiungere Kerbala e Najaf, roccaforti dell'Islam sciita. Infine, la sepoltura avverrà giovedì prossimo a Mashhad, prima città santa dell'Iran e luogo di nascita di Ali Khamenei.
5: Hanno superato i 10 milioni di franchi le promesse di donazione a favore della popolazione venezuelana durante la giornata di raccolta fondi organizzata ieri dalla Catena della Solidarietà. Aiuti che serviranno ad aiutare chi è sopravvissuto al terribile sisma. Sul posto si continua a scavare sotto le macerie e sono decine di migliaia le persone che mancano ancora all'appello, con le speranze di trovare superstiti ridotte ormai al minimo. Come vi abbiamo riferito, ieri i soccorritori della catena svizzera di salvataggio sono rientrati a Zurigo. Una situazione di impiego difficile e forti emozioni, così si può riassumere il loro intervento. Manuele Ferrari ne ha parlato con il capo delle operazioni di salvataggio sul terreno, Fabien Valteriot. Sentiamo.
9: Eine sehr gute Atmosphäre. Wir haben das Gefühl, dass wir haben das Beste.
10: All'interno del gruppo l'atmosfera era buona, siamo convinti di aver dato il massimo che potevamo. Torniamo da un impiego che ci ha confrontati con una situazione difficile, ma le cose belle sono state le amicizie all'interno del gruppo e il contatto con la popolazione. Ci hanno sempre portato acqua e cibo, anche se avevamo i nostri rifornimenti. Abbiamo avuto anche una giornata di decompressione durante la settimana per elaborare quanto stavamo vivendo e questo ci ha fatto sicuramente bene. Va detto che per molti di noi non era la prima catastrofe, nel mio caso è la terza volta che parto.
11: Ma come si è svolto concretamente il vostro intervento? Ricordiamo che siete stati tra i primi ad arrivare.
10: Innanzitutto abbiamo aiutato il coordinamento internazionale degli interventi di soccorso. Due dei nostri ufficiali sono rimasti in aeroporto per accogliere gli altri team. Gli altri si sono spostati subito sul terreno, preparato il nostro campo base e poi cominciato con il lavoro che permette di identificare possibili punti di intervento.
9: Mögliche Ziele zu erkennen.
11: La delegazione svizzera non è riuscita ad estrarre persone vive dalle macerie, motivo di frustrazione.
9: Das ist etwas, das wir haben uns dafür vorbereitet, weil
10: c'eravamo preparati a questa possibilità e questo a causa della situazione climatica in Venezuela. Parliamo di temperature elevate, un alto grado di umidità che oltre a rendere difficile l'intervento riducono la possibilità di trovare persone in vita. Ma la nostra presenza ha portato speranza alla popolazione e poi non bisogna dimenticare che altri team internazionali sono riusciti a trovare dei sopravvissuti e di questo bisogna anche tener conto. Nel suo insieme la missione è stata un successo.
11: Il vostro intervento è concluso, guardiamo al futuro, quali sono i prossimi passi?
9: Wir haben noch zwei, drei Leute
10: Sul posto abbiamo ancora un paio di persone del nostro team che si occuperanno di accogliere i rappresentanti del prossimo gruppo di intervento umanitario. Ora bisogna occuparsi dei sopravvissuti, creare l'accesso all'acqua potabile e ai servizi sanitari, o ancora fornire tende a tutti coloro che non hanno più una casa.
5: E io ricordo che è ancora possibile effettuare donazioni online sul sito della Catena della Solidarietà oppure tramite bollettino di versamento con la dicitura terremoto in Venezuela. In Svizzera è stato invece un risveglio dolce con il bel successo della nazionale ai mondiali di calcio in Nord America. La squadra di Yakin ha battuto 2-0 l'Algeria dell'ex selezionatore rossocrociato Petkovic e si è così qualificata agli ottavi di finale. E tantissime persone, nonostante l'orario, erano le 5 di mattina, si sono riversate nelle piazze e negli spazi pubblici per seguire la partita, come è successo al parco urbano di Bellinzona. Il reportage di Marcello Ierace.
12: Qui state vendendo birra alle 5 di mattina.
13: Assolutamente sì, direi proprio che è il modo migliore per poter gustare la partita.
12: Colazione atipica,
14: un
12: direi.
14: Un ottimo risveglio.
12: Ma risveglio o non sei neanche andato a dormire?
14: No, risveglio. Sì,
12: sì. Invece qui voi optate per il caffè.
15: Per forza.
12: Niente birra la mattina?
15: No, adesso caffettino.
12: Tutti siete andati a dormire, vi siete alzati presto?
16: Un attimino sì, siamo andati.
12: Ma vale la pena per la nazionale?
16: Sì, vale la pena, è come. Io vengo da Ginevra per vederla qua.
12: Pronostico?
17: Pronostico 2-0 per la Svizzera. Segna Vargas e Embolo.
12: Non è male come colazione, come risveglio.
17: È comodissimo, poi dritti al lavoro e via.
12: Come finisce oggi?
18: 3-0 secondo me.
19: Tripletta di manzana. Caffè, birra e cornetto.
12: La colazione del campione.
19: Colazione del campione, per forza.
20: Ancora Manzambi, sempre Manzambi in mezzo e la rete! Pre-Embolo!
12: Detto gol e invece è arrivato l'assist.
19: Ha fatto l'assist al posto del gol. Ci va bene lo stesso.
12: Modo buono. Va bene. 1-0. Partiamo bene.
19: Si parte bene.
12: Colazione e partita. Ma lei se lo sarebbe mai aspettata una cosa del genere?
21: Vabbè, assolutamente mai.
12: Sono le 5:30.
21: Abbiamo deciso di anticipare la levata per andare a lavorare, quindi.
12: Non so così male questi mondiali con questi orari strani alla fine.
21: Assolutamente. Ci sta.
20: Noi conclusione gol! Il gol di noi!
12: Un bel modo per ricominciare il secondo tempo.
15: Decisamente sì.
12: L'abbiamo messa al sicuro?
15: Speriamo che si mantiene adesso il gioco in questo modo.
22: Li vedo ordinati, stanno giocando bene, tranne un po' Rodriguez. Secondo me andrebbe bene lasciarla così fino al 70esimo, poi fare dei cambi offensivi.
20: È finita! La Svizzera si qualifica agli ottavi di finale battendo l'Algeria ai 16esimi 2-0.
5: E torniamo oggi sull'accordo di libero scambio siglato dall'Associazione Europea di Libero Scambio, di cui la Svizzera fa parte, e il Vietnam, uno dei paesi più dinamici del sud-est asiatico, partner strategico per la Confederazione nella regione. Un altro tassello nella strategia svizzera di diversificazione dei partenariati commerciali. Ma si tratta davvero di un accordo così importante? Cosa rende il Vietnam così appetibile? Proviamo a capirlo nel contesto. Contributo di Anna Valenti.
23: L'accordo di libero scambio con il Vietnam è molto importante.
24: Non ha alcun dubbio l'economista Jana Teslander. L'intesa raggiunta da Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein con il paese sudasiatico è davvero una buona notizia. Riguarda una delle economie asiatiche più vivaci e in forte ascesa, con un mercato di oltre 100 milioni di persone e una crescita che si attesta oggi oltre al 7%.
23: Le esportazioni svizzere verso il paese sono cresciute bene negli ultimi anni. Questo accordo è necessario perché continuino. Il volume degli scambi tra gli stati dell'ALS e il Vietnam ammonta a circa 4,8 miliardi, una cifra sostanziale.
0: schon substanziell.
24: Sottolinea Atteslander, che specifica.
0: Inhaltlich geht es hier bei den Schweizer Exporten um.
23: Le esportazioni svizzere riguardano principalmente macchinari, medicinali, strumenti di precisione, mentre per Norvegia e Islanda soprattutto pesce. Dal Vietnam arrivano invece macchine elettriche, abbigliamento, calzature, prodotti alimentari, beni importanti per entrambe le parti.
24: Un'economia in piena espansione, ma non è comunque tra le 20 economie più forti al mondo. Perché dunque tutta questa importanza?
23: Importa moltissimi componenti industriali, li assembla e li confeziona prima di esportarli. È dunque un polo produttivo di passaggio essenziale che concentra molte fasi della produzione internazionale.
24: Insomma, per la Svizzera non è solo stringere un accordo con un paese e mettere il piede in una regione con uno dei mercati più grandi al mondo, ma potrebbero esserci ostacoli nei rapporti, ad esempio, con la Cina?
23: No, al contrario, il Vietnam è anche un partner importante per la Cina. Negli ultimi anni molte imprese cinesi, giapponesi e sudcoreane hanno spostato in questo paese una parte dell'assemblaggio e della produzione. Il paese è diventato un ruolo regionale nelle catene di approvvigionamento. Qui arrivano componenti industriali dall'Asia e vengono assemblati prima di essere esportati. E il libero scambio aiuta sempre anche i paesi terzi.
24: Per entrare in vigore l'accordo deve essere approvato anche dal Parlamento svizzero. Ci sono ostacoli che potrebbero insorgere, ad esempio diritti violati, ma forse i timori di una più facile delocalizzazione per le imprese svizzere in quel paese?
23: L'esperienza a lungo termine della Svizzera dimostra che gli accordi rafforzano la nostra produzione, sia industriale sia nei servizi. Siamo una nazione esportatrice di successo e possiamo rimanere competitivi solo se continuiamo ad avere accessi ai mercati. Siamo penalizzati rispetto all'UE, che dal 2020 ha un accordo in vigore. Senza accordo perdiamo questo mercato, perciò ci sono buoni motivi politici a favore dell'intesa.
0: Gute Gründe für dieses Abkommen als dagegen.
5: In Francia è allerta per un fine settimana che potrebbe essere particolarmente complesso dal punto di vista climatico, con una nuova ondata di calore e decine di incendi boschivi che da giorni divampano nel sud del paese. Da Parigi, Annalisa Cappellini.
1: La Francia brucia, sono una trentina gli incendi attivi nel paese e almeno 2000 i vigili del fuoco che stanno cercando di domarli. Certo, la Francia è abituata da anni a degli incendi boschivi sempre più intensi e sempre più estesi, ma quest'anno la stagione è particolarmente precoce. Sono già andati in fumo oltre 8000 ettari, di cui 1200 solo nella giornata di mercoledì. Secondo le autorità, tutto il territorio nazionale ora corre il rischio di incendi. A preoccupare Meteo France è soprattutto la siccità, dovuta alle scarse precipitazioni e alle temperature molto elevate, delle condizioni climatiche che favoriscono il propagarsi delle fiamme e le rendono ancora più difficili da spegnere. La causa principale dei roghi però resta l'uomo. 9 incendi su 10 sono riconducibili alla responsabilità umana, secondo i vigili del fuoco francese. L'incendio che ha devastato 300 ettari nei pressi di Marsiglia questa settimana sarebbe stato causato proprio da un mozzicone di sigaretta gettato a terra. Ora le autorità temono un intensificarsi degli incendi nel fine settimana, quando una nuova ondata di calore investirà il paese, che è appena uscito da un'altra ondata di calore particolarmente letale. Secondo le cifre comunicate questa mattina dalla ministra della Salute, sono oltre 2000 i decessi supplementari registrati in Francia la settimana scorsa.
5: Parliamo ora un po' di musica, perché stasera si apre la 60ª edizione del Montreux Jazz Festival, cifra tonda per la kermesse sulle mano che ogni anno attira più di 250.000 spettatori. Sono molte le performance rimaste nella storia, da Nina Simone a David Bowie, passando per Prince. Quest'anno, come ci racconta Aaron Guidotti, l'apertura è affidata alla star britannica Ray.
3: Per anni, nascosta nel dietro le quinte di un'industria musicale che la voleva come la solita bella ragazza che canta canzoni pop, Ray è una cantautrice che contro tutti, infischiandosi delle mode, negli ultimi anni è arrivata al grande successo. Oggi è considerata una delle migliori cantautrici britanniche, tra eredità jazz, emozioni soul, R&B ed energia pop. I don't wanna feel how I did last night. Alla sua terza partecipazione al Montreux Jazz Festival avrà l'onore di aprire la manifestazione e, piccola curiosità, il nonno era di origini svizzere, la cantante ha un tatuaggio raffigurante proprio la bandiera svizzera. Dopo di lei, durante le due settimane di musica, si alterneranno tra gli altri artisti del calibro di Deep Purple, che proprio a Montreux Jazz scrissero la celebre Smoke on the Water, ma anche Sting, Angus e Julia Stone, Nick Cave. Oltre alle star, DJ set e concerti gratuiti, più della metà degli artisti saranno svizzeri, esposizioni e tante altre attività per festeggiare il 60° compleanno del festival.
5: L'edizione del Radiogiornale termina qui, spazio ora all'attualità sportiva. Da parte mia e della redazione l'augurio di un'ottima giornata.
2: Lo sport.
4: Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. Non si placa l'entusiasmo per la qualificazione della Svizzera agli ottavi di finale della Coppa del Mondo, traguardo conquistato questa mattina grazie al 2-0 contro l'Algeria. Sentiamo il nostro inviato Paolo Laurenti.
6: Per la quarta volta consecutiva, ottavi di finale, lì dove ci si augurava di ritrovare nuovamente la nazionale. Il merito finora dei rossocrociati è stato quello di rispettare, senza esserne sopraffatti, il ruolo di favoriti contro tutte le avversarie affrontate. Ok, il debutto non è andato come previsto, ma i successi contro Bosnia, Canada e Algeria sono stati meritati e conseguiti con personalità. Quello all'alba odierna con addirittura disinvoltura. Un torneo in crescendo, con l'ormai solita trovata sorpresa di Murat Yakin, in campo dentro tutti e quattro gli elementi offensivi, Embolo, Vargas, Noy e Manzambi, che in panchina non ci può più stare. L'allenatore sembra aver maturato la consapevolezza che la squadra possa permettersi questi quattro giocatori contemporaneamente grazie a un impianto organizzativo collaudato e allo spirito di sacrificio degli stessi, peraltro tutti andati in gol finora, visto che anche Ndoye è riuscito a ruggire sotto porta. Senza dimenticare che la difesa è finalmente rimasta imbattuta, sono molteplici le indicazioni positive per il commissario tecnico. Siamo tutti molto felici, anche perché la partita non si è svolta del tutto a nostro favore, ma al momento giusto abbiamo colpito. La squadra ha poi disputato una gara matura, solidale e soprattutto siamo stati più efficaci dei nostri avversari e il viaggio per noi continua. Un viaggio non nei sentimenti, ma che porterà la nazionale laddove si è sempre arrestata negli ultimi 32 anni contro Spagna, Ucraina, Argentina, Svezia e Portogallo. Contro Colombia o Ghana l'epilogo stavolta potrebbe essere finalmente diverso, grazie alle certezze di un gruppo affiatato e a un trascinante Manzambi. Dopo 5 ottavi di finale persi di fila è giunta l'ora di una prima volta.
4: Ottavo di finale che si giocherà contro Ghana e Colombia, lo avete sentito, martedì 7 alle 22 in campo. Questa sera appunto ci saranno Ghana e Colombia, nella notte meglio, dopo Argentina Capoverde di mezzanotte e Australia Egitto delle 20. Ottavi di finale raggiunti la scorsa notte da Spagna e Portogallo, avversarie tra qualche giorno e che sulla loro strada potrebbero incontrare il Brasile, campione del mondo 32 anni fa.
7: Finale USA 94, la Rose Bowl di Pasadena, rigore tra Brasile ed Italia, 2-2, Daniele Massaro si fa parare il rigore da Taffarella, dal dischetto si presenta il capitano dei Verde Oro.
18: Il Brasile si porta in vantaggio.
25: È per poco, tutto il mondo mi pergunta.
7: Beh, è roba per pochi, tutti me lo chiedono, ma la sensazione più forte è stata quella di rivivere la mia infanzia, quando ho visto il Brasile vincere i mondiali del 70, i giocatori che salivano la scaletta e noi che sognavamo, e io soprattutto sognavo quel momento quando saremmo riusciti a compiere quell'impresa. È un'emozione davvero unica, alzare la coppa con il mondo intero che ti guarda, con il mondo intero che vorrebbe alzare quella coppa proprio lì, e noi che viviamo quel momento.
25: sta in quel momento.
7: L'ottavo rigorista Dunga segna dunque, Roberto Baggio il nono spara alle stelle per una finale di una finale che ha fatto la storia del calcio, soprattutto per chi quel rigore lo ha sbagliato. Tra i trascinatori di quella Brasile, sicuramente uno dei meno spettacolari ma comunque vincente, anche l'attaccante Bebeto, che ritroviamo al Mondiale americano, quello di questi giorni, Stati Uniti, 32 anni dopo, un segnale? Beh, l'Argentina è una squadra che gioca insieme ormai da molto tempo e lo si vede dall'intesa tra di loro. Oltre a Messi, ha una delle difese più forti di sempre. La Francia ha portato a questo mondiale non una selezione, ma due, e tutte e due sono fortissime. Ha tanti, troppi giocatori di qualità superiore, ma non possiamo di certo tralasciare il nostro Brasile. Il Brasile è il Brasile, resta il Brasile. Siamo gli unici ad aver vinto 5 volte il trofeo. È bene ricordare. Allora dobbiamo lottare e andare alla ricerca di...

0: NBA Nikola Jokic, giocando alla pari fino a tre quarti di partita. I rossocrociati hanno ceduto solamente nella finale, una serata speciale insomma per la pallacanestro svizzera, in particolare per Juri Solkà, il play ticinese che sentiamo al microfono di Giordano De Lucia.
1: Beh, è la prima volta che in Svizzera giochiamo davanti a un pubblico così, 8.000 persone qualcosa. Sembrava più di essere in Serbia, ma l'ambiente è stato incredibile. E poi giocare contro gente come Jokic, Jovic, ma non soltanto loro, tutta la nazionale serba, è sempre qualcosa di speciale. Puramente un piacere personale. È per questo che ci si allena, per questo si fanno tanti sacrifici per giocare di fronte a queste persone, contro questo tipo di giocatori.
2: Raccontaci un po' il tuo momento quando entri in campo e vedi che stai giocando contro Nikola Jokic.
1: Ma sul momento non te ne rendi neanche conto, tu segui le istruzioni del coach, alla fine gioca in NBA, ma un giocatore di basket come noi, magari lo realizzerò domani.
2: Senti, e poi tanti ragazzi della nazionale che si fanno largo, conquistano minuti e fiducia. È incoraggiante per il prosieguo di una nazionale, di un'avventura anche che forse si pensa già anche alla qualificazione europea.
1: Sì, no, fa piacere. Luca Solo ha giocato un'ottima partita, ha dato un ottimo contributo essendo la sua prima partita. E poi ci sono altri giovani che crescono, adesso qualcuno è partito per l'America e speriamo che in futuro quelli che sono partiti per l'America ritornino per aiutarci nelle prossime finestre. C'è ancora la Turchia e penso che sarà peggio di così. Loro sono venuti con un roster completo, giocatori NBA, giocatori Eurolega, e a Istanbul. Sarà molto peggio, ma sarà sicuramente un'esperienza incredibile. Questa penso sia la mia settimana più bella da quando gioco a basket.
0: Nel tennis, infine, Belinda Bencic è impegnata in questo momento nel terzo turno di Wimbledon, dove affronta la russa Kalinskaya, partita da seguire in diretta televisiva su La 2. Bencic che sta servendo sul 5-4 per lei, 30-15 la parziale, dunque a due punti dal primo set, 40-15 in questo momento, dunque tre set point per Belinda Bencic, come detto, partita da seguire in televisione. 80 miglia più a nord di Londra, infine, invece alle 17:30 si disputano le qualifiche in vista della gara sprint di Formula 1 sul circuito di Silverstone. È tutto per lo sport, buon pomeriggio.
3: Con SVC Kraft Nährmittel, un prodotto alimentare per dare forza.
4: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
5: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
6: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
7: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
8: si scioglierebbe forse col calore.
4: Esatto.
9: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.
10: Rete 1. Il Vintage Café di Rete 1.
11: Ben ritrovati da Marco Trovesi. Tra le meteore che hanno attraversato il panorama della scena musicale britannica degli anni 70, ricordiamo oggi il trio dei Christie, fondato da Jeff Christie, cantante, bassista e autore delle canzoni. Il gruppo è ricordato principalmente per due successi, uno dei quali è San Bernardino, brano che raggiunge il primo posto nella hit parade svizzera, ma che non si riferisce al villaggio grigionese, bensì alla città californiana, sede dell'omonima contea. Paradossalmente, nessuno della band ha mai visitato nessuna delle due, ma la canzone nel 2006 diventa ufficialmente l'inno di quella americana. Dello stesso primo album, il singolo precedente è quello che entra nella storia del pop, conquistando la vetta delle classifiche di vendita in 26 paesi, con la più lunga permanenza in quella americana nel 1970. Yellow River.

La storia di Yellow River è davvero singolare. La canzone viene incisa per la prima volta dal gruppo beat dei Tremeloes, che decidono però di non pubblicarla perché considerata troppo pop e lontana dalle atmosfere progressive verso le quali vogliono avviarsi. Il produttore rimuove quindi le loro voci dalla registrazione e le sostituisce con quella di Jeff Christy, autore e leader dei Christy, che hanno aperto la puntata di oggi di Vintage Café. Il brano venderà 3 milioni di copie. È particolare anche la storia del duo Womack & Womack. Cecil Womack è il fratello minore di Bobby, che sposa la vedova di Sam Cooke, leggenda del soul. Cecil sposerà a sua volta Linda, la figlia di Cooke, dopo aver divorziato da Mary Wells, altro nome importante della storia della musica dell'anima. Womack & Womack iniziano come autori e negli anni 80 pubblicano alcuni album di successo. Ascoltiamo la loro più grande hit, Teardrops.

Su Rete 1 Vintage Café ha ospitato i Negrita per la prima selezione italiana di oggi. Il gruppo nasce alla fine degli anni 80 con il nome di Gli Inudibili, cambiando il nome in occasione del primo contratto discografico e prendendolo dal brano E i Negrita dei Rolling Stones, titolo peraltro della prima raccolta di successi che contiene l'inedito Magnolia che abbiamo ascoltato. Ora torniamo oltreoceano con una delle molte hits di Dionne Warwick, scritte dalla formidabile coppia di autori Barb Baccarat e Al David. Walk On By racconta del dolore che prova una donna ogni volta che incontra il suo ex, invitandolo a passarle accanto senza fermarsi per non soffrire troppo. La canzone è stata ripresa da innumerevoli altri artisti, tra i quali Isaac Hayes, Gloria Gaynor, Connie Francis, Aretha Franklin, Kool & The Gang, Cyndi Lauper, solo per citarne alcuni.

0: Vintage Café.
1: Buon ascolto da Marco Trovesi. Il suono inconfondibile di Jeff Lynne e della sua Electric Light Orchestra ci ha accompagnato negli ultimi minuti con Evil Woman, il primo successo internazionale del gruppo. La canzone nasce nel 75 al termine delle registrazioni del quinto album, quando Lynne ritiene, dopo averlo ascoltato, che non ci sia un buon singolo per il lancio. Così manda la band a giocare a calcio e si inventa a suo momento i primi accordi. Nel testo compare la frase "There's a hole in my head when the rain comes in", c'è un buco nella mia testa dove entra la pioggia, un omaggio alla canzone dei Beatles "Fixing a Hole". Restiamo in Gran Bretagna con i Fine Young Cannibals, trio dalla vita breve ma intensa che prende il nome dal film I Giovani Cannibali, con protagonisti Natalie Wood e Robert Wagner. Pubblicano solamente due album nella seconda metà degli anni Ottanta e una raccolta di successi nel 96 con l'inedito The Flame.

Vintage Café su Rete 1 con la storica voce di Shirley Bassey, che torna in classifica nel 96 dopo più di 20 anni, grazie al duo britannico dei Propeller Heads, che ha già al suo attivo qualche collaborazione legata alle colonne sonore della saga di 007. La Bassey ha cantato i temi principali di 3 episodi, su tutti ricordiamo Goldfinger, ed è una delle artiste femminili che ha venduto più dischi nella storia, oltre 150 milioni in 70 anni di carriera. I Propeller Heads scrivono History Repeating appositamente per lei, che inizialmente non si capacita, parole sue, di come 2 trentenni possono avere pensato ad una nonna per una canzone. Nei prossimi minuti torniamo oltre oceano con i Rio Speedwagon e con il loro più grande successo, che è stato per anni immancabile in tutte le compilation dedicate al lato più romantico del rock. Keep on Loving You.

0: Vintage Café su Rete 1.
1: Don't Turn Around è una canzone poco conosciuta di Tina Turner, pubblicata come facciata B del singolo Typical Male nell'86. La firma è di Diane Warren e Albert Hammond, incredibile coppia di autori di decine di hits entrate nella storia. Nasce come una ballata e avrà un successo decisamente maggiore 2 anni più tardi nella versione reggae dei britannici Aswad, che riprende una strofa del singolo dei Righteous Brothers, You Have Lost That Loving Feeling. Il mondo si ricorda del gruppo principalmente per questo singolo, anche se vanta una carriera di mezzo secolo con più di 20 album all'attivo. Ora torniamo in Italia con Samuele Bersani, che nel 95 realizza la versione italiana di Glastonbury Song dei Waterboys, mantenendo la melodia ma cambiandone radicalmente il testo.

0: Dietro a Got to Be Real di Cherry Lynn, uno degli esempi più raffinati della disco della fine degli anni 70, ci sono Marty e David Paich. Il padre Marty ha già lavorato alla produzione e agli arrangiamenti per artisti come Ray Charles e Frank Sinatra, mentre il figlio David, tastierista, nel 78 ha appena formato i Toto. Ma non è finita, la canzone è scritta da Paich insieme a David Foster, altro pezzo da 90 della storia della musica americana, e la chitarra è quella di Ray Parker Jr., che dopo qualche anno spopolerà con Ghostbusters. Nomi non altisonanti compongono invece il gruppo canadese dei Bram Van 3000, che ascoltiamo con il primo singolo e unico vero successo, Drinking in LA. La canzone è un eclettico mix di stili ed è stata utilizzata più volte come colonna sonora di film o spot pubblicitari. Con essa chiudiamo questa puntata del Vintage Café di Rete 1, che torna tra una settimana o quando volete in podcast su rsi.ch. Un saluto da Marco Trovesi.
1: Hi, my name is Stereo Mike.
2: Yeah, we got 3 tickets to the Brand Van concert happening this Monday night at the Pacific Palisades. Are you going to all in if you want to answer a couple of questions? Mainly, what is Todd's favorite?

0: Rete 1.
1: In studio Alberto Andreani con le notizie delle 14. Nuovi attacchi russi su varie località ucraine aggravano il bilancio di 30 morti seguito ai bombardamenti di ieri sulla capitale Kiev. Stamani è stato colpito anche il sud e alcune regioni orientali del paese. Ed è una donna ucraina di 39 anni, la presunta attentatrice entrata in azione lunedì a Monte Carlo per piazzare una bomba contro il connazionale Vadim Ermolaev, noto oligarca sanzionato da Kiev per non aver interrotto le relazioni commerciali con la Crimea occupata dalla Russia. L'Interpol ha emesso un mandato di cattura internazionale. Potrebbe essere fuggita in Italia con un'auto noleggiata in Germania. Diversi giorni di lutto nazionale inizieranno domani in Iran per rendere omaggio all'ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso a fine febbraio nelle prime ore di attacchi israeliani e statunitensi. In redazione riferisce Chiara Savi.
2: Teheran si prepara ad accogliere le spoglie del grande Ayatollah. La sua immagine è ovunque. Si costruiscono palchi per i funerali della guida suprema, uccisa come gran parte della sua famiglia in uno dei primi bombardamenti israelo-statunitensi il 28 febbraio scorso. A rendere omaggio oggi alla salma saranno i leader di una trentina di paesi stranieri. Poi da domani toccherà agli iraniani con una lunga cerimonia religiosa, carica anche di messaggi politici. Si vuole dimostrare l'unità e la compattezza della popolazione iraniana, che ha saputo tener testa all'aggressore americano, che ora si ritrova con nuovi leader. Da una parte il figlio di Khamenei, Mojtaba, nuovo grande Ayatollah, che non è mai apparso in pubblico a causa delle ferite subite nell'attacco in cui è morto il padre. Dall'altra c'è il gruppo militare dei Pasdaran, usciti rafforzati dal conflitto. Ad accogliere la salma questa mattina nella capitale è stato proprio il loro capo, Ahmad Vahidi, fattosi discreto durante il conflitto per timore di essere ucciso a sua volta.
1: Il governo ticinese conferma oggi l'intenzione di trasferire alla società di trasporto FART la gestione della linea di battelli Locarno-Tenero-Magadino, attualmente operata dalla società Navigazione Lago di Lugano. Il Consiglio di Stato annuncia inoltre la costituzione di un tavolo di lavoro tecnico. Da parte sua, Navigazione Lago di Lugano critica la decisione del cantone in un comunicato stampa ripreso anche dal nostro sito rsi.ch. Infine risveglio a colpi di clacson questa mattina per molti svizzeri, segno che la nazionale rossocrociata si è qualificata agli ottavi dei mondiali di calcio battendo l'Algeria. Molte persone si sono riversate nelle piazze e negli spazi pubblici allestiti per seguire la partita. Intanto desta scalpore il cappellino indossato dal presidente della confederazione Guy Parmelin con scritto Switzerland great since 1291, un'evidente allusione allo slogan di Donald Trump ma in chiave elvetica.

0: Fino a stasera bel tempo a sud e verso la Svizzera romanda, sulle regioni centrali e orientali meno soleggiato e anche qualche rovescio isolato. Domani bello su tutto il paese con qualche cumulo in montagna.
1: Le notizie del traffico: in precedenza un pericolo causato dalla presenza di oggetti sulla A13 tra Coira Nord e Coira Sud, direzione San Bernardino. Ora pericolo, fine pericolo, la segnalazione di fine pericolo, quindi A13 tra Coira Nord e Coira Sud, direzione San Bernardino, il problema di oggetti sulla carreggiata risolto. Sulla 2 prima del portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono 2 km di coda, attese di 20 minuti circa tra Quinto e Airolo direzione nord. Nella direzione opposta, tra Amsteg e Göschenen, le code sono di 4 km, le attese di 40 minuti circa. Le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. Vi ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta.
2: Rete 1.

Eccoci qui, buon pomeriggio, ben ritrovati, sono Elisa Manca, felice di tenervi compagnia in questo pomeriggio qui su Rete 1. Voi, se volete, sempre presenti, vi leggiamo sempre, lo 076 321 1113 è il nostro vostro modo di chiacchierare un po'. Tante notizie musicali, qualche notizia sul territorio in questa prima ora, poi ve lo dicevamo in chiusura di puntata ieri, Davide Riva lo spediamo fuori all'aperto sul battello quest'oggi, sul battello del Barcadero, insomma ci racconterà i vari momenti. Pronti via? Una delle artiste dell'estate, se guardiamo il panorama mondiale, è sicuramente Olivia Rodrigo.

Radio Televisione Svizzera. Rete 1.

Caro Stramazzotti, Cher, più che puoi, siccome vi anticipavo che Davide Riva poi ci porta un po' sul lago, mi sono soffermata anche a guardare e devo dire davvero molto molto molto numerosi messaggi che sono arrivati questa mattina ad Antonio Bolzani, argomento pesca per esempio, e leggevo le vostre idee, il fatto che chi predilige un certo tipo di navigazione, chi dice troppa navigazione fa sì che le uova dei pesci non attecchiscano, chi proprio si riferiva all'ambiente del Verbano, che sarà quello che toccheremo idealmente nel corso di oggi pomeriggio, chi ci riferiva dalla Valle di Muggio, chi diceva mi raccomando attenzione, la cosa più importante a cui stare attenti recentemente sono le cozze quagga. Io mi ricordo quando qualche estate fa ne parlammo per la prima volta dicendo che erano arrivate in un lago della Svizzera e bisognava insomma stare molto attenti, lavare bene il fondo della barca per se si trasportava da un'altra parte. Invece nel giro di forse due o tre estati ne stiamo parlando in maniera veramente molto diffusa, quindi mi ha fatto piacere leggere i messaggi, non li ho letti tutti, sono tantissimi, per il loro numero, per la loro attenzione, per il fatto di vedere che si parlava se esistano ancora, no? Persone che pescano per diletto, vi ho visti presenti, lo sentivo dalla trasmissione di Antonio, ma vedere veramente il numero dei messaggi che è arrivato nelle ultime ore mi ha fatto piacere, perché ogni tanto uno dice ma d'estate magari la gente è meno partecipativa, meno voglia di interagire, e invece siamo qui, siamo assieme. Vi dicevo che vi ho confezionato una serie di idee musicali, di novità musicali, di notizie di giornata. Sarò di parola subito dopo Elton John.

Lo sapete ormai che il venerdì è la giornata di uscita radiofonica di diverse canzoni, soprattutto per quanto la musica italiana, il venerdì è l'uscita per le radio. Questa canzone adesso la riascolteremo con un nuovo vestito, come si fa ultimamente. Diversi artisti reinterpretano le loro canzoni, talvolta anche con uno sguardo a un artista di un'altra generazione che dà, appunto, come dicevo, un nuovo vestito a una canzone. In questo caso dobbiamo spostarci nel 1979. La copertina dell'album raffigura una statua della libertà, copertina molto provocatoria. Si parla di America, di California. Vi ho dato qualche indizio, ci ho girato un po' attorno. Sto parlando di Gianna Nannini, che sulla copertina del nuovo singolo fa squagliare la statua della libertà. Non c'entra il surriscaldamento climatico, non c'entra il gran caldo di questi giorni. Quello che si squaglia, si scioglie, è il sogno americano. Naturalmente America, California, questo rimando all'America come terra dei sogni, agli Stati Uniti come un posto dove qualcuno con un buon piano poteva realizzare quello che voleva fare. Quello che esce oggi, 3 luglio, è un rifacimento di America, uno dei pezzi, dei brani più famosi di Gianna Nannini. Ormai avrete capito che mi stavo riferendo a lei. Chi ha voluto con sé per ricantare, riprodurre, riproporre America? Ha preso un rapper, quindi lei un'anima rock, lui un'anima rap. Da una lunga intervista che hanno rilasciato pochi giorni fa al mensile italiano di musica Rolling Stone, dicono che dice Gianna: se vuoi fare qualcosa che spacca, devi chiamare uno che dice la verità, così rivolgendosi a Marrakesh. Lei quindi è rock, lui rap, e a detta di Antonio De Masi e Filippo Ferrari, che firmano l'articolo, se ci pensate sono due generi che hanno un po' lo stesso compito, quello di disturbare, di risvegliare, quindi unire le forze è stato semplice. Ma tornando ai temi, loro dicono che quando Marrakesh, un giovane Marrakesh, si era rivolto le prime volte a Gianna Nannini, voleva prendere un pezzo della sua fotoromanza, campionarlo, e dicono: abbiamo fatto una mossa in anticipo sui tempi, all'epoca non si usava fare queste cose tra i brani italiani, naturalmente di acqua ne è passata sotto i ponti. E Gianna appunto ammette: se ti ho chiamato a Marrakesh per fare questa America c'è un motivo, volevo fare qualcosa che spaccava. Chi chiami quando vuoi spaccare? Uno che dirà la verità. Marrakesh ammette che questo pezzo in particolare è uno dei preferiti del repertorio di Gianna Nannini, ammette che all'inizio aveva un po' paura a metterci mano quando un pezzo è così iconico. Poi c'è anche un po' la mano di Dardust, che ha fatto un arrangiamento che, a detta di Marrakesh, mantiene questo spirito punk della canzone. Gianna Nannini ci tiene a dire che tutti i campionamenti sono veri, non multitraccia, ama molto ancora l'analogico e registrare come si faceva una volta. Allora, a distanza di quasi 50 anni, ci riascoltiamo America di Gianna Nannini. Questo caso si chiama America Inc., collaborazione con Marrakesh. Sentiamo come suona e poi parliamo di 50 anni fa.

Eccoci qua. Che ne dite? Stavamo raccontandoci un po' anche tra di noi in studio. Alla fine la versione originale è sempre quella a cui siamo affezionati. Questo però è, come dicevo, un nuovo vestito che magari permetterà la canzone di Gianna Nannini, qui cantata con Marracash, che si chiama America Inca, anche di intercettare qualcuno di più giovane e avvicinarlo così a una canzone storica che conosciamo quasi tutti, ma che in effetti ha quasi 50 anni alle spalle. Allora torniamo un attimo a quei 50 anni fa. Vi dicevo che sulla copertina di questo America Inc. la Statua della Libertà si sta sciogliendo e sia Marracash sia Gianna Nannini, nel raccontare la genesi di questo lavoro insieme, dicono: America era figlia di un momento in cui c'era appunto il gusto, la voglia, gli Stati Uniti erano il place to be, tutti sognavano di essere lì, facevano grandi cose, era la terra della libertà e del sogno. Nel 2026 è un paese, queste sono le loro parole, che è al collasso culturalmente e dal punto di vista sociale. Non è più l'America che uno sogna, non è più cool. Al di là delle parole che utilizzano, sicuramente si sa, dal punto di vista europeo, la percezione degli Stati Uniti è molto cambiata negli ultimi anni, ma Gianna Nannini dice: non è che qui sia tutto rose e fiori. Anche quando sono uscita con la canzone America, quella era diventata un successo più in Germania che, lei dice, a casa propria. E allo stesso tempo dice: la mia musica dopo America è migliorata, secondo me è arrivato Bello Impossibile, Fotoromanza, soprattutto lì ho trovato la mia identità, e dopo 30 anni la cantano ancora tutti.

Andiamo ad aggiornare la situazione della viabilità. Forti rallentamenti sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. Sulla 2 prima del portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono 2 km di coda con attese di 20 minuti circa tra Quinto e Airolo in direzione nord. Nella direzione opposta tra Amsteg e Göschenen le code sono di 4 km, le attese di 40 minuti circa. Le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. Vi ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta.

La musica di Gaia su Rete 1, magari ci avete fatto caso, magari no. La canzone rifatta di Gianna Nannini, America, esce, ma non sono passati esattamente 50 anni dalla sua uscita. Spesso si aspetta un decennale importante di un album o di una canzone per rifarla, per riparlarne, riattualizzarla. In realtà l'occasione c'è, e l'occasione in questo caso è proprio americana. Con americana parlo degli Stati Uniti, naturalmente, che domani, 4 luglio, festeggiano un compleanno davvero tondo e importante. In queste ore, nei prossimi giorni, sentirete interventi di questo tipo dappertutto. Domani gli Stati Uniti festeggiano 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza. Era scritto che i cittadini avevano diritti inalienabili, e tra questi la vita, la libertà e la ricerca della felicità. A Life, Liberty e Happiness decidono di dare le maiuscole per sottolineare ancora di più l'importanza di quei concetti. Quindi l'escamotage di raccontare America, la canzone, ma anche l'amore che il sogno americano rappresentava quasi 50 anni fa, insomma, si chiarisce un po' di più nel nostro sguardo. Com'era l'America di 50 anni fa? Con America intendo sempre gli Stati Uniti. Beh, era quella nella quale il Watergate veniva un po' ricucito. I 200 anni degli Stati Uniti erano quelli dove si usciva dalla ferita del Watergate, però si poteva anche dire che il sistema degli Stati Uniti aveva funzionato. Stavano per arrivare, erano gli anni quelli di Michael Jackson, per esempio, e di tutta la cultura degli anni 80 che ci portiamo ancora dietro, vera degli anni 80 o rievocata. Pensate a quante volte abbiamo guardato Ritorno al futuro riconoscendo quegli anni, anche se erano inventati. A cavallo tra gli anni 70 e 80 c'è il passaggio, citavamo il Watergate che ha coinvolto il presidente Nixon, un periodo con Jimmy Carter presidente, poi i famosi anni 80 quasi tutti sotto la presidenza di Ronald Reagan. Ebbene, insomma, di questi concetti si tornerà sicuramente a parlare in questi giorni, visto appunto l'importante numero di celebrazioni per questi 250 anni. Si parla però, vedo sulla stampa americana, il Washington Post ha pubblicato qualche considerazione riguardo ai fuochi d'artificio, che sono proprio un classico del genere come noi per il primo d'agosto. I fuochi d'artificio previsti per il festeggiamento del 4 luglio negli Stati Uniti sono così tanti che c'è il rischio di danni all'ambiente e alle persone. Questa è una valutazione fatta dalla National Park Service in un documento che in teoria era riservato, che però è finito nelle mani del Washington Post. La cerimonia principale prevede l'utilizzo di circa 850.000 effetti pirotecnici, e quindi quelli che si occupano della sicurezza nei parchi nazionali dicono: attenzione che rischio di combustione e di creare aria malsana è dietro l'angolo. Ne sentiremo parlare per le prossime sicuramente più di 48 ore.

Canzone simpatica di Max Gazzè, Il solito sesso, appena riascoltata su Rete 1. Non so se qualcuno di voi all'ascolto sia in viaggio per quella gran bella città che è Roma in queste ore, probabilmente un po' caldina, magari qualcuno che conoscete sì. Ecco, ci sarà qualche disagio alla circolazione? Non pensate a qualche sciopero, insomma qualcosa di questo genere? Le misure di sicurezza straordinarie, tra cui chiusure di strade al traffico e linee della metropolitana che rimarranno aperte tutta la notte con navette gratuite, coinvolgeranno non un evento tipo capi di Stato che si riuniscono, non qualcosa che c'entra col Vaticano, ma per un concerto, il più grande concerto a pagamento di sempre in Italia, nonché secondo nella storia mondiale. Non sto parlando di concerti gratuiti, abbiamo detto che a Copacabana in Brasile negli ultimi anni si stanno rompendo varie volte i record di affluenza. Si parla di 250.000 biglietti venduti per l'evento di sabato a Tor Vergata per andare a vedere chi? Ultimo. Il cantante, per me sempre giovane, nel senso ha 30 anni, si chiama Niccolò Morricone, nella realtà è ormai molto amato per il suo pop, che sicuramente è, possiamo dire, un classico, convenzionale, si parla d'amore nelle sue canzoni, una storia di grandi successi alle spalle e con anche l'ultimo album, proprio quello di quest'anno, che è pubblicato da pochissimi giorni, Il giorno che aspettavo. Sicuramente numeri impressionanti, sicuramente un gruppo di fan super attivo. Pensate, ma non è possibile, magari Vasco Rossi o Ligabue hanno fatto meglio. No, Vasco Rossi per esempio è stato superato proprio da Ultimo, ma nemmeno Springsteen, nemmeno gli U2, nemmeno Madonna o altri cantanti hanno fatto come lui. Il precedente, quindi il concerto più grande con ospiti paganti al mondo, questa notizia la prendo dal portale Il Post, è di Marko Perković Thompson, un cantante croato che l'anno scorso si era esibito a Zagabria. In quel caso erano stati venduti 500 milioni di biglietti, quindi questo è il record. Se siete in 250.000 dovete tutti quanti arrivare in quel di Roma e assicurarvi un posto tra le prime file. Immaginatevi qualche buona decina di persone che è già lì accampata nell'area di concerto con tenda e sacco a pelo. Poi naturalmente, se mi state ascoltando e state pensando "ma chi è?", vi capisco, cioè Ultimo è sicuramente un cantante che si può conoscere, ma anche sapere che fa questi numeri senza essere mai stati molto attenti.

0: Sono le 15.
1: Le notizie con Alberto Andreani. Prosegue in tutta Europa la caccia alla 39enne ucraina presunta responsabile dell'attentato esplosivo di lunedì a Monte Carlo contro il connazionale Vadim Ermolaev. A Berlino è stata perquisita l'abitazione occupata dalla donna, peraltro già nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. E porta in Germania anche una prima segnalazione, per la precisione, a Francoforte. Non si esclude che una volta lasciato il Principato di Monaco, la ricercata abbia varcato il confine italiano per poi attraversare la Svizzera senza fermarsi. Il Brasile ha completato la ratifica dell'accordo commerciale siglato tra l'Organizzazione Economica del Mercosur e l'Associazione Europea di Libero Scambio, che comprende anche la Svizzera, oltre a Liechtenstein, Islanda e Norvegia. Con l'entrata in vigore dell'intesa, la quasi totalità delle esportazioni verso i 4 paesi dell'ALS beneficerà di un accesso preferenziale, compresa l'eliminazione di un gran numero di dazi doganali. La società navigazione Lago di Lugano contesta la scelta del cantone di trasferire a un'altra compagnia la gestione della linea passeggeri Locarno-Tenero-Magadino. In un comunicato pubblicato anche dal nostro portale rsi.ch, la SNL esprime profonda preoccupazione per la decisione del governo ticinese di porre fine in dicembre a un progetto cantonale costruito assieme agli enti regionali e agli operatori turistici. La compagnia si dice inoltre pronta a discutere col cantone le criticità evidenziate dallo stesso Consiglio di Stato, che intende affidare il servizio alle FART. Sempre oggi il governo ticinese annuncia di aver approvato un credito di quasi 5 milioni e mezzo di franchi per la sistemazione di vari corsi d'acqua, in particolare per prevenire inondazioni o altri danni naturali. Una parte del credito è destinata alla manutenzione straordinaria della diga di Ponte Tresa, che regola il deflusso del lago Ceresio. In Iran diverse personalità hanno omaggiato l'ex guida suprema Ali Khamenei. I funerali dell'Ayatollah si svolgeranno domani a Teheran, ma la sua salma si trova già esposta oggi. Tra i primi leader accorsi figurano il presidente iraniano Massoud Pezeshkian e il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif. In vista della cerimonia funebre, l'Iran sospende temporaneamente i colloqui diretti con gli Stati Uniti per un accordo di pace. Durante le prossime ore è generalmente soleggiato su buona parte del paese, a ridosso delle Alpi qualche cumulo. E sarà bello anche domani, ma sempre con sviluppo di cumuli in montagna.
0: Sulla A2, prima del portale sud della Galleria del San Gottardo, ci sono 2 chilometri di coda con attese di 20 minuti circa tra Quinto e Airolo in direzione nord. Nella direzione opposta tra Amsteg e Göschenen le code sono di 5 chilometri, le attese di 50 minuti circa. Le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. Vi ricordiamo anche che

Mira, ma appena ascoltato su Rete 1 con Cabana, nuova potenziale hit dell'estate. Quest'anno c'è molta concorrenza, ma non si è ancora profilata quella che potrebbe essere davvero la canzone dell'estate 2026. Magari vi siete svegliati con i suoni dei clacson delle auto, magari avete provato a mettere la sveglia questa mattina per vedere la nazionale. Mattina? 5 c'è chi invece che mattina la definisce notte, me ne rendo conto. Non lo so, c'è sicuramente chi ha sentito la sveglia suonare e avrà detto vabbè, dopo mi faccio raccontare com'è andata. Comunque c'era molto entusiasmo, piazze piene e grande voglia di vivere il momento dal vivo insieme, come è giusto che sia quando ci sono queste grandi competizioni che ci emozionano al di là del risultato. Parliamo comunque dei mondiali, ma lo faremo con una proposta radiofonica e podcast tra pochissimo. Prima ci ascoltiamo Hoops Now, lei è Janet Jackson e ci riporta nel 1993.

0: Si divertiva Janet Jackson questa Hoops Now appena ascoltata su Rete 1. A proposito di ascolti, ogni tanto, e ci fa molto piacere, vi proponiamo qualche podcast e questo, beh, è proprio adeguato a questo periodo.
1: Benvenute care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, io sono Filippo Camassuti e questo è il primo episodio di I Love Nati, il nuovo podcast targato RC Fiction, appositamente realizzato in occasione dei mondiali di calcio 2026. Parleremo di calcio, ma non solo. Vorremmo raccontarvi una storia di colore che mescola vita e pallone, e l'abbiamo trovata. In questi 5 episodi vi racconteremo la storia di un uomo che nelle mani, cioè nei piedi, della nazionale svizzera ha messo quel che c'è di più importante. Dopo la salute, intendo. Parlo dell'amore. L'amor che muove il sole e le altre stelle, diceva il sommo poeta. Ma torniamo a noi, cioè a lui. Lui si chiama Giuseppe Croci.
0: E poi a Giuseppe Croci cosa succederà? Buon pomeriggio Flavio Stroppini, benvenuto a Rete 1, un piacere averti.
2: Buon pomeriggio a tutti o buonasera per chi si è svegliato stamattina alle 5 a vedere la nazionale.
0: Era la prima domanda che in effetti volevo farti. A che ora Flavio Stroppini ha messo la sua sveglia?
2: Alle 5:15.
0: Ah, quindi da casa, tranquillo.
2: Da casa, sì, da casa, perché non sono in Svizzera, quindi ho fatto il tifoso all'estero.
0: Ah, e questo sì, allora ci sono anche dei problemi, magari non di orario, di fuso orario, Flavio, però insomma, che effetto fa seguire la nazionale fuori casa?
2: Ma fa l'effetto di non poter sentire i nostri commenti, quindi quello è sempre la cosa più straniante, ascoltare la propria nazionale senza godersi alla fine quel tifo un po' partecipe che si fa quando gioca la nostra nazionale.
0: Allora, ti ho voluto coinvolgere perché in 5 puntate si raccontano mondiale di calcio e amore per la Nati e per Nati, ma adesso ci racconti. Flavio Stroppini scrive, regista di radiodrammi. Nelle ultime settimane abbiamo pubblicato sul nostro canale di cultura I Love Nati. Abbiamo detto, la nazionale mi sembra ovvio già dal titolo, però è anche una storia d'amore. Raccontaci, Flavio.
2: Assolutamente, è una storia d'amore. Diciamo che parto dal prequel. Per gli europei avevamo realizzato Campioni d'Europa, che era una storia nel quale chiedevamo all'UEFA di ridarci il titolo che non è stato assegnato nel 1924, e quindi siamo detti, per i mondiali cosa facciamo? L'idea è stata quella di raccontare l'amore di Giuseppe Croci per la Nati, la nazionale di calcio, e per una tale Natasha. Cosa fa il caro Giuseppe? Decide sin da bambino, da quando assiste a quel famoso gol di Oettinger il 1 maggio del 1993 in Svizzera-Italia, che porta la Svizzera al Vandorf a battere l'Italia, decide di delegare tutte le sue scelte amorose nei confronti di tale Natasha, l'altra Nati, ai risultati delle partite di calcio della nazionale svizzera. Quindi a volte gli va bene, come con Svizzera-Italia, a volte gli va male, come con Svizzera-Lussemburgo del 10 settembre del 2008, quando vuole chiedere la Natasha in sposa e invece la Svizzera incredibilmente perde col Lussemburgo. Quindi è un gran divertimento attorno al mondo del calcio.
0: Sì, partendo insomma da un facilissimo gioco di parole tra appunto Natasha e la nazionale. Le puntate sono 5, sono anche snelle, avete sentito che il ritmo è bello rock and roll, sono primo tempo, intervallo, secondo tempo, supplementari e rigori. Beh, è ovvio, dovevano chiamarsi così questi episodi.
2: Ma assolutamente, a volte è molto bello giocare con la narrazione, quindi molte volte qualcuno, che quando dico che faccio radiodrammi, mi dice oddio, fai i promessi sposi recitati come nel 1800. No, in verità facciamo di tutto, facciamo dalle storie rock and roll o punk alle scalate dell'Everest, e perché no, ci si può divertire anche col calcio, che alla fine sono uno di quelli convinti che il calcio è un buon mondo nel quale potersi scontrare, ed è meglio scontrarsi sul campo di pallone che da altre parti.
0: Poi è assolutamente un prodotto, mi permetto di chiamarlo così in questo caso, quello, una narrazione di questo genere che coinvolge veramente tutti, i giovani, chi ha i ricordi molto nitidi di alcune delle partite di cui parli, lo possono, c'è anche un pochino di storia d'amore, nel senso non si parla solo di risultati, primati, classifiche eccetera. Io lo trovo che veramente I Love Nati sia un podcast per tutti.
2: Ah, ma assolutamente, guarda, e ti ringrazio per questo, ma d'altronde l'abbiamo sentito, lo diceva già Dante, che l'amore muove il sole e le altre stelle, e quindi I Love Nati è una storia per tutti quanti, per chi vuole avere ricordi, per chi vuole godersi la storia d'amore, per chi vuole la suspense di capire cosa diavolo succede al nostro Giuseppe, interpretato da Matteo Carastini, gli altri attori sono Davide Gagliardi e Maurizio Albertalli. E insomma, una storia per incuriosirsi, 10 minuti a puntata al massimo, molto snella, alcune puntate sono di 6-7 minuti e ci possiamo divertire soprattutto in questo periodo, con questo caldo ci mettiamo le cuffie ed ascoltiamo una storia che parla anche della nostra nazionale, finché va avanti così diciamo che ce la possiamo ascoltare godendocela.
0: Mi sembrava il giorno giusto per tornare sull'argomento della nostro podcast I Love Nati, si scrive I grande love nati, proprio è facilissimo da trovare sulle piattaforme che distribuiscono i podcast, oltre che sul nostro sito, vi dicevo, nelle pagine di cultura. Flavio Stroppini, quando sono arrivati i primi podcast, adesso cambio un attimo il genere di quello che ti chiedo, quando sono arrivati i primi podcast, a chi lavorava già in radio è sembrato di dire ma sono tutte cose che noi facciamo già. Come dicevi, ne facevi un riferimento anche tu parlando con chi con le persone a cui devi spiegare la tua professione. Lunga vita ai nostri radio drammi, anche se adesso si fanno con un linguaggio diverso, con tempi diversi e ognuno se l'ascolta quando vuole, non deve sedersi in poltrona per sentire il radiodramma.
2: Ma infatti il podcast è un protocollo di scaricamento, serve per fare il download delle cose e ti permette di ascoltarle quando vuoi. In teoria sono o delle trasmissioni radiofoniche o sono, come nel nostro caso, dei radiodrammi o, per metterla più nel linguaggio moderno, delle audio fiction. Quindi, fin dai conti, sono arrivati semplicemente per permettere alla gente di ascoltarli di più e di ascoltare in qualsiasi momento e, perché no, di fabbricarsi la propria radio personale al posto di seguire un palinsesto quotidiano.
0: Anche il bello è che è proprio come leggere un romanzo, si arriva a un certo punto, si ha voglia di sentire cosa succede dopo, però magari il viaggio in auto, per esempio, io ascolto molti podcast in auto, il viaggio in auto è finito e dovrò aspettare un altro momento. Oppure un altro momento che vedo che va forte, almeno tra le persone che frequento, è quando si devono fare i mestieri in casa, le pulizie, eccetera. È molto bello mettere insieme un momento per sé, insieme, insomma, delle cose un po' di routine. Flavio Stroppini, ogni tanto ci sentiamo per un libro o per un viaggio o per un podcast. A che cosa stai lavorando in questo periodo, vacanze permettendo?
2: Ma in verità sono proprio all'inizio di nuovi viaggi, di un nuovo libro e di nuovi radiodrammi da realizzare. Stiamo terminando un lavoro su Dalla in RSI, un lavoro con un concerto registrato nel 1978 da Dalla negli studi RSI, che abbiamo deciso di, come dirlo, toglierlo dal cassetto dell'archivio e fargli vivere una vita anche narrativa, coinvolgendo un autore che ha conosciuto Dalla e che ci svela, insomma, dei segreti. Sarà pronto fra qualche mese.
0: E allora ci risentiamo anche prima, magari, di quell'operazione, ma sentiremo parlare di Dalla e di un altro prodotto che riguarda le fiction radiofoniche. Flavio Stroppini a volte scrive, a volte ci viene a raccontare i suoi lavori audio. Qui abbiamo parlato insieme di I Love Nati, lo trovate sul nostro sito, vi basta cercare su motore di ricerca I Love Nati, oppure appunto è scaricabile come podcast in 5 agili puntate che ci parlano un po' d'amore e tanto, giustamente, di calcio. Grazie Flavio Stroppini, buon pomeriggio, alla prossima.
2: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Allora.

ascoltando Billie Eilish nel nostro pomeriggio qui su Rete 1. Io ringrazio uno di voi che ha giustamente riportato alla mente il discorso che ieri abbiamo ripetuto e l'abbiamo fatto molto volentieri per una giusta causa, anche se ci fa parlare di un argomento terribile. Ieri si è attivata per tutto il giorno una giornata speciale della catena della solidarietà a favore della popolazione venezuelana colpita da violenti terremoti alcuni giorni fa, il 24 di giugno. La popolazione ha bisogno di aiuto urgente, le persone hanno perso la casa, mancano acqua, cibo, cure mediche. La catena della solidarietà si era attivata e le donazioni arrivate fino a ieri sera, le promesse di donazione arrivate ai nostri centralini ammontavano a più di 10 milioni di franchi. Qualcuno però allo 076 321 1113 mi ha chiesto: Elisa, ma come faccio a donare alla catena della solidarietà? Ecco, se ieri non avete fatto la promessa di donazione, non è che fine, non si può fare più niente. Si può fare. Se si va su catena-della-solidarietà.ch, adesso ve lo ripeto, catena-della-solidarietà.ch, trovate subito Terremoti in Venezuela come raccolta in corso, si può informarsi meglio schiacciando il pulsante rosso fai una donazione e quindi lì si capisce meglio, cioè ci sono sia delle donazioni suggerite che quelle a importo libero e le varie modalità per poter appunto dare il proprio contributo, che può essere anche proprio piccolo piccolo. Bravi voi che mi avete sollecitato di tornare su questo argomento.

0: avessi un cuore.
1: Annalisa, se avessi un cuore, siete all'ascolto di Rete 1. Mi fa piacere adesso concludere con voi un po' un racconto che abbiamo iniziato un po' di tempo fa, perché avevamo parlato del primo anno di Locarno Kid Screenings, dicendo che arriva una nuova sezione competitiva all'interno del Festival del Film di Locarno, ma noi avevamo già iniziato a parlare di questa operazione, perché per la prima volta il Festival ha coinvolto le scuole elementari e medie del territorio per realizzare il manifesto di questa sezione del Locarno Kids Screenings. L'opera che ha vinto ha un titolo divertente: Il Proietto Pardo. Proiettore? Pardo. Proietto Pardo. L'hanno realizzato nella classe prima D della scuola media di Massagno. C'è naturalmente la cabina di proiezione del festival, che viene trasformata in Leopardo e sorvola Piazza Grande e la città di Locarno. Appunto, è una nuova sezione competitiva che viene anche celebrata da questo manifesto. Del manifesto ne avevamo parlato dicendo che era iniziata la competizione tra scuole elementari e medie per la loro proposta, mentre l'annuncio ufficiale proprio di queste ore, per questa 79esima edizione, c'è un debutto del Locarno Kids Screening, cioè lo spazio dedicato ai film per i più giovani presenta una selezione internazionale di film per tutta la famiglia. Ci sono 7 lungometraggi, quindi film veri e propri, che vengono presentati in prima mondiale o internazionale, e in palio c'è un premio, giustamente, Locarno Kids Award della Mobiliare. La giuria è composta a sua volta da ragazzi tra gli 11 e i 15 anni. Ci sono vari generi, non vi dico tutti i titoli, però vi dico che c'è un documentario naturalistico che è svizzero, ci sono 2 film d'animazione, uno è francese e uno colombiano, c'è un film d'avventura che arriva dal Messico, ci sono dei racconti di formazione con un film italiano e uno tedesco, e poi c'è anche un documentario sociale, così viene definito, danese, che segue un circo composto da bambini di strada in Afghanistan, per quello documentario sociale, poi ne sapremo meglio. E poi ci sono anche dei film fuori concorso, tra cui una produzione italo-svizzera, insomma ne parleremo naturalmente. Alessandro Bertoglio, Moira Bubola ci racconteranno tutto quanto. Il festival, ve lo ricordo, sarà dal 5 al 15 di agosto, magari li avete già visti, no? I ragazzi che accedono alle loro proiezioni. Ebbene, quest'anno non solo vedremo i ragazzi del Locarno Kids Screening Pass passare con i loro accrediti, ragazzi tra gli 8 e i 16 anni, cioè avranno i loro workshop, quindi i loro laboratori, i loro incontri, le loro attività realizzate anche in collaborazione per esempio con RSI e SUPSI e WWF, LAC e molti altri, ecco. Però questa volta si è scelto proprio di assegnare un vero e proprio premio dai ragazzi per i ragazzi.

Due violenti terremoti hanno scosso il Venezuela. Si tratta dei terremoti più potenti che il paese abbia mai subito da oltre un secolo. La situazione è drammatica per migliaia di persone che già vivono in condizioni molto precarie. La catena della solidarietà lancia un appello alle donazioni per sostenere la popolazione venezuelana in questa tragedia. Abbiamo bisogno di voi. Potete fare le vostre donazioni attraverso il sito catenadellasolidarietà.ch o presso uno sportello postale con la menzione Terremoto in Venezuela. E grazie, sin da ora, per il vostro aiuto.

due parole su questa canzone che ci riporta a quell'estate, quella del 1992. Luca Carboni non arriva a questa canzone immediatamente, ha già un discreto successo, ma nel 92 porta a quello che una volta era il Festival Bar Mare Mare e diventa la canzone dell'estate. Vince, lui ringrazia con le mani giunte, con la sua grazie alla bolognese, alla canotta bianca, a 30 anni. La musica l'aveva scelta già da tempo. Ecco, spesso quando si racconta delle grandi canzoni si dice: ah, la canzone è arrivata di getto, in 10 minuti avevamo fatto tutto. Non è questo il caso. Carboni proprio un paio di settimane fa a Repubblica ha detto: avevo 30 anni e all'epoca la musica di Mare Mare l'avevo già scritta un paio d'anni prima con degli amici. Eravamo non nell'Adriatico di Bologna ma nell'Isola d'Elba in mezzo al Tirreno. Mi ero portato la chitarra, un pomeriggio suonando era venuto fuori di getto questo riff, questo ritornello un po' latino che mi sembrava molto forte. Avevo subito capito che ci sarebbe stato molto bene un suono di tromba, poi col timbro di Mauro Malavasi, produttore dell'album ma anche trombettista, è diventato l'intro così particolare, così riconoscibile. E poi lo stesso giro d'accordi nella strofa, la voce che dice: olè, tengo il ritmo, prendo un caffè. Ci si torna su questa canzone Mare Mare a volte d'estate perché è un grande successo ancora oggi. Lo si canta volentieri perché gli chiedono come fa una canzone a diventare un inno all'estate, una canzone che resiste al tempo, che parla di tutti noi. E Carboni prova a rispondere: devo cogliere forse qualcosa che appartiene alle persone, non sono le parole, non solo nelle parole la parte razionale, ma anche nella musica, nel suono. Il successo di Mare Mare è probabilmente determinato dal fatto che evoca uno stato d'animo che è lo stesso, credo, per tanta gente. C'è l'euforia, il brivido, il senso di liberazione, la voglia di gioco che ha il mare, ma soprattutto la sua malinconia benevola. E alla fine il ritornello, che è quasi perfetto, semplice, molto cantabile, ma pieno di malinconia, di inquietudine che continua a ribaltarci quando abbiamo delle certezze. E bravo allora Carboni che ci ha riportato nell'estate 1992. Prima parlavamo di successi possibili di questa estate. Sicuramente nel 92 tante canzoni sono uscite e hanno saputo parlarci d'estate, ma questa in effetti a distanza di tempo possiamo dire che fosse la vera vincitrice di quel periodo.

0: In questo momento sono le 16.
1: In studio Alberto Andreani. Potrebbe aver attraversato la Svizzera la 39enne ucraina ricercata per l'attentato di lunedì a Monte Carlo, nel quale è rimasto ferito il connazionale Vadimir Molaev. Lo ipotizzano i media italiani ricostruendo le prime fasi della fuga dal Principato, mentre rafforza questa ipotesi anche la prima segnalazione giunta da Francoforte in Germania. A Berlino è stata invece perquisita l'abitazione della donna, già conosciuta per i suoi legami con la criminalità organizzata. Secondo le autorità monegasche, non ha agito da sola. L'Unione Europea ha imposto sanzioni contro 6 cittadini russi ritenuti coinvolti nell'avvelenamento dell'oppositore Alexei Navalny. Secondo Bruxelles, queste persone hanno sviluppato una tossina presente nel corpo di Navalny dopo il suo decesso avvenuto 2 anni fa in una colonia penale. In Iran è presente una delegazione talebana arrivata dall'Afghanistan per omaggiare la guida suprema Ali Khamenei alla vigilia dei solenni funerali di Stato. La televisione iraniana ha mostrato il ministro degli esteri afghano che ha visitato la salma dell'Ayatollah, come fatto poco prima dal presidente iraniano Massoud Pezeshkian, assieme ad altre personalità, fra le quali un responsabile del consiglio politico di Hezbollah. Dopo mesi di attesa, la Regione Lombardia ha confermato per iscritto che verserà al Cantone dei Grigioni parte delle spese sostenute in territorio retico per gestire il traffico diretto verso i siti olimpici valtellinesi. Lo comunica il governo grigionese ricordando che la fattura complessiva supera i 2,5 milioni di franchi. Una dozzina di attivisti sta protestando da questa mattina nel canton Sciaffusa contro la costruzione di un centro per immagazzinare dati informatici. Il collettivo evidenzia l'enorme consumo di acqua ed elettricità da parte del futuro data center attualmente in costruzione. Una seconda critica riguarda lo sviluppo dell'informatica per scopi bellici. Tennis per concludere, col torneo di Wimbledon che vede Belinda Bencic accedere agli ottavi di finale. La sangallese ha infatti superato in 3 set la russa Anna Kalinskaya con i parziali 6-4, 4-6, 7-6. Affronterà la vincitrice dell'incontro fra 2 statunitensi, Coco Gauff e Claire Liu. Fino a domani bel tempo su tutta la Svizzera con sviluppo di cumuli lungo le Alpi.
0: Code o forti rallentamenti sulla A2 tra Bellinzona Sud e la Galleria di San Nicolao, su più tratti in direzione sud, questo a causa di un incidente. Da Agno verso Ponte Tresa e per chi scende da Neggio verso Magliaso. La situazione al San Gottardo, sulla A2 al portale nord della Galleria ci sono 6 km di coda a partire da Amsteg, con conseguenti attese di 1 ora in direzione del Ticino. Come percorso alternativo si consiglia la A13 del San Bernardino. In direzione opposta le code sono di 2 km a partire da Quinto, con attese fino a 20 minuti in direzione di Lucerna. Vi ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della Galleria.
2: Rete

0: Allora, mea culpa, Davide Riva, ciao, benvenuto, mea culpa, cioè io prima apro alle 2 e dico oggi Davide ci porta sul battello, al fresco, piedi quasi nell'acqua, non è vero?
1: No, era tutto vero, infatti volevo andare anche sul battello, raccontare, lo faremo lunedì, questo viaggio.
0: Ah, per, ci porti
1: sì, assolutamente, lo faremo anche più volte per vedere quelle che sono le destinazioni dei laghi e dei monti, quindi le possibilità anche per chi ha voglia di fare magari una giornata diversa,
0: sì?
1: Appunto. Ieri parlavamo, lo ricorderemo ancora in altre circostanze, che il 18 e il 19 Magadino, grandi festeggiamenti per i 200 anni della navigazione del Lago Maggiore, arriverà questo piroscafo con le pale, quindi anche storico, per poter proporre alla popolazione anche di vederlo, visitarlo, fare delle crociere molto in stile Liberty, belle époque, retro. E poi parleremo anche ovviamente delle possibilità di andare, non so, al Parco Scherer, al Museo delle Dogane.
0: È veramente bellissimo, perché tu rimani turista, se non nella tua città, sicuramente nel tuo cantone.
1: Sì,
0: e
1: sì,
0: già così vedi quello che vedi di solito da un'altra prospettiva. Sei già in vacanza e ti basta mezza giornata. Wow.
1: È vero, hai ragione, perché noi viviamo in un posto in cui la gente paga per venire, quindi dovremmo sempre ricordarcelo che ci sono tante possibilità che a volte snobbiamo perché diciamo beh sono lì, dai, ci andrò un'altra occasione. Questa è forse un po' la mentalità che noi abbiamo in testa quando pensiamo anche alle nostre zone. Le racconteremo con occhio particolare a partire proprio da lunedì. Oggi abbiamo lasciato il tempo, viste anche le discussioni in atto che ci sono, di poter far calmare le acque. Meglio di questo non poteva essere, visto che stiamo parlando di lago e di battello. Oggi quindi faremo dei viaggi virtuali, parlando di psicologia, di comportamento, di libri, di nazioni, ovviamente omaggiando anche il successo della Svizzera, con tutto l'entusiasmo che ha colto e ha reso ancora più unite le persone nelle piazze proprio questa mattina, quando tanti si sono alzati in un orario ovviamente non tradizionale. Però che bello, che potere che ha lo sport.
0: E infatti prima ne parlavamo anche con Flavio Stroppini, ve lo ricordo, stavamo parlando del suo podcast I Love Nati, che è uscito proprio pochi giorni fa, sono 5 episodi un po' rock, e parlano di un amore per una Natasha, diminutivo Nati, e della nazionale naturalmente. Gli chiedevo a che ora hai messo la sveglia e lui mi dice 5:15, cioè proprio dal divano credo abbia acceso,
1: sì,
0: la televisione.
1: Sì, ancora con gli occhi stropicciati.
0: Tu hai messo la sveglia, ti sei presentato, eri in piazza? Perché
1: l'ho visto da casa.
0: L'hai visto?
1: Perché ho messo la sveglia, però io amo vedere, mi piace essere in mezzo alla gente, ma mi piace anche essere da solo a volte per cogliere i dettagli, magari riguardare certi piccoli particolari che solo quando sei da solo puoi cogliere.

0: L'estate per noi di Rete 1 vuole anche dire proporvi programmi nuovi o con un vestito estivo. Oggi mi piace molto questa parola e è questo anche che sta proponendovi il sabato mattina. Quindi ho pensato di coinvolgere una delle voci sempre del sabato mattina, ma chiedendole qual è il vestito nuovo. Ciao Michela Daghini, benvenuta.
1: Benvenuti a tutti voi.
0: Allora, avete scelto un titolo, io dico avete perché non so se l'hai scelto tu o c'è stato un team, delizioso, evocativo e che ci parla del bello della vita per il sabato mattina dopo le 11 su Rete 1. Dillo tu.
1: Pane, amore, fantasia, sì, dai, un bel titolo. Non è proprio tutta opera mia, però un bel titolo, c'è dentro un po' tutto, no? Il quotidiano, quindi può essere anche il lavoro o comunque appunto la vita di tutti i giorni, il pane, l'amore naturalmente, le passioni, i sentimenti, le emozioni che attraversano il quotidiano e non solo, e poi naturalmente la fantasia, la creatività, l'arte, la letteratura, tutto ciò che ci fa stare bene, che dà spessore e forma alla vita. Ognuno ci può mettere quello che vuole.
0: Questo però non vuol dire solamente storie sempre positive o solari. Per esempio, la scorsa settimana, sabato scorso, avevi ospite Concita De Gregorio che ha messo per iscritto la malattia. Eppure devo dire, io lo vedo dai messaggi che arrivano a Rete 1, tu coi tuoi ospiti riesci sempre a colpire al cuore, far vibrare le giuste corde. Io poi lo dico, naturalmente noi lo raccontiamo per radio in diretta, ma poi i nostri ascoltatori possono recuperare questi incontri sulle nostre pagine internet, quindi è facile recuperare un incontro, un dialogo in qualche click. Cosa stai preparando per noi per domani?
1: Per domani parliamo della grande migrazione, che è questo fenomeno incredibile che si svolge da millenni in Africa, nell'Africa orientale, nel Serengeti in particolare, e sono quasi 2 milioni di animali, 1,5 milioni di gnu, più centinaia di migliaia di gazzelle e di zebre che si spostano tutti assieme alla ricerca di nuovi pascoli con la stagione delle piogge e alla ricerca di acqua. E sono un fenomeno davvero incredibile. Io non ho mai assistito dal vivo, molti di voi li avranno visti magari nei documentari, perché è un fenomeno e pare che esserci dentro sia una cosa davvero incredibile, anche perché questi animali si spostano tutti assieme e a un certo momento dell'anno loro partono tutti assieme, attraversano questi fiumi. Naturalmente poi ci sono gli alligatori, ci sono tutte le sfide della natura per loro, la sopravvivenza, le lotte, la predazione, e pare che sia davvero qualcosa di incredibile. E abbiamo la fortuna di avere un ospite che è un ranger, Davide Bomben, che è un esperto di Africa ed è una guida turistica per il safari, ma è anche un conservazionista. Lui si occupa anche di addestramento militare dei ranger contro il bracconaggio, quindi uno che davvero all'Africa dedica la vita, e lui sarà in Tanzania proprio per la grande migrazione, perché porta in giro piccoli gruppi molto contenuti di turisti che vogliono assistere a questo fenomeno incredibile. Pare che sia davvero uno degli spettacoli più grandi della natura, e lui sarà in Tanzania e speriamo che la tecnologia ci assista al meglio per questo collegamento, questo racconto epico.
0: Eh sì, e poi è viaggiare senza uscire dall'abitacolo dell'auto.
2: Guarda, tu pensa che hanno fatto, da alcuni anni che lo fanno, non mi ricordo in quale paese del nord, ma hanno iniziato a fare sul canale nazionale un periodo in cui con una sola telecamera fissa che inquadrava il passaggio, in questo caso della migrazione degli alci, e inizialmente c'erano state grandi critiche perché era solo questa immagine fissa con questi animali che si muovevano. Poco alla volta è diventato uno dei programmi più visti in assoluto.
0: Culto, sì.
2: Perché la gente ama comunque avere un rapporto con gli animali, quindi questa migrazione, che può essere in Africa oppure nei paesi del nord, è qualcosa di ancestrale che tocca delle emozioni che abbiamo tutti dentro, perché in fin dei conti siamo dei grandi viaggiatori, che siamo sulla terra, sullo spazio o su un luogo limitato, però questo ci affascina, e il capire da dove arriviamo, dove stiamo andando, comunque fa parte della nostra storia.
1: Assolutamente, poi siamo animali anche noi, quindi comunque questo ritmo che scandisce anche le stagioni, la natura, i movimenti, stati in Africa, insomma gli animali lo sanno che è ora di partire, no? E si organizzano e partono tutti assieme, ed è una ritualità che comunque fa parte della nostra storia, della storia dell'umanità, insomma nel continente più antico.
0: E quindi domani ci porti, tu l'hai pronunciato Tanzania?
1: Tanzania.
0: L'ho sempre detto Tanzania io. Domani ci porti dunque in Africa, c'è un'altra storia o monografico domani?
1: C'è poi sempre un'altra storia anche più locale, andiamo sulle colline di Zurigo, a Hinderegg c'è questo santuario che si chiama Hofnar, che ogni anno propone questo ormai tradizionale festival, è un rifugio di animali salvati, animali in difficoltà o salvati da varie situazioni di degrado, che vivono in questo luogo appunto vicino alla città, alle porte della città. Questo per fortuna consente anche con facilità alle scuole, alle scolaresche di accedere, di visitare questo luogo, e lì si tiene questo festival ogni anno dove gli artisti si ritrovano, ci sono talk, scrittori, performer soprattutto, musicisti, si ritrovano e suonano assieme agli animali, in mezzo agli animali, poi magari c'è alcune mucche sono interessate, vanno ad ascoltare il violoncello, pare che siano molto interessate al violoncello, alcuni invece magari sono indifferenti, però c'è anche questo momento naturalmente di riflessione sulla buona convivenza fra animali umani e non umani, che è un po' il filo conduttore naturalmente di questo festival, quindi è il tema un po' delle performance di questi artisti e il filo conduttore di questo stare insieme per due giorni. Il festival parte sabato e quindi ci faremo raccontare tutto da Daniel Hellman, che è questo artista performer zurighese pluripremiato, tra l'altro lui ha avuto il premio della cultura della sua città di Zurigo per le performance che fa, che hanno un risvolto etico molto forte di buona convivenza tra animali, soprattutto umani, ma anche per quanto riguarda le minoranze, contro la violenza, contro le questioni di genere, insomma legato al rispetto in senso più ampio, e ha vinto anche il premio come miglior performer lo scorso anno 2025. Lui è il direttore artistico e quindi da là ci racconterà un po' come si prepara questo evento, che pare che sia un'esperienza abbastanza unica.
0: Che bello, un pane, amore e fantasia domani mattina dalle 11 all'insegna degli animali, compresi noi.
2: Posso aggiungere,
0: certo,
2: per far capire che tante persone ci stanno ascoltando, proprio un amico che è adesso direttore della funicolare San Salvatore, che adesso sta andando poi in pensione, che abbiamo, io conosco da tanti anni, gli ho intervistato anche a Siamo Fuori, probabilmente sta ascoltando quello che stiamo dicendo, mi sta mandando delle immagini proprio legate a questa migrazione, con gli gnu che stanno attraversando il fiume, con il ghepardo che invece sazio sta osservando in maniera distaccata, proprio dicendo bellissimo, e credo che sia un'esperienza per chi l'ha vissuta dal vivo che possa rimanere davvero per tutta la vita.
1: Davvero, davvero, e penso che non bisognerebbe non andare almeno una volta a vedere questi spettacoli della natura nella vita. Mio padre mi ha detto: ma io mi chiedo perché tu ancora non sia andata a vedere, perché lui le ha viste, e tra l'altro mi ha raccontato tanti anni fa, ha assistito alla grande migrazione, mi raccontava che c'è anche questa nube immensa rosa di fenicotteri che si alzano in volo, e sono anche quelli centinaia di migliaia, deve essere una cosa incredibile.
0: Per chi può andarci una volta nella vita, per chi non può, non riesce, non vuole, ha paura dell'aereo e molto altro, vi portiamo con la radio. Michela Daghini vi aspetta domani mattina alle 11 in Pane, Amore e Fantasia. Grazie Michela,
1: grazie,
0: che sei passata.
1: Grazie.

0: Ma tu te lo ricordi, Davide Riva, che ieri abbiamo regalato dei biglietti?
1: Mi ricordo anche la domanda.
0: Aspetta, aspetta.
2: Da vedere, da ascoltare.
0: Ti ricordavi la domanda che abbiamo fatto ieri?
1: Sì, bravissimo. Perché ieri abbiamo regalato, e se non sbaglio, forse anche il nome della persona che aveva vinto, Fernanda?
0: No, Selene mi sembra.
1: Ok, forse però, il giorno precedente allora.
0: Però tu sei stato qui tutta la settimana e quindi hai visto assegnare quasi tutti i biglietti per il concerto di Moonstar, di cui parliamo adesso, giovedì 9 luglio 19:30, Piazza Grande Locarno ospiterà Sal Da Vinci, Rcomi e Emis Killa. E noi qui a Rete 1 siamo all'ultimo giorno di distribuzione di questi biglietti. Fermi con il numero, che è lo 076 321 11 13, a cui scrivere. Ti ricordi cosa devono scrivere?
1: Devono rispondere con la risposta esatta tra le tre opzioni che noi forniremo, mandando nome, cognome, indirizzo mail e possibilmente anche lo stesso numero, che è vero che ci compare nel messaggio, ma se lo inserite all'interno del testo è ancora più chiaro per noi e più facile poi contattarvi per spiegarvi come ottenere questi biglietti.
0: Allora, questa forse è la domanda più difficile. Non abbiamo fatto domande difficili nel corso della settimana, però forse questa è la più difficile. Siamo andati a salire di difficoltà. Come si chiama l'ultimo album di Emis Killa? Pronti? Musica bella? Bella gente? Musica triste? Adesso ve li ripeto, Il più veloce che risponde correttamente a questa domanda, come si chiama l'ultimo album di Emis Killa? Musica bella, bella gente, musica triste, e ci scrive nome, cognome, numero di cellulare e indirizzo email allo 076 321 11 13, porta a casa gli ultimi biglietti per questo concerto di Moonstar, giovedì 9 luglio, Sal Da Vinci, Emis Killa, Rcomi.

0: La testa gira, abbiamo appena ascoltato, qui c'era anche Amy Schill insieme a Anitta e Fred De Palma, sicuramente una delle canzoni dell'estate. E Amy Schill sarà protagonista al concerto di Moonstar del 9 di luglio, abbiamo detto lui, Saldavinci, cioè un sacco di gente. Complimenti dunque a chi ha vinto, adesso vi dico, tra tutti quelli che hanno risposto correttamente, ed eravate tanti, il più veloce è stato Davide, che verrà contattato dalla nostra segretariato e poi arriveranno via email direttamente i biglietti. Un saluto a Jill, da Marcorda, Claudia, un altro Davide, a Roger, a Patrizia, ce ne sono tantissimi, non posso fare tutto l'elenco.
1: Davide tra l'altro vuol dire colui che è amato, in questo caso anche fortunato perché è stato il primo, il più veloce a rispondere, quindi buon concerto. E adesso invece per tutti gli altri torniamo nel 1979.
0: Aspetta che devo fare una cosa istituzionale.
1: Vai.
0: Prima
2: con Moon and Stars Festival,
0: ecco. Questo era lo sponsor della nostra regalia di biglietti. Stavi
1: chissà,
0: dicendo.
1: Non ricordo se invece l'autore di questa canzone sia mai passato da Piazza Grande, probabilmente sì, però lo
0: scopriremo. È andato dappertutto.
1: È andato dappertutto, perché nel 79 lui incide una canzone scritta da Giancarlo Bigazzi, che è una delle hit più famose nel mondo. È nato come un inno alla vitalità, però non si ispira in realtà alla vera persona che viene indicata nel nome, che è stato scelto solo perché era molto ritmato e quindi andava perfetto con quello che era il brano che si voleva andare a creare con il ritornello, come era successo precedentemente con Ti Amo, un'altra canzone che l'aveva portato al successo, non dico planetario, ma sicuramente continentale. In più questa canzone, consacrazione 3 anni dopo, perché Laura Branigan ne incise una cover in inglese e arrivò a vendere 10 milioni di copie. C'era però una strofa che fece molto discutere in quel periodo, era fammi abbracciare una donna che stira cantando all'interno.
0: Ma guarda
1: di
0: che anche
1: brano.
0: Oggi non, noi, almeno io che sono donna, che non stiro volentieri, ancora non l'ho capito il senso.
1: Lui lo spiegò, perché Umberto Tozzi, appunto, che è il cantante che interpretò questo brano, lo spiegò dicendo che non era un verso maschilista, ma che era un dolce ricordo della sua infanzia, perché ricordava sua madre in quel momento. Quindi ci fu comunque una polemica conseguente a testo, ma non impedì di raggiungere ovviamente le grandi vette della classifica, tanto che ancora oggi nei karaoke o in qualsiasi festa questa canzone è gettonatissima.

0: scusa Davide, devo ancora dire una cosa. Anzitutto, qual era la risposta sbagliata? Cioè, scusami, la risposta giusta.
1: Giusta, giusta. Per quanto riguarda i due biglietti di Moonstars.
0: Aspetta che mi riconnetto. La risposta giusta che ha azzeccato Davide, a cui arriveranno i biglietti, era Musica Triste, perché noi avevamo chiesto qual è il titolo dell'ultimo album di Amy Schilla. Poi mi devo scusare con tutti i Davide che ci hanno scritto, che adesso dicono, ah, ho vinto! E quindi ho risposto, spero a tutti, dicendo, insomma, no, mi spiace.
1: Perché
0: però...
1: ricordiamo, non possiamo dire adesso il luogo da cui arrivano i messaggi per una questione di privacy, per rispettare quelle che sono anche le direttive. Però delle domande le possiamo fare alla gente che ci ascolta.
0: Ma ti immagini se adesso avessi detto, ha vinto Mario con questo cognome che abita in via così, questa è la sua email, questo è il suo numero di telefono. No, dai, non era
1: caso. Magari
0: per
1: congratularsi, oppure chiedergli di andare insieme a vedere il concerto, potrebbe essere anche un'ipotesi.
0: Sì.
1: Prima stavamo ascoltando Gloria, che tra l'altro è stata inserita anche nel famoso film The Wolf of Wall Street, nella versione però rigorosamente italiana, come è stato chiesto anche dal regista in quell'occasione. Mi domandavo, qual è la canzone italiana per eccellenza che possa rappresentare all'estero il senso della canzone italiana, però non nel blu dipinto di blu, cioè
0: no.
1: Quindi
0: io avrei detto Volare.
1: Volare, che è, come tutti conosciamo, come Volare, però una canzone proprio pop che è abbastanza recente, diciamo dagli anni 70 in poi. Qual è la canzone emblematica che rappresenta lo spirito italiano della canzone in giro per il mondo? Perché Gloria l'abbiamo trovata in tantissimi film e quindi ovviamente è una di quelle, ma forse per voi qual è quella che oggi potrebbe rappresentare all'interno di un film famoso l'ideologia musicale italiana degli ultimi 40 anni?
0: Guarda che apri un dibattito larghissimo e molto lungo che facciamo spesso con gli ascoltatori quando parliamo soprattutto dei grandi classici del passato. Mi è capitato pochi giorni fa di tornare su questo argomento perché avevamo un brano di Romina Power insieme con Albano.
1: Felicità?
0: Non mi sembra che avessimo Felicità, perché poi ne abbiamo fatto riferimento. Oppure ci sono dei brani che adesso ascoltiamo di meno, eppure tu fai tre note di quella canzone e si leva un coro. Ti faccio un esempio, l'italiano, Toto Cutugno. Abbiamo detto solo qualche parola, tu volevi chiederlo a loro allo 076.
1: Sì, magari anche una 11, frase 13. Legata a quella canzone, perché ti dico, i miei nipoti hanno sulle loro gambe tatuata la frase Siamo chi siamo, che è il titolo di una canzone di Ligabue, che rappresenta anche un po' una filosofia di vita. Loro ovviamente amano questo cantante e di conseguenza hanno fatto questa pazzia di gioventù che però rimane per tutta la vita. Però magari c'è una frase, la vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia,
0: Selli,
1: no? Di Vasco Rossi.
0: In molti se la sono tatuata, certo.
1: Quindi qual è la canzone emblematica o la frase che secondo voi rappresenta davvero l'essenza della musica italiana?

0: sono arrivate già tante risposte sulla canzone. Com'era la tua domanda, Davide, precisa?
1: Qual è la canzone o la frase della canzone emblematica che può rappresentare la musica italiana degli ultimi 40 anni?
0: Ma ne parliamo dopo. Perché adesso ci colleghiamo con Meteo Svizzero Locarno Monti, troviamo Lorenzo Di Marco, buonasera. O buon pomeriggio.
2: Buonasera a tutti.
0: C'è ancora tanta luce, forse dire buonasera mi fa un po' strano. Cosa possiamo raccontare delle prossime ore? Cosa succederà?
2: Sì, allora, nelle prossime ore ci attende tempo stabile perché pian pianino siamo sempre più sotto l'influsso dell'anticiclone che dal vicino Atlantico si sta spostando verso l'Europa centrale e dunque i pochi cumuli che abbiamo sui rilievi, in particolare verso l'est del paese, si dissolveranno poi gradualmente al calare del sole e sarà una notte serena in tutto il paese. Questo ci porta poi domani a una giornata che sarà ancora una volta prevalentemente soleggiata in tutto il paese, con temperature massime che alle basse quote del sud supereranno i 30-32 gradi, al nord un attimino più fresco, siamo tra i 27 e i 30 gradi circa.
0: Possiamo spingerci anche un po' più in là con le previsioni?
2: Sì, allora per la giornata di domenica situazione simile, solo che c'è un attimino più di umidità soprattutto lungo le Alpi e verso la Svizzera orientale, questo porterà a un maggiore sviluppo di cumuli, però cumuli piuttosto innocui che si svilupperanno soprattutto sui rilievi e non dovrebbero dare troppo fastidio. Il rischio di rovesci è molto molto basso, potrebbero manifestarsi in serata, come detto, soprattutto sulle regioni orientali, sui rilievi. Temperature simili a quelle che ci attendiamo domani, siamo tra i 26 e i 30 nella Svizzera tedesca, mentre se guardiamo Svizzera romanda, Vallese e sud delle Alpi raggiungeremo anche i 30-32 gradi circa.
1: Posso farti una domanda a cui sei libero di dire guarda, non è il mio campo e quindi non ho la risposta, perché ieri discutevo con mia mamma su questo argomento, sul fatto che i condizionatori utilizzati tantissimo in questo periodo estivo e l'utilizzo dei data center che hanno bisogno di grandi quantità per poter raffreddare anche tutto quello che è il loro sistema, influenzano eventualmente nelle città il clima? Cioè c'è davvero una correlazione oppure parliamo comunque di quantità infinitesimali che non percepiamo dal punto di vista umano?
2: Direi che è difficile dirlo con esattezza, poi dipende chiaramente dal caso, dalla grandezza del data center e o del condizionatore. Quello che è risaputo è il cosiddetto effetto di isola di calore, vuol dire che in città, in generale nelle zone urbane, le temperature minime tendono a essere di un paio di gradi più elevate rispetto che zone rurali, diciamo paragonabili a livello di quota. Questo lo si vede spesso se andate a vedere per esempio la nostra stazione di misura Magadino Cadenazzo e la confrontate per esempio con Locarno Monti o con Lugano. Locarno Monti è già particolare perché è un po' in collina, però con Lugano quello assolutamente si vede una differenza.
1: Quindi le città sono degli accumulatori di calore.
2: Esatto, sì.
0: Grazie Lorenzo Di Marco per tutto quello che ci hai raccontato. Qualcuno lo vedo che fa sì con la testa, che se n'era accorto dell'isola di calore. Grazie a tutti voi di Meteo Svizzero Locarno Monti, buon lavoro.
2: Grazie altrettanto.

0: La musica di Harry Styles, Adore You, ci ha portato fino alle 17. Pronti per l'informazione.
1: Rete 1.
2: Ben ritrovati da Alberto Andreani. Continua a tener banco in Ticino la decisione del Consiglio di Stato di togliere alla società navigazione Lago di Lugano la gestione del servizio sul Verbano per trasferirla a fine anno all'azienda di trasporto FART. Intanto la SNL esprime profonda preoccupazione per la decisione del governo ticinese e si dice aperta a discutere col cantone le criticità evidenziate dall'esecutivo. Criticità su cui è tornato il consigliere di Stato Claudio Zali, che sentiamo.
3: È stata una somma di problemi che si sono accumulati, quindi malcontento dell'utenza, problemi tecnici nella gestione dei pontili, problemi sindacali, altre questioni tipo la gestione della cassa pensione che hanno fatto discutere. In generale si è creato un clima che ha fatto ritenere non solo al cantone ma più partner coinvolti, partner importanti, quindi come in particolare l'Ufficio Federale dei Trasporti, che potesse essere opportuno reperire un'alternativa. Dopo, le alternative in questo campo non sono molte, anche perché SNL è l'unica società ticinese che ha delle competenze in materia di trasporto su acqua. Abbiamo interpellato quindi le FART molti mesi fa per vedere se vi fosse la disponibilità da parte loro ad ampliare i loro orizzonti e a cimentarsi in qualcosa di nuovo. Ne hanno concluso di ritenersi in grado di farlo, e questo naturalmente con nostra piena soddisfazione.
2: Confermato dalla Regione Lombardia l'impegno di versare gli oltre 2 milioni e mezzo di franchi spesi dal Canton Grigioni per gestire il traffico diretto in Valtellina durante le scorse Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Lo fa sapere l'esecutivo retico dopo aver ottenuto rassicurazioni dalla controparte italiana. Inizialmente la Regione Lombardia proponeva di versare meno di un quarto della somma richiesta, circa 600.000 franchi. Prosegue in tutta Europa la caccia alla 39enne ucraina presunta responsabile dell'attentato esplosivo di lunedì a Monte Carlo contro il connazionale Vadim Ermolaev. L'oligarca rimasto gravemente ferito assieme alla compagna e al figlio. La prima segnalazione porta in Germania, secondo fonti giudiziarie monegasche. Non si esclude dunque che la donna, una volta varcato il confine italiano, si sia successivamente diretta in Svizzera per poi attraversare il nostro paese senza fermarsi. L'esercito israeliano è tornato a colpire obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano, rivendicando anche un attacco contro un camion utilizzato dal movimento filo-iraniano per trasferire armi. Intanto anche esponenti di Hezbollah hanno reso omaggio a Teheran alla salma della guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso 5 mesi fa nei primi bombardamenti condotti da Stati Uniti e Israele. I funerali dell'Ayatollah sono previsti domani. Le previsioni di meteo svizzera per domani indicano bel tempo su tutto il paese, in montagna formazione di cumuli.
0: Code o forti rallentamenti sulla A2 tra Bellinzona Sud e la Galleria di San Nicolao, su più tratti in direzione sud a causa di un incidente. Sempre sulla A2 da Chiasso Centro verso Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. Sulla A24 da Mendrisio verso Stabio e ancora da Manno verso Ponte Tresa, anche qui su diversi tratti. Anche per chi scende da Neggio verso Magliaso. La situazione al Gottardo. Sulla A2 al portale nord della Galleria ci sono 6 km di coda a partire da Amsteg, con conseguenti attese di un'ora in direzione del Ticino. Come percorso alternativo si consiglia la A13 del San Bernardino. Nella direzione opposta le code sono di 2 km a partire da Quinto, con attese fino a 20 minuti in direzione di Lucerna. Ricordiamo inoltre che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della Galleria.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: cantante.
1: Per me Azzurro di Celentano è il vecchio Frag di Modugno, quella è l'italianità allo stato puro.
2: Questa era la domanda che avevi fatto tu, Davide Riva, ormai qualche minuto fa all'interno del nostro pomeriggio. Io sono Elisa Manca, loro ci hanno risposto così come Michele, ma ci hanno risposto anche così.
3: Io non ne vado matta, però lasciatemi cantare con la chitarra in mano.
2: Ma senti che brava Lucia!
3: Lasciatemi cantare una canzone piano piano.
2: Applausi!
4: Ecco,
3: questa, secondo me, in assoluto.
2: Non abbiamo chiesto la vostra canzone preferita in italiano, abbiamo chiesto se c'era una canzone che per voi rappresentava l'italianità all'estero. Ti dico qualche messaggio che è arrivato, poi vai avanti tu Davide. Qualcuno dice Andavo a 100 all'ora di Gianni Morandi, ma anche Caruso di Lucio Dalla o La sera dei miracoli. Flavio fa la citazione, ma se io avessi previsto tutto questo, ed è meglio che non la cantiamo però. Cioè io non mi sento di cantarla.
4: Ci ricorda Guccini. Ecco. Ci ricorda Guccini. Poi c'è tanti con Il blu dipinto di blu, qualcuno, sì. Caruso di Lucio Dalla, Il cielo in una stanza di Gino Paoli, Il pescatore di De André,
2: certo.
4: La canzone del sole di Battisti, Margherita, qualcun altro, oppure Il ragazzo della via Gluck di Celentano, Questo piccolo grande amore per chi si ricorda Baglioni, Notte prima degli esami, Meraviglioso ancora di Modugno. Quindi
2: anche L'Aurora di Ramazzotti, l'hai già citata, l'Aurora,
4: no,
2: di Ramazzotti,
4: no.
2: Sono quelle canzoni che infatti ha fatto il compleanno la canzone, l'abbiamo sentita nella nuova versione 2026, e sì, sono delle canzoni che magari non ti piacciono neanche, però diventano delle bandiere.
4: Perché ognuno ovviamente legge in una canzone anche quello che è l'emozione che magari ha provato in un certo episodio, quando era un ragazzo, quando si è innamorato, mentre stava studiando o crescendo, o magari quando era a un concerto. Allora adesso voglio entrare in un ambito per darvi un consiglio legato alle occasioni in cui molti vostri amici o voi stessi vi fermate a fotografare, a immortalare con dei video o con delle semplici istantanee quello che state vivendo, perché ci sono degli studi che dicono che questo rischia di rovinare delle amicizie, perché più tu filmi quando sei con delle persone care, più loro percepiscono la tua distanza emotiva, e siccome la felicità è autentica solo se condivisa, diceva quel tale, allora è fondamentale che si sia la giusta dose, cioè non vuol dire non immortalare il momento, però se questo diventa troppo esagerato, la volta dopo è probabile che qualcuno non ti inviti più, magari anche quando sei a casa, che fotografi troppo i piatti fatti da qualcuno o al ristorante.
2: È vero.
4: Lo dice la scienza. Conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Non so se hai capito, Davide. Nera, nera, nera, nera, nera, sempre nera. No, lo dicono loro, Tiziano Ferro e Giorgia.
1: Il nero, che in realtà non è un colore perché è l'assenza di tutti i colori.
0: Oh mamma, quante ne sai. La canzone in realtà poi si chiama Superstar, Giorgia e Tiziano Ferro insieme. Noi stavamo invece raccontando, è vero, sai che ci stavo pensando, mi hai portato alla memoria dicendo che si rovinano anche le amicizie, no? Nel momento in cui uno è sempre lì dietro a far foto se sei in vacanza. A me una volta è capitato, però non eravamo ancora nell'epoca di questi telefoni super performanti che fanno le fotografie. Mi ricordo che tanti anni fa mi era capitato di visitare una bellissima città con una persona, e questa persona però è stata tutto il tempo al telefono a scrivere a qualcuno, a telefonare a qualcuno, al che la vacanza l'abbiamo fatta in tre. Io, questa persona, il telefono, no?
1: Ma è vero, così quando esci magari a bere un aperitivo con qualcuno, quando sei a cena in coppia, quando sei davvero a un concerto, a un evento, e quindi diventa protagonista quello che tu stai immortalando rispetto a ciò che stai vivendo, quindi è meglio vivere piuttosto che condividere, no? C'era questa canzone, se non sbaglio, di Fedez.
0: Di Fedez, è più importante condividerlo che viverlo, vorrei ma non posto.
1: Esatto,
0: sì, sì.
1: Esattamente, quindi sono delle situazioni reali. A volte invece, allora, lasciamo a casa il cellulare, dedichiamoci a qualcosa di più approfondito, tipo un libro, perché fra poco ho da consigliarvi un libro curioso.
0: Hai sempre il consiglio.
1: E riflessivo anche, aggiungerei.
0: Vabbè, prendete carta e penna.
2: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Non era un gioco e non si vinceva niente, però prima con voi stavamo chiacchierando di quale canzone secondo voi era un po' quell'emblema dell'italianità. Facevamo riferimento alla canzone di Tozzi, Gloria, che si è ritrovata poi in tantissimi film, anche quelli statunitensi, e qualcuno ha continuato a scriverci. È Fabio che parlava di Spliff Carbonara, l'italianità degli stranieri, Francesca che diceva l'estratto della Turandot, Nessun Dorma. Grazie per tutti quelli che hanno scritto, continuano a scriverci i vostri messaggi audio, li abbiamo letti, ascoltati tutti, però come si dice in questi casi, adesso poi parli di un libro proprio appropriato, voltiamo pagina.
1: Perché oggi vi parlo di un libro speciale, La mia vita con Lloyd di Simone Tempia, che è un'opera che con leggerezza ed ironia affronta dei temi profondi come la felicità, il tempo, le relazioni e la ricerca di sé. Il protagonista, Sir, vive insieme al suo maggiordomo Lloyd, sono gli unici nomi che appaiono all'interno di questo libro, ma Lloyd non è un semplice servitore, perché attraverso le sue risposte intelligenti, eleganti e spesso sorprendenti, diventa una guida capace di aiutare Sir a riflettere sulle difficoltà della vita. I dialoghi tra i due sono brevi, ma ricchi di significato, e invitano anche il lettore a fermarsi e a guidare le situazioni da un punto di vista diverso. Ciò che rende questo libro così apprezzato è lo stile semplice e raffinato. Fra poco vi farò sentire anche un esempio. Non ci sono grandi avventure o colpi di scena, ma piccoli momenti di vita che parlano praticamente a tutti. Ogni pagina offre uno spunto di riflessione e dimostra come anche nelle giornate più complicate sia possibile trovare un insegnamento o un sorriso. Personalmente io, perché me l'ha regalato mia sorella in occasione di un mio compleanno, ho trovato questo libro piacevole perché riesce a trasmettere dei messaggi importanti senza mai risultare pesanti. Le parole di Lloyd fanno riflettere e ricordano quanto siano preziosi il dialogo, la calma e la capacità di osservare la realtà con equilibrio. Se cercate quindi una lettura che unisca umorismo, filosofia e sensibilità, La mia vita con Lloyd, secondo me, è sicuramente un libro che vale la pena leggere. Vi porto un piccolo esempio. Sono pagine che si leggono singolarmente, che poi vengono utilizzate e spesso condivise anche sui social. Questo è un dialogo tra loro due. Lloyd, mi sento solo a combattere le difficoltà, quello che sta dicendo Sir. Non sarei così pessimista, Sir, è la risposta di Lloyd. E perché mai, Lloyd? Perché l'amicizia più preziosa non sta nel rumore di spade che si sguainano, ma nel silenzio degli scudi che si alzano e che ci proteggeranno contro qualunque cosa, Sir, contro qualunque cosa.

0: Non so, su Diavolo in me, Davide, però con Zucchero c'erano qualche possibilità del gioco che non era un gioco perché non si vinceva niente, di cui stavamo parlando.
1: Della canzone emblematica della musica italiana degli ultimi 40 anni. Ne ha fatte tante belle, ma secondo me nessuna proprio rappresentativa. Io adoro Donne o Diamante, per esempio, sono molto retro, lo so, nei miei gusti musicali, però non la metterei nel podio delle canzoni. Non so, magari
0: però
1: Lorenzo...
0: Però se tu fai partire il pezzo di pianoforte di Per colpa di chi, si alza tutti in piedi.
1: Quello non c'è dubbio.
0: Ciao Lorenzo Boscolo, stiamo parlando di canzoni, vuoi dire la tua?
2: C'è una classifica, posso
1: se c'è una canzone degli ultimi 40 anni della musica italiana che possa rappresentarla nel mondo.
0: Perché noi siamo partiti da Gloria di Tozzi, no? E da lì
2: Salda
0: è partito.
2: Vinci, Salda
0: sì,
2: Vinci.
0: Sarà per
2: Salda
0: sempre
2: Vinci,
0: sì.
2: Vince
1: vorrei
2: sempre
1: sentirti cantare questa canzone.
2: Un po' che non la canto più, però Salda Vinci merita.
0: Guarda che ne sai, magari da qui alla fine dei mondiali ci ritroviamo a cantarla di nuovo per qualche altra ragione.
2: Sicuro.
0: Tu sei qui in realtà non per darci opinioni musicali che noi accettiamo, ma per raccontarci di che si parla. Rete Uno Sport subito dopo 6 di sera.
2: Sì, mondiale di calcio, ci sono in vista 3 partite, gli ultimi 16esimi di finale al Dallas Stadium. Alle 20 c'è Australia-Egitto, con Salah c'è, non c'è, vedremo se giocherà l'ex attaccante anche della Basilea. Poi alla Miami Gardens, nel giardino di Miami, c'è una affascinante Argentina Capoverde, e noi parleremo proprio di Capoverde, che è questa sorprendente selezione africana, l'arcipelago vulcanico che è lì davanti, credo più o meno al Senegal, alla Mauritania, insomma in mezzo all'Atlantico, affascinante, piccolina naturalmente, è già una sorpresa che sia arrivata ai campionati del mondo, ma sappiamo la FIFA ha aperto i contingenti anche alla selezione, favorendo leggermente, ma a giusta ragione, le selezioni africane. E Capoverde ha una storia particolare perché ci sono tantissimi giocatori, anzi la maggior parte dei giocatori che rappresentano questa nazionale sono nati fuori dalla nazione, in modo particolare in Olanda e in Portogallo naturalmente, ma ce ne sono anche in Irlanda, se ricordo bene, e in altre nazioni. Sono 15-16 giocatori che arrivano dall'estero. La federazione di Capoverde ha lavorato bene in quel senso lì, nel senso che la diaspora è stata costretta ma con positività a rientrare in patria, a giocare per la nazionale, a difendere i colori di questa nazionale, che tra l'altro a me, io parlo di calcio, ma poi da parte a me c'è l'allenatore del Preonzo, e mi sento un uomo piccolo, un piccolo
1: curriculum,
2: e altro che curriculum, ex giocatore anche di squadre blasonate, ma soprattutto è quello, è la carriera adesso di Riva che fa testo, insomma vorrei essere io l'allenatore del Preonzo, giuro. No, stavo dicendo, questi qua sono imbattuti, non hanno ancora perso una sola partita, è chiaro, non ci dovrebbe essere partita contro l'Albi Celeste, però questi qua non hanno ancora perso, hanno un portiere particolare, quarantenne, che ha parato tutto quello che si poteva parare, che ha fatto anche scalpore nella prima sfida, facendo una marea di cuoricini in Instagram eccetera eccetera. Vedremo, è chiaro che non dovrebbero esserci problemi per l'Argentina, che tra l'altro con Lionel Scaloni, l'allenatore 48enne che era entrato con l'Argentina ad interim e poi è andato a vincere 2 Coppe d'America e una Coppa del Mondo, soprattutto contro, battendo la Francia 4 anni fa in Qatar. Lui festeggia la 100esima partita da allenatore dell'Argentina. Maradona, questo l'ho letto sulla Gazzetta dello Sport, la fonte è la Gazzetta, Maradona disse: Non è in grado di gestire il traffico, non potrebbe nemmeno fare il vigile stradale quest'uomo quando diventò insomma allenatore. Ecco, questo qua, quest'uomo sta conducendo l'Argentina,
1: a dimostrazione che capire di calcio non è facile.
2: Bravo.
1: Perché il calcio è un gioco episodico fatto da elementi,
2: bravo,
1: che non sono ponderabili, perché altrimenti vincerebbero sempre le stesse squadre, certo. Invece anche quelli che arrivano al successo poi hanno molto vicino il declino, tutte, certo, le squadre che hanno fatto un periodo anche d'oro non sono riuscite a mantenerlo, vuol dire che il segreto cambia nel corso del tempo e che questa alchimia è difficile da trovare.
0: Certo, sto per dire anch'io, la palla è tonda. Ma in Rete Uno Sport non c'è solo il mondiale, però
2: non c'è solo il mondiale, c'è un po' di tennis, lo stiamo vedendo su RSI la 2, c'è Novak Djokovic che sta faticando leggermente contro il francese Rinderknecht, che era stato battuto, tra l'altro mi viene in mente solo per questo motivo, all'inizio dell'anno Wawrinka lo aveva battuto, quest'uomo che sta mettendo mettendo però in difficoltà Novak Djokovic. Sta per arrivare la 5-5 nel quarto set, 2 set per Djokovic, 1 set per il francese, che sta però trascinando la sfida pericolosamente per Novak, che lo sappiamo non è più un ventenne e a livello fisico potrebbe subire questo pomeriggio. Nessun problema invece per Sinner, che viaggia tranquillamente nel terzo set contro lo statunitense Brooksby. Dovrebbe arrivare facilmente, magari un inizio difficoltoso per l'altoltesino. E aggiungo, e poi la smetto, ma fatemi smettere voi, che invece la nostra Bencic non ha avuto problemi, nel senso che è riuscita a superare i sedicesimi di finale in 3 ore comunque quasi di sfida contro la Kalinskaya, che poi però alla fine ha dovuto soccombere sotto i colpi della sangallese.
1: Però io ho una domanda, perché voglio sapere, Lorenzo Boscolo, che sportivo è? Al di là di quello che racconta, quali sono gli sport che tu pratichi?
2: La chiacchiera, quella di sicuro. Il bar, no, io sono un sessantenne quasi, dunque lo sport per me è diventato un piacere guardarlo, seguirlo. Faccio un po' di palestra e soprattutto tantissima montagna, quello sì, quello è il mio sport preferito. So che tu sei un amante della montagna, delle passeggiate,
1: ognuno al proprio Everest.
2: Absolutely.
0: Ciao Lorenzo Bosco, ci risentiamo tra poco più di un'ora, buon lavoro
2: a voi.
0: Ci colleghiamo con Bien, troviamo Ilaria Schwegler, buonasera.
3: Buonasera a tutti voi. In Ticino abbiamo code o forti rallentamenti sulla 2 tra Bellinzona Sud e la Galleria del San Nicolao su più tratti in direzione sud. Inoltre traffico intensificato a causa di un incidente su quest'ultimo tratto. Sempre sulla 2 da Chiasso Centro verso Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia e sulla 24 da Mendrisio verso Stabio. E ancora da Manno verso Ponte Tresa, anche qui su diversi tratti, e per chi scende da Neggio verso Magliaso. La situazione al Gottardo invece: sulla 2 al portale nord della galleria ci sono ancora 6 km di coda a partire da Amsteg, con conseguenti attese di 1 ora in direzione del Ticino. In direzione opposta le code sono di 2 km a partire da Quinto, con attese di 20 minuti in direzione di Lucerna. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. A nord delle Alpi abbiamo code a Soletta sulla 1 tra Erkingen e Oesingen in direzione di Berna e in direzione opposta tra Lutterbach e Erkingen. A Basilea tra Wiese e Pratten in direzione di Lucerna e in direzione opposta a partire da Pratten. Code infine anche Romandia tra l'aeroporto di Ginevra e la dogana di Bardonnay in direzione della Francia.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: W, Please Don't Go, non è naturalmente l'originale del 79, ma era questo progetto di Eurodance, no? Lo chiamano in questi casi, del 92. Poi l'aveva rifatta anche Fiorello. Lui era arrivato sì come intrattenitore, ma anche aveva avuto un periodo da cantante non piccolissimo. Ciao Davide Riva, tra i libri e le storie di che cosa vogliamo parlare adesso?
1: Guarda, di una cosa curiosa che ho trovato spulciando nelle varie notizie, che mi ha fatto sorridere, perché adesso che arriva l'estate siamo tanti in giro con l'infradito,
0: sì.
1: E sull'infradito spesso ci sono anche dei disegni curiosi,
0: sì.
1: E a volte molto colorati, e si cerca anche quello un po' più di tendenza e un po' più moderno. E ho scoperto che invece questa usanza di fare dei disegni all'interno di queste proprio infradito nasce, o meglio l'hanno ritrovata già in Tutankhamon, il famoso faraone, che in realtà non era un faraone potente, ma è famoso perché la sua tomba ci ha permesso di poter conoscere anche tanti dettagli della sepoltura dei faraoni egizi. E lui usava mettere le immagini dei suoi delle conquiste che aveva fatto, quindi delle persone che aveva sottomesso, i volti delle persone conquistate, sui suoi sandali.
0: Ma dai.
1: Per testimoniare che loro erano sotto i suoi piedi. Quindi questa usanza che noi pensiamo essere moderna, di questi disegni, di questi grandi marchi che ci fanno sembrare diversi, in realtà esiste già da migliaia di anni, e quindi tutto alla fine ritorna, soprattutto nella moda, in veste diversa, con modalità diverse, però il pensare che in fin dei conti certi concetti anche di esibizione o di propaganda, perché ai tempi non c'erano ovviamente i social, queste erano delle forme di propaganda, esistevano già tantissimi anni fa, e questo mi fa ragionare sul fatto che in fin dei conti siamo tutti più o meno uguali, abbiamo delle caratteristiche che ci accomunano, e per questo motivo dovremmo essere ancora tutti più fratelli, più vicini, e capire che in fin dei conti ci distingue magari il luogo di nascita, ma le emozioni, lo scheletro che ci contraddistingue, non dal punto di vista fisico ma dal punto di vista della personalità, rimane costante anche nel corso dei millenni.

0: Lisa Doolittle. Questa è Pack Up. Quando Davide arriva, allora il libro di solito lo consiglia a quest'ora, l'abbiamo già consigliato Davide.
1: Ne avrei un altro, ma lo lascio per lunedì, che è uno dei miei libri preferiti. Vi dico solo il nome, che è La preghiera della rana.
0: Va
1: che
0: bene.
1: Detto così sembra qualcosa di strano, però è di Anthony De Mello, l'unico libro, gli unici due libri, perché c'è il numero uno e il numero due, scritto da questo personaggio, psicologo, gesuita, quello che in realtà viene spacciato come colui che ha scritto Messaggio per un'aquila che si crede un pollo, magari ne sento parlare. In realtà non l'ha scritto lui, ha scritto i suoi seguaci, seguendo le cose che lui ha detto nel corso della sua vita, ma ne parleremo settimana prossima.
0: Ma mi piace questa cosa che ci dà i compiti, così poi nel weekend magari qualcuno, nel fine settimana qualcuno si attiva.
1: Beh, quello è un libro che uno dovrebbe avere di fianco sul comodino e leggere una storiella ogni giorno.
0: Tu mi hai detto, adesso parliamo di supereroi, sono pronta, sono preparata.
1: Perché prima ci siamo lasciati dicendo che tante cose che pensiamo siano moderne in realtà si rifanno comunque anche a quelli che sono arrivati prima di noi, e parliamo comunque di non due anni, cinque anni, dieci anni, un secolo, parliamo di millenni, perché anche Ulisse e Iron Man hanno in comune alcune cose. Lo sapevi per esempio che Batman è l'erede di Ade e che Superman incarna il mito di Apollo? Fondamentalmente i supereroi dei fumetti o dei grandi incassi cinematografici si rifanno a quella che è la mitologia del passato, perché Ulisse assomiglia a Tony Stark di Iron Man, perché incarna l'eroe astuto, ingegnoso e strategico, ma ce ne sono alcuni ancora più chiari. Perseo e Spider-Man sono giovani entrambi sfavoriti, umili origini, acquisiscono dei poteri speciali che li spingono a un forte senso di responsabilità, entrambi tra l'altro salvano una donna amata e affrontano dei nemici potenti con astuzia e coraggio. Perseo ha l'elmo dell'invisibilità, i sandali alati e la spada adamantina. Spider-Man invece ha queste ragnatele artificiali, ha il senso di ragno predittivo e questa agilità sovraumana. Però anche Eracle e Hulk sono accomunati dalla forza bruta. Oppure, dicevamo appunto, Apollo e Superman. Apollo è il dio solare che guida il carro della luce, Superman trae la sua forza invece dalle radiazioni del sole, quindi hanno degli attributi che vanno a fondamentalmente a sovrapporsi. Ma ancora più interessante, per esempio, Atena e Wonder Woman.
0: Certo.
1: Anche loro sono molto simili.
0: Ci stiamo ragionando per archetipi, no? Vedendo dove si sovrappongono le caratteristiche.
1: Esattamente,
0: sì.
1: La stessa cosa vale per Achille e Captain America, perché entrambi hanno uno scudo,
0: certo,
1: hanno un elmo e quindi hanno anche un punto vulnerabile. Quindi fondamentalmente sono stati trasportati in avanti di migliaia di anni, mantenendo le stesse caratteristiche, dando una veste più moderna, ma raccontando delle storie in chiave attuale di ciò che già allora per noi rappresentava, perché gli dèi sono fondamentalmente quello che noi vorremmo essere, ma che non vogliamo raggiungere, perché altrimenti soffriremmo anche di delusione.
0: Allora, grazie Davide Riva, perché con questi strumenti ci stai anche preparando all'attesissimo nuovo film di Christopher Nolan, che arriverà a metà del mese di luglio, Odissea. Ci aspettiamo tantissimo da Nolan, dal cinema d'estate, che quando fa uscire una pellicola è importante, perché deve essere un capolavoro, almeno uno lo spera, e poi perché naturalmente l'Odissea è una delle storie più raccontate, magnificate, riproposte nella storia della cinematografia e non solo. Ma non mi hai detto un supereroe molto importante, Paperinik?
1: Ah, beh, lui è il numero uno.

0: Anastasia, scusaci se ti dobbiamo interrompere, ma c'è una comunicazione che riguarda la viabilità. Sulla 13 tra Roveredo e Lo Stallo, in entrambe le direzioni, si raccomanda la massima prudenza a causa della presenza di ciclisti sulla carreggiata. Ripeto, a 13 tra Roveredo e Lo Stallo, prestate attenzione, in entrambe le direzioni ci sono ciclisti sulla carreggiata. Siamo però già arrivati anche al momento dei saluti, Davide.
1: Finisce anche la settimana insieme, ripartiremo comunque sempre ancora noi da lunedì. Io sarò in viaggio per raccontarvi dall'esterno quello che il territorio ci propone, quelle che possono essere anche delle suggestioni per passare una giornata con i vostri amici, la vostra famiglia, i vostri figli, raccontandoli radiofonicamente e insieme per condividere quelle che saranno le emozioni, le temperature e i colori che vi arriveranno attraverso l'udito.
0: Buon proseguimento con ascolto con Rete 1, Meteo e le notizie di 6 di sera.
2: La meteo con Foxtown Factory Stores Mendrisio, foxtown.com.
3: Buonasera a tutti dalla redazione Meteo. Rivediamo in breve la previsione per domani, sabato 4 luglio. Sull'insieme del paese sarà soleggiato con qualche cumulo sui rilievi. Le temperature minime saranno comprese fra 13 e 18 gradi, mentre le massime fra 28 e 31 gradi. Grazie per l'ascolto e buona serata a tutti. Dalla redazione Meteo.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Sei di sera.
1: Troppi disservizi e reclami, il Consiglio di Stato ticinese tira dritto e difende la scelta di scaricare la società navigazione Lago di Lugano in favore delle FART. Ben ritrovate, ben ritrovati al microfono Francesca Calcagno. Per la SNL invece pura propaganda elettorale, faremo il punto su una vicenda che dura da anni. La nostra inviata in Iran ci racconterà delle celebrazioni per il funerale della guida suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei. Sono già arrivati i rappresentanti di una trentina di paesi e per l'occasione sono ben accetti anche i giornalisti. Approfondiremo la legge cinese sull'unità etnica entrata in vigore il 1 luglio, pochi giorni fa. Per Pechino serve a contrastare il separatismo, per critici e attivisti riduce i diritti delle minoranze. Ne abbiamo parlato con un esperto. Ad Ambrì è stato presentato un progetto che vuole rivoluzionare il trasporto tra le località alpine. Il mezzo è un drone per il trasporto di passeggeri a guida autonoma. C'eravamo anche noi. In conclusione ci occuperemo di radiologia, un settore vitale della medicina ma che ha un impatto importantissimo sui costi della salute. Pensate che i colleghi romandi hanno scoperto che uno specialista del settore può guadagnare fino a 420.000 franchi all'anno. La situazione potrebbe però migliorare grazie all'intelligenza artificiale.
2: Abbiamo una risonanza magnetica del rachide lombare e abbiamo due immagini. La prima è una delle sequenze standard, la seconda è di un software che abbiamo in prova che invece ci dà la sua opinione e qui segnala una degenerazione discale severa. Sono concorde con il software di intelligenza artificiale.
1: Il dottor Giorgio Robuffo, radiologo presso l'Istituto di Diagnostica Integrata dell'EOC, ci spiegherà come già oggi in Ticino l'intelligenza artificiale venga utilizzata per effettuare diagnosi. State con noi. In apertura torniamo sullo strappo tra governo ticinese e la società che si occupa della navigazione sui laghi ticinesi, la SNL. Il Consiglio di Stato ha deciso di escludere da gennaio la SNL appunto dalla navigazione sul Lago Maggiore per affidarsi alle FART, che è la società di trasporto pubblico del Locarnese. La notizia è trapelata ieri. La società Lago di Lugano però non ci sta e chiede che i contratti vengano rispettati e accusa il Consiglio di Stato di sfruttare la situazione per fare campagna elettorale. Il contributo è di Gian Robbiani.
3: Partiamo dalle spiegazioni del governo, dal Dipartimento del Territorio, che oggi ha risposto alle nostre domande e ci ha detto come mai ha deciso di mollare la SNL, la società Navigazione Lago di Lugano, che naviga però anche sulla Maggiore. Mollare la SNL e far sì che i battelli sulla parte svizzera del Verbano siano d'ora in poi guidati dalle FART. Claudio Zali, qual è stata, se c'è stata, la goccia che ha fatto traboccare il vaso? I disservizi, i pontili fatti bloccare per ordine dell'Ufficio Federale di Trasporti, i licenziamenti?
4: È stata una somma di problemi che si sono accumulati, malcontento dell'utenza, problemi tecnici nella gestione dei pontili, problemi sindacali, con la gestione della cassa pensione, che in generale si è creato un clima che ha fatto ritenere non solo al cantone ma più partner coinvolti, in particolare l'Ufficio Federale dei Trasporti, che potesse essere opportuno reperire un'alternativa.
3: Ma veniamo alla SNL. La direzione non ci ha concesso un'intervista ma ha inviato un comunicato stampa. Contesta al cantone una violazione delle procedure e chiede il rispetto degli accordi presi. Siamo disposti a discutere nuovi modelli di navigazione sul Verbano, spiegano, ma collaborare non significa accettare passivamente una decisione annunciata di tale portata. Ma cosa possono fare? Sentiamo ancora Claudio Zali.
4: Ma faranno quello che è necessario. Facoltà di navigare sul Verbano è concessa in subdelega dalla parte italiana, con cui evidentemente abbiamo già avuto dei contatti.
3: Questa va spiegata. I battelli del Lago Maggiore sono di proprietà italiana della GGNL, gestione governativa navigazione laghi, sulla parte svizzera del lago GGNL, subaffitta, subdelega appunto. E Zali pare farà capire che GGNL a sua volta è d'accordo di scaricare SNL e affidarsi alle FART.
4: Il mio auspicio sarebbe di poterlo fare in modo concordato anche con SNL.
3: SNL nel suo

0: Comunicato stampa critica la politica ticinese, la critica però è probabilmente rivolta a Claudio Zali, accusandolo di fare campagna elettorale con questa manovra.
1: Ho imparato che quando si discute con SNL hanno sempre ragione loro e noi abbiamo sempre torto.
0: Segnaliamo anche le prese di posizione dei sindacati. OCST si dice soddisfatto della scelta di affidarsi alle FART e molto soddisfatto è il sindacato del personale dei trasporti, il SEV, che da anni è in rotta di collisione con la direzione delle SNL. Sentiamo il sindacalista Angelo Stroppini.
2: Guardi, non le nascondo che mi fa estremamente piacere questa notizia. Noi è dal 2018 che abbiamo problemi con questo datore di lavoro, ma guardi, io capisco il malcontento del cantone. La soluzione FART è una soluzione che per noi va benissimo.
3: Un altro tema che ha tenuto banco in settimana è il blocco parziale dei ristorni. Il Ticino ha deciso di sospendere i riversamenti d'imposta dei frontalieri alla Lombardia perché la regione ha deciso a sua volta di applicare da settembre la tassa sulla salute ai vecchi frontalieri. L'obiettivo di Regione Lombardia è di migliorare gli stipendi del personale del settore. Al di là delle questioni politiche che abbiamo trattato appunto in settimana, la domanda alla quale cerchiamo di rispondere è: basterebbe questa tassa, quindi questo riversamento, per fermare l'emorragia di personale verso il Ticino? Alla Melchionda.
4: Tutti li vogliono, tutti li cercano, sono le infermiere e gli infermieri. Così, un po' per tutti, cercare fuori dai propri confini rimane indispensabile. Un discorso che vale anche per il Ticino. Pur con il rafforzamento delle scuole di formazione a seguito dell'iniziativa popolare approvata a larga maggioranza nel 2021, ad oggi, all'ente ospedaliero cantonale, le percentuali parlano da sole. Annette Bigger, capa dell'area infermieristica dell'EOC e membro di direzione.
5: All'ente ospedaliero cantonale in generale abbiamo negli ultimi 10 anni una cifra stabile di personale frontaliero, quindi con permesso G, parliamo di un 13%. Per quello che concerne l'ambito più specialistico, diciamo così, che è l'infermieristico, siamo anche lì una cifra molto stabile negli ultimi 10 anni, che è un 23%.
4: Per il Ticino ovviamente il mercato naturale è l'Italia, in particolare la Lombardia. Qui il personale infermieristico sfiora i 100.000 addetti, 20 volte di più rispetto al totale ticinese. Oltre a questo, una paga da 2-3 volte maggiore in Ticino rispetto alla Lombardia fa capire in fretta quanto il mercato ticinese risulti attrattivo. Ancora Annette Bigger.
5: Il salario sicuramente è un elemento importante, questo dobbiamo riconoscerlo, però sono anche convinta che oltre a quello, parlando anche con i colleghi proprio che arrivano da oltre frontiera, viene sempre più apprezzato il clima di lavoro, il fatto di essere un collaboratore riconosciuto, di poter fare delle formazioni, di poter crescere proprio anche professionalmente. Diciamo che sono degli elementi che ogni tanto mi fanno quasi dire: sono quasi allo stesso livello dello stipendio.
4: Il problema del personale infermieristico è comune a tutta l'Europa occidentale, così l'Italia, insieme ad altre misure, ha deciso di introdurre l'ormai famosa tassa sulla salute, da prelevare ai circa 70.000 frontalieri ancora attivi in Ticino, secondo il vecchio accordo Italia-Svizzera, quello del 1974. Da qui è storia recentissima e nota il blocco parziale dei ristorni, i 50 milioni destinati alla Lombardia. Quei soldi, nelle intenzioni italiane, dovranno servire ad aumentare gli stipendi del personale sanitario. Ad Annette Bigger abbiamo dunque chiesto se alle OC sono preoccupati.
5: È chiaro che qualche pensiero ce lo dobbiamo fare. Preoccuparsi magari è un termine un po' esagerato, nel senso che ci accorgiamo che riusciamo comunque a offrire delle condizioni di lavoro, un ambiente di lavoro stimolante e positivo che viene molto apprezzato.
4: Quindi mi pare di capire che analizzate, osservate, ma al momento non temete scompensi particolari.
5: Scompensi no, è chiaro che dobbiamo continuare questa osservazione attenta e parlare proprio con le persone e continuare a lavorare su quello che è il nostro ambiente di lavoro, le nostre condizioni, e finché riusciamo a continuare su questa strada qua penso veramente che riusciremo comunque a far fronte a questi cambiamenti che avvengono anche in Italia.
4: E mentre gli operatori osservano, tutti attendono ora le mosse, quelle politico-diplomatiche, per sbloccare questa annosa situazione.
3: Oggi a Teheran è arrivata la salma della guida suprema iraniana, l'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso nei bombardamenti congiunti di Stati Uniti e Israele all'inizio della guerra, quindi 4 mesi fa. Il suo funerale, rimandato diverse volte, comincia domani e si svolgerà su 6 giorni in diverse città. La salma di Khamenei, avvolta nella bandiera iraniana, è esposta nella grande moschea di Mosalla. A renderle omaggio sono arrivati rappresentanti di una 30ina di paesi, tra cui Russia, Cina, Turchia, Afghanistan e Pakistan. E proprio a Teheran troviamo la nostra inviata, Naima Chicherio. Naima, tu sei appena arrivata, dove ti trovi e quanto si sente che queste celebrazioni stanno per cominciare?
6: Allora, io mi trovo in pieno centro, non sono vicinissima alla Mosalla, che è il complesso religioso in cui si trova ora la salma di Khamenei, però certo bastano 2 minuti in strada per rendersi conto quanto è presente questo evento. Ci sono palchetti ovunque e la città è letteralmente tappezzata con i ritratti di Khamenei. Lo si vede un po' in tutti i modi, che sorride, che prega, che saluta. Lo si vede da solo o anche affiancato ad esempio da Soleimani, il generale dei Pasdaran ucciso nel 2020. Il suo ritratto è onnipresente tanto quanto è imponente il dispositivo di sicurezza. Ci sono guardie rivoluzionarie e polizia veramente dappertutto, strade bloccate, tantissimi checkpoint. Quindi direi che la città è pronta. C'è già stata una cerimonia prefunerale, ma appunto le grandi celebrazioni saranno avviate domani per ben 6 giorni, non solo qui a Teheran, ma in varie città in Iran e anche in Iraq. Sono attese tra l'altro tantissime persone, girano cifre che è difficile anche solo immaginare, si parla di 20 milioni di persone, ma qualcuno ha detto anche addirittura 35 milioni, una cosa mai successa, per cui sarà con tutta probabilità l'assembramento più grande della storia. Abbiamo visto anche squadre di soccorso, membri della Mezzaluna pronti a intervenire durante questo evento, a cui parteciperanno anche delegazioni da decine di paesi.
3: Ecco, Naima, Ali Khamenei è stato la guida suprema per 37 anni, era prevedibile che una volta avviati i negoziati con gli Stati Uniti avrebbero organizzato un grande evento che ha un significato o un messaggio che va ben al di là, immagino, dei confini iraniani.
6: Allora, ci sono stati diversi appelli a partecipare, le autorità iraniane stanno cercando di mostrare in sostanza che il paese è più unito di quanto non lo fosse prima della guerra, ma anche che le sue istituzioni strategiche come i guardiani della rivoluzione sono rimaste intatte nonostante i pesantissimi attacchi e anche i diversi omicidi mirati che ci sono stati in questi mesi. Questo lo fanno attraverso i numeri attesi appunto per il funerale, ma anche ad esempio attraverso gli slogan. Uno di questi è una frase che significa dobbiamo risorgere, associato tra l'altro al pugno rosso della resistenza, che indica la continuità ideologica dell'asse antioccidentale. In questa direzione va anche quanto appena dichiarato dal principale negoziatore Ghalibaf. L'appello alla vendetta della nazione, ha detto, vendetta per l'uccisione della guida suprema, deve risuonare forte nelle orecchie di tutto il mondo, come attraverso appunto l'affluenza, ma anche la presenza dei media internazionali.
3: A questo proposito, Naima, la RSI non aveva un inviato in Iran da tanti anni, avere il visto era molto difficile, non questa volta, capisco bene.
6: Esatto, è proprio così. L'Iran per questa occasione ha aperto le sue porte alla stampa. Oggi, quando sono andata a prendermi il tesserino, mi è stato detto che ci sono oltre 1000 giornalisti, tanti dal Medio Oriente, ma non solo. Ho visto diversi giornalisti occidentali proprio qui in albergo. Quindi sì, come dicevi, il visto è arrivato ed è arrivato anche nel giro di poco. Però è stato subito molto chiaro che non siamo qui a fare quello che vogliamo. Tutto è strutturato molto bene, dovremo riuscire a intervistare chi partecipa al corteo domani, ma tutto sempre entro certi limiti che non sono assolutamente negoziabili. Però ecco, vediamo nei prossimi giorni cosa riusciremo a fare, perché tante cose comunque le scopriremo man mano.
3: Naima Chicherio da Teheran, ti ritroveremo qui in radio e in televisione al telegiornale. A New York un manifestante tibetano è morto dopo essersi dato fuoco davanti alla sede delle Nazioni Unite. Il gesto estremo è stato compiuto dopo che il 1 luglio in Cina è entrata in vigore una nuova legge sull'unità etnica. Per Pechino serve a contrastare il separatismo, per critici e attivisti riduce ulteriormente i diritti delle minoranze e potrebbe essere usata contro gli attivisti residenti all'estero. Fra poco ne parleremo con un esperto, prima il nostro collaboratore dell'Asia orientale Lorenzo Lamperti ci aiuta a inquadrare i contorni di questa legge.
7: Nelle scuole di Tibet, Xinjiang e Mongolia interna, il mandarino è da anni sempre più presente nelle aule, a scapito delle lingue delle minoranze. quella che sin qui era soprattutto una linea politica diventa ora norma ufficiale. Dal 1 luglio è entrata in vigore la nuova legge sulla promozione dell'unità etnica approvata dalla Cina lo scorso marzo. L'obiettivo dichiarato è forgiare una forte coscienza nazionale. Il mandarino dovrà essere insegnato fin dalla scuola dell'infanzia. Tutte le scuole dovranno adottare programmi e libri di testo nazionali, inserendo nei curricula l'insegnamento della comunità della nazione cinese. Media e piattaforme internet sono chiamati a promuovere la politica etnica del partito, mentre anche ai genitori è vietato trasmettere ai figli idee dannose per l'unità nazionale. È il primo binario della strategia di Xi Jinping, sinizzazione e assimilazione culturale delle regioni di frontiera, dove vivono le principali delle 55 minoranze etniche riconosciute da Pechino, come uiguri e tibetani. Il secondo binario è lo sviluppo economico. La legge dedica un intero capitolo all'integrazione delle regioni di frontiera attraverso infrastrutture, investimenti e servizi pubblici. Secondo i critici, però, la legge restringe ulteriormente i diritti delle minoranze, già colpiti da numerose strette degli scorsi anni, sia in Tibet che nello Xinjiang. La legge prevede anche responsabilità legali per organizzazioni o individui all'estero accusati di minare l'unità etnica della Cina, disposizione che suscita allarme tra le comunità uigure e tibetane in esilio. La nuova legge non è una svolta improvvisa, mette però nero su bianco che il controllo delle regioni di frontiera è una delle priorità di Xi Jinping, anche in vista della futura successione del Dalai Lama, con Pechino che rivendica il diritto di nomina.
3: Il tema è decisamente delicato, ne abbiamo parlato con un esperto, Jean-Pierre Cabestan, ricercatore presso il Centro di Studi Asiatici di Parigi. Lo ha raggiunto Sofia Struppini.
8: Professore, qual è l'obiettivo di questa legge?
9: L'obiettivo di questa legge è promuovere una nuova identità cinese che sia basata sulla cittadinanza. Quindi l'idea è che, nonostante in Cina ci siano numerose minoranze, 55 in totale, tutti dovrebbero sentirsi cinesi e imparare il mandarino, che è la lingua della maggioranza Han. Ciò significa che sei innanzitutto cinese, non tibetano o mongolo, e sei fortemente incoraggiato a usare la lingua cinese al posto della tua. Questo è l'obiettivo.
8: E ritiene che verrà raggiunto questo obiettivo? Le minoranze verranno assimilate?
9: Ora, se avrà successo o meno è tutta un'altra storia, perché quelle minoranze hanno identità molto forti e possiedono un proprio background culturale, una propria storia, una propria lingua, le proprie tradizioni e religioni. Quindi penso che sarà molto difficile assimilare davvero tutte queste minoranze al punto da trasformarle in cittadini cinesi a tutti gli effetti.
8: Si tratta di un segno di continuità rispetto alle politiche cinesi degli ultimi anni oppure siamo di fronte a un cambiamento significativo?
9: Penso che si tratti di un cambiamento significativo in termini di politica. Questo cambiamento è stato introdotto dal presidente cinese Xi Jinping a partire dal 2012. Da quando è salito al potere ha perseguito l'assimilazione, ciò che lui chiama l'integrazione di tutte le minoranze nella nazione cinese, nella cinesità, tra virgolette, nell'identità cinese. Ora in tutte le scuole gli alunni devono parlare cinese. Le lingue delle minoranze sono state ridotte a una sola lezione a settimana. Ovviamente coloro che appartengono a una minoranza continuano a parlare la propria lingua a casa, ma a scuola, all'università e sul posto di lavoro devono parlare cinese o mandarino.
8: In Cina le minoranze, almeno su carta, hanno margine di manovra, godono di una certa autonomia.
9: Beh, sulla carta le aree a maggioranza minoritaria come il Tibet o lo Xinjiang godono di maggiore autonomia. In realtà sono sotto il controllo più stretto del Partito Comunista Cinese perché il partito teme forze centrifughe, quelle che potenzialmente potrebbero portare le minoranze a una maggiore autonomia o addirittura all'indipendenza.
8: E al di fuori del paese?
9: Esistono movimenti che sono stati repressi, ma che continuano a esistere al di fuori della Cina, come ad esempio il governo tibetano in esilio nel nord dell'India. Ora, ovviamente, queste organizzazioni non chiedono più l'indipendenza formale, ma vogliono un'autonomia significativa, che il Partito Comunista Cinese non può garantire loro perché non vuole condividere il potere con nessun'altra forza politica.
3: Erano le considerazioni di Jean-Pierre Cabestan, ricercatore presso il Centro di Studi Asiatici di Parigi. Torniamo in Ticino per parlarvi di un progetto Drone Via che ha l'ambizione di rivoluzionare il trasporto tra le località alpine con i droni per il trasporto appunto dei passeggeri senza pilota a guida autonoma. In Svizzera oggi non esiste una base legale per questo genere di voli, parleremo anche di questo, ma ad Ambrì è stata autorizzata una dimostrazione senza passeggeri. C'era Umberto Gatti.
10: Un evento molto particolare, una prima assoluta per la Svizzera, un volo di un drone capace di portare due persone, sarà un volo senza persone a bordo in questo caso, per conoscere meglio questa tecnologia che è molto promettente per il prossimo futuro.
11: Notate la qualità del suono, il silenzio di questo veicolo che, ripeto, può portare 200 kg o due passeggeri sospesi nell'aria.
10: Congratulazioni, complimenti a tutti. Grazie.
12: Posso chiederle una prima impressione di questo volo? Come le è sembrato?
13: Affascinante, direi. Più che affascinante, veramente qualcosa di eccezionale. E tutte le possibilità di impiego penso che saranno veramente ottimo per il nostro territorio.
12: Lei sarebbe già curioso di salire a bordo e provare?
13: Senza dubbio, certo.
14: Ma interessante, è comunque così futuristico, ma ora lo vediamo concreto e nel rispetto della nostra zona alpina può avere degli ottimi sviluppi.
15: Bello, emozionante e spero di salirci presto per andare a vedere un cavallo in Germania.
12: Dopo il volo dimostrativo ci possiamo avvicinare qui in pista al piccolo velivolo che ha 16 motori a elica, un'autonomia di 30 minuti ed è capace di trasportare due persone e un peso complessivo di 200 kg. Inizia da questo drone che è al suo primo volo in Svizzera l'avventura di Drone Via, la società nata nel 2024 e che ha l'obiettivo di rivoluzionare il trasporto tra le località alpine. Qui ad Ambrì oggi abbiamo visto un assaggio di quello che è il potenziale con questo volo dimostrativo senza passeggeri che si è svolto lungo la pista dell'aeroporto per motivi di sicurezza. Al momento non sono state presentate ancora delle tempistiche, anche perché servono diverse certificazioni sia per il volo sia per le basi di decollo e di atterraggio. Al momento il velivolo è autorizzato al trasporto di persone però solo in Cina, paese dove viene prodotto e dove ha superato però tutte le certificazioni necessarie. Sicuramente l'entusiasmo e il potenziale ci sono, ora però non resta che attendere per capire se e quando questa idea potrà definitivamente prendere il volo anche nelle nostre regioni.
3: Queste le voci e i suoni dall'aeroporto di Ambrì, l'entusiasmo è palpabile, ma appunto stai raccontando, Umberto, di un volo senza passeggeri e di pochi metri.
12: Sì, perché queste sono le regole che ha dato l'Ufficio Federale dell'Aviazione Civile per autorizzare queste prove. In Cina i promotori del progetto hanno però già volato su questi velivoli, li sono autorizzati e ci hanno raccontato che le procedure sono come quelle di un volo classico, diciamo tutto un po' più semplice, e la sensazione, ci è stato raccontato, è simile a quella del volo sugli elicotteri.
3: La politica ticinese, tra l'altro, negli scorsi mesi aveva proposto delle sperimentazioni, sperimentare soluzioni alternative per il trasporto alpino, in particolare parlando della funivia Fusio Ambrì. Come si inserisce in questo discorso Drone Via, che, lo ricordiamo ancora una volta, è una società privata?
12: Drone Via ha proprio l'obiettivo di collegare le località alpine e vuole fare concorrenza diretta proprio alla funivia. Sentiamo Claudio Boer, capo progetto e pianificazione di Drone Via.
16: L'idea di base è sostituire le funi e i piloni con le eliche e un sistema di trasporto a bassa altitudine, ma che può funzionare come una funivia. Poi ovviamente il concetto da quello si allarga a essere più modulare, perché una funivia va da un punto A a un punto B fisso e non si può cambiare, mentre invece con questa tecnologia si va sempre da un punto A a un punto B, ma poi se si vuole cambiare si può andare a un punto C.
3: Gli obiettivi sono chiari? È un progetto che si può concretizzare?
17: Direi di sì, oggi i promotori erano molto convinti della bontà del proprio progetto. Lo scoglio più grande da superare resta quello delle certificazioni e delle autorizzazioni di volo. Sentiamo il presidente di Dronevia, Paolo Franchini.
18: Ci lasceremo stupire, però sicuramente non si parla di tempistiche brevi, perché appunto quando si inizia a entrare nel contesto di far salire a bordo persone, lì giustamente la sicurezza davanti a tutto deve essere tutto veramente perfetto. Quindi non si sa, magari nei prossimi 5 anni o / 10 avremo forse delle soluzioni o dei sistemi già in funzione.
3: Tempi e prospettive del volo di droni con passeggeri negli interventi di Umberto Gatti. È venerdì, è il giorno in cui pubblichiamo il nostro podcast. Fra pochi giorni ricorrono i 50 anni del disastro di Seveso. Quella fu un'estate che si trasformò in emergenza. Alle 12.37 del 10 luglio del 1976 esplose un reattore dell'ICMESA, la Industrie Chimiche Meda Società per Azioni, un'azienda di proprietà svizzera. Nell'aria si liberò una nube di diossina che colpì un'ampia area della Brianza, non lontano da Chiasso, con gravi conseguenze per la salute delle persone e per l'ambiente. Il nostro podcast ripercorre con Francesca Torrani le ore decisive di quell'incidente e i giorni che seguirono, segnati anche dai ritardi con cui la popolazione venne informata del pericolo. Eccone un estratto.
19: Tanti bambini contaminati, un'acne molto forte sulla pelle. Esatto. E quindi ci fu qualcuno che si mosse.
20: A parte la devastazione poi sulle persone, sui bambini abbiamo detto soprattutto, poi anche la vegetazione iniziò a reagire e furono trovati molti animali morti. Quindi da lì ci si accorse che qualcosa di grave era davvero avvenuto. Però non ci fu subito un allarme e appunto, come dicevamo prima, no, la popolazione era abituata a questi odoracci che uscivano, queste colorazioni strane. La stessa popolazione non ci fece molto caso subito dopo l'incidente. Però va detto che i responsabili dell'azienda informarono le autorità appunto di questa fuga di diossina solo il giorno dopo, l'11 luglio, ma non menzionarono ancora la diossina. Il 14 luglio i laboratori svizzeri della Givaudan, la società di riferimento dell'ICMESA, ebbero le prove della presenza della diossina tra queste sostanze disperse, ma la comunicazione ufficiale avvenne solo 5 giorni dopo. Quindi diciamo una certa omertà della fabbrica, o quantomeno un silenzio iniziale, è certamente un silenzio colpevole rispetto a quello che non è stato fatto per proteggere da questa diossina velenosissima, insomma.
3: Seveso 50 anni dopo è il titolo del nuovo episodio del podcast Il mondo là fuori. Lo trovate su sito e applicazioni RSI. Il prossimo venerdì vi proporremo un secondo episodio basato sulla testimonianza di chi visse sulla propria pelle il disastro ambientale. In quest'ultima parte di edizione ci concentriamo su un tema che ci tocca tutti, i costi della salute. La domanda urgente è sempre quella: come contenere la crescita annuale di premi di cassa malati. Il socialista Pierre-Yves Maillard ha un'idea: permettere alla popolazione di votare su ogni aumento che superi il 3%. La proposta non fa però l'unanimità e anzi si infrange contro l'opposizione del centrodestra. Di questo ci parla Anna Riva.
21: 4,4% per quest'anno, 6% nel 2025 e addirittura 8,7% nel 2024, con il Ticino regolarmente al di sopra di queste percentuali. L'aumento dei costi della sanità e di riflesso dei premi di cassa malati è ormai quasi una certezza dolorosamente regolare. Si sprecano allora le proposte per far fronte a questa evoluzione. L'ultima, una mozione depositata nel corso della sessione estiva del Parlamento, è del consigliere agli stati Pierre-Yves Maillard. Il Vaudese ritiene che aumenti di una certa entità, quindi dal suo punto di vista oltre il 3%, necessitino del nulla osta del Parlamento, ma soprattutto dei cittadini, che dovranno poter dire la loro in votazione popolare una volta raccolte le firme necessarie. L'annuncio di un referendum e quindi di una votazione comporterà allora automaticamente il congelamento dei premi e in caso di no il Consiglio federale potrà comunque aumentare i premi, ma solo in funzione dell'evoluzione dell'indice dei prezzi al consumo, in ogni caso non oltre il 3%. Questa l'idea, ma Lorenzo Quadri, consigliere nazionale leghista, non è d'accordo.
0: Mi sembra una proposta, direi, molto populista, ma che non so dove possa portare oltre ad una moltiplicazione delle votazioni popolari. Votiamo pure se gli aumenti superano il 3%, che vuol dire che si voterebbe praticamente ogni anno sugli aumenti, ma se poi, come si può anche prevedere, gli aumenti venissero bocciati in votazione popolare, i soldi chi ce li mette?
21: Il ticinese teme che a passare alla cassa finiranno per essere ancora una volta i cittadini tramite aggravi fiscali. E nemmeno Martin Candinas, deputato del centro, reputa valida l'iniziativa.
1: I premi corrispondono all'aumento dei costi della salute. Se i costi della salute aumentano, qualcuno deve pagare. Con il sistema svizzero è il popolo che lo paga e quelli che non prendono così tanto soldi ricevono i contributi individuali. E questo sarebbe un cambiamento completo del sistema che abbiamo oggi.
21: Insomma, una vigorosa levata di scudi contro un'idea che, ne siamo certi, non ha ancora finito di far discutere.
3: Dopo le altre notizie della giornata parleremo ancora di come contenere i costi della salute, questa volta con l'intelligenza artificiale. Il settore che analizzeremo è la radiologia, dove, pensate, alcuni specialisti in Romandia guadagnano di più di un consigliere federale, guadagnano fino a 420.000 franchi. Prima microfono a Gino Ceschina.
22: È una donna ucraina la persona che ha piazzato una bomba lunedì scorso nell'abitazione dell'oligarca ucraino Vadim Ermolaev nel Principato di Monaco. L'attentatrice, riferiscono gli inquirenti, è poi fuggita in Francia e da lì in Italia. Si pensa che fosse diretta in Germania, dove risulta domiciliata, attraverso la Svizzera. Stando a quanto dichiarato dal procuratore monegasco, non avrebbe agito da sola. Le autorità monegasche continuano a non confermare l'identità delle tre vittime, tutte ferite in modo grave. Scongiurato per ora il rischio che il governo retico trattenga i ristorni delle imposte dei frontalieri per compensare il mancato pagamento dei costi sostenuti per gestire il traffico durante le Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Coira ritiene che a carico della regione italiana confinante siano quasi 2.600.000 franchi e oggi in un comunicato il governo retico ha informato che da parte italiana si è dichiarata per iscritto la volontà di contribuire, anche se sulla cifra serviranno altre trattative. Il 90% delle aziende alimentari ticinesi ispezionate dal laboratorio cantonale nel 2025 hanno ottenuto una valutazione buona. Il restante 10%, non soddisfacente, sarà controllato con maggiore frequenza. Le criticità principali riguardavano problemi microbiologici, 33 le contravvenzioni per le violazioni più gravi. Un'indagine esterna sul caso di maltrattamento di animali di Ramisville, la cosiddetta fattoria degli orrori, ha riscontrato alcune mancanze da parte delle autorità solettesi. Il servizio veterinario avrebbe puntato troppo su misure burocratiche e ha avuto eccessiva fiducia nella proprietaria, che ora è sotto inchiesta. Il rapporto attesta un operato in generale professionale, ma mette in luce che per 23 dei 122 cani soppressi si sarebbero potute trovare alternative all'eutanasia. Su questo aspetto la Protezione Animali ha presentato una denuncia penale contro ignoti.
3: Ultima parte di edizione che dedichiamo al rapporto fra intelligenza artificiale e medicina. Le applicazioni in questo settore possono essere molto numerose, importanti e possono far risparmiare parecchio. Alcune sono già quasi realtà anche in Ticino, manca davvero poco. È il caso delle diagnosi in ambito radiologico. All'ente ospedaliero cantonale si stanno valutando alcuni software che dovranno interpretare le immagini di radiografie TAC e risonanze. Luca Berti ha voluto capire come funzionano queste diagnosi fatte dalle macchine. Ad aiutarlo il dottor Giorgio Robuffo, radiologo presso l'Istituto di Diagnostica Integrata dell'EOC, che si occupa delle validazioni cliniche degli algoritmi di intelligenza artificiale.
23: Questa qui è una radiografia del torace che stiamo vedendo, il paziente che ha un po' di difficoltà a respirare, dove viene sospettato un versamento pleurico.
24: Di acqua nei polmoni, nella pleura.
23: Sì, diciamo, detto in linguaggio comune, sì. Il radiologo vede subito che c'è un versamento pleurico e dopo che ci siamo fatti un'idea andiamo a vedere la risposta del software di intelligenza artificiale. Rileva questo versamento pleurico bilaterale, segnala una cardiomegalia, ossia un cuore più grande dello standard. In realtà questo è un falso positivo, il cuore del paziente è totalmente nella norma.
2: Qui siamo sulla colonna vertebrale.
23: No, volevo mostrare un altro esempio, in questo caso abbiamo una risonanza magnetica del rachide lombare e abbiamo due immagini. La prima è una delle sequenze standard che sono sempre state fatte, che noi analizziamo di routine. La seconda è di un software che abbiamo in prova, che invece ci dà la sua opinione e qui segnala una degenerazione discale severa. È un caso che ho riferito io ieri proprio, e sono concorde con il software. Bisogna vedere l'impatto sul caso specifico. Diciamo, il valore aggiunto per me che referto questo tipo di risonanze sarebbe se mi velocizzasse a farlo. Per esempio, se mi scrivesse un referto, potrei fare piccole modifiche e validarlo. Se io comunque devo scriverlo dall'inizio alla fine e avere la conferma di un reperto sul quale sono già totalmente sicuro, allora in questo caso, onestamente, il valore aggiunto non è così marcato.
2: Quanto la utilizzate allo stato attuale?
23: Allo stato attuale l'intelligenza artificiale sta prendendo sempre più piede in compiti specifici e progressivamente in maniera maggiore. Per alcuni compiti specifici abbiamo alte percentuali di esami che passano tramite l'intelligenza artificiale.
2: Per esempio?
23: Per esempio le radiografie del pronto soccorso, quelle per verificare se è presente una frattura o meno. L'obiettivo primario dell'utilizzo dei software è anche liberare il medico radiologo dai compiti standard, in modo da anche dare più tempo progressivamente al medico radiologo di esprimere la sua professionalità in contesti ad alto valore intellettuale.
2: E le è già capitato invece di stupirsi di un risultato?
23: Assolutamente sì, e questo apre un tema molto importante che è anche quello dell'errore medico. Se il medico richiedente mi chiede di valutare se c'è un versamento pleurico, una volta che ho trovato il versamento pleurico il rischio è di fermarmi lì. È capitato che un software di intelligenza artificiale ponesse la mia attenzione da tutt'altra parte. Per esempio, si pensi a una calcificazione che magari dava dolore al paziente e non si spiegava il perché.
4: Io sono Fabio Mattius e mi occupo di implementare tutti questi software di intelligenza artificiale di cui Giorgio ha parlato.
2: Quanto è precisa lo stato attuale di intelligenza artificiale?
4: Ci sono aziende che producono software ultra specifici con performance ultra elevate, anche addirittura che superano anche quella che è lo standard radiologo medio. Sono poche però. Per i test che abbiamo fatto noi, su 10 che ne abbiamo provate, magari una superava quello che è il radiologo medio, 2 sono a livello di un radiologo medio, le altre 7 sono sotto. In alcuni casi anche nettamente sotto quelle che sono le aspettative di utilizzo di questi software.
2: Che garanzie date che, diciamo, ci sia un trattamento corretto, che i software facciano quello che devono fare, non di più?
4: Parliamo sempre di software marcati CE, quindi legalmente utilizzabili come dispositivi medici. Si va a verificare che rispettano quella che è la legge sulla privacy sia europea o svizzera. Si va a fare un'analisi tecnica del software, come il software tratta il dato, e l'installazione può venire o nelle mura dell'ente, quindi il dato non esce assolutamente dall'ente, o se il dato esce va in cloud. Si fanno degli accordi rigidissimi con l'azienda che devono garantire che questo dato venga utilizzato solo per l'analisi specifica del caso e poi venga eliminato.
2: È pensabile che l'intelligenza artificiale possa favorire una diminuzione dei costi a carico della collettività?
23: A mio avviso assolutamente sì. Ad esempio pensiamo a un tumore al seno che viene rilevato in maniera precoce da un software di intelligenza artificiale. È un grosso vantaggio in primis per il paziente e in secondo luogo anche per tutta la comunità. I costi di affrontare una malattia avanzata sono in maniera esponenzialmente più elevata rispetto a una malattia precoce.
3: L'utilizzo dell'intelligenza artificiale in radiologia potrebbe dunque aiutare a comprimere i costi, soprattutto per quanto riguarda le terapie, un passo importante tenuto conto che in questo settore sanitario i costi aumentano di più del 3% ogni anno. Una recente inchiesta di Artes ha infatti rivelato come questa specializzazione possa essere molto molto redditizia per chi la pratica. È il caso di una società privata in Romandia. Valentina Mocetti, cosa hanno scoperto i nostri colleghi? Dati alla mano hanno scoperto che alcuni radiologi guadagnano più dei consiglieri federali, anche grazie a dei bonus legati ad incentivi alla produzione. Faccio una premessa. RTS ha avuto accesso ai dati di 3R, Réseau Radiologique Romand, che è il maggior gruppo privato di radiologia della Romandia. Conta una ventina di centri per analisi come risonanze magnetiche, TAC, mammografie, eccetera. Ad aprile questo gruppo era stato vittima di un attacco hacker. Suoi dati, ma anche quelli di alcuni concorrenti, sono stati pubblicati nel Darknet e passati da una terza persona ai colleghi della radiotelevisione romanda. Documentano alcuni flussi di denaro nel sistema sanitario svizzero e, visto l'interesse pubblico, i dati sono stati analizzati e resi noti.
5: Più precisamente, questi dati cosa rivelano?
3: I file amministrativi interni di 3R, che impiega una sessantina di radiologi, riguardano sia la politica salariale, sia i conti, sia le decisioni strategiche del gruppo. Per quanto concerne gli stipendi, i suoi medici percepiscono tra i 300.000 e i 360.000 franchi lordi all'anno. I responsabili di sede ricevono 60.000 franchi in più, per un totale che può arrivare a 420.000 franchi. Non si tratta in questo caso di medici indipendenti che hanno investito nel proprio studio, acquistato macchinari costosi, eccetera, bensì dipendenti del gruppo. I documenti rivelano anche che, oltre agli stipendi base, il gruppo ha un sistema di bonus che incentiverebbe ad eseguire più esami. Ad ogni medico viene dato un obiettivo di fatturato. Superato questo obiettivo, il radiologo riceve il 18% dell'eccedenza. In altre parole, più fattura, più aumenta la sua retribuzione. Spicca un caso accaduto lo scorso anno in cui un medico, grazie a questo sistema, al suo stipendio base ha percepito 197.000 franchi di bonus, per un totale di 617.000 franchi. Aggiungo che, sempre secondo i documenti emersi, il 90% dei ricavi del gruppo vengono da prestazioni coperte dall'assicurazione malattia obbligatoria, la LAMAL, e per il 10% dall'assicurazione contro gli infortuni.
5: Ci sono state delle reazioni a queste cifre?
3: Alcuni politici dell'area rosso-verde hanno reagito con rabbia. Il neocastellano Baptiste Urny ha definito scandalosi questi stipendi, visto che sono pagati dall'assicurazione obbligatoria. Dal canto suo, il gruppo 3R non ha voluto confermare l'ammontare delle retribuzioni rivelate, ma ha precisato che si tratta di stipendi in linea con il settore e che, per esercitare la radiologia con un elevato livello di qualità, sono necessari ingenti investimenti. Concludo aggiungendo che il gruppo 3R, nonostante i salari elevati, genera profitti considerevoli. Sempre secondo le ricerche di RTS, è detenuto in maggioranza da un fondo di investimento straniero, fondo che può beneficiare dei dividendi generati dunque da un'attività quasi interamente finanziata dai premi di Cassa Malati.
5: Valentina Moccetti chiude questo approfondimento e chiude anche la pagina di 6 di sera di oggi. In preparazione c'era Gino Ceschina. Grazie per averci seguito. C'è lo sport, buon ascolto.
6: Lo sport.
7: Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Mondiale di calcio, dopo la scorpacciata di soddisfazioni per il passaggio agli ottavi in mattinata della nostra nazionale, il mondiale chiude la pagina dei sedicesimi. E allora al Dallas Stadium alle 20 Australia contro Egitto, al Miami Gardens mezzanotte Argentina Capoverde per Lionel Scaloni, centesima partita alla guida dell'albiceleste. A Kansas City alle 3 della prossima notte Colombia contro Ghana. Chi vince, lo ricordo, sfiderà martedì prossimo alle 21 a Vancouver la Svizzera. A proposito di Capoverde, questo mondiale sta regalando ricordi indimenticabili ai tifosi e a livello personale l'ho trovato profondamente emozionante, perché questi successi rafforzano il legame tra chi è nato fuori dal paese d'origine e la terra dei propri genitori. Parole queste di Gelson Fernandez, il nostro ex nazionale svizzero di origine capoverdiane, a poche ore insomma dal match che vedrà gli squali blu sfidare i campioni in carica dell'Argentina.
8: Ora sì, Capoverde classificato, tutti celebrano. celebran la vida en esta Copa del Mundo. Es tan lindo el fútbol por estas historias de superación. Es tan lindo el fútbol.
9: In un mondiale che continua a dividere per formato e organizzazione c'è una storia che mette tutti d'accordo. È quella di Capoverde, il paese più piccolo della storia a raggiungere la fase ad eliminazione diretta di una Coppa del Mondo. 525.000 abitanti, 10 isole vulcaniche nell'Oceano Atlantico e una nazionale che oggi si ritrova tra le migliori 32 del pianeta. Eppure non è soltanto una favola, è il successo di un progetto costruito nel tempo. Da anni la federazione aveva scelto di valorizzare la vasta diaspora sparsa soprattutto tra Portogallo e Paesi Bassi, creando un forte senso di appartenenza. Oltre metà dei convocati è nata all'estero, ma tutti hanno scelto di rappresentare la terra delle proprie origini. Alla guida della squadra c'è Bubista, ex nazionale, che ha saputo dare agli squali blu un'identità chiara, organizzazione, disciplina e spirito di gruppo. Capoverde non è arrivata fin qui per caso o grazie a qualche impresa isolata. È una squadra che gioca con coraggio, conosce i propri limiti, ma anche i propri punti di forza e che ha dimostrato come nel calcio moderno un progetto serio possa colmare, almeno in parte, il divario con le grandi potenze. Questa impresa offre anche una risposta a chi guardava con scetticismo al mondiale allargato. Se oggi possiamo emozionarci davanti alla storia di un paese così piccolo è proprio perché il torneo ha aperto le porte a realtà che in passato difficilmente avrebbero avuto questa occasione. Adesso Capoverde affronterà l'Argentina, campione del mondo. Sulla carta una sfida proibitiva, ma il risultato è più importante, lo ha già conquistato, dimostrare che anche una piccola nazione può sedersi con pieno merito al tavolo delle grandi del calcio mondiale.
8: Estos equipos, por esas lágrimas de los capoverdianos que se han ganado el corazón de todos.

0: Lentamente usciamo dai mondiali di calcio per andare a Wimbledon. Ottavi conquistati da Belinda Bencic. In 3-7 la sangallese ha battuto la russa Anna Kalinskaya 6-4, 4-6, 7-6 in quasi tre ore di vera battaglia tennistica. Per la 29enne si tratta della terza volta consecutiva tra le migliori 16 sull'erba dello slam inglese. Ad attenderla la vincitrice della partita Stelle e Strisce tra Coco Gauff e Claire Liu. In campo maschile agli ottavi anche Sinner e Djokovic. Yannick Sinner in 3-7 ha battuto lo statunitense Brooksby 6-4, 6-3, 6-4. Novak Djokovic in 4-7 il francese Arthur Rinderknecht 7-5, 6-4, 1-6. C'è stato un calo fisico del serbo 7-6 a finale. Tra l'altro per Djokovic si è trattata della 105esima vittoria sull'erba di Wimbledon, record di Roger Federer eguagliato. In Formula 1 ci sono state le qualifiche per la gara sprint in programma domani alle 13, Gran Premio di Gran Bretagna Silverstone. Miglior tempo stabilito dalla rossa di Hamilton, ha preceduto Antonelli su Mercedes e la Red Bull di Verstappen. Terzo miglior tempo per l'olandese Leclerc, ha stabilito invece il quarto miglior tempo. Nella mountain bike fa tappa in Coppa del Mondo in Val d'Aosta a Latuy, anche qui la gara si è terminata poco fa, quella dello short track, vittoria per il francese Adrien Bouchy. Quinto tempo, quinto posto meglio per lo svizzero Lillo. Infine una notizia anche di hockey mercato, Mike Sgarbossa per ragioni familiari ha deciso di non tornare in Svizzera a Rapperswil dopo Lugano e Berna. Sgarbossa all'inizio di aprile aveva firmato un accordo per la prossima stagione con i Lakers, che ora sono alla ricerca del loro sesto giocatore straniero. Con lo sport è tutto, buona serata.
1: Buonasera e ben ritrovati all'ascolto. Code o forti rallentamenti in Ticino sulla 2 tra Rivera e Milide, su più tratti, in direzione sud, sempre sulla 2 da Coldrerio verso Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia, da Manno verso Ponte Tresa anche qui su diversi tratti e per chi scende a Lugano lungo la via Besso. La situazione al Gottardo, ora sulla 2 al portale nord della galleria ci sono ancora 3 km di coda a partire da Vassen con conseguenti attese di 30 minuti in direzione del Ticino. L'entrata autostradale di Göschnen è ancora chiusa in direzione della galleria. Code inoltre a Basilea sulla 2 a partire da Pratten in direzione della Germania e anche Romandia tra l'aeroporto di Ginevra e la dogana di Bardonnay in direzione della Francia. Infine, per quanto riguarda i treni navetta, segnaliamo 30 minuti di attesa alla stazione di carico del Lötschberg a Goppenstein. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Ilaria Schwegler.
2: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali. I could stay.

0: Rete 1. Grigioni Sera.
1: Costi olimpici. La Lombardia promette per iscritto di pagarli. Se non lo farà, Coira valuterà il blocco dei ristorni.

0: ieri con il governatore lombardo Attilio Fontana. I grigioni hanno chiesto alla Lombardia 2,6 milioni di franchi. La giunta lombarda, riferisce Martin Bühler, ha messo nero su bianco di voler fare la propria parte, ma l'ammontare del contributo non è ancora stato definito.
1: Questa è la ragione perché vogliamo parlare, perché da parte di Lombardia sono domande che vogliono chiarificare. Noi aspettiamo ora queste domande, questi punti che non vedono come noi, dopo parliamo e dopo la Lombardia si è messo d'accordo di pagare.
0: Nei mesi scorsi la giunta lombarda aveva ipotizzato un contributo di circa 600.000 franchi, 2 milioni in meno di quanto richiesto dai grigioni, spiegando che Coir avrebbe sovrastimato il numero di spettatori. La distanza tra i due governi, abbiamo chiesto a Martin Bühler, resta così elevata?
1: Non posso dire cifre perché non conosco i desideri dei lombardi. Noi abbiamo fatto vedere tutti i costi, ora aspettiamo la valutazione dei lombardi e quando abbiamo i due versioni possiamo negoziare. E questo abbiamo detto ieri, vogliamo trovare questa vista comune. Se questo non può succedere, dobbiamo forse prendere altre misure, ma sono convinto che non sarà necessario.
0: Tra le contromisure che potrebbero essere adottate se la Lombardia non pagherà quanto richiesto, ammette Martin Bühler, c'è il blocco, quantomeno parziale, dei ristorni dei frontalieri.
1: Sì, questo è un esempio che è il più possibile.
0: Il versamento dei ristorni relativi allo scorso anno, oltre 4 milioni di franchi, è stato garantito dal governo di Coira nelle scorse ore, con un lieve ritardo dopo il confronto tutto sommato positivo con Regione Lombardia. Un'eventuale trattenuta dei ristorni, conclude Martin Bühler, riguarderebbe i pagamenti futuri.
1: L'idea è di non dover bloccare qualcosa, che possiamo lavorare insieme con fiducia, e questo veramente ieri era la materia che abbiamo trattato insieme e i segnali sono molto positivi. E ora, come ho detto, la palla rimane a Milano e aspettiamo che possiamo chiudere questo dossier.
0: Organizzata per la prima volta 6 anni fa nell'estate del Covid, quasi come una scommessa, da un gruppo di appassionati d'arte, oggi la Biennale Bregaglia è un appuntamento fisso e apprezzato al di qua e al di là del confine, da inizio giugno a fine settembre. Il tema dell'edizione 2026, come ci spiega la curatrice Anna Radaelli, è il transito.
2: Dunque, cosa significa transito? Transito può avere mille sfumature, parla dei contrabbandieri, transito che può essere l'attraversamento più o meno veloce di un territorio e anche parla di scambio che non è solo delle merci, ma indica anche lo scambio, per esempio, di risorse umane, come quello del capitale umano, che per me è molto importante nella Biennale Bregaglia.
0: A raccontarlo ci sono le opere di 10 artisti, alla Torre Belvedere pezzi di stoffa colorata cuciti in una grande vela da Katrin Sigrist danzano col vento e sul passo del Maloja i viaggiatori si imbattono nel masso erratico in acciaio di Umberto Cavenago. Un poliedro a 14 facce irregolare, spiega l'artista.
3: Omettendo una di queste facce ho realizzato la possibilità di entrare all'interno dell'opera e di traguardare la natura attraverso delle feritoie orizzontali di derivazione militaresca, molto simili a quelle presenti alla fortezza Maloja.
0: Poi la Biennale passa per l'Alpe Cavloch, dove l'installazione multimediale delle sorelle gemelle Seli e Natalie Sidler invita a scoprire il mondo della pastorizia femminile come patrimonio, paesaggio e territorio. Un'opera, sottolinea Anna Radaelli, da osservare e ascoltare, ma non solo.
2: È un lavoro sensoriale dove in effetti noi abbiamo bisogno di annusare gli odori dell'alpeggio e di sentire sulla pelle il sole o il freddo, il vento o la pioggia, come le contadine che tutti i giorni vanno là in qualsiasi condizione atmosferica.
0: E poi si transita giù per i tornanti del passo fino a Casaccia, dove la chiesa di San Gaudenzio ospita la fontana di suono dell'artista italiano di light art Pietro Pirelli.
4: Che è fatta di luce, di acqua e di suono.
0: Le opere, aggiunge la curatrice Anna Radaelli, sono state sviluppate in stretto contatto con la popolazione della valle.
2: Penso ad esempio a Dem, lo street artist che ha creato delle bandiere

0: all'interno del fienile Giacometti, per esempio, a Stampa, e insieme ai ragazzi delle scuole di Vicosoprano e Maloja hanno creato una bandiera visibile proprio a Maloja, alla scuola bilingue.
1: Altre installazioni di Simone Berti, Dominik Zender, Haruka Fujita ed Elena von Boest possono essere scoperti a Promontonio, a Stampa e a Borgonovo, ultima tappa a Castasegna, sul ponte della vecchia dogana, dove transitavano i pastori in arrivo dalla Bergamasca. Qui l'artista Al-Fadil propone una transumanza sonora.
2: Che praticamente ci deve farci ricordare. Dietro questo suono, la grande fatica che l'uomo fa per garantirci alcuni elementi fondamentali nel nostro cibare, tipo il latte e il formaggio.
1: Lungo le vie di transito si incontrano visitatori provenienti dalla Svizzera e dall'Italia.
3: La vita di fatto è un transito, quindi trovo che il tema sia stato sviluppato dagli artisti in modo molto coerente con quello che è l'ambiente e il territorio.
4: Sono tutti artisti contemporanei, moderni, bisogna ragionarci su, chiaramente, su quello che si vede.
5: E questa mostra d'arte ci deve lasciare il tempo di tornare a casa e rimeditare tutto quello che abbiamo visto.
1: Tutto questo partendo dal transito, un processo in divenire che, sottolinea la curatrice Anna Radaelli, trasforma non solo le persone, ma anche il territorio.
0: Quindi la domanda che rivolgo al pubblico in fondo è se effettivamente il transito potrebbe essere la condizione esistenziale fondamentale per vivere, perché chiunque si ferma in qualche modo non può assaporare la trasformazione.
1: La curatrice della Biennale Bregaglia 2026, Anna Radaelli. Con questo per l'attualità è tutto. Ora spazio all'approfondimento. Buona serata.
6: Voci del Grigione Italiano.
7: Buonasera da Alessandro Tini e Antonia Marsetti. Questa sera vi portiamo in un viaggio speciale dove la musica, il movimento e la passione accorciano le distanze geografiche e uniscono le nostre valli. Parliamo di danza, ma non solo come spettacolo. Parliamo di una forza contagiosa che crea comunità, che cura e che unisce mondi apparentemente lontanissimi. Dalla Valposchiavo alla Mesolcina, passando per la vicina Valtellina, i ritmi risuonano tra le nostre montagne. Ad esempio, la passione per il tango a sud del Bernina ha contagiato alcune coppie al punto che si sono creati dei gruppi disposti anche a viaggiare e ad affrontare trasferte pur di seguire lezioni o di incontrare altri appassionati. È addirittura stata fondata un'associazione, Tango Valposchiavo, che ha organizzato un festival lungo 3 giorni. Una full immersion per principianti e ballerini di lungo corso che hanno potuto frequentare le lezioni tenute da 2 insegnanti professionisti. Ma sentiamo la coppia da cui tutto ha avuto inizio, Michela Paganini e Luca Molinari.
8: L'associazione è nata nel mese scorso, siamo associati della Valposchiavo e anche della Valtellina, siamo circa 30 associati e speriamo di poter continuare in questo senso, di organizzare dei festival, di far venire degli insegnanti che ci aiutano a migliorare nella nostra tecnica.
9: Lei è una tanghera appassionata, ma per seguire questa sua passione spesso e volentieri le tocca prendere la valigia e partire, andare.
8: Purtroppo sì, sia in Valposchiavo che in Valtellina, se vogliamo cercare di migliorare la nostra tecnica. Abbiamo degli insegnanti qua che ci seguono, però sono sempre belli gli scambi anche con tanghieri professionisti come Nora e Juan che ci assistono e che ci seguono e vedono qualsiasi dettaglio del nostro ballo.
9: Sì, perché nel tango quello che conta è anche scambiare esperienze, perché non esiste il tango in assoluto, ci sono molti modi di fare tango, no?
8: Il tango è un ballo così vario che noi possiamo farlo un po' nostro. Logicamente gli insegnanti ci seguono in questo e ci aiutano a farlo anche un po' nostro.
9: Ci sono tante scuole.
10: In effetti il tango è proprio l'incontro fra tantissimi appassionati e di tantissime energie e più si è, meglio si sta assieme. Nel tango si impara a ascoltare l'altro, a incontrare l'altro, ad abbracciarlo ed è una sensazione bellissima perché si crea una comunità di appassionati.
9: I maschi tipo schiavo non amano molto mettersi in vista, magari preferiscono stare dietro le quinte, ma con questi balli invece mi sembra che abbiano anche acquisito...
10: Il tango in realtà è un viaggio dentro se stessi, sul proprio corpo, e questo ti mette in gioco, ma poi è molto di più quello che ricevi rispetto a quello che tu dai, e le paure iniziali poi svaniscono perché il ballo ti coinvolge enormemente.
9: Per praticarlo è meglio farlo in coppia oppure no?
11: È bello farlo in coppia, però secondo me è bello anche ballare anche con altri ballerini, e anche la donna specialmente, che di solito è una follower, dovrebbe cercare anche di mettersi una volta nella posizione del leader e imparare a guidare lei per capire meglio, perché la responsabilità durante il tango è tanta del ballerino, ma anche noi donne dobbiamo assumerci la nostra responsabilità, e questa è una metafora per la vita che secondo me è bella e importante.
9: Il tango va bene per ogni età?
11: Il tango va bene per ogni età. Logicamente quando si è più giovani si impara più in fretta ed è più facile, e sicuramente questo non aver paura di un abbraccio con un altro uomo anche se non lo conosciamo, in questo periodo dove abbiamo sempre più vite virtuali e contatti virtuali, il vero abbraccio secondo me è una bellissima terapia. Va bene anche per le persone più anziane, perché il tango quando poi lo balli bene, ti mette un po' le ali.
9: E poi c'è questa empatia, perché uno deve sentire il movimento che parte dall'altro e quindi anche intercettarlo, magari anche capirlo prima.
11: Bisogna cercare di sentire, di ascoltare il partner, il leader, seguire e anche sentire l'uomo percepisce magari la donna, quello che riesce a fare, quello che non riesce a fare, non pretendere delle cose che magari per lei sono troppo difficili o importante questo.
9: Insomma, in Valposchiavo ci sono già tantissime associazioni, ma quella del tango mancava, ci siete arrivati voi.
11: Sì, siamo contenti che c'è un'associazione di tango e appunto come dicevo sarebbe bello, siamo già più di 20 associati, quasi 30, se ce ne fossero di più, perché più associati e più persone ballano il tango, più interessante diventa anche lo scambio nel gruppo.
9: Siete alla ricerca di nuovi adepti, siete alla ricerca di soci, che cosa possiamo dire allora ai valposchiavini, ma non solo?
10: Di provare a chiudere gli occhi, immaginarsi di condurre una danza e poi non aver paura di mettersi in gioco.
7: Come detto, la Valposchiavo ha ospitato un festival dedicato al tango con tanto di laboratorio ed esibizioni da ammirare e dalle quali prendere ispirazione. A dare sfoggio della loro bravura i due insegnanti professionisti, Nora Vitanovski e Juan Carlos Martinez, giunti da Napoli con al seguito tangheri che affidano a questa pratica ogni momento libero della loro vita. Ma sentiamo il maestro.
9: Juan Carlos Martinez, direttamente dall'Argentina, qui a Poschiavo per insegnare il tango.
12: Sì, sì, siamo molto contenti, questo posto è bellissimo, veramente.
9: Ma questi tangheri come sono, bravi?
12: Allora, c'è gente che è venuta da Verona, c'è gente che è venuta da Milano, c'è gente che sta da Brescia.
9: Da Napoli.
12: C'è gente di Napoli, c'è gente di Francia. Sta bella la situazione. Veniamo a fare questo intercambio, a far conoscere il tango, e così cresce mano a mano.
9: La lingua a un certo punto non è neanche importante, perché chi parla è il corpo.
12: Certo, parla il corpo e noi tentiamo di informare la nostra cultura, trasmettere un po' la nostra cultura, l'abbraccio, l'approccio al tango. Questo è bello perché la gente mano a mano riesce a stare nell'abbraccio, che è importante.
9: Quanto aiuta il tango fuori, nella vita reale?
12: Il tango per tutti penso che è una sfida molto personale. Questo aiuta molto a superare quella situazione dove le persone non è molto vicino uno con l'altro. E noi tentiamo di rompere questa linea, di abbracciarsi, di condividere la musica, di far sentire emozione, lo che cura il tango. Con questo si fa un passo avanti, diciamo, si mette uno in discussione e apre quella porta.
7: Come detto, sono diversi gli iscritti al festival giunti da ogni dove per esibirsi in Sala Torre al ritmo di milonghe appassionanti. Antonia Marsetti si è mescolata tra le coppie in pista e ha raccolto alcune testimonianze.
9: Vado a colpo sicuro perché leggo Quartieri Spagnoli, lei viene da Napoli.
13: Sì, Napoli.
9: Vi sto ammirando, siete bravissimi.
13: Arranchiamo.
9: Ma come arrancate? Arranco io a starle dietro.
13: È una passione che ti prende l'anima e il corpo, il cervello e il cuore.
14: 5 mesi più o meno per avere un po' di basi, e tutti i lunedì sera andavamo a Napoli a fare lezione, 1 ora e mezza per andare, 1 ora e mezza di lezione, 1 ora e mezza per tornare. questo per un po' di anni.
15: Se non è passione questa.
14: Appunto.
15: Signora, la vedo qui da sola, lei da dove viene?
16: Arrivo da Lugano.
15: Com'è questa passione, ci racconti?
16: È affascinante perché è un modo di praticare la relazione con gli amici.
15: E non c'è neanche bisogno di dire troppe parole.
16: Assolutamente no, bisogna ballare. Si capisce di più col corpo che con le parole. È una passione che ti porta dovunque.
15: E lei dove è stata?
16: Io sono stata soprattutto Nord Italia e ovviamente Zurigo, Lugano, Locarno. Sono contentissima adesso di sperimentare Poschiavo.
15: Quindi è un ballo che fa bene a tutto, fa bene alle emozioni, fa bene al corpo, fa bene.
17: Fa bene a tutto, sì sì. Alla coppia, allo spirito, al fisico, perché insomma quando si finisce di ballare si sente che si è ballato, fa un po' male dappertutto, almeno noi che siamo principianti, poi gli esperti e immagino che vanno più sciolti.
15: Non è facile trovare delle situazioni qui in valle che consentano di ballare. Voi cosa fate? Girate anche voi come altre coppie che ho conosciuto questa sera?
17: No, noi per il momento rimaniamo qui in valle anche perché c'è una neonata associazione che comunque si dà molto da fare, ha organizzato già vari corsi e noi ci siamo inseriti in questo primo corso e adesso vediamo come si va avanti.
15: Da dove venite?
18: Tirano, siamo appassionati, abbiamo iniziato qua in Svizzera
15: un anno fa. Bello il tango.
19: Bellissimo.
18: Come ballo di coppia, bellissimo.
15: Ma vi ha aiutato anche nella coppia?
19: Sì, dai, secondo me sì.
18: Non esageratamente, ma ha avuto la sua parte di relazione.
19: Ad avere tempo per noi, innanzitutto, e poi anche ad ascoltarci forse di più, anche fisicamente, no?
15: C'è questa parte del tocco, dell'abbraccio, che probabilmente un po' si è persa, no? Con tutti questi ritmi veloci.
18: Sì, soprattutto con tre figli.
20: Io sono una principiante, non è la prima volta, ma sono una principiante.
15: E lei?
21: 12 anni che ballo tango. Mi sto cimentando nel ruolo del leader, ormai da un annetto, insomma, ci provo.
15: Lei da dove viene?
21: Da Brescia, al Lago di Garda. Abbiamo conosciuto Michela e Luca in un'altra vacanza e abbiamo continuato questa amicizia che ci ha portato qua oggi.
15: Perché il tango impone anche di girare parecchio per conoscere...
21: Sì, perché allora le realtà della propria città poi alla fine sono sempre le stesse, mentre la possibilità di girare ti fa conoscere altre persone, altre realtà del tango che non sono uguali in tutte le città.
7: La passione per il tango però non si ferma all'abbraccio della danza o al divertimento. Scendendo di pochi chilometri in Valtellina scopriamo che questo ballo può diventare una vera e propria medicina per l'anima e per il corpo. Tango infatti non significa solo divertimento, ma è una pratica che ha anche una valenza terapeutica. Non a caso si parla di tangoterapia, o meglio ancora il metodo, depositato e certificato, Riabilitango. Istruttori formati e specializzati curano corsi dedicati al benessere psicofisico di persone affette da Parkinson o con demenza o con Alzheimer. Lo scopo principale è quello di rallentare gli effetti di queste malattie. Ma ci dice di più e meglio Domenico Conocci, che opera nell'associazione sondriese di Valtango ASD, che segue una ventina di persone.
22: Abbiamo fatto una formazione, ci siamo specializzati a Milano. Da circa 2 anni esercitiamo in varie strutture di Sondrio.
15: Che cosa succede durante una lezione? Cioè, il tango è anche fatto di passi complessi. Come ci si adatta, se si hanno delle difficoltà, al ritmo, a questi movimenti, quando si ha una malattia di questo genere?
22: Il nostro problema è individuare, intercettare quello che il soggetto è in grado di fare, perché è molto importante lavorare sull'equilibrio, sulle velocità e sulle attese. Perché tango e non un'altra musica, perché tutte le musiche sono belle e importanti. Abbiamo scelto tango perché non segue il ritmo della base musicale, bensì stimola il soggetto a personalizzare i propri passi in base appunto alle proprie capacità. Dove interviene l'istruttore? Intervenendo appunto sulla difficoltà che il soggetto ha nell'esecuzione di quella tecnica. Attenzione, sono tecniche specifiche per portatori comunque di handicap di movimento.
15: Non si tratta di una normale lezione di tango, diciamolo.
22: No, non è una vera e propria lezione di tango, nonostante le basi sono quelle. Ovviamente si eliminano alcuni passaggi che sono più difficoltosi. Ci sono dei giri oppure degli incroci di gamba che non si riesce a fare a tutti i soggetti. Quindi su che cosa lavoriamo? Sulle velocità, sui rallentamenti, sul cambio di peso dei passi, perché molte volte intanto che si cammina dobbiamo per forza di cose davanti a un ostacolo cambiare il peso e dobbiamo essere veloci e istruiti a eseguire quel passo, diversamente rischiamo di inciampare. Ecco, soprattutto per il parkinsoniano, il momento che ha il cosiddetto freezer o blocco, ci sono dei momenti che si blocca e nel momento in cui deve salire su un bus o scendere da un marciapiede non sa più cosa fare. Allora con delle tecniche specifiche lavoriamo affinché il soggetto davanti a una difficoltà del genere sia pronto appunto a superarla. Le persone che fanno questi corsi all'inizio sono molto disorientate, no? In realtà piano piano prendono fiducia in se stessi, trasmettono la fiducia negli altri, perché tango vuol dire anche trasmettere fiducia, e l'obiettivo finale è quello di far sì che la persona raggiunga la sicurezza della camminata, la sicurezza nel momento in cui si incontrano delle difficoltà, saperle già comunque superare, perché giocando, posso dire così, nel tango io ho impresso una certa educazione motoria e questo è molto importante, oltre che poi praticamente farla divertire, perché poi il finale è fargli passare questo momento gioioso in compagnia di tante altre persone, trasmettersi le emozioni, le problematiche. Ci sono certe malattie che purtroppo hanno il loro passo ma lentamente procedono, però facendo attività si rallenta.
15: Immagino che anche l'abbraccio abbia un suo peso.
22: L'abbraccio è importante nel tango, è la parte essenziale. L'abbraccio è quello che trasmette e quello che ci fa provare delle emozioni. Queste emozioni dentro di noi comunque sviluppano, oltre al sentimento, ma proprio delle sostanze chimiche vere e proprie, perché dobbiamo dire questo. 20 minuti di abbraccio corrispondono a un rilassamento del corpo e uno stimolo con la musica non indifferente, talmente tanto che l'emozione che si sviluppa e prova il soggetto è enorme. Quanti di noi davanti a un abbraccio ci commuoviamo? Soltanto l'abbraccio, quindi senza ballare.
15: Insegnare a queste persone che cosa dà?
22: Questa è una domanda, solo la domanda mi commuove, perché veramente io ho provato tanto con queste persone. Mi hanno trasmesso molto, molto, molto, perché vedendo una persona felice in quel modo, in momenti così difficoltosi, è veramente da tanto. Forse mi danno di più loro a me che io a loro.
7: Dall'abbraccio terapeutico del tango di Valtellina e Valposchiavo ci spostiamo ora in Mesolcina. Anche qui, tra le montagne e il fiume Moesa, batte un cuore caldo e gitano. A Roveredo la danza diventa una filosofia di vita e una sfida con se stessi, grazie al flamenco. Presso il centro Rosa de Fuego abbiamo incontrato la vera anima della scuola, Vanessa Nicola. Ma come nasce l'idea di portare il flamenco in Mesolcina? Sentiamo.
2: Ma innanzitutto è una mia passione, mi sono appassionata proprio al 100%. Dopo aver vissuto 2 anni in Spagna sono tornata e ho pensato, provo a portare questa cultura qui dove sono cresciuta in fondo. Solo per quello, perché sono cresciuta qui, ho pensato, vediamo come reagisce la gente di qua. Ecco.
7: Non si può insegnare danza in maniera spontanea, dietro ci vuole uno studio.
2: Molto, un duro lavoro di molti anni. Quindi io ho fatto una scuola di danza professionale a Zurigo di 4 anni, dove c'era tutti i tipi di danza, dal balletto classico, contemporaneo, jazz, canto. Siamo stati preparati per musical, però non so perché, la mia passione era sempre verso il flamenco. flamenco, mi attirava, mi dava brividi, mi dava queste sensazioni di dire vai sul posto. E quindi dopo questi 4 anni sono partita per la Spagna.
7: Lei ha aperto dapprima un centro non a Roveredo, in Ticino, poi è arrivato il Covid e questo l'ha portata a tornare a Roveredo, o meglio a creare un centro a Roveredo, ed è in un luogo molto particolare.
2: Eh sì, siamo qui nella casa patriziale di Roveredo, sono una patrizia di Roveredo e sono grata al patriziato proprio perché mi hanno dato questa possibilità. Non è semplice vivere di danza, vivere di flamenco ancora più difficile qui da noi. Dopo aver vissuto 20 anni in Ticino con la mia scuola che funzionava bene, col Covid purtroppo le cose sono andate un po'... E quindi il patriziato mi ha dato questa opportunità di prendere un locale qui a Roveredo. Io ne sono felicissima perché vivo qua, vengo, le persone vengono qui in questo posto meraviglioso di fronte alla Moesa, il nostro fiume bellissimo che d'estate ci rinfresca, e in mezzo alle montagne balliamo il flamenco.
7: Chi balla il flamenco? Qual è l'identikit?
2: Ma diciamo che è aperto a tutti e le persone che si avvicinano o che piace la musica o che sono appassionate, sono state in Spagna, hanno visto per variati motivi, alcuni non sanno nemmeno cos'è, vengono, provano e piace e quindi continuano. Una persona deve essere veramente appassionata, perché ballare flamenco è un duro lavoro che si fa con se stessi, non solo fisico ma anche psichico e dell'anima, perché bisogna lavorare, essere costanti e lottare per riuscire ad ottenere qualcosa. E quindi alla fine dell'anno facciamo sempre degli spettacoli e le persone, i miei alunni, lavorano durissimo per arrivare e riuscire a fare questo spettacolo, e lì è lì che fanno il click, imparano, fanno quel passetto in più dove si mettono in gioco su un palcoscenico, che non è facile. Io li porto tutti quelli che vogliono vengono e ballano sul palcoscenico.
7: Uomini e donne?
2: Uomini, donne, bambini e adulti e anziani, vengono di tutti.
7: E se qualcuno volesse fare una prova o fare il battesimo del fuoco per quanto riguarda il flamenco, come deve fare?
2: Viene, mi chiama, viene, prova durante la lezione, prova la lezione, vede se piace o no e senza impegno può continuare. A settembre di solito iniziamo i nuovi corsi, si fa un lavoro da settembre fino a giugno come le scuole e poi alla fine dell'anno uno spettacolo. Quest'anno abbiamo fatto uno spettacolo in Teatro del Gatto, è stato meraviglioso e l'abbiamo intitolato Un viaggio nel cuore dell'Andalusia.
7: Sembra quasi una poesia.
2: Essere flamenco è avere un'altra carne, un'altra anima, altre passioni, un'altra pelle, altri istinti, desideri. È avere un'altra visione del mondo, con il senso grande, il destino nella coscienza, la musica nei nervi, fierezza indipendente, allegria con lacrime, è dolore, la vita e l'amore che incupiscono. Essere flamenco è odiare la routine e il metodo che castra. Trasformare la vita in un'arte sottile, capricciosa e libera, senza accettare le catene della mediocrità, giocarsi tutto in una scommessa, assaporarsi, darsi, sentirsi, vivere. Questo è il flamenco.
7: E siamo così giunti al termine di questa edizione delle Voci del Grigione Italiano dedicata al tango. Voci del Grigione Italiano, il settimanale di informazione più longevo al mondo, che torna come sempre venerdì prossimo. Olé!
3: Un saluto ad Alessandro Ortini e ai Grigioni. 19 quasi e 30 minuti, buonasera a tutti voi da parte di Marco Trovesi. Da poco insieme a Nicola Colotti trascorreremo l'effetto sera insieme sino alle 22 con le nostre chiacchiere, ma ovviamente anche con la nostra musica. E buona fine di settimana, visto che è venerdì. Texas, say what you want.

0: Virginia Woolf sottolineava la correlazione tra l'indipendenza economica delle donne e la loro capacità espressiva. Una donna deve possedere denaro e una stanza tutta per sé, se desidera scrivere. Lina e il sasso, di Mauro Kovacic, ci parla di una bambina con disabilità. Ciò che appare come un limite si trasforma in uno sguardo diverso e acuto sul mondo. Le ragazze sono andate via, di Giulia Fazzi, esplora l'adolescenza femminile in un'atmosfera che richiama la Berlino di Christiane F. Ragazze che scrivono poesie, di Alba Donati, torna a interrogare l'eredità di Virginia Woolf e riflette su quelle donne che, quella stanza per scrivere, sono riuscite a conquistarla. Virginia e le altre, a cura di Laura Piccina. Alice, libri, storie, idee. Domani alle 14:35.
1: Rete 2.

0: Fabio Concato e Fiore di Maggio, mentre siamo al 3 di luglio. Il clima in questi giorni, perlomeno a sud delle Alpi, ma meno male in tutta la Svizzera, ci ha dato un pochino una tregua per quanto riguarda la canicola, ma è presto per dormire sugli allori, questo dicono gli esperti di meteorologia. Buonasera Nicola Colotti, bentornato.
1: Bentrovato Marco, perché ieri sera ti ho tradito con Davide Gagliardi e quindi stasera ci ritroviamo tu e io.
0: E proprio poco sonno, come diceva Iachin, l'allenatore della Svizzera: perdonate, voi datori di lavoro, perdonate i vostri dipendenti se oggi saranno un po' rintronati, vista la levataccia di questa mattina alle 5.
1: Ma ti dirò, per me ormai è quasi moneta corrente, quindi a maggior ragione, cioè aver seguito buona parte della partita, confesso non tutta, perché a tratti non mi ha particolarmente appassionato, ma lo dico da un punto di vista proprio tecnico, sì, calcistico, sì. Non per invece le sorti della nazionale svizzera, per la quale comunque avevo qualche timore. Avevo citato la famosa legge dell'ex, l'allenatore dell'Algeria, Petkovic, è stato un ex allenatore che per la Svizzera ha fatto molto. Vabbè, insomma, tutto è bene, quel che si conclude bene, speriamo che anche il prosieguo si concluda altrettanto bene, ma questa è, diciamo, moneta dei prossimi giorni. Ma quello che ricordavo ieri sera, ed effettivamente la sensazione che ho avuto, è che forse ieri abbiamo vissuto una delle giornate più belle di questa strana e canicolare estate, perché era appena terminato il Favonio, quindi non c'era più quella fastidiosa sensazione di vento da nord che a tratti aveva fatto anche precipitare le temperature improvvisamente di 10 fino a 15 gradi nei giorni scorsi, e ieri mi sembrava che fosse una serata tersa e tutto sommato tranquilla. Ho detto
0: poco
1: anche
0: umida, finalmente.
1: Ecco, anche di buon auspicio per la partita, che poi invece paradossalmente a Vancouver c'era un tempo da lupi.
0: C'erano 13 gradi,
1: c'erano 13 gradi, pioveva. C'erano i nostri colleghi in giro per le strade di Vancouver con addirittura il giubbotto per la pioggia. Beh, insomma, guardando le notizie di oggi, ecco che, e infatti la sensazione l'ho sentita particolarmente nel corso della giornata, mi sono detto: ma che strano, mi sembra che sia tornata.
0: Sembra che non sia successo
1: sembra
0: niente.
1: Sembra che la temperatura sia di nuovo risalita. Sì. E ho detto risalita con la
0: non
1: S,
0: risalita
1: con la S pura, in maniera abbastanza, insomma, sensibile, con la doppia S. E quindi sì, ecco, Meteo Svizzera ci conferma che effettivamente il caldo, quello forse, perché dopo, piccola precisazione a piedi pagina, le temperature che effettivamente nei giorni scorsi hanno raggiunto vette mai raggiunte in precedenza, e veleggiavamo tranquillamente sui 34, 36, 37, abbiamo sfiorato i 40 gradi in zone della Svizzera dove difficilmente le si sarebbe immaginate. È comunque sempre un fatto relativo, perché oltre alla temperatura c'è il tasso di umidità dell'aria che ha un'influenza fondamentale per il nostro benessere o malessere.
0: Eh sì, perché aumenta la percezione dei
1: quindi
0: gradi.
1: Sì, e oltretutto la capacità del corpo di assorbire ed eventualmente di eliminare questo calore in eccesso. Quindi se le temperature dovessero, diciamo, tenersi abbastanza elevate, però non dovesse tornare questa sensazione di afa che veramente non fa respirare, ecco, potremmo anche accettare che faccia caldo. Dopo la questione, e lo dico subito per sgombrare il terreno da qualsiasi equivoco, non prestate attenzione alle vignette stupide che girano sulle reti sociali, tra l'altro fake, peraltro, perché non è assolutamente vero che negli anni 70 c'erano previsioni meteo che dicevano che nel mese di luglio c'erano 34 gradi, era una bellissima giornata, faceva caldo, era la cosa più normale del mondo, e mentre oggi le previsioni meteo direbbero ci sono 34 gradi,
0: allerta,
1: è l'inizio della fine. Sono due cose che non c'entrano nulla l'una con l'altra, è peraltro una cosa fake, perché non è assolutamente vero che negli anni 70 si facevano le previsioni meteo in quel modo. ma soprattutto non è questo il parametro da tenere presente, non è il fatto che faccia caldo nel mese di luglio la cosa anormale, sono altre le cose anormali, a cominciare dalla durata e il numero di giornate di afa e di canicola con temperature sopra le medie, non solo di giorno ma anche di notte, per periodi prolungati. Questi sono i dati ai quali prestare attenzione, non alle cose balorde che si leggono online, ma penso che i nostri ascoltatori siano più che avveduti e sperimentati in materia e anche forse speriamo vaccinati. Basta, ho finito, non dico altro, adesso ti lascio parlare. No, anche perché stasera noi rendiamo omaggio però a una figura straordinaria, un mito, un vero mito.
0: Sì.
1: Non anticipo perché voglio creare curiosità su Spada. Anzi, renderemo omaggio a due grandi miti, sì, in realtà.
0: Della musica e del cinema. Sì. I nostri ascoltatori, ai quali va l'augurio di una ottima serata in nostra compagnia, di un buon weekend. Come sempre potete contattarci, scriverci i vostri pensieri, le vostre suggestioni allo 0763211113. Karol G, star internazionale della musica colombiana, incontra Manu Chao e insieme cantano uno dei dischi dell'estate, Viajando por el Mundo.

0: È un momento di una delle canzoni più famose della discografia di Ligabue. Eravamo a metà degli anni 90, di Ligabue sicuramente da ricordare tra le numerosissime altre anche Una vita da mediano, più che mai d'attualità in questo periodo dei mondiali di calcio, insomma la figura del mediano che passa la vita a passare palloni e a far segnare gli altri fondamentalmente. 19:53.
1: E il finale di questa canzone sembra evocare così in maniera indistinta, però quasi evanescente, ma neanche troppo, la figura alla quale volevamo rendere omaggio, e autore di questa frase: se la mia poesia cerca di arrivare a qualcosa, scusate, è liberare la gente dai modi limitati in cui vede e sente. In una versione originale, if my poetry aims to achieve anything, it's to deliver people from the limited ways in which they see and feel. E questa frase è di un grande artista
0: che di limiti ne ha avuti decisamente pochi nella vita. Sì. Stiamo parlando di Jim Morrison.
1: Sì, perché oggi ricorre l'anniversario della sua scomparsa.
0: Sì, era il
1: 3 luglio del 1971.
0: 71. Viene trovato nella casa della sua fidanzata a Parigi, Pamela Courson, aveva 27 anni e entrerà a far parte, sarà uno dei primi, se vogliamo, a far parte del famoso e famigerato Club dei 27, star estreme della musica rock, ma non solo, che si sono spente proprio a quell'età. Leggenda metropolitana, se vuoi, le statistiche non dicono niente di che. È vero che in quegli anni, a 27 anni, diversi artisti raggiungevano l'apice del successo e spesso in modo incontrollato e inaspettato, ed erano anche anni di grande liberazione in tutti i sensi, nel bene e nel male. Ne parleremo dopo il notiziario delle 20.
1: Sì, anche perché c'è un altro anniversario legato alla giornata di oggi o di ieri, a dipendenza insomma delle date, che riguarda la scomparsa di un altro grande protagonista di quella che forse si potrebbe anche definire una sorta di controcultura, in questo caso cinematografica, e però ve lo sveleremo e ve ne accenneremo dopo gli aggiornamenti del notiziario delle 20, e quindi restate con noi, perché rendere omaggio alla figura di Jim Morrison è comunque l'occasione per fare un tuffo in un mood musicale che è assolutamente inconfondibile e indimenticabile.
0: Daremo un'occhiata anche alla situazione del traffico in coda al notiziario. Vedo che ci sono code sulla 2 tra Lugano Nord e Melide, da Chiasso verso Chiasso Brogeda e a Gottardo, solo tra virgolette 3 km di coda. Ma ne parliamo appunto dopo il notiziario delle 20, che raggiungiamo con Vasco Rossi, come nelle favole.
2: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te,

0: Sono le 20.
1: In studio Maria Armanda Trezzini. In Ticino continua a tenere banco lo strappo tra governo e società di navigazione di Lugano attiva nel servizio sui laghi. La decisione di affidare il mandato per il Verbano alle FART, la società di trasporto pubblico del Locarnese, è stata definita inaccettabile. Sulla notizia trapelata ieri, la SNL ha preso posizione esprimendo profonda preoccupazione. Chiede che i contratti vengano rispettati e accusa il Consiglio di Stato di sfruttare la situazione per fare campagna elettorale. Nella nota diffusa oggi si dice aperta a partecipare a un tavolo di lavoro con Cantone, Comuni, Confederazione e controparti italiane. I temi da discutere riguardano anche procedure e accordi concordati sul piano transfrontaliero. Il governo grigionese non tratterrà i ristorni delle imposte dei frontalieri per compensare il mancato pagamento dei costi

0: l'oligarca suo connazionale con la famiglia. Le ricerche proseguono a tappeto in tutta Europa. A Teheran centinaia di persone si sono già incolonnate questa sera per rendere omaggio alla guida suprema Ali Khamenei, uccisa all'inizio della guerra con gli Stati Uniti. Il pubblico potrà accedere solo tra una decina di ore alla grande moschea. Le spoglie dell'Ayatollah saranno esposte nella capitale fino a lunedì. Il feretro sarà poi trasferito in varie regioni del paese e anche in Iraq per le celebrazioni funebri, che si protrarranno per 6 giornate. Domani in tutta la Svizzera sarà soleggiato con qualche cumulo sui rilievi, minime tra 13 e 18 gradi, massime tra 28 e 31.
1: Lo sport.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. È iniziato da 3 minuti il 16esimo di finale tra Australia ed Egitto. Si gioca al Dallas Stadium, 0-0 il parziale. Per il momento nessuna occasione creata dalle due formazioni. Alla Miami Gardens, ricordo, a mezzanotte andrà in scena Argentina-Capoverde, poi a Kansas City alle 3 della prossima notte Colombia contro Ghana. Chi vincerà questo duello? Martedì prossimo a Vancouver sfiderà la Svizzera. A Wimbledon, ottavi conquistati da Belinda Bencic. In 3-7 la sangallese ha eliminato la russa Kalinskaya. Nella prossima partita giocherà contro la vincente dell'altro 16esimo di finale tra Coco Gauff e Claire Liu, con Coco Gauff in vantaggio 1-7-0 sull'altra statunitense. In campo maschile, agli ottavi ci sono andati e ci sono già Sinner e Djokovic. Sinner in 3-7 ha eliminato lo statunitense Broxby. Sulla sua strada si ritrova ora il giapponese Mochizuki, numero 151 dell'ATP. Djokovic in 4-7 ha battuto invece la francese Arthur Rinderknecht, raggiungendo così Roger Federer a quota 105 successi sull'erba di Wimbledon. Il serbo negli ottavi giocherà ora contro il russo Safiulin, che poco fa in 3-7 ha eliminato il brasiliano Fonseca. Silverstone, domani alle 13 va in scena la sprint, domenica ci sarà poi il Gran Premio di Gran Bretagna. In pole position nella sprint ci sarà Lewis Hamilton, che ha fatto meglio di Kimi Antonelli e di Max Verstappen. Nella Coppa del Mondo di mountain bike, Sina Fry ha colto il 9° podio in 9 gare, battuta unicamente quest'oggi dalla svedese Jenny Risvets nello short track di La Tuil.
3: Code o forti rallentamenti sono segnalati sulla 2 tra Lugano Nord e Melide, su più tratti in direzione sud, e sempre sulla 2 da Chiasso Centro verso Chiasso Brogede in direzione dell'Italia. La situazione al Gottardo, sulla 2 al portale nord della galleria, ci sono 3 km di coda a partire da Vassen, con conseguenti attese di 30 minuti in direzione del Ticino. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria. Buon viaggio e buon ascolto della sera di Rete 1, effetto sera con Marco Trovesi e Nicola Colotti. Inauguriamo questa nuova ora musicalmente parlando con gli anni 60 dei Mamas and Papas e California Dreamin'.

0: Due giornalisti e Riccione sono passati ormai 9 anni dal loro successo tipicamente estivo. Buona serata a Lucy, particolarmente colpita dalla nostra scaletta musicale di questa sera, per Fabio Concato prima, che le ricordava la Ninna Nanna che cantava un po' a suo figlio e diceva, se non sbaglio, i Mamas and Papas di California Dreaming hanno più o meno la nostra età. Sì, era il 1965. Un saluto anche a Auré, che ci ricorda che il 3 luglio del 1985 usciva il primo capitolo della fortunatissima saga cinematografica Ritorno al Futuro.
1: Ne abbiamo parlato recentemente.
0: Sì, ne abbiamo parlato di recente, sì.
1: Anche perché abbiamo parlato anche del suo protagonista, Michael J. Fox.
0: Sì.
1: Sì, è interessante declinazione possibile di film che si potrebbero definire a cavallo tra il genere fantasy e il genere fantascientifico, e poi vabbè, è dopo diventato anche praticamente
0: un franchise,
1: sì, come si usa dire,
0: come dicono quelli bravi.
1: Peraltro ho riguardato, perché ero convinto di averlo visto, e invece l'abbiamo riproposto come film di un miniciclo, di una miniserie, anche sulla nostra televisione, sulla 1, mi pare.
0: Sì, il martedì in seconda serata.
1: Sì, ne avevamo parlato anche di questo, e mi sono guardato, perché non l'avevo visto, il regno del pianeta delle scimmie.
0: Com'era?
1: Che tutto sommato, nonostante vabbè, tutta la computer grafica di cui ovviamente necessitano ambientazioni come queste, alla fine non mi è dispiaciuto. Poi è vero che il trademark del pianeta delle scimmie, anche dal punto di vista della sua costruzione storico-cinematografica, è complicatissimo, perché partendo dal primo pianeta delle scimmie, quello celebre con Charlton Heston,
0: anni 60,
1: stiamo parlando della fine degli anni 60, poi tutto quello che è venuto dopo è stato un po' a cavallo tra i sequel e i prequel, per cui alla fine l'ultima stagione era più riferita a tutto quello che in fondo accadrebbe o sarebbe accaduto prima dell'arrivo del protagonista umano interpretato da Charlton Heston, perché in fondo la conclusione del primo pianeta delle scimmie è un po' il suggello, il finale che in fondo spiegherebbe tutto quello che è successo prima, e poi viene costruito ogni volta.
0: Quindi sarebbe bene aver visto i capitoli precedenti.
1: Sì, diciamo che volendo si potrebbero guardare tutti e mettere anche tutti in raffronto. Invece per Ritorno al Futuro, diciamo che il compito è decisamente meno arduo, perché in fondo basta vederseli. Quanti sono? Non mi ricordo più, 3 mi pare.
0: 3. No?
1: Ecco. Però vabbè, ci si diverte sempre comunque. Ecco. Poi è interessante, ma su questo magari ci veniamo dopo, perché oggi ho guardato per caso un video su YouTube di una divulgatrice scientifica che seguo e che abbiamo anche avuto nostra ospite, sulle cosiddette sfere di Dyson, che forse ti dice vagamente qualcosa, perché vengono intanto evocate.
0: Sì. Vabbè.
1: E però erano interessanti le considerazioni che emergevano sul rapporto tra fantascienza e scienza. E qui magari di cose da dire ce ne sono. Adesso però, visto che il riferimento alla musica, alla nostra colonna sonora, era già stato, omaggiato degli apprezzamenti da parte del nostro pubblico.
0: Ora ci manda un'immagine del volto di Jim Morrison.
1: Ecco, verrebbe da dire, non avete sentito ancora niente pensando alla figura di Jim Morrison,
0: che appunto viene trovato senza vita in un appartamento parigino all'età di 27 anni il 3 di luglio del 1971. Non verrà eseguita nessuna autopsia e la causa ufficiale sarà indicata come infarto indotto da problemi respiratori. Vabbè.
1: Però acuiti probabilmente da tutta una serie di
0: vizi e stravizi.
1: Vizi e stravizi che sicuramente non hanno aiutato.
0: I Doors avevano appena terminato le registrazioni dell'ultimo album, poi in realtà i sopravvissuti ne registreranno altri due, ma senza successo. Ma l'ultimo album con Morrison è LA Woman del 71. A quel punto Morrison, già abbastanza provato da un'esistenza senza freni, decide di prendersi una pausa sabbatica in Francia. Insomma, il suo corpo cominciava ad avere qualche segno, appunto, dei trascorsi e degli eccessi, e sarà trovato sul giradischi dopo la sua morte in quell'appartamento della fidanzata Pamela Courson, The End, brano famoso anche per essere stato utilizzato al cinema. Circolarono voci secondo cui le circostanze della morte saranno state insabbiate, dando origine poi a una serie di teorie del complotto. E il suo corpo sarà tumulato nel monumentale cimitero Père Lachaise a Parigi. La tomba diventa a breve una specie di santuario per i fans dei Doors, nonostante non avesse alcuna lapide ufficiale fino al 1973. Quando la lapide sarà posta ufficialmente dall'autorità, sarà immediatamente rubata. Io sono stato a Père Lachaise, ho avuto occasione di vedere la sua tomba, è una delle più vandalizzate sicuramente dell'intero circondario. Ci sono scritte, graffiti di ogni tipo, perché comunque Jim Morrison ha rappresentato una decisa spaccatura nella musica di quegli anni. Io ascolterei uno dei suoi, anzi quella che è stata la sua ultima incisione, proprio da quell'album LA Woman. Sarà la sua ultima incisione ufficiale, la canzone sarà pubblicata pochissimo dopo la sua morte ed entrerà in classifica proprio il 3 di luglio del 1971. È una canzone tra le più emblematiche della musica dei Doors. Riders on the Storm.

0: Riders on the Storm, i Doors nel 1971, ultimo disco inciso da Jim Morrison, che scompariva in questo giorno appunto di quell'anno.
1: Una biografia, la sua, straordinaria per una vita così breve. Beh, una cosa che non sapevo è che fosse figlio di un contrammiraglio della Marina Militare sì. americana, che fin da bambino aveva viaggiato un po' dappertutto negli Stati Uniti.
0: Con un'educazione abbastanza rigida, diciamolo.
1: Sì, e però questa sensibilità che poi forse in qualche modo traccerà anche la sua via artistica si manifesta già precocemente quando parlerà poi in futuro del suo primo incontro con la morte, quando mentre viaggiava con la famiglia furono testimoni di un incidente che aveva coinvolto degli indiani che erano stati investiti su una strada, e quindi vide questa scena che gli rimase probabilmente impressa per sempre, che poi ritornerà probabilmente anche in alcuni dei suoi brani. Ma la cosa che mi ha colpito è innanzitutto la sua mente così, così fervida e così diciamo attenta a varie forme di comunicazione, e soprattutto la sua grande passione per il cinema. Mm-hmm. E questo anche che mi ha incuriosito, perché oltre ad essere stato un giovane studente un po' così, insomma, un po' indisciplinato, ma estremamente vorace di conoscenza, di libri, ne ha letti tantissimi, quindi aveva questo desiderio di imparare e di assorbire conoscenza attraverso ogni fonte di ispirazione, lo porterà poi effettivamente anche a seguire una scuola di cinema a Los Angeles, se non ricordo male, e lì avrà come compagno di classe un certo Francis Ford Coppola.
0: Giusto così.
1: Tanto per dire, e che il suo lavoro di diploma cinematografico è stato però giudicato un'opera, insomma, non meritevole di essere conservata, peccato, e che sarebbe stato poi cestinato da un assistente di questa scuola di cinema che si chiamava Martin Scorsese.
0: Ma giusto così. Un altro scappato di
1: un altro per dire come a volte i destini strani si incrociano. E questo suo desiderio di accaparrarsi conoscenza e di nutrirsi di varie fonti di ispirazione lo porteranno, tra l'altro, a scegliere anche il nome del gruppo musicale The Doors, prendendo spunto da una celebre poesia di un poeta inglese del XVIII-XIX secolo, il segno che appunto c'era questo legame con la cultura umanistica, con l'idea però anche di varcare appunto le soglie, queste porte, the doors, tra il conoscibile e il non conoscibile, tra il razionale e l'irrazionale. E siamo negli anni 60, all'inizio degli anni 60, e la musica psichedelica è un modo di vedere il mondo che poi avrà effettivamente esiti straordinari dal punto di vista di quella che noi oggi chiameremmo cosiddetta controcultura. Mi verrebbe da dire, proprio facendo riferimento alla passione che aveva per il cinema, che sicuramente un regista che sarebbe piaciuto a Jim Morrison è l'altro personaggio al quale volevamo fare riferimento, perché qui trovate anche un bel approfondimento sul nostro sito dell'RSI, perché oggi ricorrerebbe il 10° anniversario, o meglio la notizia del 10° anniversario della scomparsa di Michael Cimino, e sono sicuro che Jim Morrison avrebbe apprezzato i film di Michael Cimino.
0: Sì, sicuramente c'era qualcosa in comune.
1: Sì, poi è un'epoca in cui appunto l'America di questa nuova scuola anche registica, di cui appunto sicuramente uno dei protagonisti è Francis Ford Coppola, e lo è stato sicuramente anche Michael Cimino, sono parte tutti di una sorta di mélange culturale di cui lo stesso Jim Morrison è in fondo un epigono o comunque un protagonista. Ecco, questo mi colpisce della biografia, così drammatica poi, perché stavo rileggendo adesso la narrazione quasi, come potrei definirla, quasi medico-tecnica della sua morte, che avvenne in circostanze assolutamente incredibili. È vero che probabilmente quello che gli è successo è stato anche provocato da certi disordini, insomma, biologici, per usare una definizione così un po' tecnica, e che quindi forse ha avuto un malore, e questo malore è stato, diciamo, acuito da condizioni fisiche, psicofisiche, che erano già piuttosto debilitate. Però ecco, sì, immaginare
0: che... L'esempio attendibile è quella di un'overdose accidentale.
1: Sì, io adesso qui a leggere, proprio ripeto, la cronistoria quasi medico-tecnica, sì. Ci sono anche dettagli abbastanza scabrosi, ma immaginare che una delle ultime persone che è stata con lui la sera prima della sua prematura scomparsa lo abbia visto imbalsito e quasi invecchiato prematuramente, quando invece l'immagine che noi abbiamo di Jim Morrison è questa immagine splendida, di questa iconica, no? di questo giovane,
0: faccia da bravo ragazzo maledetto con i pantaloni,
1: sì,
0: di pelle attillati.
1: La descrizione che viene fatta della sua presenza scenica, no? Si dice che quando era sul palco insieme ai Doors si muovesse come uno sciamano,
0: sì,
1: che avesse questo modo così tutto intricato. Però ecco, a risentire anche i brani di dei Doors, di Jim Morrison, quello che abbiamo appena sentito, ma anche ovviamente This is the End, perché poi è legato, guarda caso, alla cinematografia e appunto a un certo Francis Ford Coppola. Qui è proprio il destino che a volte fa strani incroci. Sembra, almeno questo personalmente è la sensazione che ho, non di ascoltare una canzone, ma di sentire la colonna sonora di un tempo che adesso ci appare molto lontano, perché stiamo parlando di 60 anni fa
0: ormai, sì.
1: Ecco, però sentire queste note, queste evocazioni così articolate e raffinate, e magari anche molto distanti, diciamo, per gusto dalle nostre sensibilità di oggi, e che però rimangono comunque delle pietre miliari, no? Dalle quali non si può prescindere. Ecco, però sembra di entrare veramente nella colonna sonora di un tempo passato, ecco. E Jim Morrison si staglia anche con la sua presenza fisica, con la sua bellezza, diciamolo, perché era veramente bello Jim Morrison, e non è un caso che probabilmente è stato un sex symbol dei suoi tempi, no? Per molte ragazze di quegli anni. Ecco, ce lo fissa lì, immortale come mito. Quando dici Jim Morrison hai detto molte cose in un semplice nome e cognome. Ecco, tutto questo mi evoca la figura di Jim Morrison.
0: Un saluto a Ciro, che ci scrive a proposito di Jim Morrison, non so il perché ma l'ho sempre associato a Janis Joplin. Beh, Ciro non si sbaglia, effettivamente entrambi fanno parte di quel famoso e famigerato Club dei 27. Ricordiamo che proprio pochi mesi, anzi esattamente 2 anni prima, sempre il 3 luglio ma del 69, si spegne sempre a 27 anni Brian Jones, polistrumentista e fondatore dei Rolling Stones.
1: Eh sì, chissà perché poi questa, a parte che queste maledizioni, diciamo così, che poi lasciano un po' il tempo che trovano, perché vengono alimentate, no, da una specie di così anche moda legata alla divulgazione attraverso la comunicazione digitale, viene in qualche modo anche amplificata. Però è vero che sembra esserci questa strana coincidenza.
0: Se ne parla,
1: ecco.
0: Sì. A partire da Robert Johnson, leggendario chitarrista blues, che si spegne a 27 anni nel 1938, che, secondo la leggenda, vendette l'anima al diavolo in cambio del suo talento. Ora, in circostanze mai del tutto chiarite, Brian Jones dei Rolling Stones, Jimi Hendrix, scomparso 27 anni nel 1970, Janis Joplin, scomparsa nel 1970, sempre a 27 anni, Jim Morrison, Kurt Cobain, siamo negli anni 90, chitarrista e leader indiscusso dei Nirvana, e l'ultima in ordine cronologico, nel club dei 27, morta anch'essa in circostanze tragiche, dopo una vita piuttosto dissoluta, è Amy Winehouse, uno degli ultimi grandi talenti della musica soul britannica.
1: Posso fare una piccola notarella a piedi pagina? Allora, premesso che alle coincidenze bisogna credere o non credere,
0: in questo caso no.
1: Ecco, a dipendenza della loro frequenza statistica. Se dovessimo prendere altre classi di età e analizzare quanti sono scomparsi o nati in un certo anno, oppure vabbè, insomma, si potrebbero fare delle correlazioni infinite. C'è una sola cosa che mi disturba in tutto questo, confesso. Chiamarlo club, ecco, il club dei 27, veramente lo trovo veramente brutto. Sembra una mancanza persino di rispetto nei confronti della memoria di queste persone. Cioè, fa un po' parte, secondo me, di quella voracità che abbiamo noi di creare queste, no, queste tribù, questi segni di riconoscimento che, ripeto, lasciano un po' il tempo che trovano e rischiano oltretutto di attribuire a queste figure delle connotazioni, dei tratti che magari non appartengono loro e che non li accomuna per nulla, perché sono circostanze completamente diverse. C'è solo appunto la coincidenza della stessa età. Però ecco, definirlo club dei 27 lo trovo veramente, veramente brutto.
0: Sono d'accordo con te, ma è la versione ufficiale.
1: Sì, è quello che a me fa un po' orrore, che è la versione ufficiale.
0: Abbiamo parlato di Amy Winehouse, perché non ascoltarla?
1: Beh, cioè...

oltre 2 milioni di animali in cammino. Un fiume vivente che attraversa la savana africana seguendo un richiamo antico quanto il mondo. Gnu, zebre, gazzelle percorrono chilometri infiniti tra Tanzania e Kenya alla ricerca di pascoli e acqua, dando vita al più grande movimento di mammiferi del pianeta. È la grande migrazione, uno spettacolo potente e affascinante che si ripete da migliaia di anni. Davide Bomben dalla Tanzania ci racconterà da vicino ciò che si vede e ciò che si prova in uno degli ultimi luoghi del pianeta dove la natura può ancora seguire il proprio corso. Pane, amore e fantasia con Michela Daghini, sabato alle 11:00. Rete 1.

0: Alessandra Moroso e i fuochi d'artificio. Effetto sera qui sulla Rete 1, sono le 20:43. Siete in compagnia di Nicola Colotti, che è lui, e di Marco Trovesi, che sono io. Buona serata e buon weekend a tutti voi.
1: E soprattutto grazie agli ascoltatori che, nonostante il caldo, nonostante il periodo ormai estivo che placa gli ardori, o almeno insomma fa venire il pensiero delle vacanze o del rallentamento delle attività, diciamo, abituali, continuano comunque a seguirci. Speriamo di portare magari anche un po' di frescura. È vero che con Marco siamo usciti un attimo a guardare il cielo, che è bello terso, abbiamo visto volteggiare un po' di rondini, però effettivamente la temperatura è ancora bella alta a quest'ora.
0: Io ragionavo sul fatto che non ci sono più le rondini di una volta, o perlomeno non sono più così numerose come le ricordo da bambino.
1: E il mio commento è stato il titolo dell'altro brano più famoso di Jim Morrison e dei Doors, This is the End.
0: Yeah.
1: Vabbè, fa strano pensare poi che stiamo parlando di due anniversari che avvengono alla vigilia del 4 luglio,
0: sì,
1: che è il giorno, diciamo,
0: l'Independence
1: Day negli Stati Uniti. Tra l'altro notate anche qui le strane coincidenze. Allora, il famoso brano, no? Born on July 4th di Bruce Springsteen, verrebbe da dire Dead on July 3rd, perché in questo caso sono morti entrambi, insomma, il 2 e 3 luglio. Poi il paradosso a volte non è soltanto storico, è anche geopolitico, perché domani gli Stati Uniti celebrano un momento particolarmente significativo, il 250esimo della dichiarazione di indipendenza. Insomma, chi più ne ha più ne metta. Non voglio immaginare come sarà, diciamo, la prosopopea trampiana su questa data, ma lo scopriremo. E oggi invece, paradossalmente, a Teheran si tenevano le esequie di Ali Khamenei, il leader, la guida suprema iraniana, e tra l'altro è un'occasione anche importante dal punto di vista geopolitico, perché sono presenti autorità di diversi paesi a rendere omaggio a questo dittatore, diciamolo pure, e però, insomma, ecco, la morte di Ali Khamenei è legata comunque al conflitto tra gli Stati Uniti e l'Iran. Insomma, a volte le date portano con sé delle strane e paradossali coincidenze.
0: Sì.
1: Però l'altra data alla quale volevamo fare riferimento, effettivamente, diciamo, la data ufficiale sarebbe il 2 luglio, però noi ne parliamo perché e poi la notizia l'avevamo, diciamo, resa nota al pubblico il 3 di luglio, esattamente di dieci anni fa. Ed è quella appunto legata alla scomparsa di un regista che sicuramente potremmo definire della nouvelle vague del cinema americano, che è Michael Cimino. Personaggio particolare, straordinario sotto ogni punto di vista.
0: Anche lui un po' ai limiti.
1: Anche lui, sì, potremmo definirlo per certi versi, dal punto di vista proprio del personaggio, persino un po' sopra le righe. Ma perché ne parliamo? Perché sul nostro sito trovate un piccolo approfondimento curato da Michele Serra, dal titolo Il mistero Michael Cimino. A 10 anni dalla morte del grande regista di Il cacciatore e I cancelli del cielo, tra l'altro I cancelli del cielo verrebbe, no? The Heaven's Door, quindi The Doors, vabbè,
0: sì,
1: insomma.
0: C'è qualche collegamento.
1: C'è forse qualche collegamento. E appunto dice Serra in questa presentazione, a 10 anni dalla morte del grande regista che in pochi hanno rappresentato, insomma, finché hanno rappresentato l'apice e lo sprofondo della sua parabola, Cimino, che nella vita ha sempre cercato di sfuggire a regole e categorie e alla fine è rimasto prigioniero di un cliché che forse sono parole che si potrebbero anche quasi applicare anche a Jim Morrison. Ma resta il fatto che un film come Il Cacciatore, che sicuramente è presente nella storia del cinema come un film straordinario, rappresenta appunto quella controcultura americana alla quale facevamo riferimento, perché anche qui le strane coincidenze, dicevamo prima di Jim Morrison, della sua passione per il cinema, la scuola di cinema, tra i suoi compagni di studi anche un certo Francis Ford Coppola, e Francis Ford Coppola poi sarà il regista di Apocalypse Now, che guarda caso si apre proprio
0: con The End. Tutto torna,
1: verrebbe da dire. Ma se pensate, allora io confesso, sono molto intrigato in questo approfondimento dal racconto legato a questo film I Cancelli del Cielo, che è stato un film che praticamente ha provocato una sorta di stigmate contro Cimino, perché è un film che ha portato, tra l'altro, tra le sue conseguenze al fallimento della United Artists, sì, perché Cimino aveva sforato completamente il budget, il film è costato...
0: Le riprese sono durate molto più di quanto, sì, fosse previsto, insomma.
1: Poi il film è stato, diciamo, criticato, distrutto dalla critica all'epoca, perché la produzione l'aveva obbligato a tagliarlo in maniera, insomma, drastica, e questo ovviamente ha nuociuto allo sviluppo della narrazione. Poi il film è stato rivalutato nel corso degli anni successivi, e oggi invece viene considerato quasi un capolavoro del genere, addirittura western, perché è un racconto che fa un po' da contraltare a una certa epopea del West americano. In questo caso siamo verso la fine dell'Ottocento, tra l'altro prendendo spunto anche da una vicenda storica vera, come a dire che Cimino, che aveva comunque una genialità registica non comune, rilegge alcuni fatti della storia americana in modo stupefacente per certi versi, perché Il Cacciatore, per chi l'ha visto, è un film che parla della guerra del Vietnam, certo, ma ne parla quasi senza parlarne, o comunque la rappresenta questo dramma che hanno vissuto molti giovani americani in maniera che potremmo definire quasi dialettica, speculare, perché un po' il film si svolge, diciamo, nel contesto e nel proscenio storico della guerra del Vietnam, ma molto si svolge anche in patria.
0: Il prima e il dopo,
1: quindi la lettura che fa Cimino, e poi con un cast eccezionale, perché ci sono degli attori straordinari come Robert De Niro, come
0: Christopher Walken, Meryl Streep,
1: che lì, insomma, viene già consacrata come una grandissima, anche se ancora molto giovane, attrice dell'empireo, proprio di questa nuova tendenza del cinema americano, di cui appunto la stessa Meryl Streep, e potremmo dire lo stesso De Niro e lo stesso Walken, fanno parte anche come attori, come protagonisti di storie come queste. Ecco, l'idea che siamo alla vigilia del 4 luglio, tra l'altro nato il 4 luglio, sarà un altro film anch'esso che riprende questa epopea delle guerre americane e del Vietnam, ecco, ci dicono un qualcosa di importante. Ecco perché anche la figura di un soggetto particolare, verrebbe da dire, come Michael Cimino, è giusto ricordarla, perché hanno cercato di fare i conti con una storia con la quale gli Stati Uniti, almeno una certa tendenza americana, sembra non aver voluto fare i conti, e invece ci sono stati una serie di registi che hanno cercato di farlo attraverso il cinema e attraverso delle pellicole che si sono poi inanellate l'una con l'altra, perché c'è Full Metal Jacket, perché c'è Apocalypse Now, perché c'è Nato il 4 luglio, poi l'altro film di cui abbiamo parlato ancora recentemente, sono una serie di film sul Vietnam, quello del sergente Elias. Adesso sto dicendo Full Metal Jacket, ma tu ne abbiamo citato un altro, quello del sergente, il sergente cattivo che fa morire.
0: È Full Metal Jacket.
1: È Full Metal Jacket. Però ce n'è un altro che adesso di cui mi sfugge il titolo.
0: Anche a me.
1: E comunque sono ben presenti, credo, nella mente dei nostri ascoltatori. Perché
0: fino a uno dei più leggeri, se vuoi, Good Morning Vietnam.
1: Ecco,
0: con l'indimenticabile Robin Williams.
1: Tutti film che sono venuti dopo il capostipite al contrario, che è Berretti Verdi, film con John Wayne, peraltro, che racconta invece l'epopea del Vietnam vista, lasciatemelo dire, un po' da destra. Mentre tutti questi film sul Vietnam che stiamo citando la vedono un po' da sinistra, parte, verrebbe da dire. Ecco, Michael Cimino, che poi, ripeto, è interessante questo approfondimento che trovate sul nostro sito, non dimentichiamolo, e troverete anche il servizio del telegiornale di allora con il commento di Lorenzo Buccella, esperto comunque di cinema, che racconta di aver incontrato Michael Cimino, che era un personaggio che era stato protagonista a Locarno, credo o l'anno prima o due anni prima della sua relativamente prematura scomparsa, perché aveva ricevuto tra l'altro il premio alla carriera, il Pardo d'Oro alla carriera, e che si era intrattenuto con il pubblico del Festival Cinematografico di Locarno donandosi senza risparmio. Ecco, lui che aveva cambiato il suo aspetto fisico, vedete alcune foto di Michael Cimino quando è agli esordi o anche mentre sta girando Il Cacciatore, e sembra è una persona. Poi vedete il Michael Cimino che fa questa sosta di trasformazione fisica, smagrito, con dei tratti del volto anche con plastiche che gli avevano cambiato completamente l'aspetto, e addirittura quasi che volesse somigliare più a una donna che a un uomo. Ecco, è un caso Michael Cimino, è il caso del regista che poi forse è stato anche ingiustamente stigmatizzato dopo l'insuccesso di questo film I Cancelli del Cielo, ma che rimane comunque per certi versi una meteora del cinema americano, ma che ha lasciato comunque un segno straordinario, non fosse altro che per il film Il Cacciatore, vincitore di 5 premi Oscar nel 1979, adesso non mi ricordo più.
0: 78.
1: Nel 78.
0: E l'Oscar del 79, sì.
1: Quindi giusto rendere omaggio a due figure che per strana coincidenza sono morte praticamente negli stessi giorni, Jim Morrison, Michael Cimino, non si sono necessariamente incrociate, ma sembra proprio che in qualche modo dovessero incrociarsi.
0: Torniamo al Cacciatore, The Deer Hunter, il cacciatore di cervi, Robert De Niro, Christopher Walken, Meryl Streep. La storia è quella di tre amici di origine ucraina che lavorano in una acciaieria, passano il tempo libero a cacciare cervi prima di partire come volontari per il Vietnam. L'esperienza sarà ovviamente traumatica e il rientro a casa si rivelerà altrettanto drammatico. Quello che poi ha messo, se vogliamo, un po' in musica anche Bruce Springsteen, che citavi prima in Born in the USA. Nella colonna sonora del Cacciatore, a un certo punto il jukebox suona questa canzone del 1967 che ci porta al notiziario delle 21. Can't Take My Eyes Off You, Frankie Valli.

0: Rete 1.
1: Sono le 21.
2: In studio Federico Talarico. La bara avvolta nella bandiera iraniana contenente la salma di Ali Khamenei è stata portata oggi a spalla nella grande moschea di Teheran. Domani alle 6 milioni di visitatori già incolonnati renderanno omaggio alla più alta autorità politica e religiosa del paese, uccisa in un bombardamento israeliano questo 28 febbraio, primo giorno della guerra in Medio Oriente. Parte della popolazione, riporta un media di opposizione al regime, è però critica sui costi del funerale, soprattutto considerando le difficoltà economiche del paese. Si presume che abbia attraversato anche la Svizzera, la 39enne ucraina sospettata dell'esplosione che lunedì ha gravemente ferito a Monte Carlo l'oligarca suo connazionale con la famiglia. Le ricerche, estese a eventuali complici, proseguono in tutta Europa. In Svizzera rallenta il turismo, i dati di maggio indicano una flessione dell'1,1%, in controtendenza Ticino e Grigioni con un rispettivo aumento di quasi il 3% e il 6% rispetto ai risultati dello stesso periodo di un anno fa. Per quanto riguarda la provenienza dei visitatori, si osserva un aumento dei visitatori da Stati Uniti e Germania, mentre risalta la diminuzione di quelli dall'India e dalla Cina. Il governo grigionese non tratterrà i ristorni delle imposte dei frontalieri per compensare

0: Domani in tutta la Svizzera sarà soleggiato con qualche cumulo sui rilievi, minime tra 13 e 18 gradi, massime tra 28 e 31.
1: Lo sport.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. I mondiali di calcio, ci sono gli ultimi 3/16 di finale. Uno è in corso a Dallas con l'Australia e l'Egitto, a duellare. È finito il primo tempo con gli egiziani in avanti 1-0 grazie alla capocciata di Ashour effettuata al 13° minuto. Non è stato sin qui perlomeno un gran duello, un gran primo tempo. A Miami a mezzanotte l'Argentina sfiderà Capoverde, a Kansas City alle 3 della prossima notte Colombia-Ghana, chi vince sfiderà martedì prossimo a Vancouver la nostra nazionale svizzera. Usciamo dai mondiali, andiamo a Wimbledon per ricordare che gli ottavi sono stati conquistati da Belinda Bencic in 3-7, quasi 3 ore di duello tennistico. La sangallese ha battuto la russa Kalinskaya, prossima avversaria la numero 7 al mondo Coco Gauff, che poco fa ha vinto il derby a stelle strisce in 3-7 contro Claire Liu. Ottavi anche per Jannik Sinner, in 3-7 ha eliminato Brooksby e sulla strada si ritrova ora Shitaro Mochizuki, la giapponese numero 151 dell'ATP. Novak Djokovic in 4-7 ha battuto la francese Rinderknecht, raggiungendo tra l'altro Roger Federer a quota 105 successi a Wimbledon. Negli ottavi giocherà contro il russo Safiulin. A Silverstone va in scena domani alle 13 la gara sprint, domenica parliamo naturalmente di Formula 1, domenica c'è il Gran Premio vero e proprio di Gran Bretagna. In pole position domani scatterà Lewis Hamilton con la sua Ferrari davanti a Kimi Antonelli, a Mercedes e alla Red Bull di Verstappen.
3: Effetto sera sulla Rete 1 con noi sino alle 22. Secondo la prestigiosa rivista musicale Rolling Stone, questo è il brano al numero 1 nella lista dei 500 milioni brani di tutti i tempi. Like a Rolling Stone.

0: Nella versione dei Rolling Stones, che non prendono il loro nome dalla canzone Like a Rolling Stone, una canzone sicuramente iconica, come si dice, di Bob Dylan, che rappresenta la sua svolta elettrica, non per nulla è il tema principale del biopic di grande successo A Complete Unknown, che inquadra proprio quel periodo della carriera artistica di Bob Dylan. Il film è stato un grande successo al botteghino grazie anche all'interpretazione di Timothée Chalamet. Like a Rolling Stone, i Rolling Stones, che invece hanno preso il loro nome da Rolling Stone, un vecchio brano del bluesman Buddy Waters.
1: Le vie delle nomenclature dei gruppi sono infinite, ma cosa dire se non prostrarci in ringraziamento per le parole e per le, in questo caso sì, anche suggestioni che ci arrivano dai nostri ascoltatori. Sicuramente un grazie per le belle parole a Giorgio, che ha apprezzato quindi le nostre digressioni, mentre
0: salutiamo anche Patrizia.
1: Sì. Mentre la provocazione di Cati, io fin troppo è praticamente ci ho messo lì la palla per schiacciare a rete, ma me la terrei per dopo, perché è una bella provocazione la sua. Mentre in realtà io vorrei ricollegarmi a quanto abbiamo detto prima, parlando di questi due giganti della controcultura americana come Jim Morrison e viene proprio da dire anche Michael Cimino nel decimo anniversario della sua scomparsa, mentre per Jim Morrison stiamo parlando di, dunque, scomparso in che anno?
0: 55, era 1971.
1: Sono già passati 55 anni, immaginare come sarebbe oggi Jim Morrison. E tutte e due appunto alla vigilia dell'Independence Day, che negli Stati Uniti si preannuncia ovviamente ricco e denso di significato per questo 250esimo anniversario. Allora, io ho trovato una notizia online che in fondo ci dice molto dell'aria, dell'air du temps, come verrebbe da dire, perché sembra che il presidente degli Stati Uniti, dopo che ha tentato di modificare il colore della vasca davanti al Lincoln Memorial, sì, facendo disastri che potrebbero danneggiare l'intera struttura e l'intero equilibrio idrodinamico di questa enorme vasca, vabbè, tra l'altro ho visto che ci sono reti televisive che probabilmente trasmettono in questi giorni Forrest Gump, quindi se qualcuno volesse rivedere un po' le scene di questo luogo anche mitico nella storia degli Stati Uniti, anche recente.
0: Forrest Gump, che tra l'altro ripercorre anche con una colonna sonora straordinaria, è un bel pezzo di storia degli Stati Uniti.
1: Sì. Allora, sembrerebbe, secondo la scaletta degli appuntamenti per questo giorno dell'indipendenza del 4 luglio, che prevede, diciamo, l'inizio con ufficiale con The Salute to America, ma poi è atteso il discorso del presidente degli Stati Uniti alle 21:45 davanti appunto al Lincoln Memorial. E pare che lo stesso Trump abbia dichiarato: il 4 luglio ci saranno 41 gradi, ma io terrò un discorso molto lungo. Ora, non so qual è la notizia, però insomma...
0: Mi piace il ma.
1: Sì, perché avrebbe dichiarato che ha previsto di tenere un discorso fiume. Io farò un discorso molto lungo, avrebbe detto Trump, per dimostrare, tenetevi forte, che posso fare qualsiasi cosa.
0: Bene.
1: Non lo so, io non so cosa dire.
0: Preparate i popcorn
1: ma soprattutto preparate anche il telecomando eventualmente per cambiare canale, perché,
0: e vista la temperatura, una certa scorta d'acqua.
1: Sì. Poi stiamo parlando degli Stati Uniti, nel paese nel quale si stanno svolgendo in parte anche i mondiali di calcio, Ora,
0: tra l'altro,
1: ecco, adesso che Trump voglia rubare la scena, giustamente il giorno del 4 luglio, che comunque per gli americani è importante. Tra l'altro vedo che anche a New York ci sarà una grande festa con l'International Naval Review, una parata di veglieri nella baia, poi ci sarà questo spettacolo pirotecnico a Washington lungo il fiume Potomac, che dicono che sarà il più grande spettacolo di fuochi d'artificio nella storia nazionale. Speriamo che non succedano guai, che non scoppino incendi, perché se vogliono dare, cioè, siccome appunto la vena un po', diciamo, trampiana di questo periodo è di lanciare fuochi d'artificio un po' dappertutto, sia metaforici che reali, perché lo ricordo nella giornata di oggi, l'abbiamo sentito nel notiziario, le celebrazioni per le esequie del leader religioso Khamenei in Iran, è saltato per aria dopo che gli Stati Uniti hanno scatenato, no, i bombardamenti contro la Repubblica Islamica. Ora, che siano fuochi d'artificio, che siano bombe, insomma, lo sappiamo che c'è una tendenza, diciamo, da parte del presidente americano a farsi notare in ogni occasione, in ogni forma. Che come avverrà questo in occasione del 4 luglio, lo scopriremo soltanto
0: vivendo,
1: domani.
0: Come diceva Battisti.
1: Ecco, sicuramente ci sarà tutta una retorica legata chissà quanto al 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America, che comunque rappresentano una pietra miliare nella storia, diciamo, della modernità, perché effettivamente la proclamazione, la ratifica della dichiarazione di indipendenza, che avvenne appunto il 4 luglio del 1776, se non ricordo male, a Filadelfia, beh, insomma, rappresenta davvero un momento importante nella storia della modernità e di una visione moderna anche del potere. Anticipa addirittura la Rivoluzione Francese, quindi è importante come data. Ora, come la leggano i rappresentanti, diciamo, del movimento MAGA oggi, io francamente non so come vengano conciliati questi momenti che sono così storicamente lontani eppure legati da una tradizione che è importante, perché il 4 luglio per gli americani, soprattutto per gli statunitensi, è comunque una data importante. Ecco, mi chiedo cosa direbbe Donald Trump se il giorno del 4 luglio, a parte la famosa canzone di Bruce Springsteen, qualcuno facesse suonare il brano dei Doors, This is the End. Ma in fondo fa parte anche questo della storia americana degli ultimi decenni, no? E ha un suo significato importante.

0: Abbiamo ricordato Jim Morrison questa sera, scomparso a 27 anni il 3 luglio del 1971. The End era il disco che c'era sulla giradischi nell'appartamento parigino in cui ha lasciato la vita. The End, tra l'altro, che apre le scene di uno storico film sul Vietnam, Apocalypse Now.
1: Sì, non a caso Francis Ford Coppola ha scelto questo brano perché già il suo inizio ricorda le pale degli elicotteri, sì, che poi effettivamente vengono immortalati in questo inizio straordinario di un film comunque straordinario come Apocalypse Now. E qualcuno ha colto forse anche un tono un po' irriverente rispetto, diciamo, alle celebrazioni magniloquenti del 250esimo che il presidente Trump ha voluto, diciamo, dare, sottolineare, perché c'è questo desiderio, ci mancherebbe, di ricordare un anniversario estremamente importante per gli Stati Uniti. Ma che cos'è che emerge in fondo dalle citazioni che abbiamo voluto fare e di Jim Morrison e di Michael Cimino? Questa idea che c'è comunque stata una controcultura americana che ha cercato di fare un po' i conti con se stessa. Ora, chiaro, la figura di Jim Morrison è quella legata a una gioventù. Non a caso Jim Morrison era rimasto particolarmente impressionato dal film Gioventù bruciata.
0: E beh,
1: ecco, per dire. Ma un Michael Cimino che gira un film come Il cacciatore e tutta questa vague legata ai film sul Vietnam, di un'intelligenza americana che cercava di fare un po' i conti con la propria storia. E in fondo gli Stati Uniti si dibattono da sempre un po' tra queste due tendenze, cioè il celebrare la propria nascita, le proprie radici, che sicuramente nel 4 luglio, giorno della dichiarazione di indipendenza, è una pietra miliare e sicuramente un punto di riferimento, ma nel contempo anche facendo i conti con la sua storia recente, di cui sicuramente il Vietnam rimane una ferita ancora aperta anche dal punto di vista culturale. Ecco, quindi celebrare il 4 luglio inneggiando invece a una sorta di destino di cui gli Stati Uniti sarebbero investiti e di cui ovviamente Trump si sente portatore, ha tutta una serie ovviamente di implicazioni. Poi che Trump lo voglia fare alla Trump, cioè cambiando anche il colore della vasca, sì, del Lincoln Memorial, può sembrare un aneddoto, però in fondo ci dice qualcosa sullo stile del personaggio. Detto questo, poi appunto ci sono personaggi come Bruce Springsteen che non le manda a dire a una certa visione dell'America che invece il presidente Trump e la sua amministrazione vogliono veicolare. Però per dire semplicemente che c'è sempre un tentativo che è tipicamente americano di consolidare una propria tradizione, proprie radici profonde e quindi rivendicare questa indipendenza e nel contempo anche di dover fare i conti invece con una storia che non è per niente semplice, sì, da, sì, digerire e da far digerire. Chiuso questo pistolotto sulle radici e sul significato anche di una festa come quella del 4 luglio, che quest'anno ovviamente assume un'implicazione, un significato anche più profondo, non fosse altro perché sono i 250 anni, torniamo a una storia forse più, ancora più antica, alla quale però rendere omaggio. Dicevo prima, abbiamo fatto un riferimento macabro a questa storia del club dei 27, sì, no? Perché spesso quando si tratta della scomparsa di qualcuno la si ammanta di qualche predestinazione, qualche forma così un po' persino metafisica che in realtà lascia il tempo che trova.
0: Ecco, Jim Morrison comunque, come tanti artisti, scompare all'età di 27 anni a Parigi ed è sepolto nel cimitero che, insomma, definire cimitero riduttivo di Père Lachaise.
1: È un cimitero monumentale, fa venire in mente i famosi versi, no? All'ombra dei un'ombra di cipresso dentro lune confortate di pianto e forse, forse il sonno della morte menduro, che è l'inizio di una famosa poesia, diciamo, classica italiana. I cipressi, vabbè, insomma, dopo ci sarebbero anche i cipressi, vabbè, per dire che però per la Chaise è davvero un luogo mitico,
0: sì, sì, sì,
1: per la congerie e per la quantità di personaggi che sono.
0: Sì, in questo giardino all'inglese con alberi secolari, con mausolei, lapidi incredibili, cimitero fu commissionato da Napoleone per risolvere i problemi di igiene pubblica della città. In effetti si trova alla periferia di Parigi, si estende su 44 ettari, che non sono pochi. Inizialmente venne un po' snobbato dai parigini perché troppo in periferia, quindi siamo oltre la zona delle banlieue, e diventa popolare dopo che le autorità vi trasferiscono i resti di alcune celebrità storiche come Molière, per esempio, a scopo pubblicitario. Beh, qui riposano Jim Morrison, Oscar Wilde, Frédéric Chopin, Edith Piaf, gli amanti medievali Eloisa e Abelardo, ma tra gli altri possiamo citare Cyrano de Bergerac, Honoré de Balzac, Georges Bizet, Oscar Wilde, Amedeo Modigliani, Marcel Proust, Edith Piaf, Maria Callas, Simone Signoret, Yves Montand, viene due tempi più recenti, Michel Petrucciani, Gilbert Bécaud, Marcel Marceau, Henri Salvador, Claude Chabrol, Maria Schneider, Annie Girardot, Georges Moustaki e Marie Laforêt, giusto per citarne alcuni. Ed è un luogo che io non definirei un cimitero, insomma, io ho avuto occasione di visitarlo, ci sono tante cose sicuramente da vedere a Parigi, oltre che per la Chaise, ma per chi è amante delle arti, in qualche modo, secondo me, vale può valere una visita. Ecco.
1: Beh, tu citavi Napoleone, no? Dunque siamo all'inizio dell'Ottocento, ed è anche all'inizio dell'Ottocento che Ugo Foscolo compone il suo Carme famoso dei Sepolcri, che può sembrare, quando l'abbiamo studiato a scuola, magari c'è anche un po' stato un po' sullo stomaco, perché effettivamente è quella poesia che oggi può sembrare un po' pesante, un po' lontana dalla nostra sensibilità, però resta il fatto che l'inizio, no, dei Sepolcri lo conoscono quasi tutti, no? All'ombra dei cipressi e dentro l'urne comportate di pianto e forse il sonno della morte menduro. Però in fondo Foscolo cosa fa in questo Carme? Celebra l'importanza del monumento funebre come luogo di trasmissione di una memoria e di un significato che va oltre il senso celebrativo del monumento funebre. E in fondo l'idea, anche qui appunto la riforma di Napoleone, di portare appunto i cimiteri in luoghi che non fossero appunto malsani per, diciamo,
0: la città,
1: per l'igiene,
0: sì,
1: pubblica, e finisce per diventare un messaggio che è anche un messaggio, direi, culturale, cioè l'idea di un cambiamento, di un'entrata anche in una sorta di modernità, ma che i cimiteri monumentali diventino luogo di riconoscimento e di appartenenza anche di una storia. Certo, in un cimitero monumentale come per la Chaise si arriva quasi all'estremo, perché ci sono veramente figure che partono, no, dall'inizio dell'Ottocento,
0: sì, e le tombe sono delle opere d'arte,
1: ecco, fino ai giorni.
0: Paolo ci scrive: vi prego qualcosa di più allegro.
1: Ma perché in realtà sfatiamo un mito,
0: sì, sì.
1: I cimiteri non sono dei luoghi tristi, sono dei luoghi estremamente interessanti. Io ricordo che quando studiavo all'università avevo un professore di diritto costituzionale comparato che ci diceva sempre: quando andate in un luogo ignoto, in un luogo, una località nuova, in un paese nuovo, il primo luogo che dovreste visitare è il cimitero, perché vi farete un'idea di qual è stata l'evoluzione anche della, diciamo, dell'influenza che le famiglie più dei notabili hanno avuto in questo luogo, quali sono i nomi più diffusi. un cimitero è un luogo di trasmissione culturale del sapere, e sicuramente per l'ascesa da questo punto di vista rappresenta
0: sì,
1: certo un unicum. Però sì, ecco, parlavamo di memoria alla vigilia dell'anniversario del 4 luglio, che per gli americani è un momento importante di memoria e di celebrazione. Beh, per noi europei, che abbiamo una storia un po' più lunga, ecco, anche un cimitero come quello di Père Lachaise a Parigi rappresenta una pietra miliare. E fa strano che in fondo un personaggio come Jim Morrison, che in fondo avrebbe potuto tranquillamente essere inumato, sepolto negli Stati Uniti, sia rimasto invece un po' nostro, un po' europeo, a Parigi, che è stato in fondo il suo ultimo buon ritiro, anche se fatale.
0: E in Europa restiamo andando in Italia con Cesare Cremonini. Sono passati ormai più di 25 anni dalla sua Maggese.

due violenti terremoti hanno scosso il Venezuela. Si tratta dei terremoti più potenti che il paese abbia mai subito da oltre un secolo. La situazione è drammatica per migliaia di persone che già vivono in condizioni molto precarie. La catena della solidarietà lancia un appello alle donazioni per sostenere la popolazione venezuelana in questa tragedia. Abbiamo bisogno di voi. Potete fare le vostre donazioni attraverso il sito catenadellasolidarietà.ch o presso uno sportello postale con la menzione Terremoto in Venezuela. E grazie, sin da ora, per il vostro aiuto.

0: 21:44, abbiamo parlato tanto di cinema anche questa sera, quindi quasi titoli di coda per effetto sera. Abbiamo ascoltato Fame, si è aggiudicato anche un Oscar, il tema principale del film del 1980 diretto da Alan Parker, diventato poi anche una serie televisiva, ed è una storia che racconta di questi studenti della High School of Performing Arts di New York in cerca del successo.
1: Di che anni stiamo parlando?
0: 1980.
1: Ma vedi che strano, eh? Questa è una visione molto giovanilista e molto anche positiva.
0: Il sogno americano.
1: Del sogno americano,
0: no?
1: Dei giovani che appunto
0: ce la possono fare.
1: Sì. E mi fa venire in mente, adesso non perché volevamo dedicare dei monologhi agli Stati Uniti, all'America in questa vigilia del 4 luglio, ma tutto aiuta a capire anche un po' il contesto, perché poi i fatti vanno guardati appunto un po' nella loro visione più ampia per capire un po' anche il mondo in cui viviamo. È strano immaginare che negli Stati Uniti e l'America, dove in questo momento si stanno svolgendo i mondiali di calcio assieme al Canada e al Messico, sono il paese anche delle grandi opportunità, no? delle grandi storie, che dal lago al milione, si diceva, e la visione di questi giovani che vanno in queste scuole d'arte e che appunto con la perseveranza e con la forza e l'ottimismo della gioventù riescono comunque ad arrivare a fare qualcosa di straordinario.
0: Come è successo poi veramente nella realtà.
1: Come poi è successo...
0: Ai grandi attori.
1: Assolutamente. In questa America, il cosiddetto melting pot, che poi invece oggi si trova confrontata con delle tendenze che potrebbero sembrare quasi contraddittorie. Faccio un riferimento molto preciso: quando nei giorni scorsi la Corte Suprema ha, diciamo, sconfessato il decreto presidenziale di Trump che voleva togliere il cosiddetto ius soli, cioè che chi nasce negli Stati Uniti può acquisire automaticamente la nazionalità americana, si è creata una sorta di cesura che fa riflettere in questo frangente, cioè in questa America che cerca di ritrovare a suo modo, o attraverso almeno una parte, una sua parte, una sorta di purezza che in realtà è abbastanza mitica, nel contempo non può sconfessare le proprie origini, che sono appunto quelle anche di un paese costruito attraverso e grazie soprattutto a un'immigrazione che ha reso gli Stati Uniti ciò che sono oggi. E il fatto che il Presidente degli Stati Uniti avesse firmato tra i primi provvedimenti quello della sospensione appunto dell'automatismo della concessione di una nazionalità americana con questo decreto presidenziale che poi è stato dichiarato, diciamo, incostituzionale, ci dice molto su come è difficile combinare queste tendenze. E torno al discorso che facevo prima: un paese come gli Stati Uniti, così complesso, così eterogeneo, cerca nel contempo di ricostruirsi una propria storia e nel contempo di fare i conti invece con quanto anche di drammatico ha attraversato la società americana. E allora qui mi ricollego e chiuderei a questo punto il pacchetto al riferimento, invece, visto che era veniva anche evocato da un'ascoltatrice, al famoso brano di Bruce Springsteen, Born in the USA, che leggo quando Springsteen lo presentò come album, disse: penso che ciò che sta succedendo ora, e tra l'altro è dell'84, è che la gente ha voglia di dimenticare. C'è stato il Vietnam, c'è stato il Watergate, c'è stato l'Iran. Ecco, Bruce Springsteen riporta in qualche modo la cultura americana a fare i conti con se stessa e nel tentativo comunque di tenere insieme tutto, cosa non facile. Ora che l'amministrazione Trump ci provi a modo suo, bisognerà vedere quali saranno gli esiti. poi saranno i cittadini americani a decidere, ma nel contempo rimane il fatto che c'è una cultura americana che dialoga con la propria storia, anche quella recente, e poi ne vengono fuori brani come appunto Born in the USA di Bruce Springsteen.
0: Springsteen scrive dopo aver incontrato quasi per caso un veterano del Vietnam. La canzone sarà interpretata da molti come un inno agli Stati Uniti. In realtà racconta delle difficoltà che hanno dovuto affrontare i veterani del Vietnam una volta ritornati a casa.

0: Roberto Vecchioni, lo scorso 25 giugno, l'abbiamo ricordato, eravamo in diretta, ha compiuto 83 anni. Sono stati con noi questa sera Lucy, Ciro, Patrizia, Giorgio Cati, Lilli, Claudia, Gianluca, Ore e Paolo Borroni. Di nuovo grazie Paolo.
1: Allora, rassicuriamo,
0: parleremo un'altra volta al limite.
1: Rassicuriamo Cati, che in realtà non l'abbiamo presa come una provocazione, diciamo, in negativo, ma semmai in positivo, quando dice dovreste chiamare la vostra trasmissione Attenti a quei due. Perché a lei piaceva molto questa serie televisiva, che tra l'altro aveva come protagonisti un self-made man americano, interpretato da Tony Curtis, che aveva fatto i soldi con il petrolio, e un gentleman inglese invece, che è Roger Moore.
0: Perfetto, quindi nella parte.
1: Quindi le due visioni del mondo che si in qualche modo si compenetrano e si sommano in maniera complementare. La serie televisiva Attenti a quei due effettivamente ha fatto storia a modo suo, ma soprattutto tutti ricordano il leitmotiv della sigla iniziale, che è di John Barry, se non ricordo male, ed è bella questa provocazione di Cati, anzi noi la cogliamo e la sposiamo, almeno questa sera, visto che dopo per un po' non ci sentiamo.
0: Esatto, ci risentiremo insieme alla fine del mese, l'ultima settimana del mese di luglio.
1: Tanto grazie di essere stati con noi, di aver condiviso le nostre elucubrazioni alla vigilia del 4 luglio e in generale le nostre digressioni su cinema e musica.
0: Un caro saluto a tutti voi, buona fine settimana, buona estate e a presto da Marco Trovesi
1: e Nicola Colotti. A presto, grazie.

0: Rete 1.
1: Sono le 22. In studio Federico Talarico. A 9 giorni dal grave sisma in Venezuela continuano i soccorsi dei sopravvissuti sotto le macerie. È in corso un'operazione di salvataggio per estrarre dalle rovine il capo della Polizia di Stato di La Guaira, bloccato assieme ad altre 20 persone. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha diramato un'allerta sul rischio di malattie infettive come il morbillo. A preoccupare è la bassa copertura vaccinale della popolazione. L'OMS ha anche stanziato $1,5 milioni e inviato 6 tonnellate di medicinali con altre 28 tonnellate in arrivo nei prossimi giorni. Si presume che abbia attraversato anche la Svizzera la 39enne ucraina sospettata dell'esplosione che lunedì ha gravemente ferito a Monte Carlo l'oligarca suo connazionale con la famiglia. Le ricerche, estese a eventuali complici, proseguono in tutta Europa. Anche le autorità giudiziarie di Kiev hanno annunciato l'avvio di un'inchiesta preliminare per tentato assassinio. L'apertura del dossier dipende dalla nazionalità ucraina della compagna e del figlio dell'oligarca, che ha preso invece la cittadinanza cipriota. Una persona è morta giovedì sul ghiacciaio del Trift, sopra Sasgrund, dopo essere scivolata in un crepaccio. Lo riferisce la polizia vallesana. L'incidente è avvenuto verso le 10:30, mentre la vittima, con un altro alpinista, stava salendo verso il Weissmiss, inutile l'intervento di Herr Zermatt. In Svizzera rallenta il turismo, i dati di maggio indicano una flessione dell'1,1% in controtendenza invece Ticino e Grigioni, con un rispettivo incremento di quasi il 3% e il 6% rispetto ai risultati dello stesso periodo di un anno fa. Per quanto riguarda la provenienza dei visitatori, si osserva un aumento dei visitatori da Stati Uniti e Germania, mentre risalta la diminuzione di quelli dall'India e dalla Cina. Il governo grigionese non tratterrà i ristorni delle imposte dei frontalieri per compensare il mancato pagamento dei costi di gestione del traffico durante le Olimpiadi di Milano Cortina. La regione Lombardia si è impegnata a versare la sua quota. Domani in tutta la Svizzera sarà

0: Beh, a Dallas, lo ricordo, chi vince questo sedicesimo affronterà negli ottavi la vincente della prossima sfida, quella che mette di fronte Argentina e Capoverde esattamente alla mezzanotte a Miami. E poi sarà la Svizzera ad attendere le tre della prossima notte, quando a Kansas City giocheranno Colombia e Ghana. Chi vince questo sedicesimo di finale affronterà Vancouver settimana prossima, proprio la nazionale svizzera.
1: Amore e fantasia, per raccontare la società e la vita con sguardo profondo e passo leggero. Attenti alle emozioni, al territorio, alla creatività e all'ambiente, per intravedere altri mondi possibili. Pane, amore e fantasia, con Michela Daghini, sabato alle 11. Rete 1.
2: Rete 1.
3: Legami.
4: Legami.
2: Legami.
3: Legami. Intrecci di note.

E bentornati da me, Patrizia Cavallina, Legami Intrecci di Note, con questo brano, forse uno dei meno conosciuti dei Four Tops, Are You Man Enough? Ma canzone splendida che ci serve non solo per la parola di oggi, ma per mettere a fuoco un periodo. Primi anni 70 e proprio nel 1973 i Four Tops erano famosissimi, reduci anche dal loro album di successo Keeper of the Castle, e quando fu chiesto a loro di cantare la sigla del sequel di Shaft in Africa, erano praticamente pronti. Quello che uscì fu uno dei loro pezzi meno acclamati, ma sicuramente migliori degli anni 70.

La brillante Are You Man Enough? Levi Stubbs, la voce dei Four Tops, fa questa domanda provocatoria sulla vera mascolinità, che mette in discussione se una persona sia abbastanza enough, forte, premurosa e coraggiosa per stare al fianco dei propri cari e superare le difficoltà. Sì, perché enough, abbastanza, è la parola di questa puntata di Legami. E sempre dai primi anni 70, nel periodo d'oro della soul music, c'è Barry White, e viene spesso menzionato in stretta relazione anche con Isaac Hayes. Barry White si innamorò nel 1973 di Clodean James, uno dei membri della Love Unlimited Orchestra. Scrisse questa canzone per lei una notte in cui non riusciva proprio ad addormentarsi. Con Can't Get Enough of Your Love Baby, questo è Barry White.

Get Enough of Your Love Baby con Barry White. Barry White e Gloria, sua moglie, si sposarono nell'ottobre del 1974 e per un certo periodo furono una delle coppie più note nel mondo dello spettacolo. La coppia si separò nel 1988, ma non divorziò mai e rimasero buoni amici per il resto della vita di Barry White. Beh, del resto nel titolo c'era il loro destino: non ne ho mai abbastanza del tuo amore. E poi per qualcuno c'è quella famosa frase: quando troppo è davvero troppo. Enough is enough. E lui è Post Malone.

Quando ne hai abbastanza è troppo, Enough is Enough con Post Malone, è una storia alla sua personale, legata alla sua dipendenza dall'alcol. Ha raccontato: scrivere quella canzone non riguardava esperienze di quel momento, non è che non posso andare a Las Vegas come canta nel brano, ma è estremamente importante poter raccontare la propria storia e poi raggiungere persone che forse l'hanno vissuta o la stanno vivendo, per portare almeno gioia e sostegno attraverso la mia musica. E poi c'è un'altra frase che vi sarà capitato di dire quando allo stremo non ne potete più, anche di una situazione, come in questo caso per gli Earth, Wind & Fire, I Had Enough. Questa canzone è diversa dalle altre canzoni popolari, più popolari degli Earth, Wind & Fire, e c'è nel testo una richiesta d'aiuto per uscire da una situazione un pochino difficile. I Had Enough sono gli Earth, Wind & Fire.

0: Ed Enough con gli Earth, Wind & Fire, dove davvero della loro musica noi non ne abbiamo mai abbastanza. Enough, la parola di questa puntata di Legami, e a volte l'abbastanza è davvero poco, racchiuso in un gesto, come in questa canzone di Vasco Rossi, Basta Poco.
1: Basta poco a fare impressione.

Depeche Mode con Just Can't Get Enough, non ne ho mai abbastanza. Non vero nel suo caso, perché Vince Clarke aveva appena compiuto 20 anni quando scrisse questa canzone, che si rivelò essere l'ultima che scrisse per il gruppo dei Depeche Mode. Lasciò la band dopo l'uscita dell'album, unendosi in seguito al gruppo degli Yazoo e degli Erasure. Il video di Just Can't Get Enough infatti è l'unico in cui lui appare. Il brano è stato ispirato da To Cut a Long Story Short degli Spandau Ballet, pubblicata nel 1980. Fino a quel momento Vince Clarke non era un appassionato di musica dance, ma la canzone degli Spandau Ballet lo ha, come dire, cambiato, e lui ha detto: è stata la prima volta che sono rimasto davvero colpito da un ritmo che faceva boom chuck, boom chuck, ed è stata la prima volta che ho scoperto la musica dance in prima persona, e scrivere una canzone attorno a quel ritmo è stata una vera rivelazione per me. Just Can't Get Enough è nata da lì, e poi ci sono canzoni in cui non bastano mai le versioni, perché da quella di Marvin Gaye e Tammy Terrell a quella di Diana Ross fino a Michael McDonald sono tutte splendide capolavori, come questa con la voce potente di Jocelyn Brown, Inner Life, Ain't No Mountain High Enough.

Cliff con In a Mountain High Enough. Ashford and Simpson avevano scritto la canzone e si racconta che andavano sempre in studio con gli spartiti e anche questa volta non fecero eccezione. Arrivarono con la canzone completamente già scritta, finita. Anche il testo era già pronto. Erano tra i pochi produttori a quell'epoca e autori che avevano gli spartiti completi. Sapevano già al 95% cosa volevano poi sentire alla fine. E poi ancora c'è un altro genio, Bruce Springsteen, che scrive questa prossima canzone nel 1978, ma non gli sembra abbastanza enough. La conserva, la tiene lì e la pubblica in un album più tardi del 2010. Questo è il boss, Bruce Springsteen. Ain't good enough for you.

Bruce Springsteen con Ain't Good Enough For You, non vado abbastanza bene per te in questa puntata di Legami dedicata a questa parola, enough, abbastanza, e ancora una canzone interpretata da due voci regine della musica che racconta di quando in amore, quando è troppo, con però fiumi di lacrime. Loro sono Donna Summer, Barbra Streisand, insieme in studio, dove Donna Summer, che cerca di tenere il passo con le lunghe note di Barbra Streisand, cade dallo sgabello perché rimane senza fiato. No more tears, enough is enough, Barbra Streisand e Donna Summer.

Barbara Streisand e Donna Summer con No More Tears, Enough is Enough. E poi c'è Samuele Bersani che ha raccontato: ero presente il giorno in cui Lucio Dalla scrisse di getto il testo di Tu non mi basti mai. Stavo registrando il mio quarto album nel suo studiolo bolognese in via D'Azeglio 52. Era appena stato alla messa delle 11 in San Domenico quando entrò trionfante con il foglio in mano ancora umido d'inchiostro. Durante l'omelia aveva tolto il cappuccio alla stilografica e riga dopo riga gli era uscita tutta la canzone. Tu non mi basti mai, questo è Lucio Dalla.

Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough, non fermarti finché non ne hai abbastanza. Michael Jackson potrebbe essersi ispirato al film Star Wars del 1977, che ha reso popolare il concetto di forza, e non si è fermato nemmeno davanti ai suoi limiti, perché Michael Jackson scrisse questa canzone per un'estensione vocale estremamente alta. Poiché la sua voce non riusciva a sostenerla da sola, la sovraincise più volte per creare un'armonia e completare la voce. E non solo, durante tutta la sessione del brano Michael Jackson, suo fratello Randy e sua sorella Janet hanno picchiettato le bottiglie di soda con le bacchette per creare alcune delle percussioni all'inizio di questa canzone. E ancora, qualcuno a cui basta poco per creare un capolavoro, basta poco, una storia, un pallone e anche un fuoco per sognare un po'. Ornella Vanoni.

gli occhi dei bambini sanno raccontare storie di terre lontane.

Ornella Vanoni e basta poco, e io invece Patrizia Cavallin non ne ho mai abbastanza. Enough, di cosa? Ma di musica. E allora mi ritrovo a cercare nel cesto di Sasha Corti, di Antares, per trovare, anzi ritrovare questa meraviglia che avevo quasi dimenticato. Lui è Dennis Taylor da Brooklyn e con questa canzone, Enough is Enough, chiude questa puntata di Legami intrecci di note, disponibile insieme alle altre tra poco sull'app Play RSI. Cercate Legami intrecci di note.

sono le 23. In studio Federico Talarico. A Teheran stanno per prendere avvio i funerali della guida suprema Ali Khamenei, uccisa all'inizio della guerra con gli Stati Uniti. Sono attesi milioni di persone e l'Iran si prepara a quello che, con tutta la probabilità, sarà il più grande assembramento della storia. Centinaia di persone si sono già incolonnate per rendere omaggio al feretro, che sarà esposto solo da domani. Il governo intende mostrare l'unità del paese e la solidità del regime nonostante i pesantissimi attacchi e gli omicidi mirati degli ultimi mesi. La Francia ritira dal Medio Oriente la portaerei Charles de Gaulle. L'ha annunciato il presidente Macron, giudicando favorevole l'evoluzione dopo l'accordo sulla tregua tra Iran e Stati Uniti. Restano a disposizione i mezzi per lo sminamento e la loro scorta. Le truppe russe avanzano verso le ultime grandi città del Donbass ancora controllate dall'Ucraina. È stata conquistata la roccaforte di Kostantinova. Putin poco fa ha enfatizzato l'operazione definendola il primo passo verso Sloviansk e Kramatorsk. A 6 mesi dall'operazione militare statunitense che ha portato alla cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro, scade il mandato ad interim della vice Delcy Rodríguez. A segnalarlo è un osservatorio legale non governativo che da anni denuncia gli abusi del governo chavista. L'ONG ricorda il limite di 6 mesi previsto dalla Costituzione per un'assenza temporanea e critica il Parlamento per non aver nemmeno avviato un dibattito in merito. 9 giorni fa il paese è stato colpito da un grave sisma. L'ultimo bilancio conta 2.645 morti e poco meno di 13.000 feriti. Sono più di 1.000 gli edifici danneggiati o crollati. A crescere sono anche le segnalazioni dei recuperi dei sopravvissuti. È in corso un'operazione di salvataggio per estrarre dalle rovine il capo della Polizia di Stato di La Guaira, bloccato assieme ad altre 20 persone. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha diramato un'allerta sul rischio di malattie infettive come il morbillo. A preoccupare è la bassa copertura vaccinale della popolazione. L'OMS ha anche stanziato $1,5 milioni e inviato 6 tonnellate di medicinali, con altre 28 in arrivo nei prossimi giorni. Sempre dal continente americano, la crisi energetica cubana ha raggiunto un livello senza precedenti. Nelle ore di punta di oggi il 71% dell'isola è rimasto senza corrente. Il tragico primato dipende da un nuovo guasto a una delle maggiori centrali termoelettriche del paese, che già accusa lo stato di usura degli altri impianti. In aggiunta, da gennaio

0: al Dallas Stadium 1-1 dopo 120 minuti di gioco. Ricordo nel primo tempo a Ashour per l'avvantaggio egiziano, l'autogol poi di Ani di testa su un traversone australiano al 55esimo, dunque nella ripresa. Poi ai rigori, due errori commessi dagli australiani hanno permesso all'Egitto appunto di accedere agli ottavi di finale. Affronteranno la vincente della partita del Miami Gardens tra Argentina e Capoverde Verde, una partita che inizierà tra un'ora. A Kansas City invece, lo ricordo, alle 3 va in scena Colombia-Ghana. Chi vince questo ultimo 16esimo di finale negli ottavi martedì a Vancouver se la vedrà contro la Svizzera.
1: La polizia ticinese segnala la scomparsa di Irene Jo Yelmini, nata il 23 luglio 2002. Dimostra 20 anni, è di corporatura snella e alta 1,62 m. Ha occhi castani e capelli scuri rossicci, lisci e di media lunghezza. Ha il viso di forma allungata e labbra sottili. Si esprime in italiano. L'ultima volta è stata vista martedì sera a Viganello, dove è domiciliata. Indossava jeans molto larghi neri e una maglietta nera. Aveva una borsetta nera con la scritta Guess. Ha diversi tatuaggi, sul braccio sinistro un angioletto con un cuore, sullo sterno una scritta in spagnolo Ciò che non uccide fortifica, sulla coscia sinistra un fiocco rosa e sulla spalla destra una ninfea. Chi avesse informazioni utili al ritrovamento di Irene Jo Yelmini è pregato di avvisare il comando della polizia cantonale telefonando allo 0848 25 55 55.

oltre 2 milioni di animali in cammino. Un fiume vivente che attraversa la savana africana seguendo un richiamo antico quanto il mondo. Gnu, zebre e gazzelle percorrono chilometri infiniti tra Tanzania e Kenya alla ricerca di pascoli e acqua, dando vita al più grande movimento di mammiferi del pianeta. È la grande migrazione, uno spettacolo potente e affascinante che si ripete da migliaia di anni. Davide Bomben dalla Tanzania ci racconterà da vicino ciò che si vede e ciò che si prova in uno degli ultimi luoghi del pianeta dove la natura può ancora seguire il proprio corso. Pane, amore e fantasia con Michela Daghini, sabato alle 11. Rete 1.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Attesi milioni di persone ai funerali del grande Ayatollah Ali Khamenei, l'Iran si prepara a celebrare il più grande assembramento della storia. In vigore da luglio la nuova legge cinese sull'unità etnica. Pechino continua a premere sul Tibet e sulle altre minoranze. Accordo di massima tra Grigioni e Italia sui costi del traffico per le Olimpiadi di Milano Cortina. La Lombardia si impegna a saldare la sua quota. Mondiali di calcio, è l'Egitto la terz'ultima qualificata per gli ottavi di finale. Alle tre sapremo chi tra Ghana e Colombia sfiderà la Svizzera. In studio Federico Talarico. A Teheran centinaia di persone si sono già incolonnate ieri sera per rendere omaggio alla guida suprema Ali Khamenei, uccisa all'inizio della guerra con gli Stati Uniti. L'evento ha trasformato la capitale iraniana, dove ritroviamo la nostra inviata Naima Kikerio.
2: Bastano due minuti in strada per rendersi conto quanto è presente questo evento. Ci sono palchetti ovunque e la città è letteralmente tappezzata con i ritratti di Khamenei. Lo si vede un po' in tutti i modi, che sorride, che prega, che saluta. Lo si vede da solo o anche affiancato ad esempio da Soleimani, il generale dei Pasdaran, ucciso nel 2020. Il suo ritratto è onnipresente tanto quanto è imponente il dispositivo di sicurezza. Ci sono guardie rivoluzionarie e polizia veramente dappertutto, strade bloccate, tantissimi checkpoint. Quindi direi che la città è pronta. C'è già stata una cerimonia prefunerale, ma appunto le grandi celebrazioni saranno avviate per ben 6 giorni, non solo qui a Teheran, ma in varie città in Iran e anche in Iraq. Sono attese tra l'altro tantissime persone, girano cifre che è difficile anche solo immaginare, si parla di 20 milioni di persone, ma qualcuno ha detto anche addirittura 35 milioni, una cosa mai successa, per cui sarà con tutta probabilità l'assembramento più grande della storia. Abbiamo visto anche squadre di soccorso, membri della Mezzaluna pronti a intervenire durante questo evento a cui parteciperanno anche delegazioni da decine di paesi. Ci sono stati diversi appelli a partecipare, le autorità iraniane stanno cercando di mostrare in sostanza che il paese è più unito di quanto non lo fosse prima della guerra, ma anche che le sue istituzioni strategiche come i guardiani della rivoluzione sono rimaste intatte nonostante i pesantissimi attacchi e anche i diversi omicidi mirati che ci sono stati in questi mesi.
1: Da Teheran, Naima Kikerio. E la Francia ritira dal Medio Oriente la portaerei Charles de Gaulle. L'ha annunciato il presidente Macron, giudicando favorevole l'evoluzione dopo l'accordo sulla tregua tra Iran e Stati Uniti. Restano a disposizione i mezzi per lo sminamento e la loro scorta. Le truppe russe avanzano verso le ultime grandi città del Donbass, ancora controllate dall'Ucraina. È stata conquistata la roccaforte di Kostantinova. Putin poco fa ha enfatizzato l'operazione definendola il primo passo verso Sloviansk e Kramatorsk. Il bilancio ufficiale dei devastanti terremoti che hanno colpito il Venezuela 9 giorni fa è salito a 2.645 morti e più di 12.000 feriti, secondo l'ultimo rapporto. Le autorità riferiscono inoltre di circa 15.000 sfollati e più di 1.000 edifici danneggiati o crollati. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha diramato un'allerta sul rischio di malattie infettive come il morbillo. A preoccupare è la bassa copertura

0: delle lingue delle minoranze. Quella che sin qui era soprattutto una linea politica diventa ora norma ufficiale. Dal 1 luglio è entrata in vigore la nuova legge sulla promozione dell'unità etnica approvata dalla Cina lo scorso marzo. L'obiettivo dichiarato è forgiare una forte coscienza nazionale. Il mandarino dovrà essere insegnato fin dalla scuola dell'infanzia. Tutte le scuole dovranno adottare programmi e libri di testo nazionali, inserendo nei curricula l'insegnamento della comunità della nazione cinese. Media e piattaforme internet sono chiamati a promuovere la politica etnica del partito, mentre anche ai genitori è vietato trasmettere ai figli idee dannose per l'unità nazionale. È il primo binario della strategia di Xi Jinping, sinizzazione e assimilazione culturale delle regioni di frontiera, dove vivono le principali delle 55 minoranze etniche riconosciute da Pechino, come uiguri e tibetani. Il secondo binario è lo sviluppo economico. La legge dedica un intero capitolo all'integrazione delle regioni di frontiera attraverso infrastrutture, investimenti e servizi pubblici. Secondo i critici, però, la legge restringe ulteriormente i diritti delle minoranze, già colpiti da numerose strette degli scorsi anni, sia in Tibet che nello Xinjiang. La legge prevede anche responsabilità legali per organizzazioni o individui all'estero accusati di minare l'unità etnica della Cina, disposizione che suscita allarme tra le comunità uigure e tibetane in esilio. La nuova legge non è una svolta improvvisa, mette però nero su bianco che il controllo delle regioni di frontiera è una delle priorità di Xi Jinping, anche in vista della futura successione del Dalai Lama, con Pechino che rivendica il diritto di nomina.
1: In Svizzera rallenta il turismo. I dati di maggio indicano una flessione dell'1,1% in controtendenza Ticino e Grigioni, con un rispettivo incremento di quasi il 3 e il 6% rispetto ai risultati dello stesso periodo di un anno fa. Per quanto riguarda la provenienza, si osserva un aumento dei visitatori da Stati Uniti e Germania, mentre risalta la diminuzione di quelli dall'India e dalla Cina. In Ticino continua a tener banco lo strappo tra il governo e la società di navigazione di Lugano, attiva nel servizio sui laghi. La decisione di affidare il mandato per il verbano alle FART, l'azienda di trasporto pubblico del Lucarnese, è stata definita inaccettabile. Sulla notizia traplata ieri, la SNL ha preso posizione esprimendo profonda preoccupazione. Chiede che i contratti vengano rispettati e accusa il Consiglio di Stato di sfruttare la situazione per fare campagna elettorale. Nella nota diffusa oggi si dice aperta a partecipare a un tavolo di lavoro con Cantone, Comuni, Confederazione e controparti italiane. I temi da discutere riguardano anche procedure e accordi concordati sul piano transfrontaliero. Scongiurato per ora il rischio che i Grigioni trattengano i ristorni delle imposte dei frontalieri per compensare il pagamento dei costi del traffico durante le scorse Olimpiadi di Milano Cortina. La Lombardia si è impegnata a saldare i conti. Stefano Barbusca.
2: Di questa vicenda che si trascina da mesi, il presidente dell'esecutivo retico ha discusso con il governatore lombardo Attilio Fontana. I Grigioni hanno chiesto alla Lombardia 2,6 milioni di franchi. La giunta lombarda, riferisce Martin Bühler, ha messo nero su bianco di voler fare la propria parte, ma l'ammontare del contributo non è ancora stato definito.
3: Da parte di Lombardia sono domande che vogliono chiarificare. Noi aspettiamo ora queste domande, questi punti che non vedono come noi. Dopo parliamo e dopo la Lombardia si è messo d'accordo di pagare.
2: Nei mesi scorsi la giunta lombarda aveva ipotizzato un contributo di circa 600.000 franchi, 2 milioni in meno di quanto richiesto dai Grigioni, spiegando che Coira avrebbe sovrastimato il numero di spettatori. La distanza tra i due governi, abbiamo chiesto a Martin Bühler, resta così elevata?
3: Non posso dire cifre perché non conosco i desideri dei lombardi. Abbiamo fatto vedere tutti i costi. Ora aspettiamo la valutazione dei lombardi e quando abbiamo le due versioni possiamo negoziare.
2: Tra le contromisure che potrebbero essere adottate se la Lombardia non pagherà quanto richiesto, ammette Martin Bühler, c'è il blocco, quantomeno parziale, dei ristorni dei frontalieri.
3: L'idea è di non dover bloccare qualcosa, che possiamo lavorare insieme con fiducia e i segnali sono molto positivi.
1: E per l'attualità sportiva sentiamo Lorenzo Boscolo.
4: Sì, dunque i rigori hanno condannato l'Australia e promosso l'Egitto. Alla Dallas Stadium era finita 1-1 dopo 120 minuti di gioco, con gli egiziani in avanti nel primo tempo, poi un'autorete

0: ha permesso di rimettere in strada gli australiani. Ai rigori però gli australiani hanno sbagliato due volte e l'Egitto accede così agli ottavi di finale. Affronterà l'Egitto la vincente della partita in corso a Miami Gardens, o alla Miami Gardens meglio, tra Argentina e Capoverde. La Svizzera conoscerà il suo avversario. L'ottavo di finale è programmato per martedì sera alle 21 a Vancouver. La sfida avverrà alle 3 di notte a Kansas City tra Colombia e Ghana. A Wimbledon, ottavi conquistati da Belinda Bencic in 3-7, quasi 3 ore di gioco. La sangallese ha battuto la russa Kalinskaya. Prossima avversaria la numero 7 al mondo, Coco Gauff. Ottavi anche per Jannik Sinner, in 3-7 ha eliminato Brooksby. Sulla sua strada si ritrova ora Shitaro Mochizuki, il giapponese numero 151 dell'ATP. Djokovic in 4-7 ha battuto la francese Rinderknecht, raggiungendo tra l'altro Roger Federer a quota 105 successi ottenuti sull'erba di Wimbledon. Negli ottavi il serbo giocherà contro il russo Safiulin. A Silverstone va in scena alle 13 la sprint. Domenica è la Gran Premio di Formula 1 di Gran Bretagna. In pole position Hamilton davanti a Antonelli, Verstappen e Leclerc. La 113esima edizione della Tour de France si apre quest'oggi a Barcellona con un cronometro a squadre di 19 km e 600 metri. Grande favorito naturalmente è Pogacar, alla caccia della quinta Grand Boucle. Tra i suoi sfidanti mettiamoci sicuramente il grande antagonista Jonas Vingegaard, due successi al Tour e vincitore dell'ultimo Giro d'Italia, ma anche il 19enne francese al debutto Paul Sexas e i due della Bora, Evenepoel e Lipovic. È tutto con lo sport, buonanotte.
1: Grazie Lorenzo Boscolo. Prima dei saluti, uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi, sabato 4 luglio. Oggi in tutta la Svizzera sarà soleggiato con qualche cumulo sui rilievi, minime tra 13 e 18 gradi, massime tra 28 e 31. Il radiogiornale termina qui, l'informazione radiofonica torna ogni ora piena con i notiziari su Rete 1 ed è consultabile anche sul sito rsi.ch e sull'app RSI. Ancora grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.
2: La polizia ticinese segnala la scomparsa di Irene Jo Jelmini, nata il 23 luglio 2002. Dimostra 20 anni, è di corporatura snella e alta 1,62 m. Ha occhi castani e capelli scuri rossicci, lisci e di media lunghezza. Ha il viso di forma allungata e labbra sottili. Si esprime in italiano. L'ultima volta è stata vista martedì sera a Viganello, dove è domiciliata. Indossava jeans molto larghi neri e una maglietta nera. Aveva una borsetta nera con la scritta Guess. Ha diversi tatuaggi, sul braccio sinistro un angioletto con un cuore, sullo sterno una scritta in spagnolo Ciò che non uccide fortifica, sulla coscia sinistra un fiocco rosa e sulla spalla destra una ninfea. Chi avesse informazioni utili al ritrovamento di Irene Jo Jelmini è pregato di avvisare il comando della polizia cantonale telefonando allo 0848 25 55 55.

0: Kraftnährmittel, un prodotto alimentare per dare forza.
1: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
2: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
3: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
4: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
0: si scioglierebbe forse col calore.
1: Esatto.
5: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.

0: Rete 1.
1: È l'una, in studio Federico Talarico. A Teheran stanno per prendere avvio i funerali della guida suprema Ali Khamenei, uccisa all'inizio della guerra con gli Stati Uniti. Sono attesi milioni di persone e l'Iran si prepara a quello che con tutta probabilità sarà il più grande assembramento della storia. Centinaia di persone sono già incolonnate da ieri sera per rendere omaggio al feretro che sarà esposto oggi. Il governo intende mostrare l'unità del paese e la solidità del regime nonostante i pesantissimi attacchi e gli omicidi mirati degli ultimi mesi. Le truppe russe avanzano verso le grandi città del Donbass, ancora controllate dall'Ucraina. È stata conquistata la roccaforte di Kostantinova. Putin ieri sera ha enfatizzato l'operazione definendola il primo passo verso Sloviansk e Kramatorsk. In Venezuela continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime dei devastanti terremoti del 24 giugno. I morti accertati sono 2.645, i feriti più di 12.000. Gli sfollati oltre 15.000, cresce anche l'emergenza sanitaria per il rischio di epidemie. L'OMS ha infatti diramato un'allerta per le malattie infettive come il morbillo, considerata la bassa copertura vaccinale della popolazione. Ha stanziato 1,5 milioni di dollari e inviato 6 tonnellate di medicinali, altre 28 saranno consegnate a breve. Restando in tema, sono saliti a poco più di 1.500 i casi confermati di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, i morti 473, lo comunicano le autorità. L'epidemia è stata dichiarata ufficialmente lo scorso 15 maggio. In Spagna resta elevata l'allerta incendi in diversi comuni della Costa Brava e dell'Empordà. Fra le principali destinazioni turistiche catalane, 43.000 residenti e oltre 150 bambini di una colonia estiva per precauzioni sono stati confinati in casa. Le autorità hanno chiesto ai cittadini di rinviare gli spostamenti previsti nel fine settimana nelle zone vicino ai roghi per agevolare i soccorsi e le operazioni di spegnimento. È stata attivata anche una dozzina di aerei. Mondiali di calcio, Australia a casa, è l'Egitto promosso ai rigori, la terz'ultima qualificata degli ottavi di finale. Alle 3 sapremo chi tra Ghana e Colombia sfiderà invece la Svizzera. Diamo infine uno sguardo al tempo. Oggi in tutta la Svizzera sarà soleggiato con qualche cumulo in montagna. Minime tra 13 e 18 gradi, massime tra 28 e 31.
0: Rete 1.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: e ci siamo.
1: Nevermind Music Fest, Long Lake Festival, Bellinzona Blues Festival, Valle Maggia Magic Blues. Dal vero, dal vivo, insieme, nei luoghi della musica. Incontriamoci lì. rsi.ch/eventi